letto, pur con un solo braccio, lo obbliga a una pratica fotografica lenta, meditativa e precisa. Uomo schivo e riservato, raramente presenzia alle sue mostre, preferendo la compagnia della sua musica classica e dei suoi oggetti. Il suo lavoro passa dal pittorialismo romantico a un realismo più soggettivo e lirico, con una padronanza eccezionale del bianco e nero. Oggetti semplici come un uovo, un bicchiere d'acqua, una rosa, vengono elevati a simbolo di purezza e silenzio. La potenza della visione fotografica, la purezza della ripresa operata dalla macchina come improvviso momento di rivelazione dei lati inaspettati del visibile, come taglio e rilettura del reale, colpisce Josef Sudeck. È lo stupore surrealista nei confronti del mondo, delle identità nascoste, dell'apparizione improvvisa degli oggetti, come nel sogno, dei corpi, le luci e i vuoti dentro lo spazio, il nero della notte e dell'inconscio insieme. In questa direzione, la sua fotografia è molto debitrice del surrealismo e del dadaismo, esperienze che peraltro attraverseranno la fotografia per tutto il Novecento e oltre, penetrando a fondo anche in vasti ambiti della comunicazione di massa, come il reportage, la moda e la pubblicità. Alla morte di Josef Sudeck nel 1976 viene recuperato un impressionante archivio contenente oltre 20.000 negativi e 40.000 stampe. I soggetti delle sue immagini si estendono dalle viste di strade poetiche ai nudi, ritratti, paesaggi romantici e nature morte. Sudeck era costantemente votato alla ricerca, alla sperimentazione, alla scoperta del nuovo. Mentre Eugène Atget fotografa la realtà sociale e impone uno stile di documentazione della sua Parigi, Sudeck cattura l'esperienza più soggettiva di Praga. Dettagli architettonici, viste dall'alto e una determinata attenzione su enigmatiche ombre. Anzitutto il suo lavoro è concentrato sulle ombre, per lasciar poi esplodere le luci. Per lui la luce è una forza metafisica capace di scolpire gli oggetti, rendendoli presenze vive e vibranti. Nella serie intitolata Il mondo alla mia finestra è esemplare in questo senso. Sudeck fotografava dalla finestra del suo studio, spesso con il vetro appannato dalla pioggia e sporco, trasformando lo sguardo sul mondo in una meditazione privata e interiore, capace di aprirsi all'oltre. La finestra funge da barriera metaforica tra l'interno sicuro e l'esterno oscuro, occupato, evidenziando la relazione tra luce, percezione e limite visivo. Il progetto è durato circa 14 anni, documentando la stessa vista in infinite variazioni atmosferiche. Le fotografie della serie sono considerate meditazioni silenziose, in cui la realtà esterna è velata o trasformata dalla superficie del vetro. Le immagini appaiono degli enigmi in attesa di essere sciolti. Nella fotografia dal titolo Via di Praga, un tram che avanza al di là di un arco divide in due lo spazio fotografico e sembra uscire da un cono d'ombra verso la luce, mentre una figura femminile cammina sul lastricato in primo piano, lasciando intuire, forse, una storia di solitudine appena sfiorata. Tutto si tramuta in racconto nelle sue foto, un teatro delle ombre rischiarato dal bagliore delle candele. Ha detto: «Non mi piace ciò che è geometrico, spigoloso, troppo definito. Amo la vita degli oggetti che non hanno la certezza semplicistica del tutto già detto. Do grande importanza all'istinto. Non lo si deve sottovalutare. Verso il tramonto, quando scende il silenzio, mi metto a fotografare». La folgorante immediatezza delle sue istantanee, dietro un'apparente semplicità, nasconde tutta la complessità di un pensiero nobile che non ha bisogno di manifestazioni eclatanti per disvelarsi. La sua arte, nel rendere straordinaria la normalità, svelandone il fascino sublime in un susseguirsi di energia vitale, lui lo definiva, con la modestia dei grandi, un bel mestiere che si richiede una certa dose di gusto, ma che non è arte perché dipende da cose che esistono indipendentemente da lei. Ma se l'arte è possibilità di captare i frammenti impercettibili dell'universo, di connettere il passato con il presente, rammentandoci che siamo fatti con la stessa materia dei sogni, allora sfogliare il suo album di foto ci solleva un po' dalla pesantezza di un mondo dove la gentilezza è ormai diventata una chimera e l'armonia un ricordo perso nel frastuono.
nelle immagini soffuse di chiari scuri, in perfetto equilibrio, segnate dal trascorrere del tempo, ogni dettaglio è ritagliato con rigore pittorico. Il banale si adorna di infinito e di introspezione, materia e spirito si riuniscono e ci regalano momenti di intimità profonda. Nelle sue immagini è tangibile la lacerazione spirituale di un'epoca e di un'identità, quella della Mitteleuropa, scossa nelle sue fondamenta, avviata all'instabilità, alla frantumazione e ad uno smarrimento inarrestabile verso un futuro di incertezza e un finale tragico. Tuttavia, e qui sta la grandezza di Joseph Sudek, la Praga simbolista della grande letteratura del Novecento traspare con un'intuizione del tutto personale nelle foto. Un'audace angolazione può restituire vitalità a un corpo femminile di marmo spezzato. La testa di una Madonna danneggiata sul lato ritrova la sua integrità diventando rifugio materno per nidi di uccelli. Si leva metafora di pietà, a deposito di memorie senza tempo, lasciando l'illusione che un riparo lo si possa trovare ovunque.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, sia qualcosa che sta dentro alla realtà.

0: La corrispondenza di oggi ci arriva dal Messico, dove troviamo Laura D'Averio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Il Messico è uno dei paesi che ospitano il campionato del mondo di calcio, anche se in realtà la parte di mondiali che si è giocata nel paese si è già conclusa. In questo periodo ci sono state molte proteste e manifestazioni di dissenso, e tra queste voci si sono sentite anche quelle dei familiari dei giornalisti uccisi o vittime di sparizione forzata. Per loro è stato eretto un antimonumento. Allora, Laura, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, il giorno proprio dell'inaugurazione dei mondiali, l'11 giugno, un gruppo di famiglie di giornalisti che sono stati assassinati o che rimangono desaparecidos si sono trovati per installare un antimonumento. Gli antimonumenti sono delle installazioni non autorizzate, però tollerate qui a Città del Messico, che dal 2015 vengono installate lungo un enorme viale, si chiama Riforma, è un viale che attraversa tutta la città. Ogni antimonumento è un'espressione di malcontento popolare per dei gravi fenomeni nella società messicana, e quindi con questi antimonumenti si vuole attirare l'attenzione sia del governo che della gente, visto che sono esposte in maniera pubblica. Oltretutto, a volte ci sono anche proprio delle manifestazioni di fronte a questi antimonumenti. Il primo a essere stato installato vuole ricordare la sparizione forzata di 43 studenti dalla scuola di Ayotzinapa nel 2014, un caso ancora aperto su cui ci sono molti misteri e molta poca trasparenza. Quello che è stato invece appena installato vuole attirare l'attenzione su tutti i giornalisti che sono stati uccisi sul loro lavoro, e sono molti. Dal 2000 se ne contano almeno 150. Ecco, come è fatto questo antimonumento? Una colonna verticale e bianca e nera. In nero sono scritti i nomi dei giornalisti, da un lato quelli che sono stati uccisi e dall'altro quelli che sono desaparecidos. E questa grossa colonna ne sostiene un'altra che invece è posizionata in maniera orizzontale. Da un lato c'è la scritta libertà di espressione, da un altro lato invece c'è scritto il titolo di questo antimonumento, che è A chi nadie olvida, cioè qui nessuno dimentica.
0: Sì, anche durante i mondiali ci sono stati nuovi casi di giornalisti assassinati. Quali sono stati?
1: Sì, dunque all'inizio di giugno c'è stato un caso che ha suscitato

0: molta più attenzione di casi simili di colleghi assassinati prima di questa giornalista. Parliamo di Roxana Ramirez, perché il suo caso è diventato un caso di alto profilo è perché lei ha filmato il suo rapimento, cioè ha fatto un video in diretta in cui si vedevano alcuni uomini con dei passamontagna spaccare il vetro della porta di casa, scassinarla, entrare ed entrare mentre lei appunto denunciava questa situazione di violenza. Il video si ferma quando questi uomini entrano e la raggiungono, la rapiscono e purtroppo il suo corpo viene scoperto un mese dopo durante una retata in un ranch. Al momento sono state arrestate 8 persone, tra questi anche 4 poliziotti, e purtroppo non è un caso che anche la polizia locale, in questo caso ovviamente sono stati solo arrestati, non c'è ancora una sentenza, però è abbastanza comune purtroppo che anche la polizia locale spesso sia parte di atti legati al crimine organizzato. E oltretutto il Ministero della Sicurezza ha dichiarato che non si sono ancora conclusi gli arresti. Quello che è successo nello stato di Veracruz, dove appunto è stata uccisa Roxana Ramirez, è il terzo in quest'anno. Quando parlavamo di 150 giornalisti uccisi dal 2000 ad oggi, 36 sono stati uccisi proprio in questo stato. Carlos Castro, un altro giornalista ucciso a Veracruz, nello stato di Veracruz a gennaio, lui aveva ricevuto delle minacce di morte, si era allontanato per un periodo dallo stato, purtroppo è stato ucciso. E l'11 giugno, mentre si teneva nello stadio Azteca la cerimonia di apertura, di inaugurazione del mondiale, sempre nello stato di Veracruz, veniva ucciso Luis Ángel López Valdés, un altro giornalista, ucciso mentre si trovava nella sua auto, colpito da pallottole. Tra l'altro, per lui era stato attivato un sistema di protezione che esiste anche per i giornalisti, però, ecco, come nel caso di López Valdés, purtroppo, non è servito.
1: E appunto, Laura, cosa viene fatto per proteggere i giornalisti e per garantire la libertà di stampa in Messico?
0: E purtroppo poco, altrimenti ecco, non ci sarebbero così tanti omicidi. Nell'ultimo caso, appunto, stiamo parlando di un giornalista per cui era già stato attivato un protocollo di protezione e ciò nonostante è stato ucciso nella sua auto, crivellato di pallottole. Purtroppo i giornalisti sono una categoria molto a rischio, nonostante proprio per lavoro che fanno abbiano una certa visibilità. Ma in realtà gli assassini, se guardiamo questi 150 casi menzionati nell'antimonumento, purtroppo ecco, sono stati uccisi con grande impunità. È per questo che proprio si installa un antimonumento, si fa una protesta in un momento di grande visibilità come è stato quello del Mondiale, e purtroppo ecco, difendere la stampa non è una priorità politica, visto che la maggior parte degli omicidi, così come delle sparizioni, rimangono impuniti. I giornalisti evidentemente soffrono di una condizione precaria, questo non solo in Messico, ma in tutto il mondo, e guadagnano poco e rischiano molto. Quindi, soprattutto se si occupano di cronaca o addirittura direttamente di investigare, il crimine organizzato, alla fine più che una professione diventa una missione proprio per i rischi che continuano a sottoporsi. L'antimonumento appunto non solo vuole ricordare chi ha perso la vita o chi rimane in una condizione di desaparecido, vuole anche attirare l'attenzione sull'impatto che questo ha sulla libertà di espressione, perché ormai proprio per i rischi che menzionavo ci sono ampie zone del paese dove nessuno vuole più fare il giornalista, quindi si creano delle vere e proprie zone di blackout informativo e questa è una realtà che purtroppo va avanti da anni. Il caso di Rossana Guzmán, questa giornalista che ha ripreso in diretta il suo rapimento, purtroppo poi terminato in omicidio, ecco, perché in questo caso immediatamente sono state già arrestate 8 persone. Perché non è che il suo caso fosse diverso da quello degli altri, è perché ha fatto un video, ha dimostrato questa violenza che veramente ha scosso il paese, oltretutto in un momento, ripeto, anche si avvicinavano i mondiali, quindi anche di grande visibilità, e quindi è intervenuto immediatamente il Ministero della Sicurezza con il capo della sicurezza nazionale ed è diventata una priorità. Però diciamo il motivo più che altro è il video, la drammaticità che ha trasferito a tutta una nazione. Purtroppo la maggior parte dei suoi colleghi, ecco, rimangono giusto un nome scritto sull'antimonumento, e la sua installazione, la protesta che c'è stata, vuole proprio far riflettere su questo.
1: Far riflettere, portare l'attenzione nazionale, magari anche internazionale, su questa situazione che è rimasta lontana dai riflettori che erano tutti puntati sugli stadi e sul mondiale di calcio. Grazie Laura D'Averio.
0: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano. Li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu

0: ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno da Barbara Tartari. Oggi dedichiamo il programma di concerto.ch all'ensemble Concerto Scirocco. Si tratta di un ensemble che si dedica da molto tempo, dal 2009, anno della loro fondazione, al repertorio di musica rinascimentale del primo barocco e dell'epoca barocca. Lo fanno sugli strumenti antichi, originali, attraverso la pratica esecutiva storicamente informata. Prassi storiche che sono state acquisite dai musicisti attraverso un'esperienza ormai pluridecennale nel mondo della musica antica. Concerto Scirocco è stato protagonista il 6 di novembre di un concerto all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, un concerto dal titolo Sirene e Soldati, stesso titolo dell'ultima produzione discografica dell'ensemble guidato da Giulia Genini. In questa sua quinta registrazione, Concerto Scirocco si concentra su un'antologia di brani del primo barocco, una serie di ritratti musicali pieni di contrasti, il ritmo pulsante della battaglia oppure le seducenti note, arie delle sirene.

Questa era la canzone detta La Fontana da Panis Angelicus, opera 9, dal libro secondo dei concerti spirituali con alcune sonate a 2, 3, 4 e 5 voci. Parliamo della musica di Tarquinio Merula, che viene compresa in questo nuovo disco per Arcana, Sirens and Soldiers, dunque Sirene e Soldati, una pubblicazione di Ensemble Concerto Scirocco. Capiamo bene che qui ci si muove tra guerra e amore. In questa canzone detta La Fontana di Tarquinio Merula abbiamo ascoltato questo basso che introduce un effetto marziale. Sicuramente le contraddizioni evidenti tra gli orrori della guerra, dunque la morte, invece le meraviglie dell'amore, della bellezza e delle arti, hanno animato in molti periodi storici il mondo dell'arte. E così questa stessa tensione ci ha lasciato in eredità grandi opere. Dietro alle diminuzioni di Philipp Friedrich Boeddecker, per fagotto solo, troviamo i versi popolari di Une jeune fillette, conosciuti in Italia come Madre non mi far monaca. Il testo italiano mostra una certa irriverenza, una sorta di ironia. I corrispondenti versi francesi, invece, sono permeati da malinconia, da una sorta di tristezza. Nelle pirotecniche diminuzioni di Boeddecker per basso solista è stato dunque scelto un tempo che permette di trasmettere comunque tutto questi effetti intimi della scrittura, questi sentimenti profondi che sono al centro del testo.

Sonata sopra la Monica per fagotto e basso continuo. La musica di Philipp Friedrich Boeddecker, che abbiamo ascoltato, con l'ensemble Concerto Scirocco e il fagotto barocco di Giulia Genini. Proseguiamo lungo questo nuovo disco, Sirens and Soldiers, andando alla sonata quarta di Salomone Rossi, che consiste in una serie di variazioni sul basso di Ruggero. Secondo un'ipotesi non comprovata, però, questo motivo di basso era utilizzato per accompagnare il canto della strofa dell'Orlando Furioso di Ariosto, che iniziava con Rugger, qual sempre fui, tal esser voglio. Verso la metà del brano ascolterete un effetto specifico in cui ad una parte in piano seguirà un ecco forte, cioè un eco di risonanza. Si va a sottolineare il contrasto tra i due strumenti solisti che, invece di dialogare, sembrano sfidarsi a vicenda.

Salomone Rossi, questa era la sonata quarta a tre voci sopra l'aria di Ruggero, l'opera 12 che abbiamo ascoltato con Concerto Scirocco, la direzione di Giulia Genini. Continuiamo ad ascoltare questo interessante ensemble, ma ci spostiamo su un'altra produzione discografica, un disco del 2020 per Other Music che si dedica alle composizioni di Giovanni Picchi, in particolare alle canzoni da suonar con ogni sorte di strumenti. Questa fu una pubblicazione veneziana del 1625, una raccolta che rivela il genio brillante di questo compositore che rimane ancora poco conosciuto. L'autore ci fornisce le indicazioni dettagliate della strumentazione e questo ha consentito a Concerto Scirocco di ricreare lo splendore sonoro tipicamente veneziano dell'epoca, quindi cori di tromboni, virtuosi violini, flauti dolci, cornetti, fagotti. E quindi li ascolteremo scolpire la maestria di Picchi in una musica dai colori vivaci che consente a Giovanni Picchi di guadagnarsi un posto d'onore nel mondo della scuola veneziana.

Questa era la canzon quarta a due per due flauti dritti e basso continuo di Giovanni Picchi. Stiamo sempre ascoltando Ensemble Concerto Scirocco. Giulia Genini alla direzione dell'ensemble, ma in questo caso anche alla dulciana e al flauto dolce. Vediamo ora di capire che cos'è la dulciana dunque. La dulciana è uno strumento a fiato, ad ancia doppia, quindi simile al fagotto, e si ha notizie di questo strumento agli inizi del 1500. E da qui quindi la nascita del nostro fagotto. Stiamo ascoltando la musica del veneziano Giovanni Picchi, soprannominato El Soto dei Frari, cioè lo zoppo dei frari. Una personalità piuttosto irascibile, quella di Giovanni Picchi, sicuramente originale, e questa sua originalità la sentiamo anche nelle sue 19 canzoni da sonar con ogni sorte di strumenti. Continuiamo l'ascolto con la canzone decima settima per doppio ensemble strumentale.

proseguiamo dunque con una attenzione particolare sulla attività musicale di questa musicista, Giulia Genini. La conosciamo piuttosto bene, ticinese, abbiamo detto che suona il flauto dolce, anzi inizia a studiare proprio con questo strumento al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e prosegue poi i suoi studi a Basilea. Quindi parallelamente al flauto dolce intraprende lo studio del fagotto barocco e della dulciana. Giulia Genini è anche la direttrice artistica di Carona Antica, rassegna musicale dedicata al repertorio del Medioevo, del Rinascimento, del Barocco e del Classicismo. E proprio da un concerto di Carona Antica del 2021 ascolteremo una pagina di Dietrich Buxtehude. Il concerto si teneva nella chiesa di San Giorgio con Lorenzo Ghielmi all'organo, Miriam Feuersinger, voce di soprano, Elena Carzaniga, contralto, Andrés Montilla Curero, tenore, Giulia Genini al flauto dolce e barocco.

Wachet auf, ruft uns die Stimme Buchs di Dietrich Buxtehude. Stiamo facendo un focus sulla solista Giulia Genini, che dopo molti premi vinti nella sua prima parte della vita artistica, ora è davvero attiva con collaborazioni aperte con orchestre, ensemble barocchi, partecipa ai principali festival di musica antica, è anche insegnante del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove insegna flauto dolce ed è corresponsabile della formazione in performance. Ora la ascoltiamo alla Dulciana accanto ad Alessandro Palmieri al violoncello e Michele Pasotti alla tiorba. Andiamo ad ascoltare la sonata prima per fagotto e basso continuo di Giovanni Antonio Bertoli.

Sonata prima per fagotto e basso continuo di Giovanni Antonio Bertoli, Giulia Genini alla Dulciana, Alessandro Palmieri al violoncello e Michele Pasotti alla Tiorba. Stiamo ascoltando una produzione discografica per Arcana del 2020, Pulcra S, Affetti nel XVII secolo italiano per la musica strumentale, il ricercar continuo. Naturalmente il Settecento musicale è costellato di figure di grande rilievo nel ruolo doppio di compositori e virtuosi al violino. Pensiamo a Corelli, a Torelli, Vivaldi, Tartini, Locatelli, insomma tantissimi nomi. Tra tutte queste personalità spicca Francesco Maria Veracini, che è un personaggio davvero originale, con alcuni aspetti caratteriali che influenzarono sicuramente anche la sua produzione musicale. Fiorentino di nascita, verso la prima metà degli anni 10 del Settecento si reca e si ferma a Venezia, dove suona come solista nella Basilica di San Marco in occasione delle funzioni religiose. All'epoca, poco più di ventenne, era già accompagnato da una fama leggendaria. Sembra che Tartini, dopo averlo ascoltato suonare a Palazzo Mocenigo, sarebbe rimasto talmente colpito dal suo virtuosismo che decise di ritirarsi ad Ancona per perfezionare la sua arte. Lo storico musicale Charles Burney ne cita invece la stravaganza e, per definire il temperamento di Veracini, utilizza l'espressione italiana capo pazzo. Insomma, la sua produzione musicale risente sicuramente di questa sua personalità, di questa sua originalità. Ascoltiamo dunque la sua sonata per flauto e basso continuo in re minore con Giulia Genini al flauto dolce e Luca Bianca al liuto.

0: Francesco Maria Veracini, questa era la sonata per flauto e basso continuo in re minore con Giulia Genini al flauto dolce e Luca Pianca al liuto. Il brano che chiude questo nostro concerto.ch, di cui ringrazio la nostra produttrice Alissa Nembrini. Da Barbara Tartari un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: La giustizia internazionale è una religione laica dei nostri tempi. Chi tra noi non crede in Dio può comunque credere nel giudizio superiore emesso dall'AIA. Questa affermazione piuttosto roboante di M. Gessen, giornalista russo-statunitense del New York Times. La sua fede si spiega con la situazione in cui si trova. È stato un giornalista d'opposizione in Russia, costretto poi all'esilio forzato. E Gessen infatti coltiva l'idea che un giorno Putin sarà processato per i suoi crimini. Ma a parte il sentimento religioso, è indubbio che negli ultimi anni siamo spesso chiamati ad esprimerci pro o contro la giustizia internazionale. Gli attuali scenari politici mondiali hanno infatti trascinato, ad esempio, la Corte Penale Internazionale al centro di un dibattito feroce che punta alla sua delegittimazione. I capisaldi della giustizia internazionale, edificati alla fine dell'Ottocento e consolidati nel secondo dopoguerra, sono di fatto sotto attacco e minacciati. Li vediamo, insomma, negli ultimi mesi sempre di più. Ma cos'è che non funziona perché Russia, Israele e Stati Uniti contestano la legittimità di queste corti? In questa mezz'ora cercheremo quindi di capire se stiamo davvero assistendo alla fine della giustizia internazionale. Lo facciamo con due ospiti. Prima di tutto, ben ritrovato ad Alphaville Marcello Flores.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, storico, noto studioso di genocidi, ha insegnato per molti anni all'Università di Siena, è autore di molti saggi, ricordiamo l'ultimo da cui prende anche spunto la nostra conversazione, intitolato Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, scritto con Emanuela Fronza e da poco uscito con La Terza. E benvenuta anche a Chantal Meloni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Docente associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, dove è titolare del corso di International Criminal Law e della clinica legale di diritto penale internazionale. Dal 2015 collabora con il Centro Europeo per i diritti costituzionali e umani di Berlino, è autrice di diversi saggi, segnaliamo il volume edito per il Mulino, è uscito nel 2024, Giustizia universale tra gli Stati e la Corte Penale Internazionale, un bilancio di una promessa. Quindi partiamo con una domanda per entrambi, proprio sullo stato di salute della giustizia internazionale. In che condizioni versa? Iniziamo da Chantal Meloni.
2: Sì, grazie di questa domanda. Premetto che non mi trovo particolarmente d'accordo con la frase di Masha Gessen, per quanto veramente stimi moltissimo questo giornalista. Non sono d'accordo sul fatto che il diritto internazionale, o meglio la giustizia internazionale, sia qualcosa in cui avere fede. Al contrario, penso che il diritto internazionale sia solo uno strumento e in quanto strumento va utilizzato. Il diritto internazionale funziona bene se utilizzato bene e non funziona affatto e non produce alcuna giustizia se non viene utilizzato bene. E in questi anni, e in particolare in questi ultimi 2-3 drammatici anni, drammatici perché ovviamente siamo nel mezzo di conflitti

0: conflitti armati internazionali gravissimi, come non si erano visti da molti decenni, abbiamo progressivamente visto una sorta di attacco, appunto, di sfiducia. Adesso addirittura ci sono alcuni che dicono che il diritto internazionale non serve a nulla, o si arriva addirittura ad affermazioni come il diritto internazionale non esiste, appunto, come dire, no, Dio non esiste. Ma dal mio punto di vista, ne possiamo parlare meglio, la questione è molto più politica che sul piano del diritto. I principi ci sono, bisognerebbe capire che cosa ne rende difficile l'applicazione.
1: Marcello Flores, sullo stato di salute, appunto, della giustizia internazionale, lei cosa ne pensa?
2: Ma condivido pienamente quello che ha detto adesso Chantal Meloni. Il problema non è tanto la salute della giustizia internazionale, che è sempre legata alla salute del sistema politico internazionale e della legittimazione che il sistema politico internazionale, soprattutto i grandi stati, continuano a dare agli strumenti e alle istituzioni della giustizia internazionale. Noi quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, oltre alla gravità della situazione dei conflitti, ma conflitti gravi purtroppo ci sono stati anche nei decenni passati, è che questa volta la giustizia internazionale ha messo sotto accusa due casi paradigmatici, due capi di Stato e di governo, Putin da una parte e Netanyahu dall'altra, tra l'altro smentendo quello che per molto tempo si era detto, cioè la Corte Penale Internazionale si occupava soprattutto e solo dell'Africa, e questo ha creato da parte del, in questo caso, di due stati che tra l'altro non fanno parte della Corte Penale Internazionale, però una reazione che però dovremmo vedere, perché è collegata un po' a una situazione più complessiva di rivendicazione di sovranità nazionale che c'è e che indebolisce proprio quelle istituzioni di diritto internazionale che erano nate a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Ecco, quindi avanziamo, entriamo proprio nel merito. Chantal Meloni, parlavamo poco fa di attacchi e delegittimazioni contro gli organi, insomma, che ci siamo dati come umanità intera nel campo della giustizia internazionale. Ma come siamo arrivati a questo punto, al punto di, insomma, di delegittimazioni di questo tipo?
0: Sì, come già spiegava Marcello Flores, proprio perché la Corte ha cominciato ad occuparsi di casi scottanti dopo decenni in cui alla Corte venivano rivolte anche critiche non indifferenti su, appunto, un focus forse troppo intenso sul continente africano, che poi dal mio punto di vista a loro volta magari queste critiche non sempre erano ben mosse, perché ci sono poi dei motivi, se andiamo a vedere concretamente, per cui la Corte aveva effettivamente un alto numero di indagini aperte nel continente africano, proprio perché quei paesi avevano richiesto anche l'intervento della Corte. Ma al di là adesso della critica sull'Africa, la Corte era in qualche modo vista come un'istituzione debole coi forti e forte coi deboli, non era stata in grado di aprire un'indagine sulle gravissime torture e altri abusi commessi dai cittadini britannici in Iraq, era stata accusata di avere tralasciato altre situazioni molto importanti relative a paesi che fanno parte, appunto, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi dal 2022, con l'aggressione russa dell'Ucraina e chiaramente poi con i fatti seguenti al 7 ottobre, all'attacco da parte di Hamas e delle altre organizzazioni armate palestinesi in Israele e la risposta di Israele, abbiamo visto la Corte entrare nel vivo di questi due conflitti. E ricordiamo, ovviamente, la Russia è un paese che fa parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Israele è protetto al 100% dagli Stati Uniti, è come se ne fosse quasi una parte. Quindi improvvisamente, al contrario esatto della critica precedente, la Corte diventa un attore importantissimo sullo scacchiere politico internazionale, e nel momento in cui, a me piace esprimerla così, la Corte mette i denti, tra i denti, fa paura sostanzialmente, e chiaramente c'erano già delle resistenze prima di questo momento, non è che tutto avviene da un giorno con l'altro, però per quegli stati, e ancora una volta gli Stati Uniti, Israele, la Cina, la Russia, che erano dal principio oppositori all'idea che ci fosse una corte permanente penale con giurisdizione su crimini potenzialmente commessi anche da cittadini di non stati membri, come questi sono i casi, la corte diventa un vero e proprio nemico, e quindi si mettono in atto tutta una serie di meccanismi per cercare di sostanzialmente bloccarne l'operato.
1: Dunque, un attore importante, la Corte Penale Internazionale. Prima citavamo alcuni governi che di fatto appunto non riconoscono la giustizia internazionale, come Russia, Israele e Stati Uniti. Ma chi dovrebbe attivarsi per far rispettare le corti, e nel caso che tipo di margine di azione esiste? Entrambi, prima di tutto Marcello Flores.
2: Ma è la Corte Penale Internazionale che non viene riconosciuta da Russia e Israele, ma non solo, anche dalla Cina e da tanti altri stati, purtroppo, mentre invece la Corte Internazionale di Giustizia è una corte che in qualche modo riguarda tutti quanti i paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. Anche qui spesso quando si parla di giustizia internazionale non si ricorda le differenze di queste due corti, la Corte di Giustizia Internazionale che si occupa degli stati e la Corte Penale che invece si occupa dei singoli individui, e non a caso le accuse a Putin e Netanyahu sono state fatte da questa corte. Ma il rispetto delle corti è come un po' il rispetto delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno una loro forza, una loro legittimità quando gli stati che fanno parte delle Nazioni Unite sono convinti che questo sia necessario. Quando, come in questo momento, gli stati, soprattutto i più forti, ritengono che le Nazioni Unite debbano giocare un ruolo secondario o minimo, e sono loro i principali attori, ecco che le Nazioni Unite escono indebolite nei rapporti internazionali. Lo stesso avviene per la giustizia internazionale, non è un caso che addirittura sono state prese dagli Stati Uniti, da Israele, delle contromisure, delle sanzioni nei confronti dei giudici della Corte internazionale. È solo l'insieme degli stati che può manifestare un appoggio a queste corti, cosa che in questo momento purtroppo non sta avvenendo. Pensiamo che anche l'Italia, che pure riconosce la Corte Penale Internazionale, si è mossa ultimamente, pensiamo al caso Almasri, esattamente in modo difforme da quello che avrebbe dovuto.
1: Chantal Meloni, chi dovrebbe attivarsi per far rispettare le corti?
0: Dovrebbero attivarsi i nostri governi, in particolare quelli europei, e appunto anch'io mi aggancio a quello che giustamente diceva Marcello Flores, il caso dell'Italia, per andare a guardare vicino a noi, è un caso particolarmente emblematico e dal mio punto di vista davvero molto molto grave, perché questa violazione dei doveri di cooperazione viene da uno dei paesi che è stato uno degli stati che hanno creato la Corte Penale Internazionale, che ne hanno fortemente voluto l'istituzione, che ha ospitato la conferenza diplomatica ovviamente nel 1998, che infatti dà il nome allo Statuto di Roma, che poi è quello che ha generato tutta l'architettura della Corte Penale Internazionale. Quindi il caso Almasri è un caso su cui tenere altissima l'attenzione, perché è uno di quei momenti in cui attraverso un caso relativamente piccolo, se vogliamo, parliamo non di un capo di Stato, parliamo di un libico accusato di torture, di altri gravi crimini, però insomma non ai vertici di un governo o di uno Stato, che però è un po' significativo di tutto un atteggiamento di un paese. E l'Italia purtroppo sta facendo un gioco sporco in Europa, in compagnia di alcuni altri, in particolare l'Ungheria di Orban. L'Ungheria è ovviamente molto più esplicita, e addirittura dopo aver rifiutato di arrestare Netanyahu quando si è trovato sul suolo ungherese, anziché in qualche modo tentare di giustificare la propria posizione, quindi di non cooperazione con la Corte, ha proprio notificato la propria decisione di uscire dallo statuto della Corte Penale Internazionale e rappresenta il primo paese europeo che non farà più parte. La decisione ci vuole un anno perché diventi effettiva, non farà più parte della Corte Penale Internazionale. Questo è davvero un vulnus, è molto grave, e l'Europa dovrebbe ritrovare la sua compattezza, dovrebbe ritrovare invece la sua forza e porsi come voce alternativa e potente rispetto a quella che sono gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi che abbiamo citato, che stanno cercando di fare crollare un sistema. E ricordiamoci, come giustamente diceva la Presidente della Corte Penale Internazionale lo scorso anno in sede di Assemblea degli Stati Parte, che chi ha il progetto di fare crollare la Corte Penale Internazionale non si fermerà lì. La Corte Penale Internazionale è solo il primo degli organismi che rischia davvero di vedere bloccato la propria attività, ma ce ne sono una serie di altri che danno fastidio, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad esempio, e altri meccanismi comunque di applicazione del diritto a livello sovranazionale, che sono vissuti in particolare da alcuni governi che hanno così una tendenza autoritaria, come vediamo oggi negli Stati Uniti ma anche da noi, a non volere sentirsi vincolati, a non voler ammettere che ci sia un potere, diciamo, sovranazionale più forte di quella che può essere la politica contingente.
1: Marcello Flores, quello che diceva Chantal Meloni, la professoressa, l'Europa è in grado, secondo lei, di ritrovare una sua compattezza su questi temi?
2: Attualmente mi sembra abbastanza difficile, devo dire, perché ci sono queste tendenze che noi chiamiamo per semplificazione sovraniste, ma però illuminano bene qual è la realtà di cui l'Ungheria di Orban, come veniva detto da Chantal, è l'esempio più importante, ma non l'unico, e cioè che l'idea è che soltanto quando la giustizia internazionale in qualche modo si adatta alla volontà e alla necessità del singolo Stato sovrano, allora ha un senso che esista; se non lo fa, diventa invece un elemento da indebolire o addirittura da far scomparire. L'Europa, che in qualche modo è stata invece il luogo dove la Corte Penale è nata, che è stata quella che nella giustizia internazionale ha avuto una voce sempre tra le più ricche e articolate, si sente in difficoltà perché non riesce a risolvere il proprio problema di efficienza come Europa di fronte a divergenze interne, spesso di uno o due paesi solamente. Quindi preferisce su questo mettere la sordina e non affrontare direttamente le questioni. Sulla giustizia internazionale l'Europa non sta dicendo qualche cosa che è contro la giustizia internazionale, ma sta facendo poco o niente contro coloro che invece stanno operando efficacemente ed effettivamente contro gli strumenti della giustizia internazionale, a partire da Orban e dall'Ungheria, su cui non c'è stata una presa di posizione che doveva essere drastica e di condanna piena che l'Europa avrebbe dovuto fare.
1: Ecco, un altro aspetto, ma qual è il ruolo del diritto nel corso dei conflitti armati, il diritto internazionale? Ora più che mai il ricorso alle armi, lo vediamo, sta prendendo il sopravvento in molte aree di crisi del pianeta. Ora siamo di fronte ad esempio a una tregua molto labile a Gaza. In questo conflitto qual è il ruolo della giustizia internazionale? Secondo lei, Chantal Meloni?
0: Guardi, io ho una visione di quello che è il ruolo della giustizia che all'interno in particolare della situazione che lei citava, della Palestina, che è un ruolo che sarebbe molto importante, nel senso, per come la mia esperienza e l'analisi di questa situazione mi ha portato a concludere che uno dei dei drammi della situazione della Palestina è stata proprio la mancanza di applicazione di meccanismi di giustizia internazionale, la mancanza di riconoscimento di quelle che erano poi delle decisioni che c'erano, perché a livello di anche ONU, non solo di Assemblea Generale ma anche di Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ci sono tantissime risoluzioni che sono state passate in questi anni, che riguardano sia la situazione della Cisgiordania occupata ma anche rapporti di indagine che riguardano Gaza a partire perlomeno dal 2009 in avanti, dall'operazione Piombo Fuso, che documentano non solo la commissione di illeciti internazionali da parte dello Stato di Israele, ma anche di gravi crimini internazionali come crimini di guerra, crimini contro l'umanità, e oggi, come sappiamo, si parla addirittura di genocidio a Gaza. Quello che è mancato sono i meccanismi applicativi, quindi tutte queste violazioni sono rimaste senza sanzione, e qua torniamo un po' anche al ruolo dell'Europa, perché dal mio punto di vista l'Europa, che ha completamente non solo mancato di sanzionare lo Stato di Israele di fronte a gravi violazioni, ha continuato a ricompensare addirittura il suo alleato con accordi, no? L'accordo fra l'Unione Europea e Israele, sempre più conveniente in termini di scambi economici e di un sistema sempre più integrato a livello militare, di sicurezza. Quindi non solo noi esportiamo per esempio armi, che è una delle cose su cui si sta prestando giustamente molta attenzione, perché ai sensi dei trattati internazionali e anche della normativa italiana non bisognerebbe esportare armi verso un paese per cui ci sono seri rischi di commissione di crimini internazionali, ma il punto è che importiamo anche tantissimo, quindi ci sono tutte queste importiamo tantissimo a livello di sicurezza, a livello di sistemi di intelligence che sono ormai dipendenti, e quindi io ritengo che ci sia una crisi che è dettata anche dalla mancata applicazione dei meccanismi della giustizia. E come diceva il giudice Goldstone, che aveva firmato appunto il rapporto di indagine dell'ONU dopo l'operazione Piombo Fuso, la situazione di impunità nella regione, di protratta impunità, ha generato violenza, ha generato ulteriore violenza. Quindi io credo che quando oggi si chiede che la Corte Penale Internazionale possa continuare a svolgere le sue indagini rispetto alla situazione di Gaza, sia fondamentale capire che questo è un passaggio, è uno snodo essenziale anche in vista di una qualsiasi negoziato di pace, una qualsiasi soluzione a lungo termine, perché questi popoli possano veramente vivere con il rispetto dei loro diritti.
1: Marcello Flores, qual è il ruolo della giustizia internazionale su Gaza in particolare?
2: Ma il ruolo della giustizia internazionale su Gaza dovrebbe essere quello su tutti quanti i punti di crisi in cui sono stati abbastanza evidenti che sono stati commessi dei crimini internazionali. In questo caso la situazione è resa estremamente più complicata dal fatto che ci sono appunto forze, in particolare Israele e gli Stati Uniti, che sono la forza politica e militare che l'appoggia maggiormente, che non facendo parte della Corte Penale Internazionale sono diciamo a prioristicamente contrari a ogni suo intervento in termini generali, e lo sono stati ancora di più nel momento in cui è stato Netanyahu insieme a Gallant a essere messi sotto accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quindi è difficile che a Gaza la giustizia internazionale possa riuscire ad operare con la necessaria tranquillità anche per poter poi procedere non soltanto a delle accuse, ma alla verifica se quelle accuse sono vere, con delle sentenze che probabilmente ci metteranno nel tempo per venire fuori. E questo è un po' la debolezza di una struttura come la Corte Penale Internazionale, che non è appoggiata da tutti quanti e che quindi ha questo vulnus iniziale della partecipazione volontaria degli Stati, e quando gli Stati più forti non accettano la sua ragione d'esistere in qualche modo, questo poi contribuisce a far sì che anche gli altri Stati, in questo caso l'Europa e l'Italia forse in particolare, si sentano di dover delegittimare l'azione di questo istituto, e la giustizia internazionale quindi ne risente, e probabilmente sarà solamente molto più in avanti che la giustizia potrà sul caso di Gaza riprendere un po' in mano la questione, o potrà farlo, ma sempre con questa spada di Damocle del rifiuto che venga accettata da alcune delle principali potenze in campo.
1: Dunque, siamo quasi in chiusura, abbiamo una manciata di minuti, ma non possiamo non parlare di questo caso, insomma, che è emerso in questi giorni. Il quotidiano britannico Guardian ha rivelato che due società londinesi per conto del Qatar avrebbero spiato la donna che ha accusato di abusi sessuali il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, avvocato britannico ed esperto di diritto internazionale, che ha di fatto ottenuto l'anno scorso il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu e del suo ex ministro Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità nel conflitto di Gaza. Ecco, quindi, senza necessariamente entrare nel merito di questo caso preciso, ancora ovviamente da accertare, come riesce un'istituzione come il CPI a restare al di sopra delle parti, come riesce a mantenere un'integrità? Una domanda a entrambi, Chantal Meloni.
0: Ma sì, allora, diciamo che tutta questa vicenda che riguarda Karim Khan è veramente molto infelice, chiaramente, anche perché viene utilizzata sia da coloro che vorrebbero eliminare il procuratore, proprio perché è quello che ha portato a questi mandati d'arresto tramite la richiesta fatta a giugno e che poi ha originato la decisione della Camera preliminare dei mandati per Netanyahu e Gallant, sia per chi è critico nei confronti di Karim Khan per un altro verso, cioè perché in realtà all'interno del suo ufficio si è ritrovato a non essere particolarmente popolare, diciamo, per alcune decisioni prese. Per cui il mio quello che io cerco sempre di fare è di distinguere le sorti di Karim Khan da quelle delle indagini, del procedimento aperto sui crimini che riguardano appunto Israele e Palestina, perché c'è un rischio che è quello di ritenere che tutto sia appunto politicizzato, dipendente dalle volontà di una singola persona. Tra l'altro è proprio errato pensare che un'indagine alla Corte Penale Internazionale possa essere attribuita al volere del procuratore e basta, nel senso che è un lavoro molto complesso quello all'interno della Corte. L'ufficio del procuratore è composto da centinaia di persone, in particolare il team che si occupa di una situazione di indagine come quella della Palestina è composta da tutta una serie di appunto professionisti che ricoprono vari ruoli, dai prosecutor che stanno sotto al prosecutor capo, agli investigatori, agli analisti, a coloro che svolgono tutta una serie di altri lavori più sul piano anche diplomatico, se vogliamo. Quindi io credo che, a prescindere dalle sorti di Karim Khan, il procedimento andrà avanti. Il problema in questa situazione è che già prima di Karim Khan avevamo visto degli attacchi individuali portati alla precedente procuratrice, ad alcuni dei giudici, di una violenza tale da domandarsi appunto chi ci sia dietro. Sappiamo in alcuni casi sono state pubblicate delle indagini che hanno mostrato come appunto ci fossero forze proprio dei servizi segreti di altri paesi al lavoro per delegittimare e screditare talune
1: siamo
0: persone.
1: Proprio in
0: però,
1: ecco, sì. Sì, prego.
0: Io non darei troppo peso adesso a questa questione Catarina, onestamente penso che non debba essere il focus dell'attenzione.
1: Marcello Flores, una battuta, siamo in chiusura.
2: Ma la battuta riguarda un po' la situazione generale che rischia proprio con questa voluta delegittimazione da parte degli stati della giustizia internazionale di tornare indietro di decenni o addirittura di secoli a una situazione che potrebbe assomigliare più a dopo il congresso di Vienna del 1815 che non a dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando la giustizia internazionale è rinata e in qualche modo è quella che noi vorremmo continuasse a esistere.
1: Grazie infinite a Marcello Flores, storico e autore del libro Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, scritto con Emanuela Fronza e da poco uscito per la Terza. E grazie davvero anche a Chantal Meloni, docente associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Ci torneremo su questi argomenti. Grazie, arrivederci.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Questa è Attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Noi staremo insieme fino alle 13. Dunque, diamo subito uno sguardo al sommario. Dalle 7 alle 8 ci dedicheremo alla lettura dei giornali. A seguire ci sarà poi il percorso musicale fino alle 8:30 e dopo il notiziario Arpeggi. A seguire, un attimino, a cura di Marco Pagani. Dalle 10... Take 5 a cura di Corrado Antonini e dopo il notiziario alle 10:35 Nel ventre della balena con le repliche di Moby Dick. Iniziamo con un brano e poi passiamo alla lettura dei giornali.

Questo era il disco toccata per la disco toccata per clarinetto e violoncello di Guillaume Conesson, interpretata da Paul Meyer al clarinetto e Xavier Philips al violoncello. Iniziamo con le pagine dei giornali e partiamo dal Corriere del Ticino. Uccide l'ex moglie e fugge, poi l'esplosione a Leontica. Una donna blegnese ammazzata giovedì nel parco dell'ospedale con un colpo di pistola alla testa, è il terzo femminicidio in 6 mesi. Uccisa dall'ex marito con un colpo di pistola alla testa nel parco dell'ospedale di Faido, dove era degente. Una 56enne blegnese è morta giovedì sera a causa delle gravissime ferite riportate. Subito nell'Alto Ticino è scattata la caccia all'uomo di poco più anziano della donna. Fino a ieri sera, quando vi è stata un'esplosione in un edificio a Leontica,

Attica, dove abita l'uomo, non sono note le sue condizioni. Feriti 3 agenti e purtroppo il terzo femminicidio nel bellinzonese e valli in 6 mesi dopo il matricidio nella Turrita e l'omicidio-suicidio di Gnosca. E poi si parla, cambiando i toni ovviamente, della Svizzera, della nazionale svizzera di calcio, un'altra notte per sognare. Mondiale 2026, la nazionale cerca l'impresa e la semifinale contro l'Argentina di Leo Messi. La Svizzera sfida l'Argentina per un altro pezzo di storia. A Kansas City domani alle 3 c'è in palio l'accesso alla semifinale dei mondiali 2026. Contro i campioni in carica guidati da Leo Messi occorre un'impresa. Ma a me piace sognare perché i sogni a volte si avverano, afferma Capitan Granit Xhaka, invitando squadra e tifosi a crederci. Non ci sarà Manzambi, a Buenos Aires invece non mancherà chi sosterrà gli elvetici. Marco Solari con le sue emozioni insieme, ma ognuno con le sue emozioni, il commento: sono già i nostri eroi, non più semplici giocatori e allenatori della nazionale, ma veicoli per qualcosa di più grande. Fierezza, ammirazione e forse ispirazione, soprattutto emozioni. Ciascuno di noi, di voi, ha provato qualcosa di intimamente potente, accompagnando Ruben Vargas sul dischetto e spingendolo verso il gol più importante nella storia moderna del calcio svizzero. Certo, il rito, prima, durante e dopo, è stato anche collettivo. E però di nuovo ogni abbraccio, ogni urlo, ogni lacrima condiviso ha preso vita grazie a un moto interiore. E poi si parla anche della questione climatica, ancora caldo eccezionale in Europa e negli Stati Uniti. Il mondo brucia letteralmente, mentre in Europa i paesi continentali hanno fatto segnare le temperature più alte di sempre, gli Stati Uniti stanno per soffocare sotto una cupola di calore mai vista, insolitamente grande, forte e duratura, che farà salire le temperature in un modo che il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense ha definito significativo e pericoloso. In Spagna, nell'incendio di Vampato, in Andalusia sono morte 12 persone, altre 23 risultano tuttora disperse. Passiamo alla regione. Anche qui la prima pagina, il titolo è riservato al femminicidio. Prima uccide l'ex e poi ferisce 3 agenti. Mentre il commento, la roulette turca di Scercella ci porta in Turchia. Una scatola di baklava o lokum, troppo dolci, carnano i denti, un occhio di Allah. Scontato turistico. Allora un asciugamano da Amman? Scherzi? Sembra che stai suggerendo agli ospiti di lavarsi, non è elegante. Ci sono il nostro manuale per organizzarsi un finto golpe e accentrare ancora di più il potere? Bella idea, ma in Occidente non funziona tanto, giusto un po' in America. Allora una bella pistola con sopra inciso il nome di ogni ospite e 6 proiettili pronti all'uso da inserire nel tamburo. Bravo, ora sì che ci siamo. Magari non è stato proprio così il dialogo tra il premier turco Erdogan e i suoi collaboratori. Di sicuro qualcosa è andato storto alla voce regali al vertice di Ankara, quando i leader presenti sulla via del ritorno hanno scoperto di avere un'arma infiocchettata nel bagaglio. Precisamente una Gümsey calibro 357 Magnum, made in Turchia. Spiazzati, gli invitati al summit hanno reagito in vari modi a seconda della sensibilità dei protocolli nazionali e del momento in cui sono venuti a conoscenza dello scottante cadeau. Il premier belga Bart De Wever ha saputo della pistola al rientro, ha consegnato il pacco alla polizia aeroportuale di Bruxelles. Il tedesco Friedrich Merz e l'olandese Rob Jetten, avvisati per tempo, hanno lasciato il regalo in Turchia. Giorgia Meloni l'ha invece imbarcato con sé, così come il canadese Mark Carney, che ha preferito però liberarsi dei proiettili neutralizzando l'arma anche a livello mediatico e aggiungendo: io Erdogan avevo regalato dello sciroppo d'acero, c'è un po' di sproporzione. La pistola finirà in un museo della guerra. Una figura peggiore, come le capita sovente, l'ha fatta Gianna Infantino della
della diplomazia Ursula von der Leyen, che ha espresso la sua gratitudine a Erdogan senza fare una piega ossequiosa come il capo della FIFA davanti al giudice sportivo della Casa Bianca. La pistola regalo in sé può essere interpretata in molti modi. C'è chi sottolinea come il dono di un'arma nella cultura turca sia un segno di rispetto e di premura nei confronti di un alleato. C'è chi si è spinto oltre sostenendo che il nome inciso sopra sia un richiamo alla responsabilità individuale, come se Erdogan volesse dire: siete voi a sparare, a uccidere, sulle armi della NATO c'è il vostro nome. L'idea che il mondo sia in fiamme, che dalla Seconda Guerra Mondiale non ci sono così tanti conflitti e così tanti paesi in guerra tra loro come in questo 2026, nemmeno li sfiora. Che quel regalo veicoli un messaggio sbagliato, aggressivo, gratuitamente violento, non lo capiscono. Non è la pistola da collezione in sé a fare paura, lo è la mentalità di chi la sceglie tra mille possibili alternative. Questo era il commento di Roberto Scarcella sulla regione. E poi, dai mondiali dal divano, l'Africa fino in fondo, promessa disattesa di Fabrizio Gabrielli. C'è un proverbio Tuareg che recita: per quanto lunga sia la notte, l'alba arriverà. Applicata al calcio africano, che pur da un trentennio si affaccia con le sue rappresentative al mondiale in maniera sempre più convinta ed efficace, il motteggio sembra una promessa perennemente disattesa. I bagliori non restano che luminescenze fulgide sulla linea dell'orizzonte. Nessuna edizione della Coppa del Mondo come quella di quest'anno è sembrata essere l'occasione giusta per far fare capolino ai raggi cocenti. Non solo per il numero di partecipanti africane, 10, ma soprattutto per quello delle nazionali capaci di superare le fasi a gironi, cioè quasi tutte, esclusa solo la Tunisia vessata in campo e negli uffici dirigenziali. Il dato che rapisce l'occhio, sconvolgente e non di meno sorprendente per portata metaforica, è questo: delle 9 africane avanzate alla fase a eliminazione diretta, i 2/3 hanno visto concretizzarsi il dramma del momento in cui il crepuscolo volge alla fine. Infatti qui poi si analizzano più in particolare tutte le vittorie o le sconfitte delle squadre africane ai mondiali.

E passiamo alla lettura dei titoli delle pagine della stampa estera. Partiamo dal Manifesto. L'agenda atlantica si può strappare di Emiliano Brancaccio. Per un'istituzione che pochi anni fa Trump considerava obsoleta e Macron reputava affetta da morte cerebrale, la NATO sta dando prova di inattesa resilienza. Ad Ankara i membri dell'Alleanza Atlantica hanno tutti ribadito l'obiettivo cruciale, la cosiddetta spesa per la difesa. Deve salire al 5% del PIL entro il 2035, un incremento complessivo di oltre 1.200 miliardi di dollari. Nel caso dell'Italia, Meloni e Giorgetti avevano già assunto l'impegno di portare la spesa militare al 2,5% del PIL nel 2028, un aumento di ben 40 miliardi rispetto al 2020. Ma non basta. Al vertice NATO, Meloni ha dovuto ribadire il target del 5% che porterà il finanziamento della difesa su un picco da 150 miliardi. L'articolo segue poi a pagina 3. Attacchi continui da un lato e dall'altro, il conflitto si fa sempre più simmetrico. I russi ammettono manca la benzina. Secondo l'esercito ucraino, Mosca avrebbe lanciato nella notte tra giovedì e venerdì 137 ordigni su diversi obiettivi. I media locali parlano di vittime civili nel distretto di Kramatorsk e almeno un morto e decine di feriti nel centro di Zaporizhia. Ma l'Ucraina rivendica grandi capacità di contrattacco, soprattutto su raffinerie e canali di trasporto del settore petrolifero russo. Da 4 giorni nel mirino porti e imbarcazioni della flotta Ombra, che trasporta il greggio sanzionato di Mosca nel Mar Nero e Mar d'Azov. Il vice primo ministro dell'energia russo ammette per la prima volta in dialogo con i giornalisti che gli attacchi hanno causato carenze di benzina nel paese. Zelensky ostenta sicurezza. Nessun impianto petrolifero russo può considerarsi al sicuro. Ma intanto a Leopoli esplode la protesta per gli arruolamenti forzati. Continua Brusa a pagina 2. Guerra in Iran, Mojtaba non riappare, Teheran è senza volto. La nuova guida suprema Mojtaba Khamenei non appare neanche per seppellire il padre e non invia un messaggio. Per la prima volta dalla cacciata dello Shah, l'Iran è senza un volto al potere ed è diventato un problema. Dietro questa assenza si muovono le forze più intransigenti, ne scrive Luci a pagina 9. Passiamo al Corriere della Sera. Se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Trump e l'ipotesi di un attentato. Crosetto su Hormuz, Teheran inaffidabile. Minacce di morte iraniane a Trump. Se dovessero uccidermi, colpiremo Teheran con una potenza mai vista prima. Ma il leader americano lascia ancora aperta la porta al dialogo. Il ministro Crosetto su Hormuz, Iran inaffidabile. Rogo in Spagna, 12 le vittime, anche tra i turisti, decine di dispersi, di virginianesi. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, 12 morti, oltre i 23 dispersi, alcuni erano turisti in auto. Il rogo è scoppiato allo Gallardos, forse provocato da un cavo elettrico caduto a terra. Oltre 1.000 sfollati. L'UE contro Meta, con i suoi social crea dipendenza di Michele Rovelli. I design di Instagram e Facebook studiato per creare dipendenza, lo sostiene la Commissione europea. Meta rischia una multa di miliardi di dollari. L'articolo segue a pagina 41. Ne passiamo invece alla Repubblica. Un piano per uccidere Trump, Israele avverte. È nel mirino degli iraniani, il presidente USA ha lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. I servizi segreti israeliani hanno informato i colleghi americani di un piano iraniano per uccidere Trump, che conferma: se mi dovessero ammazzare vanno bombardati con una potenza mai vista. Ho lasciato istruzioni. Il presidente inoltre dichiara terminato il cessate il fuoco, anche se gli USA hanno comunque accettato di proseguire i colloqui con Teheran. Netanyahu punta tutto sulla ripresa delle ostilità nel Golfo Persico per risalire nei sondaggi e intanto si aprono fratture tra i paesi arabi dell'area. Andalusia, fuoco, strage di turisti e in Europa è già record di incendi. E poi passiamo al Sole 24 Ore.
Descalzi, energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Oggi i numeri parlano chiaro, soltanto tra il marzo scorso, data d'inizio dei bombardamenti in Iran, e fine maggio le scorte globali di petrolio sono crollate di 350 milioni di barili, principalmente scorte governative dei paesi OXE, più quelle cosiddette on water, cioè petrolio trasportato via mare. L'utilizzo di queste scorte ha fatto sì che i prezzi oscillassero, rimanendo tuttavia sotto controllo. È chiaro però che se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso, potrebbero aspettarci momenti complessi, lo spiega Claudio Descalzi ad dell'ENI, secondo cui le guerre di Ucraina e Iran hanno mutato lo scenario in modo irreversibile. Ne scrive Fabio Tamburini alle pagine 2-3 del Sole 24 Ore. Mattarella, Seveso, punto di svolta per la cultura della prevenzione a 50 anni dal disastro. Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella alle cerimonie per i 50 anni del disastro ambientale. L'articolo segue a pagina 7. E poi viene riportato Volkswagen, vendite trimestrali meno 8,6%, Bloom, riorganizzazione profonda, ne scrive Gianluca di Don Francesco.

0: Questo era Francis Poulenc con la sonata per flauto e pianoforte dal disco Du Silence au Silence della flautista svizzera Hélène Macquerel e della pianista olandese Veronica Kuijken, con Hélène Macquerel al flauto e Veronica Kuijken al pianoforte. Ed è il momento di guardare gli eventi culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Questa mattina alle ore 11 alla libreria Casa Grande di Bellinzona, Blaise Hoffmann presenta Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, con Christian Bubola, redattore di Agricoltore Ticinese. Prima mondiale al Sobrio Festival, quest'oggi alle ore 18, momento clou del Sobrio Festival 2026. Oggi alle ore 18 nella chiesa del villaggio Leventinese, con un recital del timpanista dei Berliner Philharmoniker Vincent Vogel, che in collaborazione con il festival ha promosso un concorso internazionale aperto a compositori under 40 dedicato a una composizione per timpani e violino. Alle ore 16 ad Ascona il vernissage presso la Galleria Sacchetti, Festina Lente con Lisa Lurati e Karen Forlin. Alle 17 i concerti classici d'intragna con un concerto sinfonico, musica lungo le rive del Danubio, ad esibirsi Lorenzo Quattropani al pianoforte, accompagnato dall'Orchestra da Camera di Lugano, a dirigere Stefano Bazzi. Al Teatro Dimitri di Verscio alle ore 20, Varieté, avventura in alto mare, un viaggio selvaggio, poetico e sorprendente attraverso gli oceani. La regia è di Nancy Furst, gli interpreti sono Adriana Bardi, Florina Birri, Francesco Dagli, Tim Frey, Simon Hegel, Willy Onwald, Benjamin Koch, Finn Meyer, Martina Parenti e Laila Ponader. A Mesocco, alla chiesa Santa Maria Castello, alle ore 20:30 saranno in concerto Isabella Fabbri al sassofono soprano e contralto e Floraleda Sacchi all'arpa. Nel Luganese, in piazza della Riforma, Estival Jazz dalle ore 20:30. Alle 21, in piazzetta San Carlo III a Lugano, l'orchestra mandolinistica di Lugano, a dirigere Nicola Bühler. Noi vi ricordiamo che durante l'estate, per alcuni sabati, il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte a tutti coloro che desiderano visitarlo, dalle ore 10 alle ore 13. È così possibile accedere liberamente all'unico teatro all'italiana oggi ancora presente in Svizzera, un edificio che è monumento storico di importanza nazionale e che fa parte della strada europea dei teatri storici.

0: La giusta stagione della vita. La giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo. Fare il bilancio di un'esistenza. Pensare alla morte con leggerezza e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta. Di tutto questo e molto altro parliamo con gli ospiti di questa settimana ad Alice. Pietro De Marchi, autore de Alla giusta stagione. Nicola Gardini, che ha da poco pubblicato il suo 8° romanzo Daddy. E Marta Morazzoni, che ci fa scoprire e consiglia Partenze, l'ultimo lavoro di Julianne Barnes. La giusta stagione, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2. Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Non ci sono novità sostanziali riguardo l'esplosione nella quale ieri sera in uno stabile a Leontica in Valle di Blegno sono rimasti feriti 3 poliziotti. Le forze dell'ordine erano sulle tracce di un uomo che si sospetta la sera prima avrebbe ucciso l'ex moglie all'ospedale di Faido. Alessandro Broggini, ieri sera hai seguito gli eventi sul posto e ti troviamo qui questa mattina.
2: Sì, come avevamo già potuto intuire ieri sera tardi, senza particolari novità, lo hai detto, quel che sappiamo, e qui sono la ricostruzione di quanto accaduto, è che la polizia dalla sera di giovedì cercava l'ex marito della donna uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa all'ospedale di Faido. L'uomo, che è della zona, era fuggito, ma nelle ore successive, secondo gli elementi che siamo riusciti a raccogliere, era poi stato visto aggirarsi in paese a Leontica, dicono i testimoni che hanno poi chiamato anche la polizia, visibilmente alterato. Proprio a Leontica si sono quindi concentrate le ricerche fino alla stalla dove verso le 19:30 è avvenuta l'esplosione che ha travolto 5 poliziotti. Un boato di cui ci si è immediatamente accorti nel villaggio, ci si è però resi realmente conto di quanto era accaduto o stava accadendo solo dopo, quando nell'unico esercizio pubblico che fa un po' da piazza si sono concentrati i primi soccorsi e i poliziotti feriti. Tre feriti in maniera non grave, questo ce lo hanno confermato le autorità. Resta da capire che fine ha fatto l'uomo. È sotto le macerie della stalla esplosa e poi bruciata, è scappato. La pressione da parte degli abitanti della zona, che continua a essere sbarrata, la pressione, dicevo, è ancora tanta. Tutti ci hanno fatto sapere di aver scelto di chiudersi in casa. Ora, torniamo alla domanda: che fine ha fatto l'uomo? Non sappiamo su quali elementi e ipotesi stiano lavorando gli inquirenti in questo momento, perché non ce l'hanno detto. Sta di fatto che c'è stata un'esplosione e poi un incendio, e queste sono condizioni che per identificare con certezza e quindi scientificamente l'eventuale presenza dell'uomo tra le macerie e anche escludere quindi la fuga, oggettivamente richiedono tempo, e finché non c'è questa certezza ogni ipotesi, anche quella della fuga, non può essere né esclusa né tantomeno sottovalutata.
1: Tutto è ancora in corso dunque. Alessandro Broggini, ti risentiremo nei prossimi appuntamenti informativi e soprattutto vi aggiorneremo sul fatto. Noi andiamo avanti andando all'estero. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di decimare e distruggere completamente l'Iran qualora tentasse di farlo assassinare. 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica se dovesse mettere in atto la minaccia, ha scritto sulla piattaforma social Truth. Ore prima, sempre Trump ha annunciato lo stop del cessate il fuoco, precisando che l'Iran avrebbe chiesto di proseguire coi negoziati, e lui ha risposto dando il proprio assenso. L'incertezza torna dunque a pesare, soprattutto sullo stretto marittimo di Hormuz. I grandi armatori sembravano aver ritrovato un po' di fiducia. Alcune decine di navi hanno attraversato il passaggio quotidianamente negli scorsi giorni. Teheran insiste però nel voler imporre il suo controllo e dettare legge sui transiti. La diplomazia internazionale resta attiva. Qatar, Pakistan e Egitto in particolare. Parliamo adesso del devastante incendio nella regione di Almeria, nel sud della Spagna. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 morti, fra questi alcuni turisti britannici e belgi intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Da Madrid la corrispondenza della collaboratrice Giulia Danieli.
3: oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
1: L'intero sistema elettrico cubano è andato in blackout, causando il quarto collasso totale del 2026. Arriva quattro giorni dopo il precedente blackout nazionale nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola. Sono ancora ricoverate in ospedale le tre vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. L'adolescente ha parlato con gli investigatori ieri. Il padre non ancora, ma sta migliorando. La madre starebbe un po' meglio, ma è sempre in pericolo di morte. Ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, ricordiamo la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi di arma da fuoco. Ancora dal Ticino, dal 1 settembre sarà introdotto il nuovo corso teorico obbligatorio per tutti i futuri detentori di cani, fa sapere il Dipartimento Sanità e Socialità. Il percorso formativo da 120 franchi ha una finalità preventiva: ridurre il rischio di scelte impulsive, favorire il benessere del cane, prevenire importazioni illegali e situazioni problematiche. Certificati esteri, passaporti o attestati di altri cantoni non saranno tenuti in considerazione. L'informazione continua, ci risentiamo più tardi, adesso c'è Giordano De Lucia.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni, da oltre due lottava contro il cancro. Valesano, figura di spicco dello sci rosso crociato negli anni 70, era noto per il suo umorismo e l'ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le due Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo nel 72 dietro proprio al suo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Ai mondiali di calcio sarà la Spagna l'avversaria della Francia nella semifinale del 14 luglio, Spagna che ieri sera ha infatti battuto il Belgio 2-1 con reti iniziali di Ruiz e de Ketelaere nel primo tempo, gol decisivo all'88esimo minuto per gli Iberi grazie a Merino. Spagna che torna così a giocare una semifinale mondiale a 16 anni di distanza da quella del 2010 in Sudafrica, quando poi vinse la Coppa del Mondo. E stasera spazio a Norvegia e Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami dalle 23. Intanto è stato lo stesso CT rosso crociato Murat e Iachin ad escludere ieri sera in conferenza stampa la presenza di Johan Manzambi, infortunato al ginocchio, nella partita di domani contro l'Argentina. Mentre il Lugano ha chiuso il suo campo d'allenamento in Germania battendo in amichevole l'Edenheim, formazione di seconda Bundesliga, 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Dos Santos. Nel tennis sarà Zverev Sinner la finale maschile di Wimbledon. Dopo il tedesco ieri sera il numero uno al mondo ha battuto infatti in 3-7 Novak Djokovic qualificandosi per la sfida di domani. Oggi invece derby tutto cieco per il titolo femminile con Muchova contro Noshkova. Infine, per le MotoGP, appuntamento alle 15 con la gara sprint del Gran Premio di Germania, mentre al Tour de France con Pogacar, sempre in maglia gialla, si corre l'ottava tappa favorevole, di nuovo ai velocisti.
6: Al sud al mattino abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. In Engadina per lo più soleggiato e senza precipitazioni di rilievo, a basse quote temperature massime sui 32 gradi, in Alta Engadina vicine a 24.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ottorino Respighi con 5 pezzi per violino e pianoforte, qui interpretati da Rebecca Taio al flauto e Marco Grisanti al pianoforte. Passiamo agli articoli culturali di oggi. Iniziamo con il Corriere del Ticino, siamo a pagina 17. Estival Jazz non stecca la nuova formula, Venditti sì. Piazza della Riforma strapiena ieri sera per il primo evento a pagamento della rassegna luganese che ha avuto quale protagonista lo storico cantautore romano alle prese con non pochi problemi vocali. È rischiato, l'articolo è di Mauro Rossi, è rischiato di dover fare i conti con un ospite indesiderato la prima serata del nuovo Estival Jazz, la pioggia. Fortunatamente, dopo un paio di goccioline, il temporale ha virato verso un'altra destinazione, facendo tirare un respiro di sollievo a tutti. Fortuna o merito dello stellone che Antonello Venditti ha rivendicato? In tutta la mia carriera non ho mai avuto un concerto con la pioggia, che è sempre arrivata prima o dopo, mai durante un concerto, ha dichiarato. E così è stato anche ieri, per la velocità, per la felicità del pubblico e degli organizzatori che sono riusciti a riempire in ogni ordine di posto la piazza, dimostrando che la transizione di Estival da evento gratuito a concerto a pagamento è possibile. A patto di proporre artisti per cui valga la pena di pagare un biglietto. E Antonello Venditti, sulla carta, le caratteristiche le ha tutte, un repertorio unico non solo a livello italiano in cui intere generazioni possono ritrovarsi e una band di super professionisti ad eseguirlo in un contesto scenografico e con arrangiamenti di prim'ordine. Purtroppo in questo quadro è mancato un dettaglio e non di secondaria importanza. La voce del protagonista. Il 77enne maestro romano oggi è infatti purtroppo ormai lontano dagli standard ai quali ci aveva abituato durante la sua lunga carriera, mostrandosi in serissima difficoltà sin dalle prime note di Bomba o non bomba, il brano che ha aperto lo show dopo un breve ricordo della tragedia di Seveso avvenuta esattamente 50 anni fa. Difficoltà vocali alle quali ha cercato di porre rimedio con l'esperienza, lasciando che fosse il pubblico ad intonare tutte le parti alte delle canzoni, oppure correggendo al ribasso gli arrangiamenti o ancora accodandosi ai suoi strumentisti in alcune frangenti, escamotage che però sono serviti solo in minima parte a negare un'evidenza che a tratti è stata addirittura imbarazzante. Peccato, perché come dicevamo il repertorio di Venditti, da lui passato in rassegna con scelte impeccabili, partite dall'epoca di Sotto il segno dei pesci e che poi per tutta la serata hanno pescato random in pressoché tutti i periodi della sua cinquantennale esperienza, è davvero unico e merita un'interpretazione live migliore di quella che l'autore è oggi in grado di garantire. L'articolo sul Corriere del Ticino, lo trovate sul Corriere del Ticino a pagina 17, firmato da Mauro Rossi.

David Lefort, tenore, Simon Zawi al pianoforte, La mer è infinita, l'horizon chimérique, quattro melodie per voce e pianoforte di Gabriel Fauré. Siamo con il manifesto, a pagina 14, l'articolo a cura di Fabio Vittorini. Siamo a Milano, alla Scala, con Lucia di Lammermoor, l'esistenza della bellezza trasposta negli anni venti. L'allestimento dell'opera in scena al Teatro alla Scala di Milano fino al 17 luglio, ripresa di una produzione di 3 anni fa, colloca l'azione nella società della prima metà del XX secolo, più o meno intorno agli anni 20, cercando di mettere in rilievo il fatto che la pressione morale sia meno forte della violenza degli interessi economici nella vicenda della povera Lucia, accerchiata come se fosse una preda da predatori solo apparentemente civilizzati. Il rapace fratello Enrico e l'orgoglioso innamorato Edgardo, ce lo spiega il regista, scenografo e costumista Yanni Coco. La trasposizione degli anni venti fa cortocircuitare l'invenzione melodrammatica della pazzia con la recente invenzione psicoanalitica dell'isteria accomunate dall'ascrizione al femminile di ogni possibile deragliamento della ragione al cospetto di un maschile sempre controllato e attonito. Di questo nell'allestimento troviamo una traccia tangibile nell'erotizzazione della scena della follia di Lucia. Così ci resta, come accadeva a Emma, protagonista di Madame Bovary di Flaubert, lo sgomento per l'ombra di un possibile contagio proiettata dalla follia amorosa, cui il dramma tragico di Camerano e Donizetti danno un'estensione senza pari. La direzione di Speranza Scappucci valorizza ogni bellezza sinfonica latente nella partitura di Donizetti, riscattandola dalle convenzioni trivializzanti di una tradizione esecutiva secolare, tutta concentrata solo sulla voce attraverso un cesello armonico e una modulazione dei volumi che consente di gustare la musica per se stessa. La rinuncia non facile alla cadenza apocrifa della scena della follia di Lucia, quintessenza della sfrenatezza del melodramma romantico proteso all'iperbole refrattario, a quella che Alfred de Vigny chiamava l'insopportabile tiepidezza dei mezzi caratteri, è compensata dal cesello dei timbri consentito dal ripristino della lunare glassarmonica prevista da Donizetti al posto del flauto. Rosa Feola domina il ruolo impervio di Lucia con una naturalezza scenica e una malinconica di fraseggio che fanno dimenticare il tratto un po' metallico degli acuti emessi a piena voce. Boris Pinkasovic scolpisce un Enrico prevaricatore grazie a un piglio stentoreo e imperativo. Piero Pretti tratteggia un Edgardo che rimane un po' opaco nello sforzo di essere spavaldo. Calmo e composto il Raimondo di Michele Pertusi. Questa appunto Lucia di Lammermoor alla Scala fino al 17 luglio.

Thibaut Garcia alla chitarra, che interpreta Danza Paraguaya di Agustín Barrios. Noi andiamo a Londra per il prossimo articolo, esattamente al British Museum, perché l'arazzo di Bayeux a Londra a salto torna in Inghilterra. L'articolo è sulla Repubblica, firmato da Antonello Guerrera. It's coming home, direbbero i tifosi inglesi. Anzi, è già arrivato. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 2:48, l'arazzo di Bayeux ha varcato i cancelli del British Museum, dove verrà esposto dal 10 settembre fino a luglio 2027. Sarà la mostra del secolo, secondo il museo londinese, destinata a segnare una generazione. L'attesa è spasmodica, gigantesca, tanto che il sito del British è andato più volte in tilt nella vendita delle prime tranche di biglietti per i membri annuali del museo. Circa 100.000 tagliandi sono andati a Ruba il primo giorno e si prevedono 7,5 milioni di visitatori totali. Appunto, la prima volta in un millennio l'inestimabile arazzo torna in Inghilterra. Si tratta di una tela di lino ricamata con fili di lana colorata. Più che un arazzo, a dire il vero, risale agli anni 70-80 dell'undicesimo secolo e continua a rimanere un affascinante enigma. Forse realizzata da donne anglosassoni su commissione di Oddone, fratellastro di Guglielmo il Conquistatore, per esporla a Bayeux, racconta l'epopea di quest'ultimo nel 1066 e lo scontro con il re inglese Eroldo II. Racconta, appunto, ritrae 58 scene, 626 personaggi. La tela rappresenta l'epica conclusione dell'Inghilterra anglosassone, perché la conquista normanna ne rivoluzionò la storia, la cultura e la lingua, ma rappresentò anche l'inizio del coinvolgimento dell'Inghilterra nella politica dell'Europa continentale. Questo prestito è un gesto di fiducia, scrive il presidente francese Emmanuel Macron sul Times, lodando l'entente cordiale, anzi amical, tra Regno Unito e Francia dopo vari screzi. È un'espressione concreta di un'amicizia di lunga data, il segno della volontà comune dei due paesi di costruire insieme il proprio futuro. E sulle scogliere di Dover è stato proiettato l'arazzo con un merci. E dunque, se siete a Londra in questi giorni, prossimamente anche sarà visitabile fino a luglio 2027 l'arazzo di Bayeux.

Abbiamo ascoltato Summer Interlude di Betty Jackson King. Il 5 luglio 1946, quindi esattamente 80 anni fa, a Parigi veniva presentato un indumento che ha ridefinito l'estetica femminile. Disegnato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome da un atollo delle isole Marshall, dove proprio in quegli anni gli Stati Uniti erano intenti a condurre dei test nucleari. L'idea era la stessa, testare qualcosa di letteralmente esplosivo. Stiamo parlando del bikini.

Abbiamo ascoltato Midsummer Moon, ossia Luna di mezz'estate di Rebecca Clark. Ma torniamo a quel 5 luglio del 1946 e al debutto del bikini. Prima di diventare un indumento iconico, si grida allo scandalo. Nessuna modella vuole sfilare con quel due pezzi addosso e per presentarlo al mondo il sarto francese è costretto a ingaggiare una spogliarellista. A far sì che questi due pezzi di stoffa liberassero il corpo delle donne al sole ci pensa però il cinema. Una su tutte, Ursula Andress, che in Agente 007 Licenza di uccidere lo indossa guadagnandosi la fama di sex symbol mondiale. È il 1962.

Abbiamo ascoltato le sirene di Lili Boulanger. Negli anni 50 il bikini in spiaggia è vietato in Italia, Spagna, Portogallo, sulla costa atlantica della Francia e in diversi stati americani. Ma le foto di Brigitte Bardot in bikini su una spiaggia di Cannes rendono il costume popolare. In seguito al film Piace a troppi del 1958 si comincia a creare un mercato per questo costume. Il successo definitivo arriva nel 1960, la canzone di Brian Hyland Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini dà l'avvio a una corsa all'acquisto del bikini. Ascoltiamo ora Three Moods of the Sea di Ethel Smith.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. Esplosione ieri sera in uno stabile a Leontica in Val di Blegno, nella quale sono rimasti feriti 3 poliziotti. Le forze dell'ordine erano sulle tracce di un uomo che si sospetta la sera prima avrebbe ucciso l'ex moglie all'ospedale di Faido. Alessandro Bruggini.
2: Gli inquirenti stanno ancora chiarendo la sorte dell'uomo che ieri a Leontica, frazione di Acquarosso in Valle di Blegno, ha fatto esplodere un edificio del villaggio. Un'esplosione che ha travolto 5 agenti di polizia, 3 sono rimasti feriti in maniera non grave. Non c'è ancora l'ufficialità, ma si parte dal presupposto che l'uomo sia l'ex marito della donna trovata morta con una ferita d'arma da fuoco all'ospedale di Faido giovedì sera. Di lui si erano perse le tracce fino a ieri, quando, secondo nostre informazioni, qualcuno l'ha visto aggirarsi a Leontica. Qui si sono concentrate le ricerche che hanno portato gli agenti fino alla stalla dove è avvenuta la deflagrazione e che poi ha immediatamente preso fuoco. Un'ampia zona intorno al villaggio è stata immediatamente sbarrata in un primo momento per permettere agli enti di primo soccorso di muoversi agevolmente, poi perché non si ha ancora la certezza scientifica oggettiva che l'uomo sia tra le macerie della casa fatta esplodere. Fino a quel risultato il rischio di un'ennesima fuga resta ancora un'ipotesi che non si vuole né escludere né sottovalutare.
1: Evidentemente vi aggiorneremo nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Dall'estero adesso il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran è terminato. A decretarlo unilateralmente è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione, la sua, che interviene comunque in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti e accuse vicendevoli. L'analisi è di Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma.
3: È molto ambigua la comunicazione di Trump e al tempo stesso lascia aperta la strada per una prosecuzione del negoziato. Credo che ci siano problemi indubbiamente evidenti nella gestione del memorandum siglato tra le parti, ma al tempo stesso tanto gli Stati Uniti quanto l'Iran ritengo che non possano permettersi di andare in direzione di un'escalation incontrollata. Un ulteriore fattore positivo è quello della continuità del negoziato, al di là di che cosa possa significare effettivamente finito il cessato il fuoco, ma il negoziato di fatto continua, nessuno ha smentito ancora la partecipazione per il prossimo incontro e quindi dovremo aspettare per capire se effettivamente i negoziatori riusciranno a ricomporre parte di questo ingarbugliato dossier. Il vero problema è che entrambi, sia gli Stati Uniti sia l'Iran, interpretano in modo molto differente il significato del memorandum. Dal punto di vista iraniano, il significato di questo accordo è quello di una sospensione della fase di combattimento che ha caratterizzato il più recente passato, quindi una sospensione dell'esazione del pedaggio, ma il Teheran ribadisce che il controllo di Hormuz è iraniano e il transito attraverso lo stretto deve avvenire secondo le regole che detta Teheran. Per gli Stati Uniti questo è inaccettabile, gli Stati Uniti invece intendono il memorandum come una piena riapertura dello stretto secondo quelle condizioni che lo regolavano prima del 28 febbraio. E questo porta quindi a questa tensione dove quando alcune navi tentano di forzare questa imposizione iraniana vengono attaccate e ovviamente generano i presupposti per una ripresa delle ostilità tra i due paesi.
1: E poche ore fa Donald Trump ha minacciato di decimare e distruggere completamente l'Iran qualora il governo del paese tentasse di farlo assassinare. 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica. Ne seguiranno immediatamente altre migliaia se il governo iraniano dovesse mettere in atto la minaccia, ha scritto Trump sulla piattaforma Social Truth. Spagna del sud in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi della provincia di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna poi in generale l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Paura su un volo Ryanair in Grecia, ieri un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. L'uomo, un serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone ed era allacciato con la cintura di sicurezza. Se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza tornando a Salonicco. Terremoti del 24 giugno in Venezuela, il bilancio dei morti è aumentato a 4.118, 16.740 i feriti, migliaia ancora i dispersi. Ricordo che è sempre attiva la colletta della catena della solidarietà, versamenti sul sito della catena o recandosi agli sportelli postali. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice fine settimana anche con la RSI.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni da oltre due, lottava contro il cancro. Valesano, figura di spicco dello sci rosso crociato negli anni 70, era noto per il suo umorismo e l'ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo nel 72 dietro proprio al suo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Ai mondiali di calcio sarà la Spagna l'avversaria della Francia nella semifinale del 14 luglio, Spagna che ieri sera ha infatti battuto il Belgio 2-1 con reti iniziali di Ruiz e de Ketelaer nel primo tempo, gol decisivo all'88esimo minuto per gli Iberici, grazie a Merino. Spagna che torna così a giocare una semifinale mondiale a 16 anni di distanza da quella del 2010 in Sudafrica, quando poi vinse la Coppa del Mondo. E stasera spazio a Norvegia e Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami dalle 23. Intanto è stato lo stesso CT rosso crociato Murat e Iachina ad escludere ieri sera in conferenza stampa la presenza di Johan Manzambi, infortunato al ginocchio, nella partita di domani contro l'Argentina. Mentre il Lugano ha chiuso il suo campo d'allenamento in Germania battendo in amichevole l'Edenheim, formazione di seconda Bundesliga, 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Dos Santos. Nel tennis sarà Zverev Sinner la finale maschile di Wimbledon. Dopo il tedesco ieri sera il numero uno al mondo ha battuto infatti in 3-7 Novak Djokovic qualificandosi per la sfida di domani. Oggi invece derby tutto cieco per il titolo femminile con Muchova contro Noshkova. Infine per le moto GP appuntamento alle 15 con la gara sprint del Gran Premio di Germania, mentre al Tour de France con Pogacar sempre in maglia gialla si corre l'ottava tappa favorevole di nuovo ai velocisti.
6: Al sud al mattino abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. In Engadina per lo più soleggiato e senza precipitazioni di rilievo. A basse quote temperature massime sui 32 gradi, in Alta Engadina vicine a 24.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: Ed è il momento degli arpeggi, come sempre a cura di Sergio Albertoni.
0: Arpeggi.

0: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
1: La musica indiana ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi e di aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. I contorni di questo approccio finiscono per essere spesso inesatti, alle volte profondamente sbagliati e solo in alcuni casi fertilmente sincretici. In questo ciclo di 30 puntate siamo andati a pescare brani e progetti sonori che hanno guardato all'India da Occidente e spesso sono riusciti a rifrangere quella cultura pachidermica, tingendola di sonorità alchemiche, di sincera curiosità e di credibile immedesimazione. Nel 1965 i Beatles girarono con il regista Richard Lester la commedia musicale Help, veicolo del loro nuovo album dallo stesso titolo. Il film, che voleva ispirarsi alla comicità dei fratelli Marx, era intriso di una sorta di gusto esotico orientalista molto ingenuo, ancora carico di approssimazioni e di arroganza postcoloniale. L'esilissima trama vedeva infatti i Fab Four vittime di una malefica setta indiana dedita a sacrifici umani a caccia di un anello sacro finito in possesso di Ringo Starr. Inutile dire che si sprecavano anche i luoghi comuni sull'ex colonia tra turbanti, dee dalle molte braccia assetate di sangue e fakiri che dormivano sul letto di chiodi. Nulla che non comparisse in fondo già nei romanzi di avventura alla Jules Verne e alla Emilio Salgari, ma questa approssimazione culturale finì per diventare un'epifania per i Beatles e in particolare per uno di loro, George Harrison. Il film, infatti, che inizia sulle note di un sitar, aveva coinvolto durante le riprese alcuni musicisti tradizionali indiani. Quel magico strumento a 18 corde aveva incuriosito il chitarrista del quartetto. Ricorderà George Harrison in un'intervista del 1992. Stavamo aspettando di girare la scena nel ristorante e c'erano alcuni musicisti indiani che suonavano sullo sfondo. Presi in mano il sitar e provai a tenerlo e pensai a davvero un suono divertente. Nella colonna sonora di Help, peraltro, già Ticket to Ride richiamava le melodie dei Raga, ma questa suggestione venne a prendere forma nell'estate di quell'anno quando Harrison incontrò a Beverly Hills David Crosby e Roger McGinn dei Byrds, che avevano appunto scoperto Ravi Shankar, la musica indiana e le sue relazioni con il jazz. Fu così che solo pochi mesi dopo il sitar, suonato approssimativamente dallo stesso Harrison, che era ancora alle prime armi, entrò per la prima volta in una canzone rock con il brano Norwegian Wood, inciso dai Beatles per l'album Rubber Soul. Norwegian Wood è la voglia di andare oltre le cover rock and roll e i semplici brani pop in Yeah, Yeah, Yeah. È anche l'intenzione ferma di raccontare una storia straziante basata su un tappeto folk piuttosto spettrale a base di sitar raddoppiato. È la prima volta che Harrison sperimenta infatti i risultati dei suoi influssi raga ispirati dal suonatore di sitar indiano Ravi Shankar.

Il maestro di sitar Ravi Shankar aveva iniziato ad esibirsi e a registrare nel Regno Unito a metà degli anni 50 nel tentativo di conquistare un pubblico occidentale per le sue composizioni di musica classica indostana, registrando il suo LP di debutto Three Ragas a Londra nel 1956. Shankar catturò l'attenzione del cantante dei Byrds e in particolare di David Crosby, che allora militava nel gruppo, il quale parlò di questo incontro, come dicevamo, e di questa suggestiva cultura musicale all'amico George Harrison. Il chitarrista solista dei Beatles rimase affascinato dalla musica indiana, un fascino che portò alla nascita della canzone Norwegian Wood nell'album Rubber Soul del 65 che abbiamo appena ascoltato, ma l'uso considerevole del sitar in questa canzone segnò l'inizio del fenomeno che sarebbe diventato noto come raga rock, uno stile della seconda metà degli anni 60 in cui influenti musicisti rock cominciarono a includere strumenti e suoni indiani nella loro musica. Noi torniamo allora a Rubber Soul. Lennon, come al solito, parte forte infilando nel mucchio sonico la ballad atonale e un po' così pigra, annoiata, Nowhere Man. È il frutto di una sua condizione di profonda insoddisfazione, anche matrimoniale, e dal punto di vista musicale di forti influssi orientali. He's a-

Revolver del 1966 è uno degli album che aprono ufficialmente la stagione della musica psichedelica, un disco che mescola in maniera stupefacente tre ambiziose direzioni creative. La prima è quella imbevuta d'acido, diciamo così, di John Lennon, che dopo aver incontrato Dylan e aver provato con la marijuana si diede ai suoi viaggi con l'LSD. C'è anche l'idea di arrendersi al vuoto, di lasciare che i suoi pensieri vagassero liberamente. L'assurdo sconvolgente finale di Tomorrow Never Knows è il frutto più compiuto di questi viaggi in acido, una struttura completamente anarchica di vari tape loop registrati ad hoc e messi insieme per dare all'ascoltatore l'idea di una vera esperienza con la droga. Tomorrow Never Knows, che sarebbe stato il brano di chiusura di Revolver, presenta un bordone fornito proprio da un tampura indiano che si combinava con un assillante ostinato. Le parti strumentali, batteria inclusa, erano per lo più realizzate tramite tape loops, cioè dei loop fatti coi nastri, e il testo ispirato a Timothy Leary sembrava dichiarare che ogni pretesa di orientalismo andava intesa in chiave lisergica. D'altronde, il testo di Timothy Leary era tratto da The Psychedelic Experience, nel quale l'autore riscriveva il Bardo Todol, noto in Occidente come Libro Tibetano dei Morti, equiparando appunto il trip lisergico al viaggio cosciente che l'anima compie, per i buddhisti, tra morte e rinascita.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 9, sempre con la lita del parente a Verde Aurora Weekend. Anche se un attimino la trasmissione di Rete 2 dedicata alla lingua italiana è in pausa per l'estate, i suoi autori hanno scelto per voi una selezione di puntate della scorsa stagione da ascoltare mollemente sdraiati sotto l'ombrellone o magari mentre si mette alla prova la propria pazienza in coda in autostrada. Il filo rosso che unisce quasi tutte le puntate scelte è il percorso intorno all'uso della lingua italiana nei testi delle canzoni di Deo Edoardo Bennato. La puntata di oggi, la numero 102, 42 franchi al giorno, in cui si parla di frasi rubate pedalando, di emozioni sovrastimate e di ali destre in una squadra di pallone. Ospite di puntata Luigi Ballerini.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericena,
3: pizzata,
2: un attimino.
0: Un attimino, che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo. Sì, io sentivo una eco nefasta sotto le mie parole.
4: Esagerato. Comunque l'equipaggio vi augura come sempre buon ascolto. E sì, sono curioso, Fazioli, di scoprire quale storia tirerà fuori da quella montagna di libri dietro cui si sta nascondendo.
3: Mi lasci

0: Timino.
1: Che bella idea, io e lei una brigata partigiana, cosa potrà mai andare storto?
2: Sarebbe una fine eroica, sì. Ma in realtà la frase di Clarisse si riferisce al fatto di ascoltare le conversazioni, quello che faccio anch'io. Mi piace studiare la gente, dice. Alle volte passo l'intera giornata sulla ferrovia sotterranea a sentir le persone parlare, a guardarle. E poi aggiunge, e sapete che cosa ho scoperto? Che la gente non dice nulla. E precisa che in realtà la gente parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia, ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri.
1: Quanta ragione, tristemente, dobbiamo dare a Clarisse. Direi che uno dei sintomi che la cultura sta morendo è quando le conversazioni si appiattiscono e diventano tutte uguali.
2: Sì.
1: E un po' ci ricorda quello che avviene oggi sulle reti sociali. Ora che mi viene in mente, lei, Fazioli, è in effetti un ascoltatore di conversazioni altrui.
2: Sì.
1: Sarà perché scrive romanzi polizieschi.
2: Sì, dice che così mi procuro il materiale. Sì.
1: Com'era quella frase che aveva rubato su un treno?
2: Sì, ce l'ho ancora qui nel taccuino, aspetti, l'avevamo citata.
1: Sì, mi ricordo.
2: Eccola. Una ragazza al telefono diceva, e cito letteralmente, lei con i tipi è mega cringe, cioè guardala sul priva, bro, si flexa un botto.
1: Che ventata di linguaggio giovanile, mi ha saturato per i prossimi 2 anni le papille gustative del fastidio.
2: Sì, sapevo che avrebbe apprezzato.
1: Ora non stiamo a tradurre, casomai scriveteci, vi mandiamo la versione in un italiano accettabile.
2: Al di là dei treni, comunque, per origliare funziona bene anche la bicicletta.
1: In che modo? Scusi, sta pedalando, come fa a ascoltare mentre pedala?
2: È ancora più straniante, perché passando si fa in tempo a cogliere una frase, così al volo, slegata dal contesto e si è già oltre.
1: Un frammento di storia.
2: Giusto. Per esempio, qualche settimana fa, mentre pedalavo in una via di Biasca, in un pomeriggio torrido, ho incrociato 2 ragazze stanche, erano vestite di nero, una di loro ha detto all'altra... Ho fatto da psicologa a mezza Biasca.
1: No, ma questa cosa è bellissima. E poi come è andata a finire?
2: Poi ero già oltre e la storia rimane certo. In sospeso. Oppure mentre salivo il San Gottardo ho sentito 2 uomini di mezza età sul ciglio della strada e uno diceva, con i 42 franchi al giorno che ti danno non è che vai molto lontano.
1: 42? Siamo partiti con Fahrenheit 451 e torniamo a parlare di fantascienza, che coincidenza incredibile.
2: Eppure è così, è la verità.
1: Secondo la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, sono sicuro che lo sanno tantissimi all'ascolto, 42 è la risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Mi piacerebbe poi sapere quale lavoro viene pagato esattamente 42 franchi al giorno.
2: Non lo sapremo mai, un padrone aguzzino che legge Douglas Adams. Ma il momento forse più umiliante è stato qualche tempo dopo, quando in una salita dura, stremato, dolorante, sono passato di fianco a una terrazza dove un gruppo di persone stava cantando.
1: Ma non mi dica, e cosa cantavano?
2: Bella senz'anima, di Cocciante, un classico, no? Cantate in compagnia, e proprio mentre passavo cantavano quei versi che dicono povero diavolo, che pena mi fai.
1: No, vabbè, facciamo di questo se l'è inventato.
2: No, è tutto vero, è tutto quello che ho detto, certificato. Diciamo che per me non è stato il migliore incoraggiamento. Però ne sono convinto avrei un futuro nella professione di, come dire, auscultatore ciclista.
1: Beh, questa cosa del captare brandelli di conversazione pedalando, Fazioli, me lo lasci dire, pura poesia. È difficile però che trovi qualcuno che la paghi anche solo 42 franchi al giorno.
2: Sì, mi sembra. No, direi nemmeno 42 centesimi. La parola cara. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
2: Scrittore, ma anche medico e psicanalista, Ballerini abita a Milano e fra i maggiori autori italiani per ragazzi. Ha pubblicato più di 30 romanzi tradotti in più lingue, ha vinto numerosi premi, fra cui l'Andersen, il Bancarellino, scrive anche saggi per adulti e insegna scrittura creativa ai ragazzi alla scuola Flannery di Milano. Fra le sue opere citiamo Blocco 5, edito da Il Castoro, un romanzo che fra l'altro mette in scena un futuro distopico nell'intento di appassionare i ragazzi, ma anche di riflettere su questioni educative. Oggi però siamo qui per scoprire quale sia la parola cara di Luigi Ballerini.
3: Ma io ho proprio una parola cara che è corpo.
2: Corpo? Come mai?
3: Corpo. Perché dentro la smaterializzazione dell'esperienza che stiamo vivendo tutti, e soprattutto i più giovani, io ho la fortuna di stare tanto con loro, scrivo per loro, l'incontro, cerco di dare anche una mano anche nei loro percorsi di orientamento, quindi mi accorgo che la realtà si è smaterializzata e questo corpo, che poi è il corpo della relazione, fatica a esistere. Allora trovo che sia estremamente rilevante tornare al corpo che abbraccia, che litiga, che fa pace, insomma, il corpo relazionale.
2: Eppure come parola corpo è molto presente, se ne parla molto, si mette molto il corpo al centro delle cose.
3: È un corpo senza anima quello, sì, di cui si parla.

0: è un corpo che diventa un oggetto, è un corpo da mostrare, a volte da venerare, ma raramente ne parliamo come il mezzo con cui io entro in relazione con l'altro e l'altro entra in relazione con me. Quindi da una parte se ne parla tanto, ma dall'altra mi viene da dire che se ne parla male.
1: Qual è invece la parola, già solo la cui esistenza ci costringe a parlare male, la parola che lei non sopporta, la sua parola grama?
0: Posso andare contro tendenza?
2: Prego. Certo.
0: Emozione. Emozione, non ne posso più perché emozione ha sostituito pensiero. Trovo che sia un problema l'essere preso dalle emozioni, no? Difatti mi accorgo che, ad esempio, quando vedo certi fatti di cronaca, ma anche parlando con tanti ragazzi, che no, c'è questo passaggio all'atto. Perché hai fatto questo? Boh, no, cioè, lo schizzo, l'ho sentito, mi è venuto così. È un passaggio che salta il pensiero ed è: provo, sento, quindi faccio. Allora non ce l'ho di per sé contro le emozioni, ma quando le emozioni sono isolate, assolutizzate e fanno saltare il passaggio del pensiero, che è quello del giudizio, diciamo così, ho un po' un'allergia per questo.
2: Sì, e poi l'avevano già intuito Mogol e Battisti, c'è l'idea che in fondo non si possano capire le emozioni degli altri, no? Chiamale se vuoi emozioni, capire tu non puoi, ho le mie emozioni, cosa vuoi impicciarti? Non si riesce a dialogare sulle emozioni, è più facile dialogare quando si ragiona.
0: Certo, e o quando le emozioni diventano un pensiero verbalizzato che può essere trasmesso, no? Le emozioni che diventano parola.
2: Sì.
0: E allora c'è un passaggio in più, no? E allora sì, diventano dicibili.
1: Passano dal pensiero, passano dalla ragione, vengono filtrate attraverso,
0: esatto,
1: il pensiero.
0: Esatto, passano dal pensiero che le rende, ad esempio, giudicabili, perché sennò sembra che basta che io lo sento e va bene. No, posso sentire anche certe cose e poi valutare che non mi comporterò di conseguenza, ad esempio.
1: Siamo usciti un po' dalla parola nel senso stretto per parlare del concetto, però è vero che viviamo in un presente in cui le emozioni sono quasi sacre e intoccabili. Se sì, qualcosa ti produce un'emozione, quella cosa non è mai in discussione.
2: È un'epoca emotiva.
1: Sì.
0: Sì, e anche quello, ad esempio, noi scrittori che bisogna emozionare, cioè stiamo anche attenti perché c'è emozione, non è che di per sé, ecco, diciamo così, per me è una parola un po' grama perché non è più giudicabile,
2: sì,
0: e automaticamente deve essere per forza buona, no? Qualcuno dice, ah, mi hai emozionato, sì, ma che emozione è quella lì? Magari è un'emozione che non avrei desiderato suscitarti.
2: E si scrive anche a partire dalle emozioni, ho detto prima che lei tiene anche dei laboratori di scrittura per ragazzi, immagino che per esortarli alla scrittura parta anche dal contesto emotivo. E molti ospiti che abbiamo avuto in passato deplorano il fatto che, sebbene la passione per la lettura resti alta, le capacità espressivo-linguistiche si stiano impoverendo. Corrisponde alla sua esperienza ed è possibile riattivare, oltre alle emozioni vere, anche la capacità di scrittura?
0: Sì, certo che no, non possiamo darla persa come partita. Io ritengo che per la scrittura il punto di partenza sia, e torniamo a corpo, al fatto che si scrive per un altro. Quindi la scrittura, almeno per me, è un atto di relazione, ho sempre in mente chi mi leggerà. E allora includere l'altro nella tua visione è già un passo in più, quindi non è quello che senti, certo, messo in relazione con la realtà, col contesto, e poi sapete tutta la grande questione che per me, insegnando io ai più giovani, trovo straordinariamente importante, è quella dell'osservazione, quindi dell'osservazione del dato di realtà, perché la realtà può essere, no, anche diversa da come immediatamente mi appare o mi smuove.
1: Beh, abbiamo riflettuto molto, più del solito devo dire, in questa parola grama e parola cara, ma devo dire che è una riflessione feconda. Grazie, grazie per questo.
2: Grazie Luigi Ballerini, buona giornata.
0: Grazie a voi, a voi.
2: Sima di Kanda Paye.
1: Fazzoli, arriverà a un limite oltre il quale l'enfasi non è più possibile, diventa comicità.
2: Finché la voce scende, scendo anch'io. E comunque mi fa piacere che dopo 2 settimane senza questa rubrica, temevo che se ne fosse scordato.
1: Ma no, che non mi sono scordato, Fazzoli, ma le pare. È che volevo solo aumentare un po' il senso di attesa.
2: L'hype.
1: Fazzoli, non mi provochi, che oggi è una buona giornata. Il senso di attesa o al massimo l'aspettativa sono termini più che adeguati, non serve tirare fuori l'anglismo tra i più fastidiosi dell'ultimo decennio.
2: Banniamo l'hype.
1: Ecco. Bravo, banniamo l'hype. Io Fazzoli me ne vado, guardi che me ne vado.
2: No, si fermi. Proseguiamo invece nel racconto del rapporto tra Edoardo Bennato e la canzone politica.
1: Banniamo l'hype. È riuscito a dirmi banniamo l'hype. Sì. Io sono bloccato lì adesso. Vabbè.
2: Comunque, i buoni e i cattivi.
1: Eravamo rimasti ai buoni e cattivi. Album del 1974, piena epoca della contestazione, è infatti un album molto carico di contenuti politici.
2: E quindi restiamo nel 74?
1: No, però facciamo un salto lì vicino, qualche anno più avanti. Andiamo al 76, quando esce invece l'album La Torre di Babele, che è un altro album ispiratissimo, che contiene capolavori come Venderò, il cui testo però non è di Edoardo Bennato ma del fratello Eugenio, oppure Franz è il mio nome sul muro di Berlino.
2: E che brano ha scelto da La Torre di Babele?
1: Fandango, brano poco conosciuto a dire il vero, ma assolutamente geniale nel testo e nel modo in cui viene cantato. Si ricorda che qualche settimana fa parlavamo del modo in cui Bennato riesce a ficcare una lunghissima sfilza di parole in poche battute musicali?
2: Sì, certo, e lei diceva che si tratta proprio di una sua cifra stilistica.
1: Bravo. Beh, qui sentirà che quella cifra stilistica diventa un gioco, un virtuosismo quasi fine a se stesso, un'esagerazione che diventa comica, malgrado i testi siano sempre impegnati. Sentiamolo, perché è meglio sentirlo che spiegarlo.

0: Fandango di Edoardo Bennato è stupefacente. Al di là del virtuosismo vocale notevole, è vero che la velocità ha una sua comicità intrinseca.
1: Io non ne sono certo, Fazioli, ma credo che Bennato la usi consapevolmente questa velocità per portare un messaggio, una denuncia di per sé pesante, ma con leggerezza, in modo che arrivi più facilmente.
0: Sì, come un blocco di granito avvolto nel tulle.
1: Ma che bella immagine, Fazioli, che poesia.
0: Fra l'altro notavo anche il rimando musicale alla Carmen di Bizet.
1: Sì.
0: C'è anche qualcosa del Bolero di Ravel, mi sembra.
1: Sì, è un brano molto sofisticato da un punto di vista musicale. Sentiva proprio questo arrangiamento orchestrale poderoso.
0: Sì, com'è che faceva? Mi trovo un posto di alla destra in una squadra di pallone.
1: Aspetta, mi trovo un posto di alla destra in una squadra.
0: Sì, no, difficilissimo. E con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
1: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
0: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Questo era l'allegro dal concerto per l'orchestra di Dresda in sol minore di Antonio Vivaldi, una composizione tratta dal disco Grand Tour a Venezia dell'orchestra Zefiro, titolo che prende spunto dal fatto che il giovane principe Federico Augusto II compì nel 1716 il Grand Tour, fermandosi a Venezia per quasi un anno con un seguito di importanti musicisti. In Laguna entrò in contatto con figure come Vivaldi in un clima di scambio e confronto artistico. Tornato a Dresda, portò con sé diversi musicisti conosciuti in Italia, tra cui Heineken, futuro Kapellmeister. Oggi l'ensemble Zefiro esplora questo repertorio nato dall'incontro tra stile italiano, gusto francese e ambizione dei compositori tedeschi desiderosi di impressionare il principe. Noi continuiamo con George Philipp Telemann.

Mezzete en Turc di Georg Philipp Telemann, qui eseguito da François Lazarevich. Album dal titolo Beauté è un brano tratto dall'album Beauté Barbare, così come Telemann descrisse la musica scoperta durante un viaggio in Alta Slesia nel 1705. Il compositore ne rimase affascinato tanto da rielaborare melodie popolari nelle sue composizioni, come appunto quella che abbiamo ascoltato. Passiamo ora all'arpeggiata.

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blenio ha provocato il ferimento non grave di tre agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. Sospettato del femminicidio, era stato visto aggirarsi in paese visibilmente alterato. Durante le operazioni di polizia, che proseguono soprattutto tra le macerie dell'edificio, la zona è stata sbarrata. Tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella della fuga. È sotto controllo l'incendio divampato ieri sera nei boschi sopra Brissago. Le autorità confermano che non ci sono rischi per la popolazione. Ricordiamo che in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Potrebbero tenersi in Svizzera la settimana prossima i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Egitto e Qatar continuano a incoraggiare la ripresa dei negoziati nonostante la fine del cessate il fuoco e la nuova fiammata di violenza nell'area dello stretto di Hormuz. Mosca continua a bombardare Kiev. Nella notte esplosioni e incendi hanno provocato almeno una decina di feriti nella capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità dopo il terzo massiccio attacco missilistico sferrato nel giro di una settimana. In Venezuela ha superato i 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due potenti terremoti del 24 giugno. I feriti sono oltre 16.000 e le persone tratte in salvo 6.462. Lo rende noto il governo. Sono già state distribuite oltre 9.000 tonnellate di viveri e quasi 14 milioni di litri di acqua. Alle operazioni di soccorso partecipano quasi 3.500 specialisti provenienti dall'estero, Svizzera compresa. La catena della solidarietà continua a raccogliere fondi. In chiusura ancora la notizia di un lutto nel mondo della canzone italiana. Questa mattina, dopo lunga malattia, è morto Peppino Di Capri. Nato nel 1939, è considerato un raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni. Dalla fine degli anni 50, il suo rock aveva rinnovato la tradizione napoletana. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato nel pomeriggio, temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la Sinfonia numero 31 in Re maggiore, la Pariser, l'Allegro, eseguito dall'Akademie für Alte Musik Berlin, diretta da Bernard Fork. E volevo riprendere brevemente la notizia della scomparsa di Peppino Di Capri. È morto stamattina nella sua isola amata, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, ne dà notizia il Mattino Online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, ha attraversato oltre 60 anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo con due vittorie, una nel 1973 e una nel 1976. Il 26 maggio del 2005 viene anche insignito dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Questo era l'andante dalla Sinfonia numero 81 in Sol maggiore di Joseph Haydn, eseguito dalla Kammerorchester Basel sotto la direzione di Giovanni Antonini. Noi proseguiamo con una romanza per violino e archi in Re maggiore di Daniel Hope.

Romanza per violino e archi in re maggiore, eseguita dalla Zurich Chamber Orchestra con Daniel Hope al violino. Una registrazione della Deutsche Grammophon da Journey to Mozart del 2018. Troubled Water è quello che ascolteremo tra poco di Margaret Bonds, interpretato da Michel Kahn al pianoforte.

Margaret Bones con Troubled Water. Noi siamo all'ultimo brano classico per questa mattinata con Gabriel Fauré, sonata per violino e pianoforte numero uno in La maggiore, lo scherzo, Allegro vivo, interpretato al violino da Pierre Fouchernet e al pianoforte da Simon Zawi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 10, sempre in compagnia di Lalita Del Parente a Verde Aurora Weekend, ed è il momento di Take 5 con Shakespeare in Love a cura di Corrado Antonini, un titolo che ci suggerisce un viaggio dentro la metamorfosi della parola letteraria quando incontra la voce, il ritmo e la memoria musicale. Il tema di oggi è Il corvo e altri fantasmi. I testi di Edgar Allan Poe non si limitano a descrivere il terrore, lo costruiscono attraverso il suono e il ritmo ossessivo. Non è un caso che siano stati così spesso messi in scena o semplicemente letti ad alta voce. Questa puntata prende avvio da un album straordinario uscito nel 1997, Closed on Account of Rabies, prodotto da Hal Wilner, con una galleria di voci chiamate a dare corpo ai fantasmi di Poe. Ci sono anche incursioni fuori da quest'album, ma il filo rimane: Poe come materia sonora, Poe come voce.

0: E questo era un altro disco, The Raven, il corvo, di Lou Reed, pubblicato nel 2003, un concept album dedicato a Edgar Allan Poe, nato da un'opera teatrale firmata con il regista Robert Wilson, Steve Buscemi e Kate Walk, li avete sentiti, attrice del Wooster Group, la compagnia sperimentale di New York, leggono Limp of the Perverse, uno dei racconti più strani di Poe, parte saggio filosofico, parte confessione di un assassino. Il tema è l'impulso irresistibile a fare esattamente ciò che non si dovrebbe, una storia di autodistruzione prima ancora di crimine. Noi passiamo al secondo ascolto di Take Five, da un'antologia tutta dedicata ad Edgar Allan Poe, prodotta da Al Wilner, Close on Account of Rabies. Marianne Faithfull legge Annabelle Lee, una delle ultime poesie di Poe, scritta probabilmente poco prima della sua scomparsa nel 1849. È una storia d'amore che sopravvive alla morte, costruita su un ritmo quasi incantatorio. La voce di Faithfull, già consumata, carica di vissuto, restituisce quella qualità ipnotica senza aggiungervi nulla di superfluo. Dunque, Marianne Faithfull in Annabelle Lee.
1: It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden, she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea, but we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle Lee, with a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, chilling my beautiful Annabelle Lee. So that her highborn kinsmen came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, went envying her and me. Yes, that was the reason, as all men know, in this kingdom by the sea, that the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my animals.

0: But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we. And neither the angels in heaven above nor the demons down under the sea can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee, and the stars never rise but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so all the night tide, I lie down by the side of my darling, my life and my bride. In the sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea.
1: E questa era Marianne Faithfull con Annabel Lee. Il prossimo brano, sempre da Closed on Account of Rabies, del regista Abel Ferrara, quello di Bad Lieutenant di King of New York, legge Il Corvo in modo assolutamente personale, interrompendo Poe con commenti improvvisati, parlando con il testo come se stesse avendo una conversazione. È registrato dal vivo a St. Anne's Church di Brooklyn. Non una lettura nel senso convenzionale, piuttosto un incontro a viso aperto tra due universi cupi, quello di Poe e quello di Ferrara. E quindi noi ascoltiamo di Abel Ferrara, The Raven.

E siamo arrivati all'ultimo brano di Take Five con Shakespeare in Love. Ricordiamo, a cura di Corrado Antonini, un titolo che ci suggerisce un viaggio dentro le metamorfosi della parola letteraria, quando incontra la voce, il ritmo e la memoria musicale. La puntata di oggi, come avete sentito, era dedicata al corvo e ad altri fantasmi, e naturalmente ai testi di Edgar Allan Poe. Quindi noi chiudiamo con un brano che ruota sempre intorno all'universo poetico di Edgar Allan Poe, Alone, una delle liriche più personali di Poe, scritta intorno al 1829 e pubblicata postuma. Un testo che parla di isolamento e di alterità fin dall'infanzia. Pechrima è un trio formato da due norvegesi, Peter Udland Johansen e Christer Lovold, e da un musicista insegnante di canto svizzero, Mark Bailey. Sono particolarmente noti nella scena musicale svizzera per le loro ricche armonie vocali, la narrazione moderna e l'uso sapiente di strumenti acustici. Quindi Pechrima con Alone.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blegno ha provocato il ferimento non grave di 3 agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. Sospettato del femminicidio, era stato visto aggirarsi in paese visibilmente alterato. Durante le operazioni di polizia che proseguono soprattutto tra le macerie dell'edificio, la zona è stata sbarrata. Tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella della fuga. Iran e Stati Uniti riallacciano il dialogo nonostante la fine del cessate il fuoco. Trump ha incaricato i suoi negoziatori di proseguire i colloqui indiretti previsti oggi in Oman. Per la Repubblica Islamica è appena giunto a Muscat il ministro degli esteri Araghchi. L'Ucraina ha colpito nella notte una trentina di navi russe nel Mar Nero e nel mare di Azov, ostacolando il traffico marittimo gestito da Mosca. L'attacco sferrato contro la cosiddetta flotta fantasma è il più incisivo dall'inizio della guerra. Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Venezuela ha superato i 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due potenti terremoti del 24 giugno. I feriti sono oltre 16.000 e le persone tratte in salvo 6.462, lo rende noto il governo. Sono già state distribuite oltre 9.000 tonnellate di viveri e quasi 14 milioni di litri di acqua. Alle operazioni di soccorso partecipano quasi 3.500 specialisti provenienti dall'estero, Svizzera compresa. La catena della solidarietà continua a raccogliere fondi. In Germania è stata liberata la donna tenuta in ostaggio dalla tarda serata di ieri in un supermercato nei pressi di Berlino. L'ha reso noto poco fa la polizia, precisando che l'assalitore è stato neutralizzato. Restano ignoti movente e retroscena. Si terranno domani nel tardo pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri, deceduto nelle scorse ore dopo lunga malattia. L'ha annunciato la famiglia. Il cantante, che avrebbe compiuto a breve 87 anni, aveva rinnovato la tradizione napoletana con il suo rock. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: È il momento di Moby Dick, oggi con una puntata dedicata al pane. Il pane è l'alimento per eccellenza e antonomasia fin dalla notte dei tempi e dalla nascita della storia. Attorno a lui lievitano e si moltiplicano gli significati simbolici, culturali, religiosi e politici. Moby Dick propone un viaggio entusiasmante che riconosce nel pane uno strumento privilegiato per raccontare il mondo, promuovere l'incontro fra persone e culture e diffondere cultura e giustizia alimentari. Oggi la puntata è a cura di Barbara Camplani.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Dalla notte dei tempi e dalle origini della storia, il pane lievita, sovraccarico di significati simbolici, culturali e politici. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani. Questa è l'ora centrale di Moby Dick, in cui vogliamo proporvi un viaggio, spero entusiasmante, in cui il pane fungerà proprio da veicolo per raccontare il mondo, promuovere l'incontro fra persone e popoli, riconnetterci con la terra e diffondere cultura e giustizia alimentari. Lo faremo attraverso le storie, le esperienze e l'impegno di tre persone che lavorano in ambiti diversi ma accomunati proprio da una vita professionale nata attorno al pane e al buon cibo. Do innanzitutto il benvenuto a Diletta Sereni, ben ritrovata alla Rete 2.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Diletta Sereni è la direttrice artistica della rivista di Pane e Cultura, L'Integrale. Abbiamo anche in collegamento con noi Stefano Pasquini, ben arrivato anche a lei.
3: Buongiorno a tutti.
1: Stefano Pasquini è cofondatore del Teatro delle Ariette, una straordinaria, direi, compagnia di attori contadini, fra poco ne capiremo di più. Il nostro terzo e ultimo ospite invece collegamento con noi da Ginevra è lo chef italo-egiziano Walter El Nagar.
4: Buongiorno, grazie mille.
1: Walter El Nagar è fondatore del ristorante Refettorio di Ginevra, un ristorante che, pensate, a pranzo si rivolge a una clientela pagante, mentre la sera accoglie i poveri, le persone più bisognose, e della Fondazione Mater, che promuove il diritto al cibo buono, un diritto per tutti e tutte. Ci arriveremo piano piano nel corso della trasmissione. Intanto ripartiamo dalle basi: acqua, pane, farina e lievito. Il pane, Diletta Sereni, iniziamo da lei. Che cos'è per lei il pane, sia come alimento sia come oggetto culturale?
2: Allora, per me personalmente è uno dei cibi preferiti, però diciamo che è stato per noi una grande fonte di ispirazione anche di materia per la rivista che menzionava prima, cioè L'Integrale, che è la rivista che io dirigo dal 2020. È una rivista di cultura del cibo in senso molto lato, oggi edita da Iperborea, anzi dal 2023 edita dalla casa editrice Iperborea, ma che è nata nel 2020 un po' per passione, un po' per incoscienza, da noi che eravamo un gruppetto di amici che tutti ci muovevamo nel mondo dell'editoria o della grafica, e che abbiamo trovato per nostra fortuna il finanziamento di un panettiere milanese che si chiama Davide Longoni, che ci ha incaricato di fare una rivista che partisse dal pane, perché effettivamente il pane è il centro della tavola, di tante tavole, anche geograficamente parlando, storicamente parlando, è un cibo onnipresente, a ogni pasto, in ogni luogo, in diverse forme, naturalmente, come appunto impasto di acqua e un diverso cereale, a seconda di dove stiamo. Il fatto sta che noi abbiamo usato il pane per costruire L'Integrale un po' come pretesto, certamente, come orizzonte di tutte le storie che volevamo raccontare, e lo abbiamo usato per portare i racconti di cibo in tantissime direzioni. Poi concretamente il nostro primo numero, L'Integrale, è una rivista che somiglia quasi più a un libro, esce due volte l'anno, è quasi una collana. Il nostro primo numero fu proprio sul pane, si intitolava Attenti al pane, anche, diciamo, in onore del nostro finanziatore e ispiratore Davide Longoni, e partiva proprio dal pane come centro nevralgico della tavola, cioè cibo massimamente semplice, basilare, ma anche densamente popolato di simboli, e anche rilevante storicamente, nel senso che anche l'umanità è diventata sostanziale per coltivare cereali, quindi è un cibo miliare anche della nostra umanità.
1: Pane che è al centro della tavola, sia nel contesto privato, familiare, sia nelle tavole dei ristoranti. Walter El Nagar, lei è uno chef che, a partire dalla città in cui abita, che è Ginevra, sta contribuendo, no, a un rinnovamento del settore della gastronomia a favore di una ristorazione più equa e solidale. Intanto lei il pane lo fa o lo ha fatto?
4: Allora, io, per rispondere subito alla domanda, il pane l'ho fatto in svariate cucine anteriormente al refettorio. Da chef posso dire che la panetteria è una delle cose più difficili, perché veramente bisogna di dedizione. Quindi non mi considero un panettiere, non mi considero neanche un pizzaiolo, che fa parte della stessa famiglia. Ne ho fatto parecchio. Preferisco supportare i miei colleghi panettieri. Per esempio, al refettorio prendiamo il pane da un panettiere biologico che si chiama Pascal Keller, che sta proprio di fronte a noi, perché serviamo troppe persone la mattina e la sera, e quindi fare il pane sarebbe un onere veramente troppo gravoso sull'equipe della cucina. Invece, insomma, personalmente per me il pane, non faccio un excursus storico, perché Diletta ha toccato già delle belle questioni, ma per me personalmente, da cuoco italiano soprattutto, per me il pane è basicamente la mia dieta. Cioè, noi cuochi, soprattutto noi chef molto, molto occupati, praticamente ci cibiamo di panini. Anche se io sono il pontefice del buon cibo per tutti, poi la mia dieta, insomma, si basa praticamente su panini. Devo dire che è stato vero anche per l'inizio della mia vita, quando ero bambino, perché il pane ha segnato ovviamente tutte quante le famiglie che ho visitato, dai nonni ai miei genitori, alle zie, e ho dei buoni ricordi di tutti quanti i miei passaggi a un'età maggiore, legati a dove andavo a prendere o i panini o le focacce, o in che scuola andavo quando mangiavo quel panino, addirittura a livello religioso. Adesso, oggi come oggi, non sono religioso, ma per esempio la famiglia di mia madre del sud Italia, e il pane è ovviamente, certo, centrale nel cattolicesimo, e in famiglie contadine, che appunto era la famiglia di mia madre. Quindi, certo, ho veramente un rapporto viscerale.
5: Lei diceva, sono italiano, una madre del sud Italia, però ha anche origini egiziane. In due parole magari inizia a raccontarci come è arrivato dall'Italia alla ricca internazionale Ginevra.
4: Ma sono arrivato alla ricca internazionale Ginevra perché ero attratto dall'internazionale Ginevra e non dalla ricca, dopo aver lasciato gli Stati Uniti, dove ho vissuto per 9 anni in California. Sono andato via dagli Stati Uniti la notte che ha vinto Trump la prima volta, non in protesta, ma è stata una coincidenza abbastanza divertente, e un po' disperato dalla piega che prendeva nel 2016 il mondo. Adesso, dopo 10 anni, purtroppo abbiamo visto che la piega. Ho pensato che Ginevra, con i suoi alti ideali nell'umanitario, nella pace, insomma, poteva essere un buon luogo per sperimentare la seconda parte della mia vita. Io ho 45 anni oggi, quindi ne avevo 35 quando sono partito dagli Stati Uniti, e ho pensato che, insomma, qui magari c'erano ancora degli ideali e si poteva costruire qualcosa di bello, e devo dire che ho avuto successo, ecco, avevo ragione.
5: Diceva anche che per fare il pane serve dedizione, e l'operazione della panificazione in realtà, per farla bene, è difficilissima. Una che il pane lo fa, o che prova a farlo, e che ci racconta a teatro delle sue avventure o disavventure di panificazione è Stefano Pasquini, che però anche lui non è un panettiere, ve lo dicevo prima, è un attore contadino da oltre 30 anni insieme a Paola Borselli, che è compagna artistica, e nella vita porta avanti un lavoro teatrale diciamo unico, no? Nel panorama italofono, un teatro da mangiare, un teatro naturale, un teatro contadino. Questi sono stati alcuni, no, Stefano Pasquini, delle etichette con cui si è provato a descrivere questa vostra esperienza unica del teatro delle Ariette. Come ci è arrivato lei al pane?
6: Perché tra le tante definizioni che hai citato, ce n'è anche una che dice che il nostro teatro è profondamente autobiografico. Quindi il pane ci è arrivato come elemento dell'autobiografia. Cioè, noi raccontiamo nel nostro teatro della nostra vita. E non solo lo raccontiamo con le parole, ma lo facciamo vivere nella materia. Allora, il discorso del pane è molto semplice. Il pane è entrato nella nostra vita perché io e Paola Borselli ci siamo sposati nell'89, proprio l'anno in cui crollava il muro di Berlino. Noi abbandonavamo il teatro, che era il nostro mestiere, e decidevamo di venire a vivere in campagna a 30 chilometri da Bologna, in un podere abbandonato che era di mio nonno. E naturalmente andare in campagna e cominciare il lavoro di coltivazione dei campi, che sarebbe diventato il nostro nuovo lavoro, assieme a una piccolissima, allora erano gli albori, una piccolissima attività di agriturismo. E così è stato. Nell'89 ci siamo ritrovati nel silenzio di questa valle selvatica e lontana, lontana dal mondo, perché il paese è vicino, è 6 chilometri, Bologna 30 chilometri, ma veramente la sua selvaticità è unica. E beh, e lì abbiamo cominciato, come tutti gli agricoltori, a coltivare ortaggi, frutta, ad allevare un po' di animali, avevamo delle pecore, a trasformare, fare il formaggio e naturalmente a seminare il grano. E quando ci siamo trovati il grano in mano, abbiamo detto: ma che questo grano che facciamo? In un podere così piccolo come il nostro, avere 20 quintali di grano, se li vendi all'ingrosso, cosa guadagni? Anche se è biologico, no? Non ci fai niente. E abbiamo pensato, in relazione all'agriturismo, di trovare un mulino. Così siamo andati a cercarci un mulino, l'abbiamo trovato a fatica, perché nell'89 di mulini ce n'erano pochi in giro, di piccoli mulini ancora funzionanti, un mulino ad acqua e pietra sul fondovalle del fiume Panaro. Ci siamo trovati con il nostro grano, la nostra farina, e io e Paola abbiamo cominciato a fare gli esperimenti, a fare pasta e pane, perché come in tutte le case coloniche della nostra regione, dietro la casa c'è la stalla, una piccola stalla, e dietro la stalla c'è un piccolo forno a legna. E così è cominciato il nostro apprendistato, molto pratico. È cominciato facendo domande ai vecchi, come alla nonna di Paola, che Paola è figlia di contadini, quindi... E naturalmente sono tutte cose che piano piano sono andate dimenticate, anche sai, i nostri avi, uno impastava, quell'altro preparava il lievito, insomma alla fine un processo completo era difficilissimo da trovare. E così, facendo errori su errori, scoprendo che il grano non è tutto uguale, soprattutto la prima scoperta è che non è perché il grano l'hai coltivato tu che è più buono di tutti gli altri, tu hai fatto del tuo meglio, ma il grano, la panificazione sono questioni anche molto tecniche, molto difficili, ma sempre attraverso la pratica noi abbiamo cominciato a prendere confidenza con questa cosa, abbiamo cominciato a nutrirci del nostro grano, quindi facendoci la pasta e facendoci il pane e spesso mangiando anche degli insuccessi. Ecco, non è che ci siamo sempre mangiati il pane migliore del mondo. Questo percorso però è stato molto ricco, per cui quando abbiamo, forse grazie a questo percorso, avuto voglia di condividere questa scoperta di una nuova vita che stavamo facendo, il teatro è tornato. Abbiamo ricominciato a fare teatro per raccontare, per condividere queste storie, e il nostro teatro ha cominciato a diventare una cucina, come se fosse la cucina di casa nostra, dentro la quale potevamo invitare amici, gli spettatori, per raccontargli quello che stavamo facendo, e non solo raccontargli, ma anche farglielo, fargli la pasta, fargli il pane, perché come avete detto giustamente tutti e tre, che avete parlato prima di me, il pane è la tavola, cioè nella nostra cultura il pane è la tavola e la tavola è la condivisione, è l'incontro, l'incontro tra sconosciuti, ci si conosce a tavola. Odisseo, Ulisse racconta tutte le sue disavventure a una tavola, quella del re dei Feaci, no? Quindi per noi il pane è diventato anche il cardine del nostro teatro, perché il nostro teatro in fondo è il tentativo ogni volta di ricreare una comunità provvisoria attorno a un tavolo, attorno a un pane, attorno a una storia, a un sapere da condividere e da scambiare.

0: Abbiamo ascoltato una produzione recente dell'anno scorso, questa era Mr. Eclectic della cantante islandese Lofi. Intanto qui ci sono già moltissimi elementi che vorremmo riprendere. Riprendiamo questo panno al centro della nostra tavola, nella nostra cultura. Cosa intendiamo con nostra cultura? Noi nel corso di questa trasmissione così ci concentreremo un po' di più sull'Europa, sull'area europea, però il pane è centrale in tutta l'alimentazione mediterranea. Walter Elnagar, accenniamoci, no, all'importanza del pane anche nel nord dell'Africa o nel Mediterraneo di Levante, no?
1: Sì, insomma, sono due approcci completamente differenti di quelli, diciamo così, europei e quello del Mediterraneo, anche se l'Italia, insomma, è un paese mediterraneo, perché in Nord Africa, nel Levante, quindi insomma dalla Siria, passando dalla Palestina, alla Giordania, anche andando all'Iraq, andando insomma un po' più dentro nel Levante, il pane è diametralmente opposto al pane che facciamo noi o che veniva fatto anche in Europa nei secoli passati, perché è a cottura molto rapida, quindi assomiglia un pochettino di più alla pizza. Sono dei pani che veramente vengono cotti in pochi minuti, a volte addirittura in pochi secondi, quando si pensa, non so, per esempio al lavash, o si pensa o al pane curdo che viene cotto su questi forni che si chiamano tabum, ed è veramente il cardine delle diete, non solo degli chef in Italia, ma anche delle diete mediterranee e levantine, perché tutto ruota attorno al pane, che è il centro tavola più importante. Addirittura si usa come fosse una posata, perché è un pane che viene cotto così velocemente, rimane vuoto dentro, quindi diventa un pane a tasca, quindi si riempie con dall'olio e la zatar in Palestina fino ai kebab in Turchia. Più ne metta, ogni paese ha qualche intingolo che è sempre sulla tavola attorno al pane. E una cosa che trovo molto interessante, che accomuna tutte e due le maniere di produrre il pane, sia europeo sia diciamo levantino mediterraneo, è che il pane non è altro che un modo per conservare ancora più a lungo i cereali. E quindi se in Europa viene cotto lentamente, quindi viene in un certo senso disidratato, ok? Così, e poi viene riidratato con l'acqua. Ovviamente credo che sia Diletta sia Stefano conoscono la leggenda del pane dei marinai greci che viene zuppato nell'acqua di mare. In Egitto, nello specifico, c'è una bevanda molto interessante, almeno dal punto di vista di un fermentatore, un cuoco come me, che oggi nell'arabo contemporaneo si chiama Buza e nell'antico Egitto si chiamava Enket, che non è altro che la birra che viene fermentata a partire dal pane, invece di farla partire dal cereale o dal luppolo. Si rifermenta il pane e si estrae questa bevanda, che è basicamente una birra, che è un altro modo per conservare il cereale.
0: Certo.
1: Quindi, che in maniera ancora più sorprendente è la stessa cosa che avviene in Russia con un'altra bevanda che si chiama kvass, che è il pane nero rifermentato e viene trasformato in un'altra birra di pane, però in questo caso in russa.
0: Proprio sui pani del Mediterraneo, non soltanto quelli europei, ma anche quelli magrebini o levantini, Stefano Pasquini, lei e Paola Borselli, qualche anno fa avevate pensato, no, di costruire uno spettacolo, che alla fine è rimasto solo progettuale, chissà se un giorno riuscirete a farlo, partendo proprio da un viaggio a tappe attraverso il Mediterraneo e i suoi pani. Certo è che di spettacoli sul pane ne avete fatti diversi, penso a Tutto quello che so del grano del 2016, Pane e petrolio, già il titolo di ispirazione pasoliniana, e soprattutto 30 anni di grano, che è uno spettacolo che voi proprio questa sera tornerete a mettere in scena nel Torinese. Partendo da 30 anni di grano, ci racconta come voi lavorate teatralmente il pane intorno al pane.
2: Guarda, allora, 30 anni di grano ha una genesi come spettacolo abbastanza singolare, perché in qualche modo è uno spettacolo nato perché ci hanno chiesto di fare questo lavoro. Di solito i nostri spettacoli nascono col nostro tempo e con le nostre necessità. Ma in quel caso Matera, capitale europea della cultura 2019, ci aveva chiesto di produrre uno spettacolo sul soggetto dei pani del Mediterraneo. Noi, usando spesso l'autobiografia, naturalmente abbiamo detto: beh, ci piacerebbe moltissimo poter creare questo spettacolo scrivendo un diario di un viaggio che vorremmo fare proprio sulle coste del Mediterraneo, seguendo sempre la costa del Mediterraneo, fermandoci nei forni, nei panifici, e incontrando tutti i fornai lungo questo percorso lunghissimo, perché pensa solo alle coste dell'Italia. Era un progetto un po' folle, che naturalmente, proprio per una questione pratica, non si è potuto realizzare. È rimasto però in qualche modo lo spirito, per cui noi abbiamo detto: ascolta, riduciamo e facciamo che noi portiamo un nostro pane, che poi, anzi direi, è un antenato del pane, come diceva Walter, perché la pita, cioè il pane piatto, cioè acqua, farina, cotto su un testo, è anche della Romagna, ma è anche della nostra terra emiliana. La tigella, in fondo, non è altro che questo, un pane cotto velocemente in 5 minuti tra due pezzi di terra roventi. Quindi noi abbiamo detto: noi facciamo uno spettacolo e nello spettacolo prepariamo e cuciniamo le tigelle, però scriveremo un diario del nostro rapporto con il mondo durante l'estate del 2019 e in particolare del nostro rapporto con Matera e col grano, perché nel 2019 poi ricadeva questa ricorrenza. Come vi ho detto, noi siamo venuti alle Ariete nell'89 e nel 2019 erano 30 anni tondi che noi avevamo cominciato a seminare il grano. Quindi questo diario è stato costruito su quell'estate e su un piccolo campo di grano che noi abbiamo seminato alle Ariete e che abbiamo lavorato tutto a mano. Intanto, ogni tanto andavamo a Matera e a Matera cercavamo di farci amici e di incontrare i fornai, e siamo diventati amici di Vincenzo, col suo aiutante Cosimo, il forno materano, e abbiamo passato alcune notti, alcune sere con lui, e abbiamo visto il suo meraviglioso forno, ancora questo forno a legna, non più nel centro del paese con i sassi, dove ci sono i sassi, ma spostato nei quartieri esterni, però datato ancora anni 50, un forno di dimensioni notevoli, dove lui da sempre, direi almeno dalla sua vita, lui ha cominciato così, fa questo famoso pane di Matera fatto col grano duro, che è molto diverso, adesso anche qui dopo entriamo nei tecnicismi, il nord, il sud. La cosa bellissima è che in un forno come quello tu vedi fare tutto, perché c'è tutta la storia del pane, dalla focaccia, che appunto si cuoce in 5 minuti, e al pane grande, quindi alla sua evoluzione. Adesso lui si lamentava, diceva: vogliono tutti i pani piccoli, ma il pane bello è quello da 5 kg. Perché? Perché le esigenze della vita chiedevano queste cose, e i contadini vivevano in paese, a Matera, e lavoravano i campi, per cui stavano via da casa anche una settimana in piccoli rifugi improvvisati dove non potevano cucinare, e questo pane grande che si portavano dietro, che rimaneva ben mangiabile anche per lungo tempo, gli assicurava il nutrimento fino al ritorno a casa. Ecco, 30 anni di grano è nato in questo modo.
0: Forni, il pane fatto con la farina macinata dal campo dietro casa, Diletta Sereni, la storia della panificazione, il nostro immaginario anche legato al pane che mangiamo è mutato completamente a causa dell'industria gastroalimentare capitalistica e della grande distribuzione.
3: Sì, assolutamente. Cioè, diciamo che la storia recente del pane è molto dinamica. Adesso questi pani grandi di campagna di cui parlava Stefano poco fa sono hanno un nuovo successo, un nuovo fascino, e però è una fama, un'atmosfera invertita rispetto a quello che è successo poi col boom economico del dopoguerra, il momento in cui attecchiva il sistema di produzione industriale, e i cibi iniziavano ad essere appunto industriali, raffinati, diciamo si era un po' posta l'equivalenza tra pane bianco, limpido, pulito, leggero, brillante, e uscita dal mondo della guerra, della povertà, della campagna, cioè era diventato un simbolo anche di emancipazione, e quindi tutti i decenni poi del dopoguerra si sono affezionati all'idea di questi cibi più puliti, più prestanti, più veloci, più moderni. Ecco, questa era l'idea di modernità, cioè legata alla raffinazione anche delle farine. Mentre negli ultimi, ma non saprei, 20 anni c'è stato un movimento in Francia, forse sono stati i primi i fornai di campagna.

0: i pani come una volta. Nelle città poi queste dinamiche di moda a volte sono collegate a effettivamente una sostanza, come in questo caso, a volte sono dinamiche di rinnovamento un po' più così frivolo. Fatto sta che in questo momento una città come Milano, ma potrei estendere davvero l'osservazione a certamente tutto il nord Europa, insomma gran parte dell'Occidente, quello che è il pane buono e il pane ambito è il pane scuro, grande, anche con una certa umidità, cioè il pane che si faceva un tempo nelle campagne, però fino a qualche decennio fa non era affatto così, non era certamente così per i miei nonni e probabilmente anche non per i miei genitori. Adesso mia madre si sta un po' abituando che preferisce il pane integrale, però ecco, sono dinamiche di immaginario e di simboli che oscillano nel tempo, quindi anche dire qual è il pane tipico di questa zona o di quest'epoca è anche bello per noi quel integrale, l'abbiamo fatto tante volte, andare a vedere come anche queste tipicità evolvono nel corso del tempo, anche a seconda della storia che c'è intorno.
1: Il declino del mito della farina bianca, il ritorno al pane dei nostri nonni, che però è più costoso rispetto al pane bianco che possiamo trovare al discount. Walter El Nagar, di Letta Sereni, parlava anche di privilegio. Possiamo dire che il buon pane, dunque, come abbiamo detto, integrale, pane scuro, grani antichi, lievitazione naturale, oggi è un privilegio e può essere usato come barometro anche per misurare disuguaglianze sociali e ambientali.
2: Sì, il pane è veramente alla base del nostro lavoro anche a refettorio, tant'è vero che il nostro, diciamo così, capostipite, che è lo chef Massimo Bottura, ha scritto un bellissimo libro con tantissimi nostri colleghi che si chiama Il pane oro e ha preso questa metafora esattamente insomma, come causa scatenante di tutta l'iniziativa di Food for Soul, che è la sua fondazione e iniziatrice del refettorio. I costi del pane buono, come lo intendeva Diletta, sono completamente sproporzionati al giorno d'oggi. Mentre il pane non buono, che è questo pane bellissimo, bianco, lucido, che teoricamente se sta chiuso in busta dura per dei decenni, ma appena lo apri diventa immangiabile dopo poche ore anche, è veramente la carta di tornasole della nostra società, del nostro sistema economico. Noi, per quello che riguarda noi, a Ginevra, la nostra azione sociale giornaliera, noi tentiamo di ribaltare questa realtà. Un esempio pratico è, per esempio, c'è una banca alimentare che si chiama Partage. Loro fanno un lavoro straordinario, raccolgono tutto l'invenduto dai grandi magazzini, dai supermercati sul Canton Ginevra e hanno frigoriferi e freezer pieni di pane, perché il pane, credo come sapete, è praticamente il prodotto più sprecato al mondo, è quello che genera più spreco nelle catene alimentari perché viene super prodotto e non viene venduto. E purtroppo noi non facciamo con gli egiziani e i russi che fanno la birra con il pane, ma spero che questa cosa cambi. Quindi noi potremmo servire il pane che viene raccolto dalla Banca Alimentare Ginevrina per darlo ai nostri beneficiari la sera. Noi invece scegliamo di prendere la direzione completamente opposta. Prendiamo il pane da un panettiere che è uno dei pochissimi che è certificato organico, biologico sul cantone, usa dei grani. Adesso non so quanto antichi siano, non mi piace veramente questa definizione dei grani, ma comunque dei grani, dei cereali, di qualità che arrivano dal Lago di Mano, che ha una grande tradizione di produzione di cereali già dal tempo dei Romani. Lo compriamo, non ce lo facciamo dare gratis, perché pensiamo che sia importante anche mantenere operativo questo panettiere, che è un tesoro di savoir-faire, e serviamo questo ai nostri beneficiari, perché vogliamo veramente combattere questa logica per cui delle persone che non possono permettersi neanche il pane buono non debbano mangiarlo, ma debbano mangiare il pane di scarto della Migros o della Coop. Quindi sono pienamente d'accordo che purtroppo il pane sia diventato un privilegio, ma ci sono delle maniere per combattere questo paradigma.

0: profondamente ingiusto.
1: E su questo torneremo fra pochissimo. Intanto i dati sullo spreco del pane al mondo sono piuttosto impressionanti, si attestano intorno al 32% del pane prodotto viene poi dopo buttato, sprecato, no? E come dice Walter Elnagar, non per questo, insomma, quel pane deve essere rifilato soltanto alle classi meno abbienti, contribuendo ad alimentare, no? Le disuguaglianze, in questo caso alimentari. E proprio sfogliando l'integrale sono incappata in un articolo scritto proprio da Diletta Sereni, intitolato Badare alla bestia, in cui Diletta Sereni, lei usa la lievitazione naturale o anche la fermentazione, se pensiamo al kimchi o anche al vino, come metafora, una bella metafora della capacità di abbandonarsi all'ignoto e all'altro. Abbiamo voglia magari di ripartire da qui, Diletta Sereni.
2: Sì, volentieri, anche se delle tre voci di oggi forse sono, anzi certamente sono quella meno esperta di fermentazioni, però diciamo, qualche anno fa mi sono cimentata nella fermentazione del vino, io, un po' perché avevo scritto tanto di vino e volevo capire come funzionava, e quindi ho provato a fare delle piccole produzioni e mi sono trovata a seguire la fermentazione, di essere diciamo responsabile o comunque diciamo, a dover accompagnare questa fermentazione dell'uva. E poi ne ho scritto per un numero di qualche anno fa dell'integrale e avevo ritrovato delle assonanze interessanti con la fermentazione che racconta Michael Pollan, noto giornalista gastronomico e non solo, scrittore americano, e lui nel suo libro Cotto raccontava la fermentazione, cioè i suoi esperimenti nella lievitazione del pane da panificatore casalingo, e avevo ritrovato delle assonanze tra le due fermentazioni. Lui si cimentava con lievito madre, quindi non con lievito di birra, e rifletteva sulla differenza fra i due modi di fermentazione dell'impasto, e notava come tutta la moderna panificazione è un processo per eliminare l'indisciplina, l'incertezza e la lentezza della biologia, e avere un processo il più possibile lineare, meccanico, prevedibile, cioè che il lievito di birra in una certa misura potesse essere considerato come un altro ingrediente da aggiungere, estremamente disciplinato, e invece la pasta madre, quindi questo insieme di microrganismi che hanno un'evoluzione che diciamo, si sa la direzione in cui va, però non sai i tempi, i ritmi e anche poi gli esiti di magari sapori, aromi che ci possono essere, ti richiede una certa, un certo abbandono, cioè affidarsi a una certa dose di incertezza. E la stessa cosa era capitata a me col vino. I vini industriali si fanno tutti con l'aggiunta di lieviti selezionati che in qualche modo guidano la fermentazione, e la fermentazione invece che stavo facendo io col vino era affidata a l'equivalente della pasta madre per il pane, cioè semplicemente i microrganismi presenti nell'uva quando la si raccoglie e l'ambiente della cantina. Quindi è una popolazione, è un'entità, adesso salgo troppo, però è qualcosa che non si può davvero controllare e che va contro all'idea di progresso per come è stato inteso nel modello agroindustriale. Poi chiaramente sia io col vino, sia Pollan col pane, i nostri esperimenti, per quanto magari affascinanti, letterari, stanno in un ambito della sperimentazione, quindi ce lo potevamo anche permettere di affidarci all'incertezza e alla bellezza dell'ignoto e dell'incertezza. Chiaramente quando devi avere a che fare con una panetteria che deve sfornare o con dei vini da produrre, avere a che fare col mercato, con delle esigenze di produttività e di sostenibilità economica dell'azienda, è diverso. Quindi noi possiamo pure appunto fare le nostre filosofie, poi bisogna vedere alla prova dei fatti. Credo che siano due metodi questi della fermentazione che possano convivere, ecco, non voglio fare la purista, però sì, se non altro è affascinante umanamente affidarsi a una fermentazione spontanea di questo tipo, è una bella lezione anche, ti riconnette a certi movimenti e rituali che vanno molto a fondo nella storia dell'umanità.
1: La cifra dell'imprevedibile, la cifra dell'incertezza, di questo abbandona ciò che è fuori del controllo e in fondo all'alterità, no? All'altro che può essere dentro di noi, fuori di noi, lo straniero, l'incontro. Stefano Pasquini, riprendendo questa metafora, voi l'avete proprio trasformata in un rito teatrale in cui a ogni spettacolo incontrate i vostri spettatori, palco e platea non esistono più, se tutti attorno a un tavolo, voi parlate di spettacolo non per 40 spettatori ma per 40 commensali, quali sono le specificità di un incontro che avviene attraverso il pane e il cibo, e aggiungerei un buon pane e un buon cibo che è uguale per tutti?
0: Ah beh, questo è il cardine del nostro teatro. Cioè, allora noi purtroppo viviamo in un mondo dove tutto quello che l'uomo fa è diventato lavoro. L'ospitalità, l'accoglienza è diventato lavoro. Sono attività remunerate che le persone fanno in cambio di denaro. Ora, noi dobbiamo invece fare un passo indietro per capire l'origine delle cose. Quando le attività dell'uomo non erano fatte perché remunerate, ma perché necessarie. Quando l'ospitalità, la tua porta si apriva a qualcuno che non veniva per mangiare e lasciarti un corrispettivo. Ecco, se noi facciamo questo passo indietro, possiamo capire il meccanismo. Cioè, noi non siamo, per esempio, più abituati a entrare, se non quando andiamo a casa di amici, a entrare in un luogo dove ti viene dato da mangiare senza che tu lo scelga su un menù. Quindi il nostro teatro, essendo che è l'apertura della porta della nostra cucina, fa sì che le persone, i 30 spettatori che stanno attorno al tavolo del teatro da mangiare, mangiano se vogliono, perché poi se uno è intollerante a questa, a quella, a quell'altro, e questo è un altro discorso da aprire, dove è sempre più difficile che il cibo sia un minimo comune denominatore, ma è alimentatore di tante differenze, mangiano quello che noi gli offriamo, se vogliono. I nostri spettacoli poi non è che hanno uno spettacolo, un momento conviviale, sono un'unità, come un incontro, come in famiglia quando ti ritrovi o ti ritrovi con gli amici. Io dico spesso, scherzando, che i nostri spettacoli sono fatti in 4 atti e in 2 tempi. Il primo atto noi lo recitiamo per 3 o 4 ore prima che gli spettatori arrivino, ed è quello in cui noi prepariamo il cibo, la prima parte di preparazione. Il secondo atto, quando arrivano gli spettatori, noi continuiamo a elaborare il cibo e intanto raccontiamo le nostre storie. Poi, alla fine di questo, il cibo è pronto e lo serviamo, e questo è l'inizio del secondo atto. E mentre si mangia, e in questo secondo tempo, questo terzo atto che è l'inizio del secondo tempo, noi viviamo una parte, ma che è sempre dentro lo spettacolo, se così lo vogliamo chiamare, dentro l'evento, quello in cui scambiamo le nostre impressioni, domande, quello che abbiamo voglia di dirci a tavola. E poi c'è anche un quarto atto che nessuno vede mai, che è quello in cui noi laviamo i piatti e rimettiamo a posto le cose. Quindi, se noi facciamo un passo indietro e usciamo dalla logica professionale, che è una logica importante, ma tornare a riguardare il pane anche non come prodotto di una professione, ma di un sapere umano che viveva, che vive nelle famiglie sempre meno, ma quindi come di un sapere che passa. Il nostro amico fornaio di Bazzano è bellissimo quando mi racconta, dobbiamo riflettere, per esempio, da noi li chiamiamo fornai e non panettieri, i luoghi dove c'è il pane, perché in origine, non in origine, diciamo dopo la guerra, e insomma, c'era della gente che teneva il forno, lo scaldava, bruciava la legna, e poi la gente faceva il pane a casa e glielo andava a far cuocere, no? Cioè, è in continua evoluzione la relazione col pane, quindi è anche con la sua professione. Secondo me, se noi, e noi cerchiamo di fare anche questo con i nostri spettacoli, proviamo a metterci un attimo in un'altra prospettiva di sguardo, possiamo scoprire tante cose sia del pane che di noi stessi.
1: Il pane, e il buon pane come prodotto del sapere umano, un sapere umano che però nella maggior parte delle famiglie, soprattutto nel contesto urbano, stiamo perdendo, no? Di Letta Sereni, quello che è il buon pane, il buon cibo, che abbiamo detto oggi, è anche un privilegio, no? Quindi naturale, artigianale, biologico, non ultraprocessato, sostenibile, è tutto un processo che noi nel nostro contesto urbano non conosciamo più, no? Quali sono le conseguenze di questa alienazione, e secondo lei perché è importante riappropriarci, proprio da un punto di vista culturale, come consapevolezza collettiva di questi processi che portano alla produzione di buon pane e buon cibo?
2: Allora, intanto sì, no, domanda ampia, interessantissima e alla quale non ho fatto certezza per rispondere. Diciamo che in generale è molto difficile intaccare, cioè quello che raccontava Walter prima, no? Che loro provano a cambiare il paradigma, cioè avvicinare il cibo buono con piccole azioni alla normalità quotidiana delle persone. Questo ci sono ovviamente tanti esperimenti in questo senso, cioè esperimenti, no? Pratiche, cose che succedono. Poi io mi chiedo sempre quanto sia giusto mettere questa responsabilità in capo poi alle persone o all'iniziativa privata, e perché non se ne faccia mai carico un'istituzione a livello macro e agisca sulle politiche, perché questo succede davvero molto poco, cioè tutta la filiera agricola è pensata per caricare i costi su chi fa il cibo buono e sollevarli invece da chi fa quantità di cibo senza curarsi proprio di tanto dell'ambiente dentro cui lavora. Però appunto queste sono mie un altro pezzo dell'integrale che racconta in parte in modo emblematico questo aspetto è quello delle conferenze sul clima dell'ONU, che ha scritto un bravissimo giornalista ambientale italiano che si chiama Ferdinando Cotugno per l'integrale di qualche anno fa, e lui raccontava come in queste conferenze sul clima, che dovrebbero essere e sono il luogo dove si incontrano tutti i rappresentanti delle istituzioni della terra per trovare un modo per bloccare il riscaldamento climatico, poi vai al catering di queste conferenze e trovi panino al pollo e panino al tacchino come scelta, che sono insomma molto impattanti come cibo dal punto di vista ambientale, e apparentemente nessuno si rende conto di questo controsenso. O meglio, lui raccontava in particolare della conferenza di Sharm el Sheikh del 2022 e racconta anche in questo reportage come ci fu una piccola sommossa dei vari delegati a tutto il mondo, dicevano: ma come, cioè stiamo qua a decidere del clima e ci fate mangiare solo carne? Però questi controsensi ci sono un po' dappertutto. Quello che succede nelle città, secondo me, non è più vero che non è accessibile il pane buono o il cibo buono nelle città. È vero che le città soffrono certamente di un'amnesia rispetto al mondo rurale, agricolo. Spesso lo idealizzano, anzi soprattutto negli ultimi anni ha idealizzato dei contadini eroi, che certamente è vero in parte, però è un modo anche per allontanare questi paesaggi e queste persone dalla realtà cittadina. Comunque, secondo me il cibo e il pane buono in città c'è oggi e c'è sempre di più. Il problema è il prezzo, cioè spesso i posti dove il cibo è più buono, è più etico, più responsabile dal punto di vista ambientale e sociale, poi sono i posti più escludenti dal punto di vista della fascia di prezzo. Sono spesso questi negozi, anche queste panetterie, loro malgrado, agenti della cosiddetta gentrificazione, cioè trasformazione di interi quartieri che finiscono per espellere le fasce di popolazione meno abbienti, più povere, perché non riescono più a permettersi gli affitti. Questo aumento del costo immobiliare viene anche dal tipo di botteghe e di negozi che aprono nei quartieri. Spesso gli agenti di gentrificazione sono anche posti che fanno cibo buono. È un cortocircuito molto triste, che purtroppo è vero in tutto il mondo, perché è ovviamente verissimo a Milano, nel quartiere dove abito io, è successo in modo molto eclatante, che è il quartiere Isola, però succede così in tutte le grandi città del mondo. Bisogna capire come fare a disinnescarlo. In modo che il cibo buono non sia più un cibo che esclude. Io come si può fare non saprei, però certo bisogna intanto porsi bene questa domanda.
1: Proviamo a chiederlo a Walter Elnagar. Walter Elnagar è quello che proprio state cercando di fare con la Fondazione Mater, riuscire a iscrivere nell'Unione Europea proprio un diritto al buon cibo per tutti, Good Food for All. Proprio questa settimana è appena rientrato da Bruxelles, in cui avete lanciato addirittura una raccolta firme in questo senso.
3: Esatto, io la risposta per Diletta che non sa come farlo. Allora, noi abbiamo trovato la risposta sul come farlo partendo dalla nostra cucina. E la nostra cucina è a Ginevra, dove questi problemi si risolvono. Le cose impossibili vengono, o sono state, adesso purtroppo non è più così, ma speriamo che cambi, ma le cose più impossibili sono state risolte a Ginevra. Pensiamo alle tre convenzioni di Ginevra, il disarmo, la fine della guerra fredda è stata negoziata a Ginevra, la Croce Rossa. Allora noi noi come ginevrini, la nostra risposta alla crisi del Covid, in cui Ginevra purtroppo diventò famosa, fortunatamente per un breve periodo, per le code, per i pacchi alimentari, è stata quella di organizzarci e discutere il diritto al cibo, che per, insomma, per le persone più diciamo così, normali, significa buon cibo per tutti. Allora ci siamo organizzati e abbiamo inserito il diritto al cibo nella Costituzione cantonale attraverso un processo di società civile. L'abbiamo fatto nella nostra cucina refettorio, dove abbiamo organizzato un forum nel 2023 e abbiamo prodotto un manifesto per il diritto al cibo molto semplice, for the people, from the people, diciamo così, non un legalismo fine a se stesso, e abbiamo partecipato al referendum nel giugno 2023 che è stato vittorioso. Poi nel 2024 abbiamo organizzato un altro forum per estendere il diritto al buon cibo all'Unione Europea. Suona una cosa completamente folle, soprattutto detto da uno chef, perché insomma sono degli obiettivi abbastanza giganteschi, ma questo sogno folle si è trasformato in un'iniziativa dei cittadini europei, che non è una petizione, ma è uno strumento legale per chiedere alla Commissione Europea di rispondere alle nostre domande. Noi abbiamo una iniziativa di 16 domande che può essere letta sul sito web goodfoodforall.eu, quindi Europa, e il 7 di gennaio abbiamo lanciato la raccolta firme. La raccolta firme andrà avanti fino al 2027, abbiamo bisogno di 1 milione di firme, che è una cifra spaventosa, soprattutto per un cuoco. Quindi, prima cosa, invito Diletta e tutte le persone che ci stanno ascoltando che hanno un passaporto europeo, anche se abitano in Svizzera, a firmare immediatamente la nostra ECI. Invece per gli amici svizzeri ho un'altra notizia, che è questa. Allora, in Svizzera il diritto al cibo è garantito solo nel canton Ginevra. Mi piace pensare che anche un pochettino grazie a me e grazie al mio team. Allora, nel 2026, per tornare in Svizzera, cosa facciamo? Organizziamo il terzo forum sul diritto al cibo per estendere il diritto al buon pane a tutti i cittadini svizzeri, e quindi a giugno faremo un evento di 3 giorni a Ginevra, dentro al refettorio, in cui inviteremo, siete tutti invitati, soprattutto le persone che stanno parlando con me adesso, inviteremo la società civile, i produttori di cibo, i contadini, i cuochi, i politici, la grande distribuzione, gli attivisti, i consumatori, a partecipare, a scrivere o un'iniziativa popolare o un altro meccanismo di democrazia consultativa o democrazia diretta, di cui la Svizzera insomma è tesoro, e spero che questo, che è nato veramente come una reazione alle file per i pacchi alimentari a Ginevra durante il Covid, possa diventare una grande rivoluzione del sistema alimentare.
1: E con la prospettiva di questo terzo forum di diritto al cibo che si svolgerà a Ginevra la prossima primavera, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io non ho concluso le domande, ma ahimè ho concluso il tempo, ma invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a seguire i progetti preziosi sul piano culturale, sociale e umano dei nostri 3 interlocutori, lo ricordo, Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette, che proprio questa sera sarà a Torino presso il Teatro Bertagnoglio di Chiaverano con lo spettacolo 30 anni di grano. Grazie anche a Diletta Sereni, direttrice editoriale di questo gioiellino, è una vera e propria chicca editoriale, si chiama L'Integrale, rivista di pane e cultura, esce 2 volte all'anno per Iperborea, e grazie anche a Walter El Nagar, chef, fondatore del refettorio di Ginevra e di questa fondazione Mater, che promuove il diritto al cibo, al buon cibo. Questo fa la differenza per tutti e tutte. È stato un piacere avervi ospiti. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie mille. Grazie a voi.
3: E viva il pane.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura torniamo sull'esplosione di ieri sera in Valle di Blegno con gli aggiornamenti rilasciati poco fa dalla polizia ticinese. Ricordiamo che l'episodio è legato a un fatto di sangue avvenuto giovedì sera all'ospedale di Faido, dove una paziente è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Ce ne parla Christian Gilardoni.
1: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Poco dopo le 19 di ieri sera c'è stata una telefonata per segnalare colpi di arma da fuoco nell'abitazione di Leontica. Viene poi comunicato che 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia il 59enne sospettato di aver ucciso la moglie la sera prima nel parco dell'ospedale di Faido. Ricordiamo che nell'esplosione dell'abitazione in Valle di Blegno, 3 agenti sono rimasti feriti in modo non grave. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
0: Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. L'ha reso noto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme. Gli Stati Uniti esigono che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali e a garantire l'apertura dello stretto di Hormuz. Trump ha incaricato la sua squadra di negoziatori di proseguire i colloqui indiretti previsti oggi in Oman. Intanto l'Europa valuta l'introduzione di pedaggi non obbligatori per la navigazione nel passaggio strategico. Il vice premier britannico Lemmy apre un regolamento del trasporto marittimo con il sostegno dell'ONU. In chiusura la notizia del lutto che ha colpito il mondo della canzone italiana. Peppino Di Capri è morto oggi nella sua amata isola. Da tempo era malato. A breve avrebbe compiuto 87 anni. Considerato un raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni, aveva rivoluzionato con il suo rock la tradizione napoletana. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32.
2: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
3: Sono quasi le 11.35 ed è il momento delle cartoline estive. Oggi dalla Gran Bretagna con Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli.
2: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
4: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
5: e Riccardo Bertoncelli. Per questa puntata abbiamo raccolto un po' di cartoline estive che vengono dalla Gran Bretagna e neanche poche se consideriamo che l'estate da quelle parti è spesso un miraggio, inizia tardi, finisce presto, non è come da noi o ancora più a sud. Il sole è un ospite raro, a quelle latitudini la vita di spiaggia non è contemplata e l'estate in città può procurare fastidiose sensazioni come quella di una canzone celebre dei Kinks, una delle più amate. Sunny Afternoon, anno di grazia 1966.
4: Il protagonista del pezzo è un ricco sfaticato che è caduto in disgrazia. Il fisco gli sta togliendo tutto, soldi in banca, lo yacht con cui aveva intenzione di salpare per Amenilidi, e tutto quello che gli resta è questo sunny afternoon, questo pomeriggio di sole che invita alla pigrizia e probabilmente gli ricorda i bei tempi in cui le cose andavano meglio.
5: Una delle più belle canzoni dei Kinks, dicevamo, un inno internazionale all'indolenza, firmato dal grande e tutt'altro che indolente Ray Davis.

0: Usciva esattamente 60 anni fa questo classico immenso dei Kinks, 1966, Sunny Afternoon. Nelle nostre cartoline italiane di qualche tempo fa, ricorderete che c'era la fotografia, una fotografia estiva di Francesco Guccini, giorno d'estate, con quel moscone che entrava in un orto sonnolento, con la città paralizzata dal caldo, vuota, immobile. A molte miglia di distanza da Bologna, nella ben più fredda Glasgow, Donovan racconta qualcosa di simile con una canzone oggi dimenticata, ma in realtà molto bella, un gioiellino del suo primo periodo da menestrello folk.
1: La canzone è Summer Day Reflection Song e ha come protagonista un gatto che al sole d'estate dorme, si sveglia, si stiracchia e alla fine diventa una sorta di allucinazione agli occhi di chi la canzone la canta, stordito dai colori di quel mattino d'estate, dai fazzoletti rossi che vagano per l'aria, dalle evoluzioni di un aquilone in cielo.

0: Un giovane Donovan che abbiamo ascoltato con questa Summer Day Reflection Song.
1: C'è anche qualcuno a cui l'estate non piace, anzi peggio, che la soffre proprio come una malattia. È il caso di Eddie Cochran, che ci ha regalato una canzone memorabile sull'argomento, Summertime Blues, canzone che troverà di sicuro molti oppositori, ma anche qualcuno, come chi vi parla, lo confesso senza problemi, che la pensa allo stesso modo. Quando viene la piena estate, il solleone d'agosto, subentra in me una feroce tristezza e l'impressione che il mondo si stia liquefacendo, che presto tutto svanirà in una bolla d'aria calda.
0: Allora, caro il mio amante dell'estate, non è ben chiaro da dove venga questa cartolina. Ci sono un timbro americano sbiadito e uno più nitido inglese, e in fondo è logico. Cochran era un rocker del Minnesota che trovò fortuna nel suo paese, ma finì la carriera in Gran Bretagna e purtroppo la finì molto presto. Non aveva ancora 22 anni quando fu vittima di un incidente d'auto vicino a Bath dopo un estenuante tour europeo. Era il 1960 e vibrava ancora forte l'eco della sua indimenticabile Summertime Blues.

0: Summertime Blues, l'inno internazionale di chi soffre la bella stagione. Però di solito l'estate è gioia, è felicità, è ebbrezza, e lo dicono e lo cantano anche i Beatles in una delle loro ultime canzoni facili, sui titoli di coda del beat. Siamo giusto ad agosto del 1966, il 5 agosto per la precisione, quando esce Revolver, il primo album veramente rivoluzionario dei quattro di Liverpool. È un disco di suoni, rumori, esperimenti, un quartetto d'archi, strumenti classici, ma per non esagerare ci vuole anche il contrappeso di canzoni leggere, divertenti, e nel genere i Beatles sono veramente dei maestri.
1: Ecco, allora, dalla penna di Lennon e McCartney, più McCartney che Lennon, ci dicono gli storici, un inno al buon umore che procura una bella giornata di sole, con una vaga sensazione rhythm and blues che aggiunge energia e allegria.

0: Gioia, felicità, allegria, lo cantano i Beatles di Good Day Sunshine e lo ribadiscono poco tempo dopo gli Zombies di Time of the Season, cartolina che ha una storia molto particolare. Gli Zombies erano un gruppo beat di medio successo, durarono 3 o 4 anni per sciogliersi quando il vento della musica girò dalle parti del 1968. Come sigillo della propria storia, registrarono un album che non ebbe grande successo, Odyssey and Oracle, ma conteneva questa canzone sulla bellezza dell'estate che, specie negli Stati Uniti, piacque e vendette moltissimo.
1: I Zombies si sciolsero comunque, ma Time of the Season sopravvisse a loro con il suo messaggio non originale, ma di sicuro accattivante. La stagione giusta per amare, questo dicono i versi, quando l'amore è al punto più alto nel cielo.

0: Abbiamo ascoltato gli Zombies con un brano dal loro ultimo album e questa era Time of the Season.
1: La stagione giusta per amare, il testo diceva questo, è un'opinione diffusa a proposito dell'estate. E la pensano così anche le Zeppelin, a cui si deve la quinta e ultima cartolina di oggi. Siamo nel 1973, gli Zeppelin registrano uno dei loro album più misteriosi ed esoterici, il quinto, House of the Holy, annunciato da una enigmatica copertina dello studio Hypnosis. Ma nel mazzo di canzoni cerebrali e spirituali c'è anche un brano decisamente fisico, un inno alla gioia, al ballo, all'energia che l'estate sa scatenare. Dancing Days.
0: Vuole la leggenda che Page e Plant si fecero ispirare da un tema che avevano ascoltato a Bombay e che dunque in questa celebrazione dei giorni per ballare, che sono sempre di più con il passare dell'estate, ci sia molta India.
1: Un francobollo in più per la nostra cartolina finale di oggi che riporta anche i nostri saluti.
0: Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.

0: La giusta stagione della vita. La giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo. Fare il bilancio di un'esistenza. Pensare alla morte con leggerezza e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta. Di tutto questo e molto altro parliamo con gli ospiti di questa settimana ad Alice. Pietro De Marchi, autore de Alla giusta stagione. Nicola Gardini, che ha da poco pubblicato il suo 8° romanzo Daddy. E Marta Morazzoni, che ci fa scoprire e consiglia Partenze, l'ultimo lavoro di Julianne Barnes. La giusta stagione, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

E questa era Orazione da partenze, album del 2016 del cantautore salentino Massimo Donno, con la partecipazione di Riccardo Tesi all'organetto. Noi abbiamo ancora un brano e poi è il momento dell'agenda culturale.

West Coast Blue di Wes Montgomery alla chitarra. Ne abbiamo ancora uno di brano prima dell'agenda culturale, Fabiano Donà-Cimento e Sam Gendel con Tupi.

0: E ora uno sguardo agli eventi culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Prima mondiale al Sobrio Festival, oggi alle ore 18, momento clou del Sobrio Festival, quest'oggi sabato 11 luglio alle ore 18 nella chiesa del villaggio leventinese con un recital del timpanista dei Berliner Philharmoniker Vincent Vogel, che in collaborazione con il festival ha promosso un concorso internazionale aperto a compositori under 40 dedicato a una composizione per timpani e violino. Si tratta di una prima mondiale per questo tipo di formazione. Alle ore 16 ad Ascona il vernissage presso la Galleria Sacchetti Festina Lente con Lisa Lurati e Karim Forlin. Alle 17 i concerti classici d'intrania con un concerto sinfonico musica lungo le rive del Danubio ad esibirsi Lorenzo Quattropani al pianoforte accompagnato dall'orchestra da camera di Lugano a dirigere Stefano Bazzi. Al teatro Dimitri di Verscio alle ore 20 Varieté, avventura in alto mare, un viaggio selvaggio, poetico e sorprendente attraverso gli oceani. La regia è di Nancy Fürst, gli interpreti sono Adriana Bardi, Florina Birri, Francesco Dagli, Tim Frey, Simon Hegel, Willy Onwald, Benjamin Koch, Finn Meyer, Martina Parenti e Laila Ponader. A Misocco, alla chiesa Santa Maria del Castello, alle ore 20:30 saranno in concerto Isabella Fabbri al sassofono soprano e contralto e Flora Leda Sacchi all'arpa. Nel Luganese, in piazza della Riforma, Estival Jazz dalle 20:30. Mentre alle 21, sempre a Lugano, in piazzetta San Carlo III, l'orchestra mandolinistica di Lugano, a dirigere Nicola Bühler. Noi vi ricordiamo anche che durante l'estate, per alcuni sabati, il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte a tutti coloro che desiderano visitarlo dalle ore 10 alle ore 13, quindi avete ancora un po' di tempo. È così possibile accedere liberamente all'unico teatro all'italiana oggi ancora presente in Svizzera, un edificio che è monumento storico di importanza nazionale e che fa parte della strada europea dei teatri storici.

0: Light.
1: Traveling Light, questa era l'inconfondibile voce di Laverne Butler, un brano da Love, Lost and Found Again del 2012. Noi abbiamo tempo ancora per un brano e poi i titoli dell'RG.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. Rinvenuti dei resti umani all'interno della casa di Leontica, teatro dell'esplosione di ieri sera che aveva causato il ferimento di 3 poliziotti. Manca ancora la conferma che appartengono all'uomo ricercato perché sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera a Faido. A Kansas City sarà ancora sabato, da noi domenica mattina. Manca poco al quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina. Nel giornale un reportage dalla cittadina del Missouri, capitale americana della soccer, e poi lo sguardo degli argentini sui rossocrociati. Segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, l'Oman fa da intermediario, principale nodo da sciogliere, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo era Totò e Peppino divisi a Berlino di Daniele Sepe, da Sepe le Mocco, la musica dei film di Totò in una raccolta del 2022 pubblicata da Anchor Music del sassofonista e polistrumentista napoletano Daniele Sepe.

0: Questo era Dr. John e Fit Bonnie Raitt, I've got the world on a string. Abbiamo ancora un po' di musica. Abel Celos con Toro Zacqua.
1: Ningi!

Roza Kawa con Abel Seloj. Continuiamo con un singolo della cantante americana Cecile McLaurin-Salvant, Ghost Song.

Questa era Silvia Perez Cruz e Juan Falú con Chacarera de las Piedras. Verde Aurora Weekend termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto, risentirci dalla Lita del Parente.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Rinvenuti dei resti umani all'interno della casa di Leontica, teatro dell'esplosione di ieri sera che aveva causato il ferimento di 3 poliziotti. Manca ancora la conferma che appartengano all'uomo ricercato perché sospettato d'aver ucciso l'ex moglie giovedì sera a Faido. A Kansas City sarà ancora sabato, da noi domenica mattina. Manca poco al quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina. Nel giornale avremo un reportage dalla cittadina del Missouri, capitale americana del soccer, e poi lo sguardo degli argentini sui rossocrociati. Segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, l'Oman fa da intermediario, principale nodo da sciogliere, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In apertura torniamo dunque sull'esplosione di ieri sera in Valle di Blegno con alcuni aggiornamenti delle ultime ore. Episodio è legato al fatto di sangue avvenuto giovedì sera all'ospedale di Faido, dove una paziente è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Quali dunque le novità, Cristian Gilardoni?
4: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte, che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Stando a nostre informazioni, i resti umani sono stati trovati verso le 2 di notte in quella che più fonti ci hanno detto che era l'abitazione del fratello dell'uomo. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco provenire dall'abitazione di Leontica, che sono stati segnalati poco dopo le 19 di ieri sera. Durante l'intervento da parte delle forze dell'ordine, 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. I 5 poliziotti sul posto, lo ricordiamo, sono rimasti coinvolti nell'esplosione e 3 di loro hanno riportato ferite non gravi. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia proprio il 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie la sera prima, sparandole in testa nel parco dell'ospedale di Faido. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
3: Se quel che è successo a Leontica, che ricordo è frazione di Acquarossa in Valle di Blegno, ha colpito un'intera comunità. Ieri sera raccontavamo di persone chiuse in casa per il timore che l'autore fosse ancora a piede libero, autore che oltretutto era una persona conosciuta e a sua volta parte stessa della comunità. A Leontica in diretta troviamo Michele Trefogli. Michele, che cosa ci puoi raccontare?
5: Sì, se non fosse per le strade di accesso al nucleo parzialmente sbarrate, direi che sembrerebbe un giorno qualsiasi. Per esempio c'è un bel viavai di turisti, ne ho appena incontrati alcuni, intenzionati a visitare la chiesa di San Carlo di Negrentino, ma sono stati invitati dalla polizia a tornare sui loro passi senza dare delle spiegazioni. Poco prima avevo parlato con una coppia sangallese che stava caricando le valigie in macchina, dicendo che dopo quanto successo hanno preferito lasciare il villaggio, cosa che comunque la polizia ha consigliato a tutti. Ieri sera questi

0: altre persone con cui l'uomo se la sarebbe presa.
1: Michele, la tragedia non ha colpito soltanto il villaggio di Leontica, l'uomo che avrebbe causato l'esplosione ieri sera a Leontica, giovedì avrebbe ucciso la ex moglie all'ospedale di Faido dove era ricoverata. E anche lei viveva in un altro villaggio del comune di Acquarossa. Insomma, due fatti collegati tra loro che pesano su tutto il comune.
0: Sì, in effetti prima di salire alla frazione mi sono fermato nel comune di Acquarossa, quindi a valle, diciamo così, dove ho raccolto alcune testimonianze, in realtà a voce perché quasi nessuno ha voluto rilasciarmi un'intervista, ma anche qui non pochi mi hanno chiesto se sapessi cosa fosse successo. Ho infatti detto che circolano poche informazioni al momento, se non quelle ufficiali, rilasciate col contagocce per la verità dalla polizia. Molti conoscevano sia la donna uccisa, sia il suo ex marito. Diversi mi hanno sottolineato il carattere irascibile di lui, qualcuno si è detto preoccupato del fatto che non ci fossero più sue notizie, che lo ricordiamo si temeva potesse spostarsi armato. In uno dei bar di Acquarossa ho parlato al telefono con una signora che si trovava ancora in una casa proprio adiacente a quella esplosa. Come a tutti gli abitanti, anche a lei gli inquirenti avevano suggerito di non parlare con la stampa. Posso dirvi comunque che era provata. Nell'edizione di questa sera potremo forse parlare un po' di meno al condizionale, ma va detto appunto che senza un risultato d'inchiesta molti fatti rimangono ancora supposizioni se non voci di paese, come per esempio la causa scatenante di questo duplice dramma.
1: Michele Trefogli in diretta da Leontica. Ora i mondiali di calcio perché mancano poche ore oramai al quarto di finale che questa notte a Kansas City vedrà la nazionale svizzera sfidare i campioni del mondo in carica dell'Argentina in palio un posto in semifinale. La città del Missouri con mezzo milione di abitanti, la più piccola tra le sedi di questo mondiale, negli ultimi anni ha investito moltissimo nel calcio, tanto da guadagnarsi il titolo di Soccer Capital of America, capitale del calcio degli Stati Uniti. Sentiamo il reportage del nostro inviato in Missouri, Andrea Vosti.
2: Kansas City da qualche anno non è più soltanto la città delle fontane, che sono oltre 200, ma è anche diventata la capitale americana del calcio. Due squadre, maschile e femminile, giocano nella massima lega americana. Oltre 700 milioni di dollari investiti per costruire nuovi stadi e centri sportivi.
3: In all full disclosure, that's a self-proclaimed title.
2: Per essere del tutto onesti, bisogna dire che quello di Soccer Capital, un titolo che Kansas City si è attribuito da sola, anche per ragioni di marketing, racconta Nate Buchetti, giornalista sportivo e scrittore.
3: But I think it's one that Kansas City has earned.
2: Ma è vero che la città ha lavorato tantissimo per meritarsi questo riconoscimento. Pubblico e privato hanno investito in modo massiccio negli stadi, nelle infrastrutture e per ampliare la base di tifosi che seguono il calcio. Ecco perché Kansas City è un posto davvero speciale per il soccer, spiega Nate Buchetti.
3: To make Kansas City a really special soccer community.
2: Non è un caso se ben quattro nazionali, tra queste anche l'Argentina di Leo Messi, hanno scelto la città del Missouri come sede del loro ritiro. La Coppa del Mondo ha portato a Kansas City decine di migliaia di tifosi. E nella Soccer Capital of America c'è anche un po' di Svizzera. Dallo scorso mese di gennaio, l'allenatore della squadra locale, lo Sporting Kansas City, è l'ex nazionale rossocrociato Rafael Vichi.
4: Fußball hat hier in Kansas City einen großen Stellenwert.
2: Il calcio qui ha una grande importanza, c'è una base di tifosi molto appassionata e tra la città e il club ci sono degli ottimi rapporti. Spiega il 75 volte nazionale svizzero.
4: Wenn Sie durch die Städte fahren, spielen ganz viele Kinder mittlerweile in America Fußball.
2: Basta fare un giro in città per vedere che sono tantissimi ragazzini che giocano a calcio, racconta Vichi. La Lega Americana di Calcio ha avuto un enorme sviluppo, è diventata una lega importante, con infrastrutture di alto livello.
4: Und die Liga hat sich extrem entwickelt, also es ist mittlerweile eine große Liga mit super Stadien, super Infrastrukturen.
2: Nella downtown cittadina, durante i mondiali, la FIFA ha aperto il proprio negozio ufficiale, letteralmente preso d'assalto da tifosi e curiosi.
5: It was very good for our business. I think we sold out a lot of our FIFA stuff within the first week.
2: Gli affari vanno davvero alla grande. Abbiamo esaurito alcuni articoli già durante la prima settimana dei mondiali, racconta Alejandro, un venditore.
6: Which are the best selling items when it comes to FIFA World Cup?
5: The jerseys for sure. We could not keep them on the shelves.
2: Le merci che vanno di più? Beh, senza dubbio le maglie del Messico e dell'Argentina, in particolare la numero 10 di Messi, quella si vende tantissimo.
5: Oh, Messi, absolutely, like that was. insanely busy.

0: Negli States si puntava molto sui successi della nazionale a stelle e strisce per far fare al movimento calcistico il definitivo salto di popolarità. Ma lo scandalo Balogun e la mesta uscita ai sedicesimi con il Belgio hanno frenato parte dell'entusiasmo.
1: They were playing that match in front of the biggest audience that America has ever seen.
0: C'erano aspettative enormi, tanto che la partita con il Belgio ha avuto gli indici d'ascolto più alti mai registrati per una partita di calcio, racconta Nate Buchetti.
1: There were millions of Americans who got swept up in this team and discovered how fun it is to support their national team in soccer.
0: Grazie ai mondiali, milioni di americani si sono avvicinati e appassionati al pallone. Speriamo che, malgrado la grande delusione per l'eliminazione, molti di loro continuino anche in futuro a seguire il calcio.
1: Hopefully a lot of those people decide to stick around and become even bigger fans as time goes on.
0: Insomma, eliminazione ai sedicesimi e ingerenze di Trump a parte, in America il football piace sempre di più, anche quello con la palla rotonda.
2: Andrea Vosti a Kansas City. Ora andiamo a conoscere un po' meglio l'avversario della Svizzera, l'Argentina, che abbiamo già ricordato è campione del mondo in carica. Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina, come si sta preparando il paese? Gli argentini sono davvero sicuri di vincere o qualche timore ce l'hanno?
3: Ovunque in Argentina si respira un clima davvero di grande attesa, ma la paura di perdere c'è. Secondo la stampa argentina, la nazionale svizzera è una squadra pragmatica che raramente perde il suo equilibrio tattico. I giornali sottolineano però che l'Argentina conosce già la nazionale svizzera, sa come gioca e sa quali sono i suoi principali punti di forza. E questo fa intendere che sul campo si farà di tutto per anticipare le mosse della nazionale svizzera. Pensate, per scaramanzia il presidente Javier Milei ha ammesso che seguirà questa partita come le altre, da solo, nella residenza di Olivos. Confido nel fatto che l'Argentina ha il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, ha detto, riferendosi a Lionel Messi, su cui adesso un paese intero ripone tutte le speranze.
2: Sì, al di là del tifo, quanto pesa questa partita per un paese come l'Argentina? Può avere anche un impatto sull'economia, visto che vincere i mondiali di calcio garantisce un aumento del PIL di circa lo 0,5% secondo un recente studio dell'Università Britannica del Surrey.
3: Una vittoria contro la Svizzera per un paese che viene fuori da una crisi economica gravissima e dalle severe politiche di austerità del governo di Javier Milei potrebbe dare una spinta a quella che è l'economia generata dall'indotto, dai gadget alle magliette prodotte nel paese, fino ad un ulteriore impatto sul lungo termine, perfino nel turismo. Darebbe dunque un po' di speranza, soprattutto alle fasce più povere della popolazione, che, lo ricordiamo, hanno pagato il costo maggiore dei tagli draconiani alla spesa pubblica del governo Milei. Al di là dell'economia, però, questa partita ha un valore importantissimo, anche dal punto di vista della coesione sociale, enfatizzata in questi giorni persino dall'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Quando noi argentini lottiamo uniti, siamo capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo, ha detto, rivolgendosi ad un paese da anni polarizzato politicamente e che la magia del calcio adesso unisce.
2: Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina. Si è parlato molto di Guy Parmelin nelle ultime settimane, soprattutto per il suo viaggio negli Stati Uniti, ma da tempo le speculazioni su un suo ritiro dal Consiglio federale si fanno sempre più insistenti. Da una parte perché per lui il prossimo anno sarà il 12° in governo e dall'altra per via dei suoi dolori alla schiena. È presto per parlare di quale sarà la strategia dell'Unione UDC sui nomi da sottoporre all'Assemblea federale, ma il dopo Parmelin a Ronguidotti preoccupa soprattutto la Svizzera romanda.
4: Sì, anche perché storicamente per l'UDC spartire i due seggi in Consiglio federale tra svizzero tedeschi e latini non è mai stato propriamente un tema. L'elezione di Parmelin infatti fu una prima e sono molte le personalità dell'UDC ad aver dichiarato che a contare devono essere le competenze e non altri aspetti come possono essere la provenienza geografica, l'età oppure il genere. I due nomi più insistenti che si fanno per il post Parmelin sono infatti svizzero tedeschi o meglio svizzero tedeschi. tedesche, la consigliera di Stato del Canton Zurigo, Natalie Ricli, e la consigliera agli Stati sangallese, Esther Friedli. Ma sono in molti a pensare che potrebbe essere un errore non avere delle candidature romande, perché è proprio in Romandia che l'UDC ha ancora ampio margine di progressione e che ha dimostrato di poter ottenere ottimi risultati. La domanda però chiaramente è chi?
2: Sì, a proposito, ci sono delle personalità romande che potrebbero ambire al Consiglio federale?
4: In tutte le discussioni che ci saranno e che sicuramente sono già in corso all'interno del partito, l'elefante nella stanza è sicuramente la consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC svizzero, Selina Modru. Lei è sicuramente la personalità romanda più forte dell'UDC, gioca però a suo sfavore il suo lato un po' ribelle, nel senso che è una che non esita a votare contro il partito, soprattutto su alcuni temi, come può essere la violenza contro le donne o la parità di genere. Contattata da più fronti, Amodru non commenta, lo farà solo quando Parmelin annuncerà effettivamente le sue dimissioni o la sua volontà di non ricandidarsi, anche perché alcune speculazioni dicono che Parmelin potrebbe non attendere le elezioni del 2027 e dimettersi prima, in dicembre, finendo così il suo anno da presidente della Confederazione. Se fosse il caso, uno dei nomi fatti prima, quello di Natalie Ricli, potrebbe essere fuori dai giochi perché in quel periodo sarebbe impegnata per le elezioni del Consiglio di Stato zurighese, ma come sappiamo in politica tutto rimane possibile.
2: Aaron Guidotti, corrispondente RSI a Losanna. Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran, riesploso in settimana dopo che alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono adesso che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali, garantendo l'apertura della strategica via di transito. Negoziati a questo proposito si tengono oggi in Oman. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
5: La richiesta americana di stop agli attacchi contro le navi commerciali è stata trasmessa ai mediatori regionali. Questo è quanto detto da funzionari americani e riportato dal sito Axios. Secondo la stessa fonte, Teheran avrebbe privatamente riconosciuto che sparare sulle petroliere qatariote e su quella saudita è stato un errore, mossa che in settimana ha ridato il via alle ostilità con bombardamenti americani sulle città iraniane e le ritorsioni di Teheran contro basi statunitensi nel Golfo. Da ieri non si registrano altri attacchi. I mediatori si sono subito attivati per cercare di salvare gli sforzi diplomatici per mettere fine in modo permanente alla guerra. Il nodo in questo momento è lo stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono averne il pieno controllo ed esigono che le navi seguano gli itinerari da loro indicati. Ma l'Oman, in accordo con gli Stati Uniti, ha aperto un canale di transito vicino alla sua costa, fatto inaccettabile per Teheran. Sia gli americani sia gli iraniani si appellano a quanto concordato nel memorandum d'intesa siglato il 17 giugno, accusandosi reciprocamente di violazione di questi accordi. E proprio di questo discuterà il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato stamane nella capitale dell'Oman. Da parte americana seguono a distanza i colloqui il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Il presidente Trump intanto non rinuncia alla sua retorica incendiaria, minacciando di distruggere tutte le regioni dell'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Informazioni di intelligence in questo senso sarebbero state trasmesse agli Stati Uniti da Israele, che lo sappiamo spinge per una ripresa del conflitto contro l'Iran.
2: È mistero sulla morte di una ex ministra conservatrice del Regno Unito. Anna Widdecombe, 78 anni, è stata trovata defunta ieri nella sua casa nel sud-ovest dell'Inghilterra e in un primo tempo la notizia è stata data come un decesso naturale, ma in seguito la polizia ha aperto un'indagine per omicidio. Widdecombe era un volto molto noto della destra britannica, un'accesa sostenitrice della Brexit. Da Londra ci racconta di più Giancarlo Ciccone.
6: Non è terrorismo né motivato politicamente. Questo è quanto afferma la polizia della cittadina di Heaton, dove è stato trovato il cadavere di Anne Widdecombe, 78 anni, coperto di sangue, martoriato da profonde ferite alla testa. Non sposata, viveva da sola, in una casa isolata, sia pure circondata da videocamere di sicurezza. Il corpo era stato scoperto giovedì da un giardiniere e inizialmente la polizia aveva arrestato un giovane di 26 anni, poi scagionato completamente. Aveva nemici Anne Widdecombe? Difficile dirlo, anche se, sia pure ritiratasi dalla politica attiva, era rimasta una delle figure più riconoscibili e popolari in tutto il Regno Unito. Erano le sue idee politiche espresse sempre con la massima veemenza a metterla in primo piano. Conservatrice di lungo corso, aveva ricoperto importanti incarichi ministeriali, ma fu il salto verso il partito della Brexit di Farage a renderla notissima. Cattolica, sostenitrice accanita dell'uscita dall'Unione Europea, contraria fermamente all'aborto e ai diritti gay, l'avevano messa in luce come una delle esponenti più battagliere della destra populista inglese. Era stata anche deputata europea e anche lì non aveva nascosto il disprezzo per quella che chiamava la burocrazia letale di Bruxelles. Emblematica la frase di Anne Widdecombe quando in politica riceveva minacce di morte. Diceva ai suoi dipendenti: «Buttatele, buttatele nel bidone della spazzatura».
2: 50 anni fa il disastro di Seveso, lo abbiamo già ricordato nei nostri programmi, che era passato mezzogiorno di quel 10 luglio del 1976, quando l'esplosione alla ICMESA, una fabbrica di proprietà svizzera, causò uno dei più gravi disastri chimici e ambientali mai visti in Italia. Nel nuovo episodio del podcast sentiamo la voce di alcuni testimoni di quel disastro, di chi non dimenticherà la nube di diossina che si liberò nell'aria della Brianza, come Stefania Senno, allora bambina di 2 anni, segnata dalla diossina. La sua testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore Claudio Moschini. Sentiamo un estratto del podcast.
7: Come sta Stefania Senno oggi?
8: Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia. E da un punto di vista fisico si è ripresa, ha subito credo una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora, quel giorno di Seveso, giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
9: Per tanti anni le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
2: Seveso, Stefania Senno, la bambina simbolo del disastro, è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato appunto a Seveso, che potete sentire tra poco dalle 13.30 sulla Rete 1 e che trovate anche sul sito e sulle applicazioni. RSI, con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.
10: Lo sport.
11: Francia-Spagna è la prima semifinale nell'attesa naturalmente di Svizzera-Argentina per uno sport svizzero che piange Roland Colombin. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, partiamo dai mondiali. Il 14 luglio sarà dunque la Spagna ad affrontare i vice campioni del mondo, battuto ieri il Belgio 2-1, decisivo Merino all'88esimo per una Spagna che ha atteso 16 anni l'ultima semifinale giocata e vinta in Sudafrica, con poi il titolo conquistato. Quella Spagna nel 2010 battuta proprio dalla Svizzera, che ora sogna contro l'Argentina nel quarto di finale programmato, lo ricordo, alle 3 della prossima notte a Kansas City. Prima di questa partita va in scena la partita tra Norvegia e Inghilterra, in programma alle 23 a Miami. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni. Da oltre 2 lottava contro il cancro, e valesano ha vinto 8 libere di Coppa del Mondo, ottenuto 19 podi, 2 Coppe del Mondo di specialità nel 73 e 74, e nel 72 ha conquistato nella libera olimpica di Sapporo la medaglia d'argento. Nel programma invece sportivo odierno da segnalare le 15 nella MotoGP, la gara sprint della Gran Premio di Germania per il motomondiale, con Marc ed Alex Marquez che partiranno dalla prima fila alle 17 c'è la finale femminile a Wimbledon con il derby tutto ceco tra Muchova e Noskova e poi la Tour de France con Pogačar sempre saldamente in maglia gialla che celebra l'ottava frazione tutta per velocisti con arrivo a Bergerac.
10: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccoci pronti per voi con le previsioni per oggi pomeriggio che vedono in pratica una replica della giornata di ieri perché a nord aumenterà gradualmente la nuvolosità e dal pomeriggio cominceranno i primi temporali verso l'Oberland Bernese e le Alpi Urane, localmente anche intensi. Idem per il sud, i temporali si verificheranno inizialmente sulle Alpi, poi scenderanno man mano verso le altre regioni. In Engadina dovrebbe invece rimanere asciutto. Le massime nel complesso si situeranno attorno ai 32 gradi su tutto il paese, quindi dato il caldo e il tempo secco restano in vigore sia l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese e il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, domenica 12 luglio, non si segnalano grandi cambiamenti perché è di nuovo prevista una giornata soleggiata su tutta la Svizzera con la formazione di qualche cumulo sui rilievi al pomeriggio. A differenza di oggi però non sono attese precipitazioni. Con queste informazioni siamo in chiusura, ringraziamo i colleghi di Meteo Svizzera per i dati fornitici e vi diamo appuntamento a questa sera per ulteriori previsioni. Buon pomeriggio dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Non è la prima volta quest'anno che ci dedichiamo a un titolo perduto di Antonio Vivaldi, che è La Costanza Trionfante, che in qualche modo le ricerche musicologiche di questo inizio di millennio hanno parzialmente riportato alla luce. E questa volta lo facciamo grazie a Diego Fasolis, che l'ha incisa per Da Vinci Classics. Sarà lo stesso Fasolis, in conclusione di puntata, a presentarcela. Ma prima di tutto questo ci trasportiamo idealmente nell'atmosfera festosa dell'Arena di Verona per raccontarvi la nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena fino a settembre, con la regia di Paul Curran e con la direzione di Michele Spotti. Gaetano Miglioranzi ha assistito per noi alla premiere del 12 giugno e noi lo introduciamo con un breve estratto di quella serata.

0: Gaetano Miglioranzi, benvenuto a Rete 2.
1: Ben ritrovati a voi.
0: Una nuova fastosa traviata, Gaetano Miglioranzi, che trasporta nell'arena di Verona le atmosfere del Moulin Rouge.
1: Certamente è un allestimento che risponde alle esigenze di spettacolarità, ambientando le azioni nella Parigi del primo Novecento con Moulin Rouge. Certamente abbondano i momenti spettacolari, le cancanese, le ballerine lampadario, i cignetti, insomma ci sono molti momenti coreografici, quindi molto movimento in scena, c'è veramente un grande utilizzo delle masse, oserei dire, dove appunto il regista Paul Kerran si è proprio profuso. Questo allestimento mi sembra che sia proprio nel segno della tradizione spettacolare zeffirelliana. Zeffirelli realizzò la sua ultima opera Traviata in arena nel 2019, di cui non vide il debutto, poverino, perché poi ci lasciò. Mi sembra che questo allestimento rispecchi per molti aspetti quell'allestimento con un omaggio al grande maestro. È una Traviata imponente, con tre elementi scenici importantissimi, molto alti, che si spostano e che creano ambientazioni diverse. Ecco, tra l'altro c'è nel secondo atto la scena di campagna ambientata in questa serra che ricorda molto molto da vicino la soluzione che adottò appunto Zeffirelli. Ci sono molte luci, direi, in questo allestimento, che certamente, ripeto, soddisfa proprio le esigenze del pubblico areniano, e poi ci sono degli interpreti e dei professionisti che hanno dato prove piuttosto belle, dal direttore d'orchestra Michele Spotti alla protagonista Martina Russomanno, che io non conoscevo, del resto è una ventottenne, non più ormai debuttante perché ha già fatto dei debutti importanti a Napoli, a Roma, veramente una giovane di grandissimo talento. Un coro molto ben diretto che legava molto bene con l'orchestra. La riuscita, diciamo, è stata tanto più sorprendente se si pensa che la sera della prova, cioè 2 sere prima, il bacino dell'arena è stato oggetto di un nubifragio molto importante che ha anche compromesso proprio le scenografie. Sono state riparate a tempo di record all'ultimo minuto, e di questa Traviata non si è mai fatta una prova generale. Quindi l'idea, insomma, di andare in scena con tutte queste masse, con tutti questi movimenti tecnici, con questa riuscita, devo dire, è stato piuttosto sorprendente.
0: Come hanno agito, come hanno funzionato negli enormi spazi dell'arena e tra le vivaci masse dei numerosi figuranti, i protagonisti del dramma?
1: Hanno funzionato, infatti, ognuno per conto proprio, perché l'impressione, forse per la mancanza appunto di questa prova, è che proprio i protagonisti fossero lasciati un po' a se stessi. Per cui abbiamo una Violetta, secondo me, di grandissima resa scenica. Martina Russomanno si è formata in America e notoriamente i cantanti che studiano in America hanno una formazione attorale cospicua. Mentre, ecco, Yusif Eyvazov, il tenore, si è dimostrato un po', come dire, un po' immobile, ecco, degno figlio, diciamo, del padre, che anche in questa occasione era Amartuzin Enkbat, e il Nabucco che avevamo visto l'anno scorso, di cui ormai è proverbiale l'immobilismo, ecco. Però lei veramente riempie la scena. Martina Russomanno è un'attrice di talento, oltre che una grande cantante, secondo me. A volte questi movimenti di grandi masse a volte sono fastidiosi. Nella romanza dei miei bollenti spiriti, che evidentemente è un soliloquio che Alfredo fa con se stesso, c'è un via vai di facchini, di operai che trasportano bauli, insomma, che secondo me è puramente distraente. Però a chi ha l'occhio, diciamo, che esige costantemente del movimento, ecco, probabilmente questo allestimento piacerà.

0: Un estratto dalla grande scena del primo atto, Martina Russomanno, dicevi, Gaetano, un'attrice convincente, ma soprattutto una cantante di grande qualità.
1: Martina Russomanno è una cantante che ha un'origine di cantante pop. Lei ha cominciato a lavorare con la Disney Channel in America. E questo secondo me è un vantaggio, nel senso che non ha molti cliché della cantante lirica. Questo la rende molto più fresca e più credibile in qualche modo. Certamente ha un grande dominio vocale, sia nelle parti di agilità che nelle parti drammatiche, con questo timbro leggermente acido che a me personalmente ricorda un po' da lontano la voce di Maria Callas.
0: Si dice che porti sfortuna dire a una violetta che ci ricorda la Callas.
1: Ma lei la ricorda anche per il fatto che è questa figura esile che ha in scena un portamento molto carico, a volte anche molto nervoso, ha una recitazione anche che assomiglia a quella. Vabbè, non bisogna dirlo, ma io invece auguro a questa Martina Russomanno veramente ogni bene, ogni fortuna, perché è sicuramente non solo una cantante, ma proprio un interprete di grande talento. Un fraseggio molto studiato, ha studiato approfonditamente il testo, non solo per la chiarezza della pronuncia, ma ha riportato, diciamo, in luce delle sillabe, dei passaggi che di solito nel canto passano in ombra. Ma lei ha dato a questi momenti, diciamo, linguistici, proprio l'intensità drammatica che meritano. Ci sono proprio delle parole che lei ha rimarcato perché all'interno dell'aria rivestivano un ruolo drammatico molto importante. Voglio dire, nonostante la giovane età, è una cantante che certamente applica una grande coscienza di quello che sta facendo.
0: Abbiamo capito dunque che la mattatrice dello spettacolo è stata la giovane Russomanno.
1: E anche il direttore, questo direttore molto giovane, 33enne, Michele Spotti, che a dire la verità all'aspetto sembra anche più giovane, sembra quasi un adolescente, però di bacchetta molto sicura, che ha saputo, secondo me, anche non fornire una versione routinier. È una versione molto interpretata, con molti colori. Devo dire, è stata una direzione che aveva sia il gusto dei fortissimi, ma anche il gusto dei pianissimi, per cui abbiamo sentito una gamma di colori veramente interessante. Poi, parlando di giovani, anche il costumista, che è Stefano Ciammitti, è il costumista che ha prodotto anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in Arena e anche il costumista di Diamanti di Ospetek. È un giovane costumista che ha dato già molte prove di genialità, assolutamente, che qui ha fatto un ottimo lavoro. Forse un po' compresso dalle indicazioni registiche, ecco, perché lui sa essere più estroso di così, più originale, ma qui ha dovuto attenersi, diciamo, a una ricostruzione storica piuttosto rigorosa.
0: Diamo però il giusto spazio anche agli uomini, partendo da Yusif Eyvazov, che forse conosciamo più a suo agio con ruoli eroici e di peso.
1: Sì, Eyvazov certamente funziona, diciamo, come volume di voce, ha un vocione. A volte nei duetti sovrastava anche la voce della Russomanno. Questo vocione però a volte è un intralcio per il ruolo di Alfredo, hai ragione tu. È più una voce adatta a Radames. È un Alfredo che non conosce molti momenti di tenerezza, è molto irruente. Anche sì, gestualmente, insomma, come attore è piuttosto rigido. Del resto, degno figlio del padre, Martuvchin Enkbat, certamente una voce sicura, un baritono di tutto rispetto, certamente risente anche del fatto appunto di non essere italiano, la pronuncia, il fraseggio sono un po' approssimativi. Poi ci sono anche delle belle sorprese nei ruoli secondari, perché la Annina, per esempio, della Francesca Maionchi è un ruolo che lei esegue da prima donna, devo dire, con grande maestria. E anche il Visconte Gaston di Carlo Bosi è veramente di tutto rispetto. Quindi sul piano del cast diciamo che andiamo abbastanza sul sicuro.
0: Una Traviata all'insegna della gioventù, Gaetano Miglioranzi.
1: È dove i giovani, secondo me, fanno la figura migliore. Abbiamo parlato della Martina Russomanno, del direttore Michele Spotti, ma se vogliamo anche lo scenografo Juan Guillermo Nova, che è un giovane spagnolo, il costumista, l'abbiamo già detto, Stefano Ciammitti, e devo dire poi questa massa di giovanissimi tecnici di palcoscenico, io non ne ho mai visti così tanti in arena.
0: Gaetano, qui si sente la tua esperienza di assistente alla regia in arena.
1: Sono tutti giovanissimi che a tempo di record cambiano la scenografia, cambiano l'assetto del palcoscenico. Oddio, gli intervalli erano di 20 minuti ciascuno. Purtroppo gli spazi areniani, voglia non voglia, hanno sempre imposto dei cambi scena piuttosto macchinosi. Insomma, qua diciamo vale anche la pena, nel senso che vedi realmente un cambio di atmosfera. Ecco, vorrei dire anche che questa stagione lirica è stata dedicata ufficialmente a Giovanni Zenatello, che è quel tenore veronese di cui quest'anno ricorre il 150° della nascita, che inventò la stagione lirica areniana e, oltre a essere stato un grandissimo tenore, famoso veramente a livello internazionale, fu anche uno dei primi tenori di Giacomo Puccini, per esempio, e fu poi in età matura, quando ormai era diventato, come dire, un agente, fu lo scopritore di Maria Callas. E quindi a questo Giovanni Zenatello viene dato un giusto tributo, secondo me.
0: Gaetano Miglioranzi, vale sempre la pena di godere dell'atmosfera unica di quel sito archeologico impareggiabile che è l'Arena di Verona, ma in particolare vale la pena di assistere a questa Traviata?
1: Assolutamente sì, gli applausi sono stati lunghissimi, interminabili, e anche gli applausi a scena aperta, perché è uno spettacolo che riserva appunto molte sorprese, e sicuramente anche chi non è ferrato proprio nella lirica si gode comunque una magnifica serata.
0: E d'altra parte, chi arriva con qualche pretesa musicale in più può uscirne non di meno piacevolmente sorpreso.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie Gaetano Miglioranzi.
1: Grazie Paolo.

E noi, esauriti gli ascolti concessi dall'arena, prendiamo congedo, tornando all'inizio della puntata, all'omaggio a Franco Zeffirelli e alla sua ultima traviata in arena, con un estratto da quella commovente serata del giugno 2019, dall'addio del passato, la direzione di Daniel Oren, la voce di Alexandra Kurczak.

E dalla cupa tragedia borghese delineata da Verdi, cambiamo completamente atmosfera, correndo stavolta verso il lieto fine, anzi verso un finale trionfante, sulle note di Antonio Vivaldi.

0: L'aria Donna crudele e spietata, estratta dalla Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, opera perduta del compositore veneziano di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata del Ridotto, opera che però ritorna piacevolmente alla nostra attenzione grazie a una nuovissima e inattesa incisione discografica appena uscita per Da Vinci Classics, la Costanza trionfante appunto, con Diego Fasolis alla testa dei barocchisti e con le voci di Romina Basso che abbiamo appena ascoltato e di Anne Hallen. Benvenuto Diego.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: La Costanza trionfante, un'opera con cui il piccolo teatro veneziano di San Moisè, riaperto da poco, voleva far concorrenza ai più blasonati teatri della città lagunare, avvalendosi del nome di Vivaldi e la musicologia degli ultimi decenni, come è scritto nell'ottimo libretto, bisogna dire, che correda la tua incisione, ha ritrovato 18 delle 35 arie di cui era composta la Costanza trionfante. Il tuo progetto ne propone 16 insieme a brani strumentali. Raccontaci un po' com'è strutturata questa tua proposta.
1: Qui si trattava dell'entusiasmo di Frédéric de Lamea, che ha scritto tra l'altro i testi fantastici del libretto, che mi dice: qui 18 arie della Costanza trionfante degli amori, e ho ottenuto questo materiale da un famoso castello e il responsabile della biblioteca ci ha dato il permesso di registrare queste opere, basta che lo segnaliamo. E quindi ho detto fantastico. Poi due di quelle arie in verità le avevamo già incise con Topi Lehtipu in un disco della Vivaldi Edition, quindi ovviamente non abbiamo messo in concorrenza le aree che erano già state registrate. Quindi in verità tutto il materiale che esiste per il momento della Costanza trionfante alla RSI l'avevamo registrato molti anni fa, quindi mi sembra 2011 o...
0: Proprio nel 2011, ecco. Mi ricordo perché c'ero anch'io
1: ecco, infatti ci sono qualche intervento di coro che quando ci sono io non può mai mancare, e quindi bene, è una grande e bella produzione che doveva uscire per una casa discografica che si chiamava Eloquenzia. La responsabile era presente, lei che aveva preso i contatti con le due artiste. È stata una bella produzione all'inizio, abbiamo avuto un po' di discussioni perché la signora Laurence voleva intervenire anche sugli aspetti tecnici, ma essendo la RSI e i nostri tonmeister al top mondiale, ho detto tu ascolta e vedrai che non avrai da pentirti. Poi purtroppo questioni familiari, questioni finanziarie, quella casa discografica Eloquenzia ha dovuto chiudere la sua attività e quindi questa registrazione è rimasta nei cassetti della RSI, però si sa che noi non abbiamo mai avuto un mandato per registrare dei dischi, noi dobbiamo registrare per l'antenna e diffondere come servizio pubblico sulle onde, adesso non sono più onde, insomma, o sui cavi o quello che serve. E quindi niente, questa cosa era rimasta nei cassetti, adesso magari tu mi dai lo spunto poi per dire come mai ne è uscita.

0: E questa era Hai sete di sangue, aria di Doriclea, Anna Hallenberg, o Hallenberg se vogliamo pronunciare alla tedesca il nome del mezzo soprano svedese. Diego, questa registrazione è del 2011, lo dicevamo, e fa piacere, bisogna dire, sentire Anna Hallenberg forse nel massimo momento della sua forma vocale, del suo splendore vocale.
1: La recente produzione in scena che abbiamo fatto al Teatro Malibran per l'attività della Fenice di Venezia ha dimostrato che è un'artista strepitosa, però devo dire che in quel disco, quando lei è venuta, che la sentivo per la prima volta, mi sono detto: questo è veramente un talento strepitoso, come lo è anche Romina Basso. Quindi questo disco, in verità, che era rimasto lungamente nei cassetti, ha tutta la ragione di apparire e di avere il suo nuovo successo. Tra l'altro scaturito dal fatto che, come avete recentemente fatto capire al pubblico, c'è una registrazione di Sardelli, il quale l'ha venduta come una novità assoluta di ricerche sue spasmodiche per il mondo, e io mi ero permesso in un post di dire: fantastico che esca quest'opera di Vivaldi, però vi segnalo che noi nel 2011 l'abbiamo registrata. E lui aveva reagito al post dicendo: non commento perché dovrei essere ironico. Allora, io non sono ironico, però il dato di fatto è codificato, e questo, però bene che ci siano così vicine queste due cose. Tra l'altro ho ascoltato il disco di Sardelli, che è pregevole, ovviamente musicalità completamente diversa dalla mia, cantanti diversi, e quindi vale la pena a questo punto che gli appassionati di Vivaldi abbiano anche tutte e due i CD, volendo. Però questa provocazione, forse non volontaria, ha fatto sì che Frédéric de la Mea mi scrivesse in preda a non dico al panico, ma a un'eccitazione. Mi ha detto: ma noi l'abbiamo fatto molto prima, perché e come mai adesso, chi, come? E allora, diciamo, mia moglie Lucia Cirillo si è messa di buzzo buono con il direttore della casa discografica e a dire: abbiamo questo progetto, potremmo uscire anche noi, magari uno tira l'altro. E infatti ci siamo riusciti, abbiamo in mano questo CD pregevole anche nelle fattezze.
0: La Costanza Trionfante è un'opera andata perduta, come abbiamo detto ce n'è rimasta poco più della metà, persi tutti i recitativi, ma ebbe un enorme successo. Che cosa c'è di davvero interessante e di specifico in quest'opera? Forse c'è un Vivaldi molto sperimentale, in un certo senso, un Vivaldi che vuole stupire il pubblico di un nuovo teatro.
1: Allora, il problema di tutte le opere di Vivaldi, che non vengono così eseguite come quelle di Handel o di altri autori coevi, è che Vivaldi scrive per persone competenti su questo linguaggio, quindi non ha bisogno di indicare tutto, fa una specie di canovaccio, e poi con le competenze che gli interpreti avevano all'epoca e che cerchiamo di avere anche noi oggi, fatte le debite proporzioni, ci permette di ritornare al pubblico quello che questa musica contiene, al di là delle note scritte. Ci sono per esempio questi numeri all'unisono tra cantante e orchestra, e uno si dice: ma come mai Vivaldi, pigro, non ha voglia di comporre qualcosa di più complesso? In verità non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo a Venezia, Porta d'Oriente. Noi sappiamo che la musica orientale, ci sono orchestre di 100 persone che suonano all'unisono. Ed è impressionantissimo vedere e sentire tutti che suonano la stessa cosa. Adesso non andiamo a tornare indietro al gregoriano, però l'idea che ci sia una sola linea, che tutti fanno quella, è fantastico. E dal punto di vista emozionale, anche queste arie, tra virgolette, semplici, in verità, fatte con un'articolazione particolare, con una presenza del testo, un basso continuo ricco, fanno sì che siano anche queste dei capolavori. Poi ci sono arie più complesse, la varietà è totale. Noi abbiamo 21 numeri perché abbiamo messo un coro, abbiamo messo anche una sinfonia con corni per richiamare l'aria col corno. Insomma, abbiamo cercato di fare un bel concerto, nessuno pensava di rappresentare l'opera mancata, ma di fare un bel disco variato, un bel concerto variato, e avere, diciamo, una settantina di minuti di musica eccellente e di godersela con i giusti cambi di emozione e di affetto.

0: E questa era l'aria Lascial Men che ti consegni, ancora la voce di Romina Basso, il personaggio quello di Eumena, l'aria del bacio, con questi pizzicati che sembrano proprio descrivere i baci. Ci sono tanti preziosismi in questa musica e c'è il Vivaldi, grande conoscitore di timbri strumentali, oltre che quel Vivaldi che lascia alle sue prime donne chiaramente il compito di integrare la sua scrittura molto scarna. Come lavora oggi un direttore come te, così attento alle sonorità, al fraseggio, all'articolazione?
1: Ma dunque bisogna creare un'intesa fantastica con i cantanti, far capire che saranno appoggiati e sostenuti in tutti i modi e poi avere il gusto del timbro. Sembra che sia facile, uno prende un violino moderno, gli mette un mi di budello, ascolta un po' di colleghi e dice ecco sono entrato in possesso del linguaggio, ma non è così. Qui si tratta di un linguaggio che potrebbe essere anche un dialetto, quindi chi non lo sa non può capire. Prendere una persona di lingua madre francese e pretendere che reciti o scriva un poema in italiano, mi dispiace, non funziona così. O può funzionare dopo anni di applicazione. Questo è il lavoro da fare per Vivaldi. In verità è un lavoro da fare per qualsiasi repertorio, però per il repertorio italiano, anche più avanti, anche nell'Ottocento, l'aderenza tra il sostegno al cantante che è diciamo l'elemento essenziale per portare musica vocale cantata e tutto quello che gli sta attorno. E devo dire che Vivaldi è più interessante di autori che arrivano dopo, nel senso che la parte strumentale è completamente adatta a sostenere l'affetto che il testo e che la musica cantata rappresentano. E quindi io parlo senza nessuna remora di un grande genio. Antonio Vivaldi è un grande genio della musica e lo è non solo con le quattro stagioni o con la sua grande musica strumentale, ma anche nella musica vocale. Poi non dobbiamo dimenticare che il desiderio degli strumentisti è di suonare bene come canta un cantante e il desiderio dei cantanti è di cantare bene come suona uno strumentista.
0: Il progetto è, come dicevi, quasi una specie di concerto, però la tua carriera, la tua storia ti ha legato a Vivaldi e a Venezia anche nel senso della scena, perché, diciamolo pure,

0: Eppure, per Vivaldi, questa non era musica pura, era teatro. C'è qualcosa in questa direzione che vuoi dirci? Qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto?
1: Penso che tutti sappiano quali sono le traversie che il teatro La Fenice sta passando in questo momento. Devo dire che Fortunato Ortombina, che ora si trova alla Scala, mi aveva dato carta bianca, una fiducia totale nel elaborare un progetto di opere vivaldiane da tenere nel più grande teatro barocco del Settecento, che è il Teatro di San Crisostomo, ora restaurato da Maria Malibran e quindi porta il nome di Malibran. Comunque un teatro grande da 1000 posti che avevo bisogno di vivere, e devo dire che Vivaldi, che in quel teatro non poteva andare perché non era abbastanza nobile, in più essendo un prete che viveva a stretto contatto con cantanti, con ragazze, con donne, veniva un po' emarginato, tanto che il povero Vivaldi alla fine se ne andò a Vienna e sta in una fossa comune a Vienna. Questa cosa mi commuove, mi emoziona ogni volta che ci penso o che vado a Vienna. E quindi, bene, il progetto Vivaldi teoricamente potrebbe continuare. Mi sono incontrato col nuovo sovrintendente, che ha altre idee di barocco, ma che vuole implementare la musica barocca un po' di più a Venezia, e direi che se non la si implementa a Venezia, dove dovremmo mai farlo? E vediamo cosa succede. Io sono un po' in ritiro, in pre-ritiro, quindi faccio poco, ma tra il poco potrebbe esserci ancora un'opera vivaldiana. Adesso vediamo in quale stagione, quale titolo e con che solisti e con che desiderio di continuare questo progetto, che va continuato o da me o da altri, ma Vivaldi deve prendere il posto di grande operista che ha nel mondo.
0: Allora, Diego, ci salutiamo con una sorpresa, la Costanza trionfante per Da Vinci Classics di Antonio Vivaldi, ma ci salutiamo con una sorpresa in cui ci sei anche tu.
1: Ma purtroppo non resisto quando vedo una tessitura che permette di usare la ghironda. Prendo la mia ghirondina da studio che ho a casa e dove posso la suono. Quindi in questo duetto, l'unico duetto del disco, non ho potuto esimermi da far girare la ruota.
0: Grazie Diego Fasolis.
1: Grazie a tutti e a tutti.

0: intervallo.
1: Un ritratto di Giacomo Lauri Volpi, tenore.
2: Giacomo Lauri Volpi nacque nel 1892 a Lanuvio e studiò giurisprudenza insieme al canto che apprese con il baritono Antonio Cotogni, il cantante che fece commuovere Verdi. La Prima Guerra Mondiale poi gli fece interrompere gli studi e in qualità di ufficiale partecipò a tante cariche alla testa dei suoi soldati cantando Savoia invece che l'opera e salvando anche la vita al figlio di Pirandello, suo commilitone. Al ritorno debuttò con il nome di Giacomo Rubini nei Puritani di Bellini a Viterbo. Lì fu ascoltato da Emma Carelli, la storica direttrice artistica del Teatro Costanzi di Roma, che lo scritturò 4 mesi dopo alla verde età di 28 anni come Degrier nella Manon di Massenet, Rosina Storchio ed Ezio Pinza. Per l'occasione mutò il suo nome in Giacomo Lauri Volpi, lui in verità l'anagrafe era Giacomo Volpi, e Lauri lo scelse come buon proposito di carriera, nome peraltro reso legale da Regio Decreto anni più tardi. Furono ben 39 anni di fulgida carriera di una voce solitaria, come amava autodefinirsela, e solitaria lo era davvero, in quanto il tenore Franco Corelli disse in un'intervista che Lauri Volpi, specie sugli acuti, era l'unico cantante della storia dell'opera che faceva arrivare le vibrazioni della sua voce, leggi l'aria che vibra intorno alle orecchie, addirittura all'oggione dell'Opera di Roma. La sua ultima rappresentazione fu addirittura nel Trovatore come Marrigo, direttore Franco Mannino, e venuto a sapere che qualche caro amico pare avesse detto a quest'ultimo che il vecchio leone era ormai distrutto vocalmente, pretese che il maestro andasse a casa sua a Roma a provare l'opera alle 7. Mannino dunque gli confermò entusiasta la prova alle 19, ma Lauri Volpi gli disse: «Ha capito male, maestro, io intendevo alle 7 di mattina». E così fu, e alle 7 del mattino cantò tutta la parte di Marrigo in voce. Lauri Volpi fu molto combattuto e odiato, come quasi tutti i grandi, durante la sua carriera. In primis forse perché troppo eccezionale, in secundis perché mai ebbe un agente o un segretario, in terzis perché dotato di cultura immensa. Fu giornalista e scrittore vivacissimo e prolisso, della quale faceva sfoggio altero insieme ad un carattere che non contemplava la diplomazia nelle sue corde. Famosissimo lo screzio tra Toscanini e lui alla Scala per via della cadenza finale della Donna immobile. Toscanini, che amava dannatamente la filologia e non voleva concedere transizioni non scritte, dette davanti a tutti dell'ignorante a Lauri Volpi e questi gli rispose: «Maestro, io ho 2 lauree, lei neanche una. Ergo, l'ignorante tra noi due è proprio lei». Morì a circa 87 anni nella sua casa a Buriasotte presso Valencia e all'improvviso la mattina aveva cantato per circa 3 ore, esiste un video, e lì riposa con la scritta funeraria: «Il mio corpo alla Spagna, il mio cuore a Roma, la mia anima addio».
1: Firmato Marco Kingari.

la voce del tenore Giacomo Laurivolpi, interprete dell'aria O Paradiso da L'Africana di Giacomo Meyerbeer, in una registrazione effettuata in studio il 28 maggio 1934.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino. Qui, come sapete, in questo nostro piccolo osservatorio dell'attività vocale cerchiamo di raccontarvi quello che succede dal punto di vista dei concerti canori sul nostro territorio. Questa settimana certamente non possiamo non segnalare la prova generale dell'Opera Studio di Ticino Musica, che arriva alla 30ª edizione e si regala niente meno che una bohème. Nell'ambito delle manifestazioni pre-festival, il 15 luglio 2026 alle ore 20 presso Casa Hawk a Riva San Vitale, sarà possibile ascoltare e vedere questa nuova produzione di bohème firmata dal regista e scenografo Daniele Piscopo con la direzione musicale di Umberto Finazzi. Per quel che riguarda la radio, invece, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena prosegue nelle celebrazioni del Festival d'Estate, quest'anno almeno per quanto riguarda il sabato, dedicate a una serie di anniversari importanti del mondo operistico, e ricorda la figura di Hans Werner Henze a poco più di 100 anni dalla nascita del compositore tedesco, che avvenne a Gütersloh nel nord Renovestfalia il 1 di luglio 1926. Noi vi presenteremo l'edizione integrale di una delle sue opere più interessanti sicuramente e più mature, le Bassaridi, The Bassarids, originariamente scritta in inglese, appunto, che ascolteremo nell'edizione diretta da Gerd Albrecht alla testa di Rias Kammerchor e Radio Sinfonie Orchestra Berlin, con un cast in cui spiccano le voci di Kenneth Riegel, Andreas Schmidt, Robert Thier, Karen Armstrong e Ortrun Wenkel. Opera in un atto unico da cui è praticamente impossibile estrarre un piccolo ascolto con cui salutarci, e allora comunque guardiamo al catalogo vastissimo in ambito vocale di Hans Werner Henze e insieme ascoltiamo la quarta delle cinque canzoni napoletane per baritono e orchestra da camera. Henze era innamoratissimo dell'Italia e vi si trasferì già nel 1951. In questo caso l'interpretazione è niente meno che del baritono Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato dagli Instrumentalisten der Berliner Philharmoniker sotto la direzione di Richard Krauss, per un disco Deutsche Grammophon del 1958.

0: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni. Un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora gli aggiornamenti sull'esplosione avvenuta ieri sera a Leontica e legata all'uccisione la sera precedente di una paziente all'ospedale di Faido, freddata a colpi di pistola. Cristian Gilardoni.
3: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte, che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Stando a nostre informazioni, i resti umani sono stati trovati verso le 2 di notte in quella che più fonti ci hanno detto che era l'abitazione del fratello dell'uomo. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco provenire dall'abitazione di Leontica che sono stati segnalati poco dopo le 19 di ieri sera. Durante l'intervento da parte delle forze dell'ordine, 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. I 5 poliziotti sul posto, lo ricordiamo, sono rimasti coinvolti nell'esplosione e 3 di loro hanno riportato ferite non gravi. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia proprio il 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie la sera prima, sparandole in testa nel parco dell'ospedale di Faido. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
2: In Iran è tornata a manifestarsi per iscritto la guida suprema Mojtaba Khamenei, che non appare da quando è rimasta ferita negli attacchi di Stati Uniti e Israele. In una nota pubblicata dai media durante la sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Sono stati convocati in tribunale diversi giornalisti del New York Times che avevano pubblicato articoli sui problemi di sicurezza dell'Air Force One donato a Trump dal Qatar. Lo rende noto il quotidiano denunciando le intimidazioni contro la stampa indipendente. In tutta la Cina è stato sfollato oltre 1 milione di persone in vista dell'arrivo del tifone Bavi. L'allerta è massima e numerosi voli sono stati cancellati. L'impatto è previsto nelle prime ore di domani sulla costa orientale. I violenti temporali che nella notte si sono abbattuti sul sud-est della Francia hanno lasciato oggi circa 20.000 abitazioni senza elettricità. I numerosi fulmini non hanno provocato vittime o innescato altri incendi, lo rendono noto le autorità. In Piemonte stanno causando una catastrofe ecologica i roghi divampati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola, a ridosso del confine svizzero. La distruzione di circa 900 ettari di terreno minaccia in modo particolare la biodiversità. Nel bilancio ancora provvisorio, le autorità regionali menzionano la perdita di 700.000 alberi, con un conseguente forte rischio di erosione. La distruzione degli ambienti naturali comporta anche lo spostamento di camosci e caprioli in zone più vicine a strade e abitati. Infine, sarebbe stato innescato dal surriscaldamento delle batterie al litio contenute in un pacco il vasto incendio divampato mercoledì sera a Milano nel deposito in zona Bovisa. Lo indicano gli inquirenti, escludendo l'origine dolosa. Nelle prossime ore aumento della nuvolosità e primi temporali, a nord anche intensi. Domani ovunque ben soleggiato asciutto, nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera.
4: Rete 2.
2: L'avere tempo e l'essere rilassati sono due elementi preziosi per predisporsi alla lettura. Ben ritrovate e ben ritrovati da Moira Bubola in questo nostro pomeriggio letterario. Tra poco, assieme a Natascia Fioretti, scopriremo tre letture che potrebbero tenerci compagnia in questa stagione. E subito dopo, Letizia Bolzani ha scoperto per noi un libro che indaga il rapporto tra la moda, il consumismo e l'ambiente, un libro pensato per il pubblico più giovane. E allora non mi resta che augurarvi buon ascolto e buone letture.
5: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
6: La giusta stagione della vita, la giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo, come nel caso di Julian Barnes, fare il bilancio di un'esistenza, pensare alla morte con leggerezza come fa un Jack Russell, che nemmeno sa di essere un cane, e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta, o perlomeno provarci. In questa puntata di Alice faremo un viaggio tra poesia e prosa, ma anche tra le diverse stagioni della vita, dell'esistenza di ognuno di noi, puntellata di esperienze, emozioni, illusioni appunto, ma anche luci, ombre, intenti. Viaggeremo con Pietro De Marchi, autore della raccolta poetica Alla giusta stagione, uscita per Casagrande, di cui pure ad Alphaville qualche giorno fa abbiamo parlato, ma che oggi avremo modo di approfondire trovando diverse e nuove chiavi di lettura. E poi Daddy, il nuovo romanzo di Nicola Gardini, pubblicato da Mondadori, e Marta Morazzoni, scrittrice e critica letteraria, che ci farà scoprire Partenze, l'ultimo lavoro di Julian Barnes, uscito per Einaudi. E ora spazio alla musica. Noi quest'oggi apriamo con Lady Easy e la sua You've Got What It Takes.

0: Alla giusta stagione è il titolo della nuova raccolta di poesie di Pietro De Marchi, uscita per Casagrande. Pietro De Marchi, classe 1958, figura, voce e penna nota del panorama letterario svizzero, spesso ospite di Rete 2, ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo ed è autore di diverse pubblicazioni poetiche. Noi ricordiamo quelle uscite per Casagrande, Parabole smorzate del 1999, Replica 2006, Premio Schiller, La carta delle arance, ha ricevuto il premio Gottfried Keller nel 2016, ma anche le opere in prosa, Ritratti levati dall'ombra 2013 e Con il foglio sulle ginocchia. Ed è un grande piacere per noi poter riaccogliere qui nei nostri studi di Alice di Comano Pietro De Marchi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Pietro De Marchi, si tratta di una nuova raccolta poetica che si compone di 7 momenti, ognuno con un titolo, potremmo dire 7 respiri diversi ma uniti tra loro, e magari partiamo proprio da qui, dal dare uno sguardo d'insieme a quest'opera.
1: Sì, ho diviso le poesie scritte in questi ultimi 10 anni in 7 parti, 7 momenti. Ogni momento ha un titolo, da Terre Nuove fino a Nei Terrestri Confini. La prima è la 7ª sezione. La 4ª sezione, Bellezza, è un raccontino. E sono sezioni che hanno una loro unità tematica, pur senza essere necessariamente tutte legate a un tema. Quindi dentro questa unità c'è anche un po' di varietà, come è giusto che sia. La prima parte è di poesie quasi esclusivamente metaletterarie, quindi di riflessione sulla poesia stessa. La seconda sezione invece sono dei quadri, delle immagini, magari ispirate a fotografie. La terza sezione sono poesie in cui compaiono animali o piante. Poi dopo la sezione del raccontino Bellezza abbiamo delle poesie che ricordano persone scomparse. La sesta poesia, fuori quadro, fuori scena, ha a che fare invece soprattutto con l'umorismo, l'ironia, anche il sarcasmo, se si vuole, sono poesie satiriche. E l'ultima sezione è una sezione più varia, che parte da motivi che potrebbero essere autobiografici per arrivare a qualcosa magari di metafisico.
0: Adesso abbiamo dato uno sguardo d'insieme, però abbiamo un po' visto, ecco, quali sono le varie tematiche che attraversano l'opera, ma che poi ci permettono anche di fare dei viaggi, di uscire magari dal testo di per sé e fare, ecco, dei viaggi anche metaletterari. Però anche qui il titolo è molto concreto: alla giusta stagione. C'è una giusta stagione? È una giusta stagione, diciamo, del nostro calendario, del tempo meteorologico, o è anche una giusta stagione dello spirito?
1: Ma direi una giusta stagione della vita. È vero, ogni stagione può essere giusta per tante cose diverse, vero? E ci sono stagioni giuste anche per la scrittura letteraria. Forse bisogna aspettare il momento o la stagione giusta per poter scrivere qualcosa che sia convincente prima per noi e poi sperabilmente anche per gli altri. Il titolo, diciamo, si appoggia su una citazione tratta dalle opere I giorni di Esiodo, gli Erga. Se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori, quindi è il lavoro del contadino che deve prepararsi per tempo, arare il campo, poi seminare e, se tutto va bene, anche raccogliere i frutti.
0: Ma già che siamo nell'esergo, questa è una citazione, e poi c'è l'altra invece di Andrea Zanzotto: e ti chiudi nei tuoi grandi colori e i colori nelle grandi ombre. Questo invece che cosa ci dice?
1: Beh, anche questo diciamo anche allude, se si vuole, alla varietà della vita e delle esperienze, che possono essere appunto vivaci per i colori o anche più attenuate come le ombre. Insomma, il positivo e il negativo, se vogliamo, della vita e anche dell'esperienza umana.
0: Ed è questo anche un po' il leitmotiv che noi troviamo in questa raccolta poetica, quando parliamo della varietà della vita e dell'esperienza, un po' quello che anche emerge da questi scritti, dalle varie immagini, dai vari frammenti che ci arrivano. Invece un'altra peculiarità dalla quale volevo partire era quella dell'importanza delle parole. Ecco, quando si scrive poesia, le parole hanno, anche quando si scrive in prosa naturalmente, ma a maggior ragione in poesia, dove si cerca di condensare il pensiero e ciò che si vuole dire, quindi la parola è ancora più importante. Ci sono subito due componimenti poetici proprio nella prima parte che ci riportano a questa attenzione ed è lezione di scrittura e l'allegria, la gioia. Sono queste due che così io mi sono annotata.
1: Ma lezione di scrittura è un titolo, è chiaramente metapoetico, metaletterario, ma in realtà la poesia parla del lavoro di chi ha tagliato la legna e ora la deve sistemare in un modo ordinato contro il muro di casa, insomma, in attesa di poter usare questa legna per scaldarsi, per scaldare la stufa. Quindi è un lavoro di scelta, vero, delle parole e poi anche un lavoro di ordinamento delle parole stesse dentro una struttura in cui il suono e il senso collaborino e si tengano insieme. E in fondo l'altra poesia, l'allegria e la gioia, dice ancora la stessa cosa. C'è una citazione tratta da Kafka: ogni cosa si ribella a diventare parola scritta, e c'è appunto un lavoro, se si vuole, una fatica per cercare di far sì che queste parole si sistemino dentro un insieme verbale che abbia una sua unità, una sua compostezza. Quando si riesce, naturalmente questo produce anche in chi ha prodotto il testo un'euforia, diciamo, ecco. Naturalmente consapevoli che quello che noi scriviamo è di natura verbale e quindi non dobbiamo mai confondere il linguaggio e la vita.
0: E allora potremmo però magari leggerla, questa, l'allegria, la gioia, che a me piace particolarmente, soprattutto quando parla del fatto che la lingua aderisce alle cose.
1: L'allegria, la gioia. E però l'allegria, la gioia di quando la lingua pare aderisca alle cose, vere o immaginate, quando il suono e il senso si avvicinano fino a confondersi, facendoci scordare la natura verbale d'ogni nostro parlare.
0: Abbiamo menzionato Kafka e allora la mia altra curiosità, leggendo le diverse varie poesie, intanto c'è un po' di contaminazione linguistica, c'è un po' di inglese, ma soprattutto il tedesco, ecco, affiora più spesso, e anche dei riferimenti ad altri scrittori. Adesso per esempio è Kafka, ma ce ne sono anche altri, si fa riferimento a Rilke, si fa riferimento ad Heinrich Böll, e qui possiamo trovare una chiave di lettura o da dove nascono, ecco, questi inserti, se così vogliamo chiamarli.
1: Sì, ma direi che la letteratura nasce dalla lettura e quindi inevitabilmente scriviamo anche perché abbiamo letto e vogliamo in qualche modo continuare questa tradizione per cui la vita si trasforma in parole. Tante volte le occasioni di lettura sono le più svariate, e però alla fine tutto in qualche modo fa brodo, come si dice in modo anche familiare, e naturalmente non mi vergogno affatto, anzi, di citare, se è giusto, poeti o scrittori o opere che sono state importanti per me. Qualche volta lascio tra le righe, diciamo, il rinvio, altre volte invece mi piace esplicitarlo anche in un titolo.
0: Questo mi porta a un'altra curiosità, un'altra riflessione o un'altra domanda. Intanto lei diceva la letteratura nasce dalla lettura, allora proprio il primo componimento poetico mi sembra che sia dedicato proprio alla lettura e che ci racconta un po' o ci dice della sua passione per la lettura, quindi c'è proprio un primo riferimento, come dire, personale, ecco, che poi la poesia è anche questo, però lei si titola proprio Una cosa che mi piace.
1: Sì, ma io devo anche dire che sono nato in una casa piena di libri, perché mio padre insegnava latino e greco e aveva curiosità, posso dire, infinite, quindi la biblioteca del papà è stata per noi tutti una fonte di acculturamento e anche di ispirazione. E questa poesia nasce proprio dalla consultazione di un libretto che ho trovato a casa di mio padre, sono delle poesie di Luciano Erba, l'Ippopotamo, e dentro questo libretto c'era tante righe, tanti versi sottolineati e anche questo che chiude questa poesia. Posso leggerla? Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare tra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra Irlande verdi e grigie terre nuove, Naturalmente questo ultimo verso apre la finestra, vero, dalla lettura, dalla biblioteca, verso il mondo, verso la geografia, verso i viaggi, verso il fuori, no? E quindi mi è piaciuto, insomma, che questa poesia venisse collocata all'inizio.
0: Ma se dovessimo dire qualcos'altro che emerge da questa raccolta di Pietro De Marchi, qualcosa di personale, che cos'altro c'è?
1: Ma è una domanda molto difficile quella che lei mi fa, ma direi forse il rapporto tra l'esperienza e la scrittura, che sono anche due parole che si trovano in un saggio molto bello di Luigi Meneghello, scrittore da me adorato. La scrittura letteraria naturalmente si nutre di esperienza, cerca in qualche modo di affidare alla carta e quindi anche al futuro qualche elemento della nostra esperienza, che può essere privata o anche collettiva, e quindi sono ecco, questi due termini forse quelli che terrei presenti. Si parte da un'esperienza che può essere un'esperienza esistenziale, un'esperienza vitale, anche un'esperienza culturale, vero, di lettura, di incontro di qualche opera che ci ha colpito in modo particolare, e poi si cerca di andare verso la scrittura, quindi verso qualche cosa che serva anche agli altri. È un modo di andare incontro agli altri. La letteratura non è fatta solo da chi scrive, ma è fatta da chi scrive e da chi legge. Questo è il libro, è solo un tramite per cui si instaura questa collaborazione tra chi ha scritto e chi dal canto suo riempie queste parole scritte di una sua esperienza personale.
0: Adesso invece andiamo in un'altra sezione della raccolta poetica e parliamo di una fotografia. Si diceva prima, no, tra le varie sezioni c'è anche una dedicata ai quadri e alle immagini, che credo sia proprio questa, che ci parla di Emmy Andries, e anche qui insomma c'è una storia nella storia, una storia nella poesia.
1: Sì, questa poesia è una poesia in cui a parlare non è l'io dell'autore, ma è un altro io, appunto è l'io di una fanciulla che è stata fotografata da questa bravissima fotografa olandese, Emmy Andries, sulla spiaggia di Sestri Levante nel 1950-51. Io avevo visto una mostra di questa fotografa e quella fotografia è veramente una fotografia che è un capolavoro. E mi è venuto allora subito il desiderio di far parlare questa fanciulla che si trova appunto sulla spiaggia e che ha appena assistito all'arrivo dei pescatori con la pesca notturna. Una fotografia di Emmy Andries. Per distinguermi da altre Marie, la gente del borgo mi chiamava Maria la Greca. Scendevo ogni mattina alla spiaggia quando gli uomini tornavano dalla pesca notturna. Anche se non era stata abbondante, mi regalavano sempre un vassoio d'acciughe. Finché un giorno una signora elegante mi chiese di posare per lei. La guardai con occhi incantati. Nessuno mai mi aveva scattato una fotografia all'aperto. Mi disse di stare ferma così, con il mare alle spalle e con in mano il vassoio delle acciughe. Non sapevo chi fosse quel pittore di cui parlava mentre armeggiava con la macchina fotografica. Uno che dipingeva ragazze come me, disse, ma se lattaie o lavandaie ora bene non ricordo. Forse disse proprio anche una ragazza come me quel giorno, col fazzoletto in testa e gli orecchini.
0: Leggendo, siccome appunto c'è il riferimento all'Olanda, il fazzoletto in testa e gli orecchini, era venuta in mente la ragazza con l'orecchino di perla, che non c'entra assolutamente nulla, però
1: no, c'entra come
0: alla fine, è come dire o come rievocare con questa potenza che ha, no, la poesia, attraverso le immagini, attraverso così poche parole, subito di portarci in un determinato contesto, di chiamare alla mente un particolare, un dettaglio, certo. E questa è davvero un po' la magia, sì, che si ha.
1: Ma in questo caso poi non c'è solo soltanto appunto la lavandaia, ma anche la lattaia, quindi lì si gioca un po' su due riferimenti, sì, esatto, allo stesso grandissimo, certo, pittore fiammingo.
0: Sì, e quindi c'è questa meraviglia. E l'altra poesia che mi ero annotata, che ci porta anche un po' forse di nuovo al nostro quotidiano, al nostro locale, al nostro territorio, è Il piccolo bestiario per Mimmo, Un piccolo bestiario per Mimmo. Ecco, questa invece che cosa ci racconta? Quale finestra apre?
1: Ma questa apre una finestra su un grande poeta della Svizzera italiana e direi grande poeta di lingua italiana, cioè Giorgio Relli. Io ho avuto la fortuna di assistere in Piemonte, molti anni fa, ormai una ventina d'anni fa, a un seminario dedicato alla poesia di Giorgio Relli, in cui il protagonista era Giorgio Relli, che sostanzialmente ha tenuto banco per 2 giorni e mezzo, attorniato da un gruppo di studiosi della sua generazione, ma anche di giovani, ed è stata un'esperienza fantastica. E questa poesia rievoca un momento particolare di quei 2 giorni e mezzo di magia poetica creata da Giorgio Relli, e è dedicata a Mimma, la moglie e compagna di Giorgio Relli, che è una persona straordinaria, una lettrice formidabile, e mi è parso giusto insomma dedicare anche a lei questo piccolo bestiario, in cui la prima parte sono parole, diciamo, colte al volo dal discorso di Giorgio Relli là in quel parco di quella meravigliosa villa in Piemonte. Un piccolo bestiario per Mimma. Erano le protti, ghiandaie che sfrecciavano tra i rami, qualche picchio, uno scoiattolo. Sembravano sapere che da tempo avevo smesso di cacciare, venivano lì come per salutarmi. Mi sarebbe dispiaciuto che il vento disperdesse con quelle parole il ricordo di un pomeriggio en plein air in un parco, con una brigata di amici seduti in cerchio, parte al sole, parte in ombra, tutti intenti ad ascoltarlo. Per questo le avevo appuntate al volo sul foglio che ora ti mando.
0: E se dovessi dire un'opera, l'opera che preferisce in assoluto?
1: Per non parlare di poesia, allora direi Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello.
0: Ah, che ha citato prima Meneghello, quindi davvero insomma è suo autore preferito.
1: Ma direi Giorgio Relli e Luigi Meneghello, che erano quasi coetanei, del 21 Relli e Meneghello del 22, appartengono un po' alla generazione di mio padre, che era il 23, e io in loro due vedo veramente due grandi modelli di scrittura ma anche di vita.
0: E se dovessi usare una parola per descrivere, ecco, la forza dell'influenza che hanno avuto su di lei, o che cosa ha preso dall'uno o dall'altro, che cosa le piace in particolare, che cosa direbbe per uno o per l'altro con uno o due parole?
1: Sì,
0: è un esercizio difficile,
1: direi proprio. da Giorgio Relli direi assolutamente l'attenzione alla materia verbale con cui si costruiscono i testi, e per Meneghello direi il rapporto ancora una volta, come già ho detto, tra l'esperienza e la scrittura, cioè si parte dall'esperienza ma poi bisogna arrivare alla scrittura, ecco, è quello che conta.
0: E quello è il passo importante, il passo grande che bisogna compiere. Noi lo ricordiamo a chi ci ascolta, abbiamo raccontato Alla giusta stagione, la nuova raccolta di poesie uscita per Casagrande di Pietro De Marchi, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Sono io che ringrazio.

0: Nicola Gardini, classe 1965, scrittore, traduttore e pittore, vive tra Oxford e Milano. La sua produzione letteraria comprende poesie, romanzi, memoir, articoli giornalistici, saggi, traduce poesia dal latino e da alcune lingue moderne, soprattutto traduce dall'inglese. Dipinge prevalentemente a olio su tela e su cartone. Intanto è un grande piacere riaverlo nostro ospite. Buon pomeriggio Nicola Gardini.
1: Buon pomeriggio a voi, il piacere è mio.
0: Noi proprio qui ad Alice, qualche anno fa, era 2022, avevamo raccontato Nicolà, il suo romanzo d'amore uscito per Garzanti, in cui Nicola Gardini condivideva con i lettori e le lettrici la sua lunga storia d'amore con il compagno, venuto a mancare dopo 30 anni insieme per una lunga malattia. Era un romanzo che celebrava la vita e oggi ci ritroviamo proprio qui ad Alice per parlare invece del suo nuovo lavoro, molto ancorato nel presente, seppure il passato resta e compare, influenza e spiega, e di nuovo con molti elementi e materiale autobiografico, se non interamente. Nicola Gardini, con questo romanzo da dove vogliamo partire esattamente, o meglio da dove si riparte? La voce di chi scrive, come è cambiata, se è cambiata?
1: Sì, mi fa piacere il collegamento con Nicolà. Nicolà era un racconto scopertamente autobiografico, era un memoir, o meglio un ritratto, cioè io ritraevo un uomo che non c'era più, con il dovere di farlo conoscere a chi non lo avesse mai visto, mai incontrato. Qui invece Daddy è un romanzo alla struttura di un'educazione sentimentale. L'educazione sentimentale di un uomo grande. Noi siamo abituati alla tradizione della crescita interiore del giovane che fa esperienza, gira il mondo e poi torna a casa con un sapere nuovo, no? E il giovane che diventa adulto. Qui invece è un adulto che diventa giovane. E mentre i giovani che compaiono nella storia sembrano bloccati, cioè incapaci di crescere, di trasformarsi, e addirittura chiedono al protagonista più grande, a questo Daddy, di bloccarsi a sua volta. Chi è il Daddy? Ma il Daddy è l'uomo maturo, uomo di esperienza, che piace al ragazzo che cerca un'avventura più interessante, ecco. Si tratta di un costume molto diffuso nel mondo moderno, omosessuale in modo particolare, però a me interessava non tanto fare una tranche de vie appunto gay, ma trovare una configurazione sentimentale, affettiva, erotica, che potesse aiutarmi a spiegare i rapporti d'amore in termini di rapporti di potere. Perché chiaramente il giovane attribuisce molto potere all'uomo maturo, gli si presenta proprio come servitore, in realtà è un gioco antifrastico, posso dire, no? Un gioco ironico, anche leggermente crudele, anche cattivo, nel senso che c'è qualcosa di dispettoso in realtà nell'illudere l'uomo grande che sia diventato importante, che il giovane si sia innamorato di lui, che il giovane gli dia tutto l'amore. Ecco, quindi il mio racconto inscena gli atti di una illusione. L'uomo, come lei ricordava all'inizio, soffre di una

0: facciamo pure di studiare i comportamenti che noi assumiamo quando si creano dei rapporti d'amore. Ecco.
1: E qui la crescita interiore, diciamo, avviene soprattutto, ma mi può correggere se sbaglio, attraverso quella che è l'esperienza sessuale, l'esperienza fisica, che qui diventa un po' la chiave per parlare un po' di tutto, anche naturalmente dell'amore.
0: Qui il sesso è molto presente, era un sogno della mia vita di scrittore quello di arrivare a poter parlare di sesso, cioè di dare alla lingua italiana un'occasione che non è facile che questa lingua incontri per una lunga tradizione letteraria che ha preferito le perifrasi, gli eufemismi, le allusioni, anche le censure, naturalmente. C'è anche una tradizione internazionale che mi ha aiutato e che mi ha stimolato, è una tradizione alla quale io ho guardato fin da giovane, che mi ha aiutato anche a costruire la mia personalità linguistica, letteraria, sessuale. Insomma, qui volevo fare un pochino i conti con tutta una serie di partite che avevo iniziato e che non avevo mai portato a termine. Insomma, poter parlare di sesso, farne una metafora, perché non fosse pornografia, soltanto la pornografia tratta il sesso in senso letterale, cioè quello che vedi è quello che è. Il mio libro sì ha riferimenti espliciti al sesso, ma mi fido così tanto dei miei lettori e delle mie lettrici che non ho mai per un momento pensato che tutto il sesso che ho potuto mettere nella storia e che la storia ha richiesto fosse preso soltanto come scena letterale. Nel sesso, infatti, c'è un confronto, il confronto forse più ravvicinato che due esseri possano sperare di costruire. I corpi si incontrano, si compenetrano, vivono un'illusione di piacere condiviso, però, proprio nel massimo della vicinanza, succede anche, il massimo della distanza. E questo è un meccanismo sociale, non è semplicemente un meccanismo sessuale, un meccanismo erotico. Il sesso, certo, nell'ideale del mio protagonista, di questo Daddy che parla e scruta, impara e giudica e si giudica e condanna ed elogia. Ecco, il sesso nella sua vita, certo, è anche una ricerca di amore. Però lui stesso più volte fa allusione al fatto che questi corpi sono anche corpi politici. Cioè, come costruiamo noi società degli assetti armoniosi? Come facciamo a stare tutti insieme? Come facciamo a capirci quanto la nostra vicinanza è reale? Quanto ci apparteniamo gli uni agli altri? Ecco, leggere Daddy, cioè questo romanzo, soltanto come una storia amorosa o erotica, secondo me non è sufficiente, anche se sono già contento che qualcuno lo possa prendere per un buon racconto erotico, però sicuramente c'è dietro la speranza e la volontà di alludere a movimenti sociali, a movimenti societari, vorrei dire, molto più vasti della semplice coppia che fa l'amore. Ecco.
1: Volevo farle ancora un'altra domanda perché prima diceva che era da tempo che desiderava scrivere un libro come questo, che adesso era arrivato il giusto tempo e la domanda nasce dal fatto che in questa puntata di Alice noi parliamo anche di una raccolta di poesie che si chiama La giusta stagione. Quindi se ho capito bene quanto lei ha detto, per lei era arrivata per diversi motivi, per diversi elementi, la giusta stagione, ecco, per parlare, per scrivere, ecco, un libro come questo.
0: Sì, ma tanti anni dedicati alla scrittura, tanti anni dedicati all'amore anche e anche tanti anni dedicati al piacere sessuale, che considero sicuramente un fatto privato, ma considero anche un fatto pubblico. Perché non si parla abbastanza di sesso? Perché allora, o lo si fa in ambiti appunto molto ristretti come quelli dell'industria pornografica, oppure sì, in certi bellissimi libri, pensiamo ai classici dell'erotismo, da Sade, a Genet, a Miller, Nabokov. Parliamo anche di alcuni italiani, naturalmente, come insomma, anche Pasolini ha voluto indagare queste cose, ce ne sono moltissimi, però non abbastanza. Non abbastanza perché è difficilissimo far sì che questo tema, questo problema, questa questione,

0: religione venga vista come un fatto collettivo. Invece l'amore e il sesso hanno sempre, ovviamente, anche una declinazione pubblica, sociale. L'amore non è mai solo roba mia, non sono solo fatti miei. Questo la letteratura ce lo insegna molto bene, soprattutto la poesia lirica, no? Lei ha parlato appunto di un libro di poesie. È lì che il discorso sull'amore e sull'accoppiamento ha ricevuto più attenzione. Proprio perché l'amore e il sesso, l'attrazione fisica, ci costringono a entrare in rapporto con l'altro, cioè è una forma di alienazione attraverso la quale il soggetto diventa soggetto. È una di quelle forme di spossessamento che però ci porta a essere noi stessi. Ed era quello che a me interessava. Il mio daddy è spossessato dai suoi giovani amanti, ma non fa che ritrovare se stesso, definirsi in rapporto o anche in contrapposizione, c'è ovviamente anche un confronto tra generazioni, e anche un discorso sulle mode, perché non si fa l'amore sempre nello stesso modo. Questo, ecco, è un fatto che sfugge ai più, soprattutto a quelli che quando sentono la parola sesso rabbrividiscono o si sentono imbarazzati. Il sesso è una costruzione culturale, sociale, tanto quanto il linguaggio, tanto quanto il cibo, tanto quanto i pensieri che facciamo, i partiti politici e via dicendo. E infatti il mio daddy alla fine spera proprio, io credo, è un grande utopista, cioè lui sente la distanza immensa che c'è tra lui e questi giovani, capisce di essere una maschera e non di essere una persona in questi incontri, eppure fino all'ultimo difende il grande ideale di una corrispondenza, di un amore e di una comprensione reciproca.
1: Però insomma l'impressione è che al di là dell'incontro sessuale poi alla fine la vera difficoltà sia davvero nel riuscire a instaurare un qualsiasi tipo di relazione o di comunicazione, ecco, anche la più semplice.
0: Sì, infatti il mio daddy, sì, l'ho detto, è un illuso, un utopista, però è anche un uomo molto, molto solo, che fa i conti con la propria solitudine, e in effetti il suo racconto non è soltanto sugli incontri e sull'innamoramento che ha per uno in particolare, ma è anche una rivisitazione del suo passato, del suo rapporto col padre. Io penso a questo romanzo come a un'elegia, anche ironica, anche umoristica. Io spero che le mie lettrici, i miei lettori sorridano anche in certi momenti, qualcuno mi ha proprio detto sì, mi sono divertita moltissimo a leggere certe pagine, però certo è un libro amaro in gran parte, e l'amarezza sta nella malinconia di constatare quanta poca capacità abbiamo di amarci, di capirci, di costruire uno scambio, piccolo o grande che sia, vero, appunto, come lei diceva. D'altra parte la solitudine è sempre più diffusa, lo sappiamo, i giovani lo fanno che dircelo, anche per causa di meccanismi sociali che ci fanno comportare in certi modi e non altri, che tolgono spontaneità. Siamo tutti un pochino, metaforicamente o no, vittime dell'algoritmo. Compriamo certe cose, scegliamo certi film, siamo contenti quando ci arriva un pacco a casa che qualcuno in realtà, anche se non l'abbiamo capito, ha scelto per noi. Cioè sta avvenendo una grandissima alienazione, no? Attraverso tutto questo digital di cui siamo utenti ma anche strumenti.
1: E poi è vero, come diceva lei, che Daddy attraverso tutti questi incontri certo riconosce se stesso e afferma, comunque continua ad affermare la sua identità, non si perde, ma c'è un momento però in cui vacilla, in cui deve allontanarsi, in cui poi quest'app che lui ha scaricato, lo diciamo, è Grindr, quest'app di incontri, poi arriva un punto però dove la disinstalla e ha bisogno proprio di una pausa, di distaccarsi, perché comunque è troppo e deve riflettere un attimo. E mi è molto incuriosito perché poi va a visitare questo labirinto di cui aveva sempre parlato con Alex, e Alex voleva andare a ritrovare, a rivedere, ed è curioso che proprio poi in questa vacanza dove c'è un labirinto, alla fine in realtà io ho l'impressione da lettrice che lui si ritrovi del tutto, ecco, che resta veramente fedele, ecco, a quella che è la sua identità, senza perdersi.
0: È vero, lui finisce che fa un viaggio che Alex, il marito scomparso, aveva sempre desiderato fare con lui, un marito americano, e qui sì, nel labirinto va a cercare chiaramente Alex, il quale aveva detto siamo tutti un po' minotauri, no? E parlando sì, della stranezza, dell'ambivalenza della figura dell'omosessuale, però è vero, come dice lei, questo viaggio è decisivo, è un viaggio importante, un viaggio anche un po' psicoanalitico, dove lui non soltanto ritrova Alex, ma fa pace anche con suo padre.
1: Senta, in questa crescita di cui parlavamo, c'è cioè, intanto lei parlava di una personalità linguistica sessuale, qui mi ha fatto venire in mente a questo passaggio quando lei nel rapporto col padre del protagonista, e anche questo naturalmente nel romanzo torna ed è importante il rapporto appunto con la figura paterna, è quando si parla della grammatica.
0: Infatti, il mio daddy è un traduttore, le lettrici e i lettori lo noteranno, c'è molta attenzione alla lingua, non solo che uso io autore per farlo parlare, ma anche la lingua degli altri personaggi che lui stesso interpreta, c'è un'attenzione fortissima alla messaggistica di questi giovani, molto così corriva, spontanea, sgrammaticata, no? Priva di punti. Mentre lui si fa vanto di essere ancora uno che usa la virgola dopo il nome della persona alla quale si rivolge. Però la grammatica è davvero una metafora anche questa, cioè la ricerca di una coerenza, di una verità personale, sebbene la grammatica abbia tutta la faccia di essere una forma di normatività sovrapersonale. La grammatica, poi lo capiamo anche leggendo del passato, di questo Daddy, l'ha aiutato a distinguersi dal padre, un padre che non lo amava particolarmente, che lo anzi contrastava, lo giudicava male, lo rifiutava perché aveva capito che il bambino aveva tendenze omosessuali. E lui appunto dice: grazie alla grammatica io mi sono dato una rispettabilità, no? E soprattutto mi sono dato una lingua che mi ha distinto da mio padre. Quindi il libro è davvero la ricerca di una lingua personale, che poi diventa il racconto stesso, cioè il Daddy con questo racconto trova la sua lingua, così come l'aveva cercata da bambino a scuola, cercando di emergere, cercando di diventare un bravo scolaro, proprio in contrapposizione al padre sgrammaticato.
1: Poi c'è un altro elemento che è quello del rapporto con il tempo. Rapporto con il tempo che per Daddy il protagonista innanzitutto è scandito, ecco, dall'esperienza della perdita, che questo naturalmente aggiunge molto all'esperienza di una persona, ma poi soprattutto quando dopo tanti incontri si rende conto di questa impossibilità di riuscire davvero a comunicare con queste persone, con queste identità che stanno al di là dei corpi con i quali lui si è incontrato, si chiede proprio ad un certo punto, riflette sul fatto che questi giovani alla fine non riescono ad avere il giusto rapporto con il tempo, e cioè a non rimandare, ma a vivere quello che si può vivere oggi, perché un domani non si sa, un domani chissà.
0: Sì, a lui sono chiari sia il passato, sia il presente, sia il futuro.
1: Sì.
0: Forse in questo mi assomiglia abbastanza a questo Daddy, perché anch'io non faccio che pensare a tutte e tre queste tre dimensioni, che chiaramente sono la stessa cosa nella vita di una persona, perché noi siamo contemporaneamente quello che siamo stati, quello che viviamo e quello che vogliamo per noi stessi domani. A lui in un certo senso sembra sempre mancare il tempo, è smanioso, è voglioso, è un idealista, quindi sì, è vero, ha questo forte senso del passato, ma anche un fortissimo senso dell'attesa, dell'aspettativa, e vuole che quella tenda a coincidere perfettamente con il presente, cioè vuole dare al presente un passato e un futuro che riempiano il momento attuale. Ecco, questo attualità e presente per il mio Daddy non coincidono. Presente deve avere appunto il ricordo e la speranza, la nostalgia e l'illusione. Invece questi ragazzi che ci sono, non ci sono, promettono e non mantengono, hanno chiaramente un rapporto molto meno consapevole, o almeno sembrano avere un rapporto meno consapevole con il tempo. Perché cancellare un appuntamento che abbiamo presi? Per farlo domani? E beh, domani comunque non sarà l'appuntamento di oggi. Lui si confonde, non li capisce, un pochino li invidia anche, perché mette in conto che questi possano vedere la vita in un modo più facile, forse anche più sapiente. Dopotutto, perché non potrebbe essere più giusta la loro versione, no? È vero che poi fondamentalmente li disapprova, lui si matura, cambia, c'è un suo romanzo di formazione, però lui non rinuncia ai suoi ideali. E questo, secondo me, è il bene di questo uomo, che non diventa cinico, fa di tutto per non esserlo, ecco. E quindi sì, alla fine non si è capito con nessuno di questi, li condanna, ma in un certo senso, ripeto, li ammira anche, li invidia, forse ha nostalgia anche della propria giovinezza, però non penso di aver fatto il racconto di un uomo che sta invecchiando, ecco, o forse sì, non me ne sono reso
1: senza
0: conto,
1: rendersi conto.
0: Quando uno invecchia dice adesso parlo di me, ma non da uomo invecchiato, ma da uomo che riflette di più, non lo so, certo è un mistero tutto, cioè chi sono i giovani, chi siamo noi più grandi, quanto possiamo condividere, quanto possiamo capirci, quanti ponti siamo capaci di crearci tra noi per poter parlare e capire.
1: Certo, ma soprattutto comprendere che i ponti sono importanti, perché da soli in realtà non si va lontano. Questo adesso naturalmente è il mio pensiero, ma devo dire anche quello che emerge, che io ho trovato molto bello, in qualche modo forse poetico in tutto questo racconto, è questa costanza, ecco, di Daddy nel voler dimostrare o nel voler spiegare a questi giovani l'importanza di avere cura delle persone, dei momenti, di ciò che ci accade, di ciò che non ci piace, di ciò, però avere cura delle cose, non buttarle via e non darle per scontate e neanche, ecco, appunto tirare magari i bidoni ad un appuntamento senza motivo o deludere, ecco, anche una persona quando si sa magari di deluderla, no? Quindi questa cura anche per le piccole cose, che è fondamentale, sembra una banalità, ma che in realtà può fare la differenza.
0: Sì, è una cura che poi lui mette nei suoi pensieri, nel modo in cui si pronuncia, cerca di organizzare i dati dell'esperienza traendone delle teorie, lui parla da uomo di letture anche, no? Quindi la sua lingua cerca di salvare il salvabile, no? Di mantenere una bellezza e un decoro che magari invece negli stessi appuntamenti non c'è, di vedere la bellezza laddove magari no, non ce n'è. Quindi quello che lei dice è verissimo. A volte sì, rimane male perché non capisce perché ci sia così poco riguardo verso una buona cosa, no? Una buona cena, la gioia di un incontro, di una nuova notte d'amore. Però questi sono appunto esempi qualunque, cioè più invece secondo me una vera e propria brama di vita e di pienezza che lui ricerca e a volte gli pare di non trovare negli altri.
1: Senta Nicola Gardini, lei prima diceva Daddy in questo mi assomigli, in che cosa gli assomiglia Daddy? Sì, se c'è qualche altra cosa.
0: Bah sì, Daddy mi assomiglia per... Tutti mi chiedono, ma quanto è autobiografico? Quanto di quello che racconta?
1: L'ho posta in termini diversi perché lei mi ha dato la possibilità, altrimenti sarei venuta anche io con la stessa domanda.
0: Quando si fa un romanzo è inevitabile che finiscano anche ricordi personali, eccetera, però poi quello che conta, cioè l'individuo che parla, non è l'autore in un libro, è il libro stesso, quindi è la struttura che crea, è la forma che crea, quindi come le parti si parlano fra loro, le metafore più o meno evidenti, il ritorno di certi motivi che poi creano temi più generali. Quindi se anche ci sono dei materiali ovviamente della vita vissuta, poi la vita vissuta diventa diventa altro, cioè come in una trasfusione, no? Io prendo sangue da un altro, ma poi quello diventa il mio sangue. Ecco, diciamo che il libro è un po' un corpo in cui si siano trasfusi sangui di tanti altri, ma ormai il sangue è soltanto suo. Però mi fa piacere sottolineare che c'è una dimensione molto personale mia qua. Questo Daddy condivide con me la continua illusione. Io faccio fatica a usare la parola speranza, perché è un'antipatia mia. Ogni volta che ho sperato, le cose non sono andate come potevano andare o avrei voluto che andassero. Però non mi dispiace invece la parola illusione, che è una parola leopardiana e che è una forma di, in realtà, consapevolezza che si dà sempre la riserva di un successo improbabile. Tu sai che non andrà così, ma non puoi che desiderarlo, ecco, cioè l'illusione è un desiderio che non si spegne mai, nonostante le conferme negative, nonostante le opposizioni, gli ostacoli. Per cui, diciamo, io sì, mi considero un grande illuso, cioè anche quando ho perso il mio compagno, no? Come racconto di Nicolà, ho avuto l'illusione che l'amore non sparisse dalla mia vita, anche se tutto sembrava dirmi ormai quello che hai avuto, che potevi ricevere dalla vita, l'hai avuto, ecco. Però l'illusione non è soltanto di godermela, di essere amato, di amare, di avere una vita comoda. L'illusione è più grande, l'illusione è che tutti ci incontriamo. Tutti ci capiamo, che la pace torni, che non esistano i malvagi. Questa è la grande illusione anche del mio Daddy, la sua incredulità davanti all'immotivata crudeltà.
1: Noi adesso ascolteremo il brano My Heart Belongs to Daddy e la scelta non è casuale. Lascio lei spiegare
0: No.
1: il perché.
0: Allora, My Heart Belongs to Daddy è una bellissima canzone. Daddy chi è? Insomma, è una parola americana, vuol dire papà, lo sappiamo, però come dice una voce di dizionario che io ho inventato all'inizio e ho messo a esergo del libro, è una voce che torna un po' in tutte le lingue, è un diminutivo, quindi ha qualcosa di gentile, anche di comico, se vogliamo. La parola ovviamente è diventata famosa, è il vecchio signore danaroso che paga la cena per, insomma, avere poi un po' delle tue attenzioni. Il daddy, invece, che descrivo io, è un prestante signore tra i 50 e i 60 che non deve pagare proprio nessuno e che attira perché ha letto, ci sa fare, ti sa ascoltare, può anche dirti una parola. Poi c'è la canzone, resa molto nota da Marilyn Monroe, adesso non so, di Cole Porter, e non so se voi la facciate sentire nella versione di Marilyn Monroe o in quella di Ella Fitzgerald, ecco. E la lanciò comunque una signora dal nome di Mary Martin, però diciamo la versione proprio più simpatica, io adoro Ella Fitzgerald, però non c'è paragone tra il suo My Heart Belongs to Daddy e quello di Marilyn Monroe, che gioca moltissimo sui doppi sensi erotici di questa figura.
1: Allora, noi giochiamo sull'effetto sorpresa, adesso non diciamo quale versione andremo ad ascoltare, ma intanto ringraziamo moltissimo Nicola Gardini per essere stato con noi e per averci raccontato il suo ultimo lavoro, Daddy, uscito per Mondadori. Grazie Nicola Gardini.
0: Grazie a voi.
2: My name is Lolita. And I'm not supposed to play with

0: E alla fine avete sentito, la scelta musicale è stata fedele al romanzo di Gardini, e infatti abbiamo ascoltato la voce di Marilyn Monroe con la sua My Heart Belongs to Daddy.
1: Alice. Alice.
0: Nella puntata di Alice di oggi abbiamo parlato della giusta stagione, quella della vita, ma anche della scrittura di un libro. E abbiamo parlato anche dell'amore, del rapporto diverso che ognuno di noi ha con il tempo. Temi che ritornano ora nel nostro consiglio di Alice di oggi. Allora, intanto, Marta Morazzoni, ben ritrovata.
2: Grazie, eccomi.
0: Allora, Marta Morazzoni, è lei che ci darà il consiglio di oggi di Alice. Parliamo di partenze, parliamo di Julian Barnes. E Marta Morazzoni, a te la parola.
2: Ecco, direi che è un libro bellissimo da leggere, difficile da raccontare. Il titolo Partenze ci dà già una dritta, un'indicazione. Julian Barnes, l'autore, ci avvisa che questo è il suo ultimo libro, il libro definitivo, cui non seguirà altro. Bellissimo da leggere, difficile da raccontare, quest'ultimo libro di Julian Barnes. Ultimo lo definisce lui come una sorta di congedo. È finito il tempo della sua scrittura. Un congedo quindi su cui aleggiano i temi della morte, della memoria volontaria e involontaria, e in questo caso naturalmente è coinvolto e trattato con molta disinvoltura e un pizzico di polemica anche Marcel Proust. Il suo richiamo alla Maddalenetta è a ragione sul tappeto o al tappeto, dipende dai punti di vista, ma di questo diciamo dopo. Invece diciamo subito che il primo dei due temi, la morte, non è leggero da affrontare. Eppure nello spirito ironico di tanta cultura anglosassone, quella che ha la sua origine, il suo archetipo in Laurence Sterne, anche la morte trova campo senza essere greve. Diciamolo subito, Partenze non è un romanzo, ma è una lunga sequenza di osservazioni, ricordi, racconti, tra i quali la storia interrotta e riannodata di due amici del tempo dell'università, la vicenda della loro relazione di coppia mancata allora, ricostruita poi, ma qui lo lascio al lettore perché è una parte estremamente affascinante da esplorare da soli. In tutto questo raccontare, parlare di malattie e di terapie, e Barnes è affetto da una singolare forma leucemica di cui, dice lui con molta ironia e anche molta leggerezza, di cui non morirà ma con cui morirà. Con tutto questo, dicevo, il libro è un avvolgente excursus sulla specie umana e tra l'altro con un gradevolissimo confronto con la specie canina. Nessuna compiaciuta nostalgia al pensiero di un congedo che è stato meditato nel corso di 3 anni di scrittura, dal 22 al 25. In questi 3 anni si sono fatte avanti argomentazioni divertenti e inquietanti sul tema della memoria involontaria, e qui appunto non può mancare, lo ripeto, l'appello alla recherche, ma osservata con un occhio critico, ironico, come un anglosassone sa fare nei riguardi di un francese, considerando poi che Julian Barnes ha avuto strettissimi rapporti con la cultura oltremanica, e penso tra l'altro a uno dei suoi romanzi più belli, Pappagallo di Flaubert, che consiglio veramente di leggere. Ma torniamo ai 4 tempi di Partenze, dove le considerazioni circa il peso che gli anni hanno sul nostro corpo e sulla nostra mente sono giocate in leggerezza e profondità, e non è un ossimoro, è una realtà che si tocca con mano. Degrado degli organi, smarrimenti di memoria, tutto questo ci preoccupa. E così le domande sulle funzioni del nostro cervello, tra l'altro qui con una constatazione un po' spiazzante fatta da Barnes e su cui vale la pena di meditare. Il cervello la sa molto più lunga su di noi che noi su di lui, e qui si apre davvero un campo da esplorare con molta curiosità e con molta attenzione. E continuando su questo tenore, si tratta sempre di giostrare tra l'affondo e la leggerezza nel rapporto degli avvenimenti della nostra vita, nei ricordi, nei confronti, tra i tanti incontri che si sono avvicendati nel corso di una vita, e qui parliamo della vita di uno scrittore che ha avuto una fama notevole, che ha ancora una fama notevole. In certo senso il suo suggerimento è che se fossimo capaci di interpretare così con questa leggerezza il nostro passaggio dalle parti della Terra, magari le cose potrebbero andare diversamente, forse. È importante registrare come non ci siano intenzioni educative o didattiche nell'ultimo libro di Barnes. Lui non ha alcun messaggio da mandare urbi e torbi, è solo una specie di campionatura dei casi della vita, dei fraintendimenti, delle interpretazioni giuste o sbagliate che diamo di questa vita. Ecco perché, tra l'altro, la storia di Jean e Steven, i due amici di cui si è detto sopra, è interessante ed è soprattutto letterariamente molto molto alternativa rispetto a una lettura di una storia di copia. Ed è interessante poi percorrere la varietà dei riferimenti colti e domestici dello scrittore, da Virginia Woolf, che, ci dice Barnes, amava e invidiava Proust, a Verdi, da Flaubert a Goethe, a Shakespeare, a se stesso. Nessuna falsa modestia nel ricordare certi passi del suo passato, le tante relazioni di una vita che in 80 anni ha accumulato esperienze, conoscenze, poche certezze, e una considerazione semplice e sostanziale, fatta intorno al nostro interrogarci sul vivere e il morire. L'osservazione, secondo me, è lapidaria ed è magnifica. È solo l'universo che fa il suo mestiere.
0: Meraviglioso. Io vorrei soltanto aggiungere, perché prima si diceva, non è la nostra capacità, ecco, di affrontare la nostra vita, il nostro quotidiano in modo diverso, pensando anche alla morte in modo diverso, e prima si diceva anche della presenza di un cane, cioè questo cane Jimmy, questo Jack Russell, che in qualche modo attraversa la narrazione con una certa beatitudine, Marta Morazzoni.
2: È vero, anche perché lui, come dice a un certo punto uno dei personaggi, non sa neanche di essere un cane, e quindi non sa se è giovane, se è vecchio. È questa esplorazione di un universo altro rispetto alle nostre lucubrazioni che rende tutto estremamente lieve. C'è davvero una capacità di entrare nello spirito del nostro esistere e del nostro scomparire, che non, come dire, non grava su di noi come un macigno, è un'apertura di credito a chissà che cosa. Certo, non ha un futuro, perché Barnes non ha nessuna convinzione in una dimensione ultraterrena, ma intanto gli basta avere capito ed esplorato a fondo quella che gli è toccata nel tempo. E io vorrei solo fare un ultimissimo richiamo, certo, alla copertina, che è deliziosa, fatta da Guido Scarabottolo, con una capacità di interpretare tutto il tema del libro come raramente capita di vedere.
0: Allora, un libro assolutamente da leggere. Noi ricordiamo tra l'altro anche la traduzione di Susanna Basso, che è una storica collaboratrice di Barnes. Partenze è il titolo del libro, uscito per Einaudi, ma ricordiamo anche, per chi non l'avesse ancora letto, che anche qui può essere una scoperta, Il pappagallo di Flaubert, di cui ci parlava Marta Morazzoni. Marta Morazzoni, come sempre è stato un piacere, grazie.
2: Grazie anche per me, un piacere, alla prossima.
0: E con il consiglio di lettura di Marta Morazzoni siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Il pomeriggio letterario di Rete 2, però, lo sapete, continua con Letizia Bolzani e la sua tana del Bianconiglio. Restate dunque con noi. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon sabato e di uno splendido fine settimana.

0: La bella copertina e i risguardi evocano una tela da ricamo, anzi con già dei ricami, e al ricamo allude il titolo, La fata dei fili. Solo che La fata dei fili, protagonista di questo albo scritto e illustrato da Alessandra Ubezio e uscito dall'editore Pane e Sale, non è una dolce fatina, ma una fata predatoria che vuole mettere tutte le cose che le piacciono nei suoi innumerevoli vestiti. Non l'immagine delle cose, ma proprio le cose stesse. A lei bastava dire la formula «Tutto ciò che è ricamato rimarrà intrappolato». E ogni cosa bella che la circondava si trasformava in un meraviglioso ricamo. Solo che poi, dietro di lei, non restava più niente. Insomma, questa fata strappa i fiori, stermina farfalle, uccelli e animali con pelliccia, ruba i capelli alle altre fate e addirittura prosciuga il mare. Una bella metafora dell'impatto sull'ambiente della cosiddetta fast fashion, la moda veloce e consumistica, ma anche una metafora dell'atteggiamento padronale dell'uomo nei confronti della natura. Questo, La fata dei fili, è il secondo libro di Alessandra Ubezio, che aveva esordito nella letteratura per ragazzi con un romanzo, Le ragazze del fiume, edito da Il battello a vapore. Quindi dalla narrativa all'albo illustrato, un bel salto Alessandra Ubezio.
1: Sì, un bel salto, però partendo proprio dall'inizio la mia idea era quella di scrivere e illustrare albi illustrati per bambini, ma anche per adulti, perché ci sono di tutte le età. E poi appunto avevo seguito un corso alla scuola Holden tenuto da Marco Magnone sulla scrittura per ragazzi, dove sì, invece si parlava di scrittura di romanzi. E avevo un'idea nel cassetto che mi aveva permesso di partecipare alla selezione di A Caccia di Storie, ero stata ammessa, e poi avevo partecipato con Le ragazze del fiume, con questa idea che era nata durante la mia residenza a Chicago, e avevo vinto. Per cui alla fine io mi sono trovata nel mondo della scrittura dei romanzi, partendo da un'idea completamente diversa. Però nel frattempo avevo tutte queste piccole storie che potevano essere adattate per albi illustrati, e soprattutto io dipingo, disegno, sono un acquerellista, per cui avevo proprio voglia di esprimermi in questo senso ed è nata La fata dei fili.
0: La fata dei fili, un titolo che sembra dolce, gentile, ma la storia è piuttosto aspra e anche amara in un certo senso, perlomeno io l'ho letta così. Allora, intanto classica domanda, da dove le è venuta l'idea di raccontare una storia così?
1: Da una leggenda, mia mamma era sarta, mia nonna ricamatrice, e loro erano veramente due fate dei fili, e mia mamma mi raccontava questa storia del diavolo, la gugliata del diavolo, che il diavolo faceva le gugliate lunghe, si ingarbugliavano e quindi il sarto vinceva la gara, vabbè, questa storia. E da lì era nata l'idea appunto di fare una sfida tra una sarta e poi una fata, e dopo mille rimaneggiamenti è saltata fuori questa storia di questa fata che si ricama addosso tutto quello che c'è di bello e non lascia niente dietro di sé. Perché nello stesso momento mi ero anche resa conto di come l'industria della moda, soprattutto della fast fashion, stesse creando dei grossi problemi al nostro pianeta. Quindi è una storia che è maturata un po' nel corso degli anni, prima di diventare un albo illustrato.
0: È senz'altro una storia apparentemente semplice ma anche complessa, leggibile a più livelli. È una storia che ci parla appunto dei danni della moda sui cambiamenti climatici e dei costi ambientali, no? Che vengono dal desiderio di possedere sempre più vestiti, vestiti che non durano ma tanti, tanti, appunto la fast fashion, come diceva. Ed è una storia di predazione, perché Vanity, questo è il nome della protagonista di questa storia, è una predatrice. Lei, diciamo, incorpora nei suoi abiti tutto quello che vede, quindi distrugge, uccide.
1: Sì, all'inizio era anche più dura, le prime illustrazioni parlavano proprio di devastazione, si vedevano incendi, gente che scappava perché lei appunto trasformava tutto. Poi in realtà l'ho addolcita un po', perché in effetti c'è anche un po' di inconsapevolezza da parte della gente. È difficile, adesso magari c'è un pochino più di sensibilità, però anche solo qualche anno fa la gente non pensava che questo consumismo, soprattutto legato alla moda, al voler apparire, al voler essere, potesse portare a questi danni per il pianeta. Quindi sì, è una storia, tu l'hai letta proprio così in maniera un po' feroce, invece io ho cercato di addolcirla un po', proprio per un po' anche perché mi rivolgo ai bambini, ecco, quindi non poteva essere una storia così dura. Infatti lei è abbastanza inconsapevole, anche simpatica nel suo modo di fare.
0: Sì, a questo proposito mi sorgono due domande, non le faccio insieme, comincio con una. Si rivolge ai bambini, ma il messaggio non è tanto per bambini, è più per gli adulti in questo caso.
1: Sì. Sì, però ho cominciato a presentarlo con un gruppetti di bambini e loro lo capiscono questo messaggio e dicono eh sì, perché lei ha troppi vestiti, quindi capiscono che c'è un problema dietro, poi lo prendono in maniera molto giocosa perché in effetti dicono eh sì, però poteva i vestiti, poi chiedono dove vanno a finire questi vestiti, poi insomma, senza svelare il finale salta fuori che insomma tutto quello che lei si è ricamato addosso in qualche modo deve tornare alla natura e via. Il messaggio lo capiscono, avevo anch'io questo timore, però vedo che sono più svegli di noi a volte. Sì, comunque l'albo non è solo per i bambini, è anche per gli adulti.
0: Certamente. La seconda domanda invece è relativa al finale, forse possiamo anche un po' spoilerare perché in questo momento ci stiamo rivolgendo comunque non direttamente ai bambini, la nostra trasmissione è più rivolta agli adulti che vivono insieme ai bambini e che a vario titolo e per varie motivazioni si occupano e condividono parte o completamente la loro vita con i bambini. Allora, il finale io l'ho letto in modo tragico. È così.
1: Sì, è così, perché ho tante amiche scrittrici che mi dicono nei tuoi libri deve sempre morire qualcuno e io a un certo punto ho detto in questo ho fatto morire una fata addirittura. Sì, in effetti è il mito di Narciso, cioè lei esagera con questa sua vanità fino a cadere trappola della sua stessa vanità appunto e sparisce, insomma, si trasforma in un gomitolo e fine, insomma, finisce la storia, anche se molti ci vedono il significato di una rinascita, che però io non ci vedo in realtà, insomma.
0: A me piacciono sempre i finali che lasciano una possibilità anche agli eroi cattivi, quindi magari questo gomitolo potrà dar luogo a una fata meno predatoria, diciamo. Però è vero, ecco, il riferimento al mito di Narciso sicuramente c'è, perché lei incorpora e vuole inglobare tutto a se stessa, quindi anche il mito è importante per lei, Alessandro Bezia.
1: Sì, la mia cultura alla fine fa anche emergere i miti, insomma, che poi alla fine sono anche alla base un po' di tutte le storie, eh? Non è che ci stiamo inventando niente, gira e rigira, qualcosa salta sempre fuori, sì.
0: E l'idea di creare proprio questa copertina e anche i risguardi a punto croce, sembra, no? Un punto croce, è sua e dell'editore, perché lei è artista, illustratrice, acquarellista.
1: Sì, allora, la copertina è stata una sorpresa anche per me, molto bella, me l'aveva anticipato l'editore che appunto avrebbe dato l'impressione di essere di stoffa. E sui ricami, così, no, quella è un'idea mia perché appunto in casa mia si ricamava, si lavorava maglia, si cuciva, per cui mi piace, anche adesso io ogni tanto prendo ago e filo e faccio qualche pasticcio, insomma, quindi sì.
0: È il testo stesso, il testo textum è proprio etimologicamente qualcosa che si intesse, quindi lei è autrice di testi, diciamo, metaforici e letterali. Le illustrazioni, perché adesso abbiamo parlato del testo, della storia, ma le illustrazioni come le ha realizzate?
1: In realtà per lo stile sono stata anche aiutata, influenzata, guidata, diciamo, da altri illustratori, Daniel Torrent per primo, che è stato il mio maestro, poi c'è stato l'influsso anche anche di Gabriel Pacheco, che mi ha detto cosa non andava, cos'era da sistemare, Rebecca Dutremer, che mi ha detto no, la palette di colori non va bene, va limitata, e Daniele Bonomo Good, che è il direttore artistico di Buconetriche, e lui mi ha detto no, rifallo tutto a matita, a colori, e quindi con matite colorate, e quindi anche lui e poi ha contribuito a far uscire questo testo. Un'altra cosa che mi interessa dire è che appunto ci sono questi primi piani neri, nero solido, per i quali mi sono ispirata ai disegni di Hiroshige, perché lui aveva sempre questi alberi neri, questi primi piani dietro i quali poi si svolgeva una storia, ecco, mi sono ispirata anche a quello.
0: Quindi allora questo libro non è alla fine digitale, l'illustrazione è tutta matita?
1: Sì, alla fine sono 15 tavole, tutte realizzate, grafite e matite colorate, e l'unica parte digitale sono appunto questi primi piani neri che alla fine sono stati realizzati in digitale, perché sennò anche nella stampa non avrebbero avuto quell'effetto così solido e compatto.
0: E in conclusione, i bambini cosa le dicono di questa storia?
1: Beh, i bambini sono affascinati dai vestiti, da come sono fatti, e poi suggeriscono e dicono caspita, ma allora ci si potrebbe fare anche un vestito fatto con le api, fatto con le coccinelle, e si divertono molto, sì, si appassionano a questa storia, e il fatto che poi alla fine finisca così non si spaventano tanto, più che altro chiedono, sono preoccupati per gli animali, e quindi quando vedono che tutti gli animali vengono rilasciati dicono ah beh, ma allora gli animali sono salvi, di Vanity non è che si preoccupano più di tanto. Non chiedono che fine ha fatto.
2: Nella tana del Bianconiglio
0: con Alessandra Ubezio abbiamo parlato dell'albo da lei scritto e illustrato La Fata dei Fili, edizioni Pane e Sale. Sul tema della moda sostenibile vi segnalo anche Storia di una maglietta, un libro di attività junior della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, scritto da Matteo Ward, che guida i più piccoli alla scoperta del ciclo di vita dei vestiti e dell'importanza di prendersi cura delle risorse naturali. È un libro interessante ed è scaricabile gratuitamente dal sito fao.org. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Uno dei film più popolari del 1951 fu la trasposizione cinematografica del romanzo di Kipling del 1901, Kim, diretto da Victor Saville con Errol Flynn, che conservava una visione dell'India legata al colonialismo. Tuttavia, nello stesso anno uscì anche Il fiume, The River, di Jean Renoir, una pellicola citata da Martin Scorsese tra i suoi titoli preferiti. Il film venne girato a Calcutta con un taglio a tratti documentaristico. Il punto di vista è sempre occidentale, ma si delinea un più attento sguardo sulla cultura indiana. Vengono rappresentati riti, celebrazioni e folklore locale. Venne anche pubblicata una colonna sonora che fu uno dei primi compendi di musica indiana destinati al grande pubblico dell'Occidente. Era una raccolta di brani registrati tutti in India da artisti locali e che voleva rappresentare la ricchezza dell'espressione melodica del paese, una sorta di Buena Vista Social Club ante litteram. Per realizzare Il fiume, Renoir si fece affiancare da un aspirante regista di Calcutta, Satyajit Ray, destinato a diventare uno dei maggiori autori indiani. Nel 1955 Ray debuttò con il Lamento sul sentiero, primo capitolo di una trilogia ispirata al neorealismo italiano, nota oggi come la trilogia di Apu. Il film divenne un fenomeno internazionale non solo attirando l'attenzione del mondo sul cinema d'autore indiano, ma portando alla ribalta anche un intero mondo musicale. La colonna sonora di Pather Panchali era infatti stata composta dal virtuoso del sitar Ravi Shankar, che per il commento musicale si era ispirato a diversi raga della tradizione indiana classica. Fu una vera svolta. Shankar iniziò a costruirsi una fama internazionale e nel 1956 fu scritturato dalla EMI per registrare il suo primo album in Occidente, Three Ragas, a cui fece seguito l'anno dopo The Sound of India, inciso a New York per la Columbia. Sempre nel 1957 Shankar tenne poi una lunga tournée europea che lo portò anche in Italia. Per musicisti, artisti americani ed europei si era aperto dunque un nuovo mondo espressivo musicale. Nell'estate del 1966 Ravi Shankar era stato ospite della trasmissione BBC A Whole Scene Going, in cui si esploravano i gusti delle nuove generazioni. Il tanto atteso incontro tra lui e George Harrison avvenne poco tempo dopo, nel giugno del 67 a Londra, a casa di Ayana Deva Angadi, fondatore di un piccolo club di appassionati di musica orientale, l'Asian Music Circle. Da lì a poco Harrison e sulla scia anche Lennon sperimentò con uno studio di registrazione amplificato dall'alterazione della mente. Lo fece ad esempio nella ballata atonale I'm Only Sleeping, creazione a partire da chitarre indiane rovesciate, un andamento da music hall in un mix di sonorità che in parte era già stato affrontato da un altro gruppo inglese, i Kinks.

I Am Only Sleeping. Nel luglio del 66 i Beatles sbarcarono in India per la prima volta. Nel 64 erano stati a Calcutta, ma solo per un cambio di aereo. Arrivarono a Delhi di ritorno da un viaggio nelle Filippine. Harrison voleva fare tappa nella capitale per comprare un nuovo sitar. Lo seguirono anche Paul, John e Ringo. Speravano di trovare un po' di pace, convinti che la loro fama non li avesse preceduti nella ex colonia britannica. Ovviamente si sbagliavano. Si trovarono assediati all'aeroporto da più di 600 fan che si misero a seguire la loro macchina fino all'Oberoi Intercontinental Hotel, dove, per un rocambolesco incrocio della storia, trovarono un giovane Kabir Bedi, futuro attore di Bollywood e futuro Sandokan nello sceneggiato italiano, che voleva intervistarli per la radio nazionale. Harrison gli anticipò che per l'album che sarebbe uscito da lì a poco, Revolver appunto, una sua canzone inserita nell'album Love You Too era stata arrangiata con una melodia indiana, la terza dell'album con influenze indiane peraltro. A quell'epoca tutto quello che i Beatles toccavano diventava pop, si trasformava in mania e tendenza e il sitar, da esotico strumento folclorico, divenne un ambito contorno per il musicista pop in cerca di raffinatezze e la musica indiana si apprestava a vivere una consacrazione globale. Se il sitar di Norwegian Wood, il Rubber Soul, era stato una sorta di abbellimento, la lunga introduzione di Love You Too fa capire che qui lo strumento sarà il protagonista assoluto. George Harrison fa quasi tutto da solo e scrive un testo che fonde la canzone d'amore con riflessioni sulla brevità della vita. Interessante anche l'uso della chitarra distorta che crea una sorta di bordone nell'intero pezzo.

Il talento, il carisma e l'estro di George Harrison, a torto considerato il terzo Beatles, sebbene schiacciato fra le due figure preeminenti dalla leggendaria band di Liverpool, Lennon e McCartney, naturalmente, divennero questo talento, questo carisma, sempre più evidenti negli ultimi anni della vita del gruppo, con la produzione di alcuni brani solisti di rara bellezza. Within You, Without You è un brano in stile tradizionale indiano, composto da George Harrison, pubblicato come prima traccia del secondo lato dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, uscito nel 1967. Si tratta della seconda composizione di Harrison, secondo gli stilemi della musica classica indiana, dopo appunto Love You Too appena ascoltata, e fu ispirata dal suo soggiorno di 6 settimane in India presso il suo mentore, maestro di sitar Ravi Shankar, nel settembre-ottobre 1966. Se Love You Too aveva appena appoggiato i piedi nell'oceano della musica indiana, Within You, Without You si tuffa nelle sue profondità. Stavolta George Harrison è l'unico Beatles presente alle sessions, circondato da musicisti indiani e un'orchestra inglese. Il risultato musicale è impressionante, soprattutto nel lungo break strumentale, vero centro della canzone, mentre il testo affronta tematiche spirituali in maniera assolutamente non banale. La partitura è stata poi registrata appunto a Londra senza l'apporto degli altri Beatles. Come dicevamo, la canzone contiene solo strumenti indiani tradizionali come il sitar, il dirruba, la tabla, e venne incisa da Harrison insieme ai membri dell'Asian Music Circle e a una forte e imponente sezione d'archi. La registrazione segnò un significativo distacco dai precedenti lavori dei Beatles. Musicalmente il pezzo evoca la tradizione devozionale indiana, mentre la spiritualità del testo riflette la totale immersione di Harrison nella filosofia indù e negli insegnamenti dei Veda. Anche se la traccia fu l'unica sua composizione inclusa in Sgt. Pepper's, l'influenza dell'adesione di Harrison alla cultura indiana si riflette nell'inclusione di yogi come Paramahansa Yogananda tra i personaggi sulla copertina dell'album di Sgt. Pepper, copertina iconica naturalmente. L'ultimo verso della seconda strofa di questo pezzo, "Nessun altro può farti cambiare", così recita, si riferisce alla visione orientale della ricerca spirituale interiore in opposizione all'idea di un Dio esterno salvatore tipica delle religioni occidentali. Buon ascolto.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini. Dal 13 al 24 luglio, da lunedì a venerdì, in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino sono in corso le analisi per identificare i resti rinvenuti nella notte tra le macerie dell'edificio distrutto dall'esplosione avvenuta ieri sera a Leontica. Gli inquirenti stanno appurando se siano quelli del 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni che era ricoverata all'ospedale di Faido era stata freddata giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese dove erano stati uditi anche degli spari. I cinque agenti intervenuti sono stati investiti dallo scoppio dello stabile. Tre sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese nel comunicato stampa diffuso questa mattina precisa che proseguono le indagini per chiarire i due gravi fatti di sangue. In Piemonte, vicino al confine svizzero, hanno provocato ingenti danni all'ambiente gli incendi divampati nelle province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. Le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi, causando un forte rischio di erosione. Sarebbe stato innescato dal surriscaldamento delle batterie al litio contenute in un pacco il vasto incendio scoppiato mercoledì sera a Milano nel deposito in zona Bovisa, lo indicano gli inquirenti, escludendo l'origine dolosa. Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme. Gli Stati Uniti non hanno inviato negoziatori in Oman, l'ha precisato un funzionario del Qatar alla CBS, smentendo le precedenti indicazioni sulla loro partecipazione ai colloqui indiretti con l'Iran. A Muscat si è recato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Intanto nella Repubblica Islamica, al termine dei solenni funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, è tornato a manifestarsi il figlio e suo successore Mojtaba. In occasione della sepoltura ha esortato alla vendetta con una nota scritta affidata ai media. In tutta la Svizzera progressivo aumento della nuvolosità e primi temporali, a nord anche intensi. Domani sarà ovunque ben soleggiato, molto caldo e asciutto, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Proseguiamo nel ricostruire la storia del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, quest'anno ai suoi 40 anni, in compagnia di uno dei suoi fondatori, che oggi ne ha la guida, Giovanni Antonini. Passiamo quindi a questa seconda decade della storia del Giardino Armonico, occorrono gli anni 1996-97 e proseguiamo con riferirci appunto alle fatiche discografiche che come pietre miliari segnano il vostro cammino, con un assoluto caposaldo del repertorio barocco, i concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. L'etichetta è Teldec, appunto 1996-97.
1: Sì, questa era stata una richiesta della Teldec e credo, se non ricordo male, che noi abbiamo posticipato di un anno questa incisione perché volevamo suonarli, non ci sentivamo pronti. Quindi, come dicevo prima, volevamo sempre arrivare a una registrazione avendo suonato più possibile abbondantemente il repertorio che poi si andava a registrare. E così è stato anche in quell'occasione. Chiaramente anche una casa discografica chiedeva in quel momento anche caposaldi del repertorio, quindi le quattro stagioni, il prossimo era in maniera quasi automatica, dovevano essere i concerti brandeburghesi. Anche qui in fondo è stato l'invito, la volontà di Telde che è stato anche fatto, ha provocato l'interesse e la voglia di suonare questi concerti completamente diversi dal repertorio di Vivaldi, eccetera, che implicavano anche la ricerca di strumenti a quell'epoca difficili da reperire come la tromba barocca in quel terribile senso tecnico del secondo concerto brandeburghese, no? Quindi fortunatamente avevamo Gabriele Chessone, grande virtuoso della tromba naturale. E devo dire che poi quando abbiamo fatto questa incisione l'abbiamo sempre fatta alla RSI a Lugano, anche quella in quell'incisione, come quasi tutte credo le registrazioni di quell'epoca della Teldec. Questa registrazione aveva avuto accoglienze un po' controverse perché tanti si aspettavano le stesse cose che noi facevamo in Vivaldi, quindi cose estreme. E ricordo un commento anche di un promotore francese che diceva che gli sembrava troppo sage quello che facevamo, troppo posato, ma in realtà era stata una scelta estetica, dire va bene, noi abbiamo il nostro stile, abbiamo il nostro suono, ma la musica di Bach ovviamente è differente, necessita un altro approccio, come mantenere, se vogliamo, un'idea sanguigna, chiamiamola come vogliamo, eccetera, un suono, un approccio genere armonico, ma cercando di capire forse quello che può essere un mondo diverso della musica di Bach, del mondo tedesco, unito alla forma del concerto italiano. E così il risultato è stato quell'incisione che appunto qualcuno aveva giudicato ma come si sono rammolliti, no? In realtà sono contento di quello che abbiamo fatto e forse è stata in qualche modo la prima volta in cui abbiamo per una seconda volta spiazzato, no? Le aspettative, gli ascoltatori, però non è male spiazzare anche le persone.
0: Assolutamente.

0: Giovanni Antonini, a questi anni ci spostiamo ora al 1998, appartiene l'album Biber Battaglia, Loch the Tempest, l'etichetta è sempre Teldec. Un viaggio attraverso pagine in cui potremmo dire l'effetto affettivo è perseguito ossessivamente. Insomma, gli effetti sono al servizio degli affetti, potremmo dire. Nella battaglia di Biber del 1673, così come in The Tempest, scritta all'incirca nello stesso periodo ed eseguita per la prima volta a Londra nel 1674.
1: Sì, questa è stata la nostra prima incursione nel repertorio del Seicento, un repertorio meraviglioso, così variegato, così ricco proprio nei suoi estremi. Si parte dall'epoca di Monteverdi, per la musica strumentale, la musica di Dario Castello o di Biagio Marini, e si arriva fino a Purcell o Locke per l'Inghilterra, poi c'è la musica tedesca. Insomma, un secolo musicalmente così ricco. E soprattutto per il suo spirito sperimentale. È il secolo in cui si crea, viene inventato il violino, inventato nel senso come strumento che poi avrebbe avuto quell'incredibile storia di evoluzione che continua ancora oggi. E quindi sì, noi suonavamo già da tempo, credo la battaglia di Biber era stata parte del repertorio che avevamo suonato nella tournée in Giappone, quindi anche lì il repertorio che già si suonava da tempo, così anche The Tempest di Locke con questo incredibile curtain tune che apre, in cui per la prima volta ci sono delle indicazioni espressive, addirittura c'è un momento nella partitura originale scritto da Locke in cui c'è scritto Violent, con una specie di crescendo, insomma, questo aspetto così sperimentale, così immaginifico, così direi barocco nel senso pieno della parola, ben si adattava al nostro spirito, o il nostro spirito si adattava all'essenza di questa musica. E quindi un disco che devo dire amo molto, anche in cui c'è la partita per due viole d'amore, quindi suoni molto particolari, la sonata rappresentativa in cui c'è l'imitazione degli uccelli, suonata da Enrico Onofri, e questa bellissima suite, The Tempest, appunto scritta per una produzione che riprende The Tempest di Shakespeare. Ed è lì che è iniziato il nostro interesse, il nostro amore appunto per quel repertorio precedente.

0: Tornando alle collaborazioni, queste proseguono e coinvolgono questa volta il mezzosoprano Cecilia Bartoli, con cui il Giardino Armonico vince un Grammy Award per il disco Vivaldi Album. L'etichetta è Decca e l'anno il 1999.
1: Beh, quello è stato un disco importantissimo, ma non solo per noi. Questa idea che era appunto della Bartoli di fare un disco recital sulle arie d'opera, oggi se ne fanno molti, ma allora non era così, anzi forse è stato uno dei primissimi, soprattutto uno dei primi a quel livello vocale. Quindi è stato anche lì l'incontro di due entità, chiamiamo un gruppo, io e Cecilia Bartoli, al momento di una ricerca, di una grande tensione di ricerca interpretativa, di repertorio, eccetera. C'è stato questo incontro che ha prodotto questo Vivaldi Album, che poi è anche stato di modello per tutte le produzioni a seguire di tanti solisti vocali. Però in fondo sono state delle vite parallele, perché prima da allora noi non avevamo mai incontrato, sì, ancora una volta c'era Bianca che lavorava con Arnoncourt, con la Bartoli, ma poi Gianni Armonico incontrava per la prima volta un solista di questo genere, che poi veniva da un mondo completamente diverso, quello dell'opera, quindi rossiniana. Lei era essenzialmente all'inizio stata una grande rossiniana, poi è andata molto di più nel repertorio barocco. E beh, insomma, credo sia stato un incontro magico. C'è quest'aria che io ricordo sempre, che è gelido in ogni vena, no? Che riprende l'inizio dell'inverno. Inverno del concerto delle quattro stagioni. Beh, insomma, è stato. Ho imparato anche molto, no, nel capire come si può gestire le grandi frasi, la lentezza, no? Quindi la capacità tecnica e musicale di una Bartoli di sostenere 10-11 minuti di un'aria, no? Durante i concerti, mi ricordo, e ancora oggi credo sia così, la gente completamente incantata da questa capacità di tenere l'attenzione come una maga, no? Come attirare a sé il pubblico anche con un filo di voce, ma con una grandissima arte. Però poi Giardino Armonico ha dato anche il suo apporto a livello di suono, di approccio drammatico, quindi in fondo il fatto anche di essere italiani. In quel momento ho pensato, beh, forse è vero, c'è una idea nazionale un po' che deriva dal nostro carattere così portato ai drammi, lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, insomma, no? E in qualche modo ha avuto la sua sublimazione in quel CD. In tanti concerti che abbiamo fatto, siamo andati negli Stati Uniti con questo programma, è stato un grande successo. Tra l'altro un progetto in cui la Decca all'inizio non credeva per niente. Me lo diceva proprio qualche giorno fa il produttore di quel CD. Non credevano, poi è stato un successo di vendite enorme, no? Che è stato l'inizio, ha aperto delle porte proprio anche a livello di repertorio e di opportunità di nuovo repertorio vocale.
0: Sì, devo dire che questo del suono italiano è un tema un po' ricorrente, no?
1: Alla fine può essere un luogo comune, ma luogo comune, un'immagine che si ha all'estero dell'Italia. A volte a me capita, vado in Germania a dirigere, magari piove, arrivo a Berlino e piove e mi dicono, la gente si scusa con me, perché dico, ma scusate, ma sta piovendo anche a Milano? Perché c'è un'immagine dell'Italia come paese felice, questa parola, la dolce vita, che ormai è entrata nella lingua, è proprio, la dolce vita italiana. È vero, per certi aspetti, ma come sappiamo non è esattamente questo. E in questo rientra una specie di mito, che è un mito che esiste da sempre, inizia dai tempi antichi, ma addirittura ricordo, c'è un'intervista che Arnoncourt diede in occasione della pubblicazione dell'opera integrale di Bach, questo Bach 2000 che la Teldec aveva pubblicato, in cui avevano preso i nostri brandeburghesi, e Arnoncourt gli avevano chiesto, ma lei non è, sulla su Diapason era uscita questa intervista, dice, ma lei non è offeso che in qualche modo hanno scelto i brandeburghesi, non i suoi? E lui ha detto, no, no, io sono molto felice, è giusto che le nuove generazioni, eccetera. E poi dice, gli italiani hanno qualcosa in più rispetto ai popoli tedeschi, parlava anche di se stessi, nel senso di istinto, eccetera. In qualche modo forse è vero, ed è un mito che nel 700, nel 600, 500 ricorreva, ed è rimasto in qualche modo nell'immaginario, e forse ha un fondo di verità in un approccio a volte più pragmatico, più easy, più nel fatto di divertirsi, ma nel senso più profondo della parola, cosa che a volte può mancare nello spirito, a volte eccessivamente analitico, dei popoli nordici.

0: Giovanni Antonini, finora abbiamo incontrato un consistente numero di lavori dedicati ad Antonio Vivaldi, autore certamente piuttosto frequentato dagli ensemble italiani su strumenti originali. In che modo il giardino armonico ha cercato di distinguersi nella lettura della sua opera?
1: Ma in realtà noi non abbiamo cercato di distinguersi, forse sono gli altri che hanno cercato di distinguersi, perché noi non abbiamo cercato di, abbiamo fatto. E questa è la cosa migliore quando tu non pensi a cosa devi fare per un altro scopo. C'erano delle idee e in qualche modo si procedeva abbastanza isolati da quello che so. Sì, si ascoltava, ma non era l'idea facciamolo diverso. Assolutamente no, perché fortunatamente c'erano delle idee che a quell'epoca erano forti, erano forse originali, nascevano, certamente le idee non nascono dal nulla, cioè quello che aveva fatto Arnon Kur. Oggi si è un po' dimenticato, per esempio, totalmente dimenticato, per esempio, la registrazione delle quattro stagioni di Vivaldi fatta da Arnon Kur a metà degli anni 70, tecnicamente molto imperfetta, ma che ha mostrato un modo, è stato uno shock, ricordo anche quando mio papà, che è un melomane, eccetera, mi aveva fatto sentire, ah, questo è uno scandalo, una cosa. Quindi noi veniamo da qualche parte, però poi siamo stati in grado di svilupparlo in maniera personale, ed è la cosa più difficile, perché l'imitazione è necessaria e addirittura noi oggi siamo portati a pensare che l'imitazione sia un plagio. L'imitazione è sempre stata una forma di omaggio, di riconoscimento di un modello. Quando Telemann scrive le sonate corellizzanti e lo dichiara, dice il mio modello è Corelli, ma come omaggio, riconoscendo del modello aureo. E in qualche modo noi abbiamo riconosciuto i nostri modelli, ma siamo cresciuti individualmente, ma non pensando di fare qualcosa contro qualcuno, contro qualcosa. E questa è la chiave, è il modo per cercare di produrre qualcosa di diverso, di originale. Oggi mi sembra c'è molto questa necessità, devo farlo diverso, devo. Sì, ma dov'è l'idea? No, ma devo farlo diverso. Sì, ma perché? Perché devo farlo diverso? Va bene, questo non porterà, secondo me, a molto.

0: Questo periodo piuttosto prolifico per la produzione discografica prosegue con il viaggio musicale Le etichette Teldec l'anno il 2000, un album dedicato alla musica italiana del Seicento che significativamente si apre con la Sinfonia del ritorno d'Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, ma vede anche autori tra cui Tarquinio Merula, Dario Castello e Salomone Rossi.
1: È stato ancora un'idea abbastanza nuova il fatto di fare un intero CD dedicato alla musica strumentale del Seicento italiano, che in fondo è un repertorio rispetto a quello locale un po' marginale. È la nascita della sonata, la creazione, l'invenzione, come dicevo prima, del violino come strumento d'arte. Non dimentichiamo, il violino esisteva anche nel Cinquecento, ma era essenzialmente uno strumento da danza, per la polifonia, eccetera. Ma il virtuosismo violinistico nasce in quel momento, insieme all'uso dei cornetti, delle dulciane. In quel momento io mi sono messo anche a suonare la dulciana, che è una specie di, appunto, l'antenato del fagotto, la dulciana contralto, che mi sono innamorato, anche questa è una piccola perversione musicale, però con questa caratteristica così vocale in cui è possibile imitare veramente la voce umana. Ed era un repertorio che si suonava già da tempo nei concerti, soprattutto col gruppo piccolo in 8 musicisti, con Enrico Onofri, che aveva sviluppato un suo modo estremamente personale di approcciarsi a livello di suono, di articolazione. Quello è stato il risultato di una lunga frequentazione di repertorio. Questo programma è costruito un po' come una piccola opera teatrale, no? Quindi, appunto, iniziando con la sinfonia, brevissima sinfonia del ritorno di Ulisse in patria, e poi subito con la Ciaccona di Merula, un pezzo estremamente diretto, poi alternando quei pezzi con i cornetti, con le dulciane, con i flauti. Ed è anche un disco che ancora oggi musicisti quarantenni mi dicono che quel disco ha segnato, mi ha fatto innamorare questo repertorio, addirittura iniziato a suonare gli strumenti che sentendo quel CD. Ancora una volta un CD che ricordo nel quale la Teldec non credeva, perché era un repertorio, sai, spesso nella casa discografica non c'erano persone particolarmente illuminate o particolarmente fantasiose, sono state rare le persone che hanno spesso preso grandi granchi, come si dice, oppure non si aspettavano grandi successi. E infatti quello è stato il caso, ricordo il rappresentante tedesco della Teldec ci disse: va bene, avete fatto questo, qual è il prossimo? E poi ha venduto un sacco di copie in Germania, no? Quindi a volte anche il credere, come il caso del disco con la Bartoli, che ha venduto evidentemente molto di più, oltre milioni di copie, ma questa idea di proporre qualcosa in cui si crede profondamente, in cui c'è un'energia estrema, forte, giovane, eccetera, beh, questo il pubblico lo sentiva e forse lo sente ancora oggi, in un mercato completamente diverso, in cui il CD sembra essere ormai morto come forma di diffusione della musica. E così è stato per questo viaggio musicale, che ha preso tantissimo tempo. Io ho sempre fatto i montaggi, gli editing dei CD all'inizio, anche insieme a Onofri, ma ho sempre, ancora oggi, curo personalmente i montaggi, e quindi prendendo una quantità di ore enorme, ma è sempre stata una grandissima lezione. Cioè, facendo gli editing dei propri CD si impara tantissimo su quello che tu pensi di produrre, e poi magari risentendo non è esattamente quello che pensavi, quindi il riascoltarsi può essere anche doloroso, dire: ma caspita, non sono riuscito a fare quello che volevo. Però è sempre una grande lezione che si fa a se stessi. E così è stato nel caso, io ricordo, ero in tournée negli Stati Uniti e di notte ascoltavo i takes di questo CD scegliendo. Quindi, ma l'editing, il montaggio di un CD è assolutamente essenziale che venga fatto dal musicista stesso, perché può cambiare gli esiti in maniera fondamentale, come tu presenti un pezzo e solo tu puoi sapere come vuoi che venga fuori. Siccome poi il CD è un prodotto artificiale, come lo può essere un film, no? È la differenza tra teatro e film, la stessa cosa la differenza tra un concerto e fare un CD, ma curarlo personalmente è fondamentale.

0: Giovanni Antonini, a proposito di progetti che voi presentavate alle etichette discografiche che non sempre riscontravano forse un grande entusiasmo al momento della proposta, effettivamente è qualcosa che se si esamina l'odierno mercato discografico sembra qualcosa di totalmente superato, non più attuale. E come si procedeva? Nel senso che stiamo esaminando un gran numero di etichette ed effettivamente anche di progetti che erano semplicemente proposti da loro direttamente proprio perché magari riguardavano capisaldi del repertorio e quindi si andava sul sicuro, tra virgolette, e altri che invece potevano essere terreni meno battuti, meno frequentati.
1: Direi che è nato un po' con questa idea, quella che oggi si chiama il concept album. E adesso ci pensiamo in questo momento, in fondo la battaglia di Bieber e The Tempest di Locke è stato il primo per noi concept album, cioè pensare a un tema, un qualcosa, in questo caso l'immaginario seicentesco legato al teatro, no? Quindi la battaglia di Bieber è una piccola scena teatrale della battaglia, strumentale, così come The Tempest di Locke commenta delle parti di uno spettacolo teatrale legato alla tempesta di Shakespeare, ma non esattamente The Tempest di Shakespeare. Così è stato il viaggio musicale e così il Vivaldi Album, anche se è un album monotematico, in qualche modo presenta diversi aspetti della produzione teatrale, quindi l'aria con gli uccellini, imitando che imita gli uccellini, quella super drammatica, tempesta, quella lirica di dolore, eccetera. Ed è lì che è un po' iniziato, forse il gruppo ha iniziato a proporre alla casa discografica un CD e non viceversa, al di là del mainstream dei concerti brandeburghesi e delle quattro stagioni. Direi che sono stati appunto questi CD Locke, Bieber, il viaggio musicale, in parte in questo senso il Vivaldi Album e poi La Casa del Diavolo, che poi è stata fatta però per un'altra casa discografica, cioè la Naive. E allora quello era l'ambito ed è tutt'oggi dove forse il musicista può esprimere più la sua fantasia anche come idea di successione dei brani, cosa che forse ha meno validità perché oggi la musica si ascolta molto di più sulle piattaforme e a volte si ascolta prendendo un pezzo qua, un pezzo là, quindi l'idea è come leggere un capitolo di un libro, no? E questo secondo me è una perdita in un certo senso di quello che l'artista e il musicista aveva in mente e voleva comunicare all'ascoltatore.
0: Proseguiamo e passiamo adesso al 2001, continuando su questo filo conduttore delle vostre fatiche discografiche. E il 2001 è la collaborazione con Teldec, giunta al crepuscolo, termina con musica barocca.
1: Sì, musica barocca con questo titolo un po' generico, un po' banale anche, ma proprio perché la Teldec in quel momento che faceva parte del gruppo della Warner, quindi un grandissimo gruppo in cui in fondo Teldec era una briciola nel campo della musica classica, in qualche modo aveva deciso di chiudere la Teldec e quindi gli ultimi tentativi da parte dei dirigenti erano quelli di provare a fare dei CD che potessero nella loro testa avere una diffusione maggiore, quindi con un repertorio, addirittura dovevamo incidere l'adagio di Albinoni, no? C'era questa grande discussione che sappiamo essere non di Albinoni. Allora, noi abbiamo inciso sì un adagio di Albinoni, ma non quello famoso, non di Albinoni, no? E poi il concerto per flautino, il concerto di Marcello, musica bellissima, ma in qualche modo voleva andare in quello nel repertorio conosciuto, che si supponeva conosciuto dal grande pubblico, ma è stato un tentativo un po' inutile. Insomma, in un'epoca in cui cominciava anche la concorrenza di case discografiche che vendevano a basso costo, come la Naxos, che cominciava a fare produzioni di tantissimo repertorio, alcune anche molto belle, cioè, ma vendendo a prezzi, e quindi lì è stato un po' l'inizio, in fondo, della rovina del CD, della decadenza del CD che continua tutt'oggi. E quindi a un certo punto la Teldec che ci chiede un CD così più generico, più easy, ma questo non ha impedito, non ha certo salvato dalla chiusura. E quindi ci siamo un po' ritrovati orfani da un punto di vista, è stata appunto era 2002, quindi sono stati 12 anni di intenso lavoro, ma qui in realtà il progetto era quello di incidere un CD all'anno. Oggi si incide molto di più, ma era di fare un CD che fosse, come dicevo prima, il risultato, la fotografia di un grosso lavoro fatto precedentemente, e poi a questo fine ci siamo ritrovati senza casa discografica.

0: ma uscita ancora per Deutsche Grammophon. E negli ultimi anni comunque una quantità di lavori firmati dal Giardino Armonico in termini di lavori discografici.
1: Sì, direi che il modo e la fruizione che è cambiata e bisogna dire che da un punto di vista economico, io mi chiedo sempre, visto che le case discografiche continuano a produrre CD, mi chiedo sempre da dove guadagnano i soldi, perché sappiamo che le piattaforme, in realtà, dalle piattaforme le case discografiche non guadagnano molto, Spotify, Apple Music, credo che quello che loro pagano in termini di royalty è abbastanza limitato, però se evidentemente tutti continuano a fare CD fisici o comunque a produrre musica che ha dei costi, vuol dire che il mercato e l'interesse c'è ancora, il modo che è cambiato. Ho l'impressione, e spero che sia così, che ci sia oggi l'importanza di usufruire di qualcosa che io chiamerei a circuito chiuso, cioè il fatto che noi ascoltiamo qualcosa da una piattaforma, oggi diamo continuamente informazioni, non si sa bene a chi, noi parliamo di algoritmi, non sappiamo neanche esattamente cosa sono, ma tutte le nostre esperienze che vanno dalla comunicazione personale all'usufruire di piattaforme, viene registrata, viene forma quello che è l'immagine del nostro gusto personale e questo diventa un fatto economico, cioè sanno, non si sa bene chi, ma sanno tutto di noi, forse sanno più di quello che noi sappiamo di noi stessi. E credo questo, come possiamo ben capire, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, è una cosa estremamente, credo, pericolosa e anche deprimente. Allora, di questo già ci avvisava un po' Nietzsche più di 100 anni fa, quando ci diceva state attenti ai libri. Lui parlava dei filologi, diceva il filologo è abituato a pensare cose che sono già state pensate dagli altri, difendetevi dai libri. Ed è interessante, ancora una volta Nietzsche è stato così visionario, il libro che comunque è un circuito chiuso, e lì se tu lo apri è un'esperienza tua personale. Ma oggi qualsiasi esperienza, appena apri il computer, eccetera. Allora, forse il ritornare a dire ho l'oggetto, il mio CD, me lo metto sul mio CD player, nessuno sa quello che sto facendo. E ancora di più, forse il motivo per cui si ritorna, l'LP è un po' ritornato, credo più nel campo della musica jazz e rock, ma un'esperienza fisica, cioè che tu usi, hai un oggetto, lo metti, ha una durata limitata, il senso del limite. Forse in qualche modo, non solo in campo musicale, ma in generale, forse sta tornando come una cosa importante, esclusiva e più umana rispetto a una certa disumanizzazione di tutto, dei sentimenti, dell'arte. E quindi forse in questo senso non è del tutto morto questo modo di usufruire della musica in maniera esclusiva e personale.
0: Giovanni Antonini, terminerei il riferimento a questi anni ricordando l'album La Casa del Diavolo, siamo nel 2004, e inizia la collaborazione con l'etichetta Naïve. Come il titolo lascia immaginare, il tema è quello trattato nelle pagine di autori come Gluck, di cui si propone in apertura La danza degli spettri e delle furie, per concludere con Boccherini e la sinfonia in re minore La Casa del Diavolo, G506, opera 124. Ma comprende anche una sinfonia di Carl Philipp Emanuel Bach e il concerto grosso di Locatelli, Il pianto d'Arianna. Significativa credo sia in merito al tema proposto la descrizione del sito tratta dalla parte dedicata alla discografia del Giardino Armonico, in cui si cita il grido animale della passione. Spetta al grido animale della passione dettare la linea più adatta al nostro scopo. Le passioni devono essere forti, la sensibilità del musicista e del poeta lirico deve essere estrema. Abbiamo bisogno di esclamazioni, interiezioni, sospensioni, interruzioni, affermazioni, negazioni. Piangiamo, invochiamo, urliamo, gemiamo, piangiamo, ridiamo apertamente. Niente arguzia, niente epigrammi, nessuno di questi bei pensieri. È tratto da Le Nouveaux de Rameau di Diderot, satira scritta tra il 1761 e il 1777 che perfettamente si adatta allo spirito delle opere registrate in questo album.
1: Direi che questa citazione tratta di Diderot è quasi un messaggio antibarocco, cioè il barocco come mondo della finzione, del teatro poi che parla degli dèi, di personaggi storici anche immaginati, di cantati da castrati, cioè quindi la voce principe del barocco, ma una voce totalmente irreale rispetto a quello che è la realtà storica, un eroe guerriero che però canta con una voce femminile. Beh, questa è la magia e anche, se vogliamo, a volte il nonsense del barocco, ma che ci affascina oggi proprio per questo. Ma quell'epoca, evidentemente, era in atto un cambio storico con gli illuministi, quindi la ricerca del vero, la ricerca del verosimile, non più appunto la fiaba, non più quello che è un'immaginazione. forse usata anche in un'epoca di regimi assolutistici, di non democrazie, quindi soprattutto in Italia, l'andare a teatro, andare all'opera era un oppio meraviglioso di immaginazione con grandi virtuosi, vocali, strumentisti incredibili. Però insomma la storia andava avanti. Ed è interessante questa cosa dell'anno, ora citato, del 61, che mi pare sia l'anno stesso del balletto Don Juan di Gluck, se non sbaglio. E allora

L'idea, appunto, come si era quello che oggi si dice un concept album con un titolo molto bello che è La Casa del Diavolo, che è il titolo della Sinfonia di Boccherini. Non sono sicuro sia un titolo originale di Boccherini, ma insomma, che riprende nel suo finale, cita la danza dei spettri, delle furie del Don Juan di Gluck. Sappiamo che Gluck è stato un artefice della riforma dell'opera, quindi verso il vero, verso il verosimile. Non a caso è il momento in cui, anche da un punto di vista dei personaggi dell'opera lirica, il tenore incomincia a prendere, nasce lì il tenore come figura eroica maschile, quindi una figura che canta con la sua voce, quindi con la voce maschile, quindi una ricerca di un'espressione diretta, beh, espresso in maniera meravigliosa da Diderot, la realtà esprimere e non un qualcosa di astratto, comunque codificato nei gesti barocchi della retorica barocca. In realtà queste interiezioni, negazioni, beh, fanno anche quelle parte del vocabolario barocco, pensiamo a Monteverdi. Quindi però in fondo le categorie storiche, il barocco, il romanticismo, il verismo, sono categorie non solo storiche, ma categorie anche dello spirito. In Monteverdi ci può essere una componente anche veristica, anche se il verismo è antistorico dirlo. Ma insomma, quell'epoca che precede la Rivoluzione francese, quindi che è alla base della nostra cultura, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e anche dell'artista. Io non credo che nel Settecento Bach pensava di se stesso di essere un artista. Era un artigiano che non vuol dire essere meno di più, ma l'idea che noi abbiamo di quello che è l'arte, di quello che è l'uomo, beh, nasce in quel momento. Quindi ho voluto collezionare, mettere insieme delle musiche che avevano una forte impronta, una forte originalità. La Sinfonia in Si minore Carl Philipp Bach fa parte di un gruppo di sei sinfonie che il barone von Swieten, questa figura così importante nella Vienna della seconda metà del Settecento, aveva chiesto, aveva commissionato, dicendo a Carl Philipp Emanuel Bach: scrivile, ma senza nessun limite per la tua fantasia né per le difficoltà tecniche. E così ha fatto Café. E non dobbiamo dimenticare che una richiesta del genere, che a noi sembra oggi essere naturale, cioè tu chiedi a un artista, scrivimi qualcosa, sentiti libero, in quell'epoca non era assolutamente una cosa così naturale. Tu dovevi scrivere per il committente, e se il committente era un dilettante, tu non potevi scrivere una cosa troppo difficile, difficile tecnicamente, difficile musicalmente, eri condizionata da cui io ti pago, ma scrivi per come ti dico io. Quindi questa cosa di lasciare le briglie sciolte a noi sembra naturale, ma non lo era. In qualche modo Carl Philipp l'ha fatto, sono pezzi stranissimi, pezzi molto sperimentali, a volte anche duri da capire. Quindi questo, poi un pezzo come Il pianto di Arianna di Locatelli, un pezzo che riprende un percorso poetico che io ho cercato di ricostruire anche attraverso gli articoli bellissimi di Cesare Fertonani, che appunto ricostruiscono un percorso poetico basato sul lamento d'Arianna del Rinuccini, che era stato messo in musica da Monteverdi, che strumentalmente vuole esprimere questa cosa dell'abbandono, della disperazione di Arianna, ma in maniera estremamente quasi preromantica, no? In qualche modo. Allora è stato un mettere insieme pezzi di diversa provenienza, ma che avevano in comune questa aspirazione a un'espressione estrema e nuova per l'epoca.

In studio Maria Armanda Trezzini. I resti rinvenuti nella casa distrutta dall'esplosione di ieri sera a Leontica in Valle di Blegno non sono ancora stati ufficialmente identificati. Gli inquirenti stanno appurando se siano quelli del 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni che era ricoverata all'ospedale di Faido era stata freddata giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese dove erano stati uditi anche degli spari. I cinque agenti intervenuti erano stati investiti dallo scoppio dello stabile. Tre sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese nel comunicato stampa diffuso questa mattina precisa che proseguono le indagini per chiarire i due gravi fatti di sangue. Dramma di Cramontana, sono già state raccolte migliaia di firme contro la riapertura dei due altri locali gestiti dai proprietari del Constellation. L'associazione delle famiglie italiane dei sopravvissuti giudica la richiesta inconcepibile e irrispettosa. Nel testo della petizione online, alla quale hanno aderito 48.000 persone, si chiede di mantenere sotto sequestro i ristoranti fino al termine dell'inchiesta. I legali dei due indagati auspicavano che i proventi potessero servire a indennizzare le vittime. In Svizzera, fatta eccezione per il Ticino e poche altre regioni, resta elevato il rischio di incendi. L'allerta siccità è ai massimi livelli e in molti cantoni sono stati vietati i fuochi d'artificio in concomitanza con gli eventi legati alle partite dei mondiali. Le autorità hanno ribadito gli appelli alla prudenza anche riguardo agli oggetti lasciati sui sedili delle auto che, surriscaldandosi o riflettendo il sole, potrebbero provocare pericolose fiammate. In breve, per l'attualità dall'estero, fervono in Oman i colloqui sulla riapertura dello stretto di Hormuz tra i negoziatori del Qatar e la delegazione di alto livello inviata dall'Iran. Le parti valutano la creazione di una corsia centrale in acque internazionali per garantire il passaggio sicuro. Gli Stati Uniti, che non partecipano alle trattative indirette, esigono entro questa sera dalla Repubblica Islamica la sottoscrizione di un impegno a non colpire i mercantili. In caso di mancato accordo, Washington minaccia pesanti rappresaglie. Infine, in Cina è salito a 2 milioni il numero delle persone sfollate per precauzione in attesa dell'arrivo del tifone Bavi. L'hanno reso noto poco fa le autorità di Wenzhou. L'impatto è atteso nelle prime ore di domani sulla costa orientale. Nelle Alpi primi temporali sparsi, a sud in Romandia, localmente anche in pianura. Domani sarà generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, con cumuli sui rilievi e velature ad alta quota. Le minime saranno comprese tra 17 e 21 gradi, massime sempre sui 32.

0: Nel nostro spazio di approfondimento torniamo su una serie TV che, come poche altre, ha marcato la storia della televisione e non solo. Intanto buongiorno a Matteoldi che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, buongiorno a te Cristina e buongiorno a chi ci ascolta. Eh sì, perché il 17 aprile 2011, quindi 15 anni e 3 giorni fa, il canale statunitense HBO trasmetteva la prima puntata di Game of Thrones, la serie tratta dalle cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, che attraverso 8 stagioni e 73 episodi si sarebbe trasformata in un successo globale capace di coinvolgere decine di milioni di spettatori. Un fenomeno cresciuto nel tempo, sostenuto da una qualità produttiva senza precedenti e da un racconto ricco di capovolgimenti e colpi di scena.
0: E sull'unicità e sull'impatto del Trono di Spade vogliamo tornare con Luca Barra. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Professore presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e si occupa di media ed in particolare di televisione e tra l'altro attualmente in soggiorno accademico a Losanna. E con Chiara Poli, ben ritrovata.
3: Buongiorno.
0: Giornalista specializzata in cinema e serie TV, autrice di Il mondo del Trono di Spade per Spelling e Kuffer e Maniaci seriali, la serie TV e i loro fan, uscito per Cineforum. Luca Barra, iniziamo con lei. Quando arriva sugli schermi nel 2011, il Trono di Spade si presenta subito come un fenomeno dirompente, con milioni di spettatori che cresceranno di stagione in stagione. Ecco, cosa portava di nuovo in un panorama televisivo che era ancora lineare, diciamo?
2: Ma portava di nuovo tante cose, in realtà innestandole poi anche in una dimensione di continuità, nel senso che appunto, come è già stato detto, il Trono di Spade va in onda su HBO ha attraversato negli anni, nei decenni precedenti il debutto del Trono di Spade, varie fasi, ma ha sempre costruito uno spazio per una televisione di qualità, per una serialità televisiva di qualità. Il Trono di Spade è un po' un cambio di passo, perché questo tipo di serialità di qualità prova ad allargarla, a rivolgerla a un pubblico anche un po' più ampio, un po' più abbondante, un po' più largo, diremmo quasi generalista, se non fosse quasi una contraddizione parlando di una rete premium come HBO. Il vero momento di dirompenza, secondo me, arriva nell'ultimo episodio della prima stagione. Fin lì, come dire, c'era l'idea di una serie fatta bene, con già un seguito forte sui libri, realizzata come lo sa fare HBO, con una serie di trame che si intrecciano, tantissimi personaggi. Però quello che cambia davvero le carte in tavola è quell'ultimo episodio della prima stagione, ormai possiamo dirlo senza spoiler, in cui praticamente uno dei protagonisti, uno di quelli che tutti noi spettatori eravamo convinti sarebbe stato uno tra i protagonisti della serie, viene ucciso senza tanti complimenti. E in quel momento penso che anche chi, ci metto anch'io, stava ancora cercando di capire, no, un po' il senso, il valore di questa serie, di questa operazione, di questo mondo narrativo già così ricco, già così abbondante, si ritrova completamente spiazzato e capisce che c'è qualcosa di davvero nuovo anche in questo coraggio del racconto.
1: Chiara Poli, lei è d'accordo sulla lettura di Luca Barra su questa idea del cambio di passo, no? Inserendosi già nel filone della quality TV, ma davvero il cambio di passo del Trono di Spade? E poi torniamo sulla questione dei protagonisti ai quali ci si affeziona ma poi muoiono improvvisamente, perché è un punto centrale.
3: Sì, assolutamente corretto. C'è anche un altro fattore che ha contribuito a un successo così immediato, così largo e così popolare, se vogliamo dire, come diceva giustamente il dottor Barra, un po' generalista, anche se appunto è un po' una contraddizione ai termini. C'è questo mix di generi che funziona veramente bene. Il fantasy è un genere che in TV ha funzionato non sempre, è stato affrontato magari non sempre con le corrette modalità, invece con il Trono di Spade abbiamo una sorta di nobilitazione del genere fantasy, con un'unione di avventura, di family drama, che è fortissimo perché ci sono delle dinamiche familiari incredibili, con una storia lunga secoli che poi viene pian piano citata e in parte svelata. Abbiamo un larghissimo uso anche dell'ironia, che viene a stemperare alcuni dei momenti emotivamente più drammatici, senza togliere nulla alla crudezza della serie, che appunto ha anche un po' questa componente super soprannaturale, un pochino horror, cioè l'immagine iniziale dei corpi che sono stati, diciamo, lasciati lì dagli estranei, già ti fa capire che tipo di atmosfera ti puoi aspettare. Non ci viene risparmiato nulla, però viene un po' allargato il campo in modo che tutti abbiano un qualche elemento in cui ritrovarsi.
0: Allora, prima parlavamo di quality TV, il Trono di Spade si inserisce appunto in questo filone, tanto che per alcuni addirittura segna la caduta del confine tra televisione e cinema. È d'accordo, Luca Barra? E cosa determina questo punto di svolta? Non so, la cura dei dettagli, dai costumi alla musica, la complessità narrativa o forse l'intreccio dei personaggi?
2: Ma allora, non credo che sia il Trono di Spade la prima serie, diciamo, che avvicina la serialità televisiva al cinema, diciamo, ammesso che la serialità televisiva abbia bisogno di accreditarsi, diciamo, con il cinema. Diciamo che è un percorso molto lungo, che negli Stati Uniti avviene lungo vari decenni, di progressiva complessificazione, diciamo, della serialità televisiva, che fin dall'inizio, a volte, anzi proprio dall'inizio nel contesto americano, ha anche la dimensione cinematografica e una forte qualità in alcuni dei suoi testi, e che poi lungo i decenni su questa cosa va sempre di più a insistere, con un grande scambio di professionalità, tantissimi registi o sceneggiatori cinematografici che si confrontano con la serialità televisiva. Diciamo, è un processo molto lungo, che probabilmente c'è sempre stato, che si addensa a partire dalla fine degli anni 90, ma il Trono di Spade può essere sicuramente, lo si diceva anche prima, quel momento in cui questo tipo di indistinzione, diciamo, tra il televisivo e il cinematografico avviene a un livello più popolare, non più soltanto una televisione di nicchia, una televisione di culto, una televisione per pochi, ma una televisione che è una serialità televisiva che ha l'ambizione di parlare a tutti. Quali sono i fattori? Nel caso del Trono di Spade, come fattori ne sottolineerei intanto un paio. Uno è sicuramente una questione anche di cura formale, che poi va di pari passo con il budget a disposizione da parte della rete per realizzare. Lo si vede nella grana visiva, nelle scelte sonore, nella fotografia, nella recitazione, tutti elementi dove c'è una cura eccezionale se comparata a tanta altra produzione televisiva che invece magari viene fatta in maniera un po' più veloce o con meno risorse a disposizione. E l'altro elemento che voglio sottolineare, secondo me ancora più importante, è la dimensione della scrittura e l'attenzione a una scrittura che cerca di essere il più possibile stratificata, che segue tutti questi tanti personaggi ma ci aiuta a non perderci, che ha sempre molto chiaro, soprattutto mi viene da dire nelle prime stagioni, un percorso da far fare allo spettatore, anche in questo caso con tempo, con cura, con attenzione, che sono eccezionali.
1: Chiara Poli lo diceva in parte prima, il Trono di Spade è una serie fantasy, lei diceva fantasy nobilitato, no? E l'ambientazione è quella di un medioevo atemporale con forti elementi soprannaturali, pensiamo ai draghi, no? Per esempio. Ma allora ci sono degli elementi che legano appunto questa ambientazione all'epoca di produzione, all'epoca in cui noi spettatori l'abbiamo visto?
3: Sì, allora ogni produzione è figlia del suo tempo. in tanti modi diversi. Sulla la questione del budget stratosferico, pensate che si sono spesi fra i 5 e i 10 milioni di dollari solo per l'episodio pilota del Trono di Spade, e siamo arrivati a una sessantina di milioni per la prima stagione. Per cui potete immaginare quanto denaro sia stato messo a disposizione, ma c'è anche, secondo me, un altro fattore. Il fantasy è sempre stato un po' bistrattato, è sempre stato considerato un genere un po' da nerd, come se fosse un genere minore, un po' così, diciamo, carente di elementi. Il Trono di Spade ha dimostrato che c'è tutto un richiamo al mito classico, c'è tutto un richiamo alla storia, perché appunto l'impianto medievale con le casate, c'è l'inserimento di un forte simbolismo, c'è la simbologia di Martin sia nella storia stessa delle case, ma anche solo nell'uso del colore, degli elementi d'arredo, di tutto ciò che contribuisce a caratterizzare ogni casata, ogni personaggio e ogni luogo che è stato ricostruito con cura. C'è stata addirittura la costruzione di una larga parte di Approdo del Re in Irlanda, dove la serie è stata girata, che in qualche modo dava la dimensione dell'immersione sia del cast che dello spettatore in questo mondo fantastico. E quindi sì, è un po', diciamo, un allargamento, è una dimostrazione di ciò che il fantasy, poteva e voleva fare, naturalmente a partire dai romanzi, ed è anche sì un po', non è sicuramente la serie, diciamo, di transizione, però dimostra che la TV non ha più nulla da invidiare al cinema. Si diceva una volta che chi lavorava in televisione era perché non era riuscito a sfondare sul grande schermo, no? E quindi allora diciamo la Scorsese, che già prima di Game of Thrones aveva prodotto Boardwalk Empire, sempre per HBO, diciamolo a David Chase con I Soprano, che è un film lungo 6 stagioni. Diciamo a David Lynch negli anni 90 con Twin Peaks, insomma, l'elenco è lungo.
0: Restiamo sui contenuti, Luca Barra. Qualcuno definisce Il Trono di Spade una serie sul potere, un potere che passa spesso di mano ma rimane senza morale. È davvero così?
2: Beh, sì, mi sembra un buon modo di riassumere almeno uno dei fili che attraversano questa serie lungo tutte le sue stagioni. Di fatto, come diceva prima Chiara Poli, abbiamo a che fare con con un mescolamento di tanti generi, no? Sotto la superficie del fantasy, la dimensione politica è una dimensione, fortissima, più o meno. Sono gli anni quelli in cui si sviluppa il Trono di Spade di House of Cards. Prima c'era stato West Wing, diciamo, una visione del potere molto, molto diversa da quella che ci viene rappresentata in Game of Thrones. Se noi andiamo a vedere come si muovono le casate tra di loro, la dimensione dello scontro, della guerra, di alleanze che vengono sempre continuamente ridiscusse, di tradimenti, già vediamo una dimensione del potere, diciamo quasi una dimensione pubblica, una dimensione esplicita, una dimensione che richiama appunto i libri di storia. Ma poi quello che è la forza di una serie come Game of Thrones è anche quello di mostrarci una dimensione molto privata, molto individuale del potere. Non proprio tutte, ma moltissime delle relazioni che noi vediamo evolversi all'interno della serie, sono delle relazioni di fatto scava scava di potere. Attraverso il potere alcune persone, alcuni tra i personaggi trovano il loro senso all'interno di quel mondo. Penso a un personaggio formidabile come quello di Lord Baelish, sempre vicino al potere, sempre a creare delle trame, sempre a cercare di sussurrare, diciamo, che cosa fare a chi il potere lo detiene davvero, e quindi di fatto avendone uno anch'esso. Ma vediamo come i rapporti familiari sono distrutti, diritti devastati, ridefiniti continuamente dal potere, le questioni ereditarie, vediamo come l'amore si mescoli in maniera molto forte sempre con una dimensione di potere, con una dimensione di convenienza, con una dimensione di, anche di sfruttamento, di tradimento, come il panorama cambi in continuazione ridefinendo continuamente queste geografie del potere. È come se fosse in effetti un enorme manuale di tutte le possibilità e anche ovviamente di tutti i danni del potere. In fondo il trono di spade, che dà nome alla serie nella sua titolazione italiana, è proprio la rappresentazione fisica arredo quasi di un potere enorme su tutti i regni.
1: Eh sì, perché poi le spade con le quali è forgiato il trono sono le spade dei vinti, quindi in questa lotta per il potere. Ma professore, resto un istante ancora con lei, perché accennava in apertura ai personaggi e in particolare ad alcune figure eroiche che scompaiono in maniera brutale e anticipata. Ecco, questo quanto rende difficile l'immedesimazione degli spettatori nei protagonisti? Pensiamo anche al fatto che è una serie molto corale e che c'è una grande fluidità tra buoni, cattivi, personaggi intermedi. Ecco, questo come ha influito sulla visione della serie?
2: Ma credo che innanzitutto nel primo caso, nel momento in cui vediamo uccidere, diciamo, Ned Stark sulla pubblica piazza, la sensazione prevalente è quella della sorpresa, nel senso che fin lì, come dire, tutti quanti l'avevamo vista, l'avevamo interpretata come una serie esattamente come le altre, avevamo scelto in chi medesimarci, in chi fare il tifo e così via, e soprattutto una parte di noi abituata a vedere tante serie televisive non poteva credere che fosse proprio stato ucciso uno dei protagonisti. Ci immaginavamo un qualche colpo di scena immediato, ci immaginavamo che non si sarebbe arrivati fin lì. Quello secondo me cambia come dire tutta la nostra predisposizione, anche la nostra lettura all'indietro di quello che abbiamo visto fin lì e di quello che poi abbiamo visto in seguito, aiutandoci probabilmente ad abbandonare un pochino questa dimensione dell'identificazione, o meglio frammentarla, sapere che in quel mondo, esattamente come diciamo in un mondo reale, in una storia comunque ispirata a un'ambientazione medievale, queste cose possono succedere anche senza un'attesa, anche senza una logica, senza una costruzione, così di colpo. Dopodiché poi la serie, quando parliamo di una serie parliamo sempre, come dire, di un corpo vivo che poi si dispiega nel corso del tempo, che cambia anche tante volte lungo la strada. Diciamo, questo diventa il nuovo patto narrativo, trova la sua sublimazione nel Red Wedding, in un altro di quei momenti cruenti, drammatici, in cui succedono cose che non ci saremmo mai aspettati di vedere, però poi al tempo stesso, col passare delle stagioni, complice anche l'enorme successo e crescente della serie, si normalizza anche un po'. Diciamo che questa fase di eccezionalità secondo me si chiude nel momento in cui abbiamo la risurrezione di Jon Snow, che era sì uno di quei personaggi in cui nel frattempo ci eravamo identificati tanti in tanti modi, e che diventava impossibile uccidere, diciamo, a quel punto, per cui viene ucciso ma poi risorge, e quindi è anche un momento in cui Game of Thrones, pur nella sua eccezionalità, torna a normalizzarsi un po'.
0: Un altro aspetto: il racconto di questa serie vive anche di un simbolismo molto complesso, colore, animali, stagioni. Chiara Poli, e quanto è centrale questo aspetto estetico nel successo del Trono di Spade? Pensiamo anche ad esempio alla musica di Ramin Djawadi, che risulta subito riconoscibile all'ascolto.
3: Beh, è fondamentale perché è uno di quegli elementi che lo spettatore percepisce in un modo, diciamo, quasi inconsapevole all'inizio. Poi, ripensandoci o andando ad approfondire i vari strati, i livelli di lettura che offre questa serie, ci si rende conto che ci sono degli elementi che tornano, che ci sono degli elementi visivi, per esempio iconografici, ci sono moltissimi riferimenti all'iconografia classica che non solo impattano emotivamente, visivamente sullo spettatore, ma guidano proprio anche lo sviluppo della serie, anche gli stessi rapporti fra i personaggi che sono strettamente legati alle loro casate, ai colori delle loro casate o ai simboli che li rappresentano, sono costruiti in modo che lo spettatore capisca che ciascun singolo personaggio, sono davvero davvero tanti, è stato sviluppato in modo completo e complesso. Cioè ogni elemento che è stato inserito nella saga ha una sua vita, ha un suo codice di comportamento che viene infranto nel momento in cui appunto dobbiamo essere stupiti, ma che comunque torna in qualche modo in modo coerente, perché lo sviluppo psicologico applicato a ogni singola personalità è importante tanto quanto il simbolismo. Se noi pensiamo anche solo all'inizio, la prima cosa che vediamo è la sigla realizzata con una intensità e una cura maniacale, con questa riproposizione in 3D della mappa dei territori, dei sette regni e oltre, e che si muove attraverso il paesaggio come appunto se stessimo visitando in qualche modo i luoghi sempre più da vicino, che si allargano sempre più man mano che la storia e la mitologia della serie si espandono. E sia il simbolismo che la peculiarità delle caratteristiche dei personaggi, che l'attenzione per la cura visiva fanno tutto capo alla mitologia della serie, che è il vero grande motivo del successo dietro il Trono di Spade.
1: Professor Barra, siamo quasi in chiusura, allora guardiamo anche alla chiusura della serie, perché gli ultimi episodi hanno portato a grandi polemiche tra i fan, e volevo chiederle per lei, si tratta semplicemente della difficoltà del pubblico ad elaborare il lutto per la fine di una serie al quale si erano davvero affezionati, o ci sono davvero delle lacune a livello di scrittura? Ricordiamo tra l'altro che le ultime due stagioni sono sganciate dal racconto di George Martin e sono state portate avanti dagli showrunner della serie.
2: Questo è sicuramente stato un problema, nel senso che non avere più un riferimento romanzesco, diciamo, per quanto poi la serie abbia avuto dei margini di autonomia, ha lasciato un po' senza paracadute le ultime stagioni. In generale credo che sia un po' la condanna di tutte le serie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovati al Giardino di Albert, come state? Come procede la vostra estate? Beh, spero bene. Allora, la puntata che vi propongo di riascoltare questa sera è andata in onda a inizio marzo, quando mi sono resa conto che il mattino, aprendo le finestre della camera, ho cominciato a sentire il cinguettio degli uccellini.
0: Il giardino di Albert.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati al giardino di Albert. Come state? Spero bene. Oggi vi porto a spasso con l'ornitologa. Munitevi di binocolo, di pazienza e di voglia di ascoltare i suoni della natura. Tutto è iniziato qualche settimana fa, non so se ci avete fatto caso, dipende anche da dove vivete, ma poco prima delle vacanze di carnevale, quindi intorno a metà febbraio, mi sono accorta che il mattino, quando mi alzavo dal letto e aprivo le persiane della finestra della camera, nell'aria c'era qualcosa di diverso. Non un profumo particolare, ma un canto, anzi più canti, come questi. Improvvisamente, quasi da un giorno all'altro, l'ambiente invernale silenzioso del mattino si è riempito di cinguettii. Ma era metà febbraio. Perché praticamente da un giorno all'altro ho avvertito il canto degli uccellini? E chi sono questi uccellini che cinguettano? Non di certo i migratori, che arriveranno fra qualche settimana. E voi direte, beh, cerca su Google, chiede all'intelligenza artificiale. Eh no, ho preso l'auto e sono andata a far visita all'ornitologa. L'ornitologa è Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula. Buongiorno, sono le 9 di mattino e dove mi stai portando?
2: Stiamo arrivando sulle sponde del laghetto di Gudo, che è un piccolo laghetto all'interno del piano di Magadino, non conosciuto da tutti, difatti anche per te so che è la prima volta che sei qui e sei rimasta sorpresa nel vedere che all'interno del piano di Magadino c'è laghetto, ma come vedi non è proprio un laghetto, è anche abbastanza grande.
1: Allora, mentre mi stai parlando, hai già girato lo sguardo, cos'è che ha attirato la tua attenzione?
2: Ma sto guardando un po' cosa vola anche per farti vedere qualche specie, quindi adesso ad esempio stava volando un airone cenerino che si stava dirigendo su quegli alberi dove proprio c'è una piccola colonia di questi ardeidi. Gli aironi sono delle specie coloniali, almeno per quanto riguarda gli aironi cenerini, e in fondo si possono vedere adesso gli alberi che sono ancora spogli, tra qualche settimana sarà più difficile guardare. Gli aironi cenerini amano fare il nido abbastanza in alto nella chioma degli alberi e sono tra le prime specie che iniziano a nidificare, quindi adesso le femmine sono già sulle uova.
1: Quindi è, diciamo, il periodo dell'anno migliore per osservarli, perché col tuo binocolo che hai appeso al collo riesci a guardare le chiome di questi alberi.
2: Per queste specie chiaramente, ma un po' in generale adesso le specie

0: esempio anche sui canali del piano, ce n'è uno che vedo quasi tutte le sere, almeno vedevo perché adesso non è più lì, lo vedevo quasi tutte le sere che dormiva proprio all'interno del canale, probabilmente anche con i piedi nell'acqua, con le zampe nell'acqua, sì, proprio per un comportamento, probabilmente un po' di protezione magari contro una volpe che poteva passare, solo che in inverno oltre agli aironi cinerini si vedono spesso anche molto di più gli aironi bianchi maggiori che per il momento in Ticino non nidificano, quindi è una specie che attualmente vediamo solo in inverno.
1: E dove vanno a nidificare?
0: Allora, chiaramente non sono muniti da satellite, quindi con non lo possiamo sapere, però le colonie più vicine, ci sono sia delle colonie nel nord Italia, sia delle colonie al nord delle Alpi, quindi ecco, poi loro chiaramente si spostano. È comunque una specie per la quale in inverno abbiamo ancora più segnalazioni, quindi speriamo che prima o poi inizino anche loro a nidificare. Attualmente gli aironi bianchi maggiori sono ancora in giro, ad esempio nel campo dove siamo passate per venire qua ce n'erano due che stavano cacciando nei prati.
1: Ma d'inverno come si proteggono dal freddo? Non hanno freddo?
0: No, questa è una cosa che vale un po' per tutti gli uccelli, nel senso che sono animali omeotermi, quindi sono in grado di mantenere la temperatura del corpo costante come i mammiferi. È chiaro che per farlo devono avere le energie, quindi devono trovare alimentazione anche in inverno. Quindi ci sono praticamente quelli strettamente insettivori come le rondini, i rondoni, i balestrucci che d'inverno non trovano insetti per cui devono migrare e stanno per tornare, e poi ci sono invece quelli che magari modificano un po' la dieta e rimangono da noi anche nel periodo freddo.
1: Per esempio gli aironi di che cosa si cibano d'inverno? Quello che sta nel fiumiciattolo vicino a casa tua, nel canale vicino a casa tua, di cosa si ciba?
0: In verità gli aironi si pensa che mangino magari solo pesce, ma si vedono tantissimo anche sui prati. E nei prati mangiano le arvicole, mangiano anche dei mammiferi abbastanza grossi, tipo anche ho visto una volta un ratto nero di grosse dimensioni, e poi mangiano anche anfibi, anche non so, delle natrici, e quindi hanno una dieta abbastanza varia.
1: Cosa hai sentito?
0: È l'aereo nel cenerino, è passato.
1: Passeggiando sulle rive del piccolo laghetto di Gudo con Chiara Scandolara, mi sono resa conto che non avevo preparato una scaletta di domande per lei. E anche se l'avessi fatto, probabilmente non l'avrei usata, perché ci siamo fatte catturare dalla natura. Siamo state in silenzio, abbiamo atteso, abbiamo chiacchierato e siamo state più volte interrotte da qualcosa che stava succedendo. Un airone cenerino che è volato sopra le nostre teste, il canto di un picchio muratore, la danza di quattro germani reali sullo specchio d'acqua. Lei, l'ornitologa, passa le ore e le giornate così, in ascolto e in osservazione. E quella colonia di aironi che Chiara puntava con il binocolo, se fossi passata di lì senza di lei, non l'avrei neppure notata. Dov'è questa colonia? Me la fai vedere?
0: Certo. Allora, da qui puoi guardare in alto a sinistra, ci sono delle piante, adesso col binocolo probabilmente guarderai meglio.
2: Guarda! Guarda lì, sono lì, quei due lì, sono in alto lì sulla...
0: Sì, ecco, lì adesso sono posati, lì non c'è un nido, la colonia è dall'altra parte del canale, probabilmente anche perché è il posto, se vogliamo, più protetto di questo laghetto dove non ci sono sentieri, quindi comunque sono delle specie che hanno bisogno di tranquillità durante la nidificazione ed è per quello che anche noi li guardiamo da lontano, quindi non ci avviciniamo troppo.
1: Da quanti erano formata questa colonia? Più o meno.
0: Quest'anno non lo so, solitamente sono una decina di coppie.
1: Cosa guardi? Cosa scrutini? Cosa hai sentito?
0: Ho sentito una cosa.
1: Che cosa hai sentito?
0: Ma ho sentito il martin pescatore, però ieri sono venuta per fare un giretto, l'ho sentito ma non l'avevo visto, mi piacerebbe potertelo far vedere, però insomma non dipende da me, quindi...
1: Ma il martin pescatore è difficilissimo da vedere, no?
0: No, non è difficilissimo da vedere, insomma bisogna essere un po' nel posto giusto, al momento giusto, ma...
1: Allora, stiamo un secondo in silenzio, così faccio sentire tutto quello che si sente e poi mi spieghi come fai a sentire tra tutto questo rumore il martin pescatore.

0: Peccatore.
1: Sì, adesso non lo sento più, comunque...
0: Okay, sì. Aspetta, aspetta. Allora, io sento...
1: Cincia Allegra, brava anche.
0: Io ho sentito un... Prrr. No, ma sono sognata. Aspetta, eh.
1: No, più vicini, le due specie che sentivo cantare più vicino, che probabilmente sono quelle che sono rimaste anche nel tuo microfono, sono la cincia allegra e anche la capinera. Poi più lontano c'erano effettivamente anche altre specie. Picchio verde, si è sentita la tipica risata del picchio verde. C'è anche un picchio che sta tambureggiando adesso, che probabilmente è un picchio rosso maggiore.
0: Aspetta, quello che sta volando lì? Su quel ramo?
1: Una ghiandaia.
0: Una ghiandaia c'è anche.
1: Sì, sì, comunque qui sul piano di Magadino abbiamo complessivamente una lista di uccelli molto ampia. Tra le bolle e il piano di Magadino siamo sulle 230-240 specie e tra poco inizia proprio il periodo, diciamo così, d'oro della migrazione in Ticino, che è il mese di aprile anche.
0: Nella mezz'ora che ho trascorso con Chiara Scandolara al laghetto di Gudo è successo di tutto. Un martin pescatore che si è tuffato in acqua, un canto che ha attirato l'attenzione di Chiara.
1: Vedi, ci sono un po' le prime faide amorose. E ormai questo è il periodo, quindi...
0: Cosa sta succedendo? Prova a descrivercelo.
1: Ma ci sono dei, tra virgolette, banali germani reali, che poi banali non sono, però è una specie comune, quindi magari non viene osservata granché, però a me piace anche magari delle specie comuni osservare il comportamento, quindi in questo caso ci sono più maschi con due sole femmine. Mm-hmm. Per cui qualche maschio probabilmente rimarrà senza fidanzata e quindi vedi che...
0: Stanno giocando, sembra che stanno inseguendosi o giocando sull'acqua.
1: Esatto, sì. Per cui si formerà a breve la coppia, ecco. Vuoi guardare qualcosa col binocolo?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Cioè, volevo vedere la colonia dei runi, sì, che adesso,
1: esatto,
0: vedo che stanno...
1: Vedi che ce n'è uno che sta volando, sì. Appena arrivato. Ecco, se guardi là, vedi... Sulla destra, rispetto a dove è arrivato lui, sì. Vedrai che c'è un airone che sbuca con la testa in cova. Poi ce n'è anche un altro sulla sinistra, guarda sempre in alto,
0: sì.
1: In alto sugli alberi.
0: Allora,
1: forse devi mettere a fuoco.
0: No, no, vedere lo vedo.
1: Ok, se guardi sulla destra vedrai che c'è un ammasso di rami,
0: sì.
1: E vedrai una testina, qualcosa di chiaro, che
0: sì.
1: Sbuca, che è la femmina che è lì in cova. E poi ce n'è un altro anche sulla sinistra.
0: Ma quanto stanno in cova? Guardali lì, quanto stanno in cova?
1: Allora, la cova circa un mese, dopodiché i piccoli stanno nel nido ancora per circa 40-50 giorni.
0: Tanto!
1: Sì, esatto, è una specie chiaramente che fa una sola covata all'anno, fanno poche uova, da 3 a 5, però dopo la longevità può essere anche lunga, nel senso il record per l'Europa sono, se non erro, 20 anni, quindi sono delle specie che possono essere anche longeve.
0: Ma hai già visto anche altri nidi qua in zona?
1: L'anno scorso c'era un nido abbastanza visibile di tarabusino, che era proprio lì nel canneto. Il tarabusino è un airone migratore, quindi arriverà tra un mesetto. Altrimenti, appunto, come dicevo prima, quando poi ci sono le foglie è un pochino più difficile vedere i nidi, però ad esempio là in fondo vedi c'è una macchiettina un po' più scura su quella pianta alta, lì c'era un nido di ghiandaia, oppure anche c'era un nido di picchio rosso maggiore che era abbastanza visibile. Ecco, poi ad esempio ci sono gli uccelli che utilizzano il nido anno dopo anno, mentre i picchi ne scavano uno nuovo tutti gli anni, scavano il loro nido. E dopo, la cosa interessante, loro sono dei nidificanti primari in cavità, vuol dire che la cavità dove nidificano se la scavano da soli. E questo sono molto importanti nell'ecosistema, perché poi ci sono tutti i nidificanti cosiddetti secondari, tutti quelli che hanno bisogno di una cavità già pronta, che possono utilizzare anche le cavità dei picchi, quindi ad esempio le cince, lo stesso picchio muratore, che si chiama picchio in italiano ma picchio non è. E poi specie anche come lo storno, l'upupa, il torcicollo, per cui sono tutte delle specie che dipendono dalla presenza di cavità.
0: Quindi il picchio costruisce l'hotel, lo utilizza per il primo anno e poi lo mette a disposizione degli altri.
1: Esatto, tra l'altro sono degli hotel che vengono messi a disposizione non solo per gli uccelli ma anche per i mammiferi. Quindi pensiamo ad esempio ai pipistrelli o il ghiro, per cui sono degli animali molto importanti nell'ecosistema bosco.
0: Tra ironi cenerini, nidi di picchi che diventano case per altre specie e germani reali che si inseguono sulla superficie dell'acqua, stavo quasi per dimenticarmi il motivo della mia passeggiata con l'ornitologa. In fondo sono andata a Gudo, spinta dalla curiosità di sapere perché improvvisamente a metà febbraio, fuori dalla finestra della mia camera, ho iniziato a sentire i canti degli uccelli. Chiara Scandolara, ornitologa per Ficedula.
1: Ci sono delle specie, a dir la verità, poche, che cantano anche in inverno e che sono territoriali anche in inverno, prima tra tutte il pettirosso. È chiaro che però quando poi le giornate iniziano ad allungarsi, quindi partiamo dalla fine di dicembre, per loro il fotoperiodo, quindi la lunghezza del giorno, è un fattore molto importante. Quelli che sono da noi vedono che si allungano le giornate e quindi iniziano a delimitare quello che è il loro territorio. Questo perché devono delimitare il territorio, e il canto è uno degli elementi con il quale lo fanno. Delimitano il territorio, cercano la fidanzata o il fidanzato e poi costruiscono il nido. A seconda del periodo dell'anno ci sono delle specie che iniziano presto a cantare, quindi ad esempio adesso il picchio verde è in grande attività, anche il picchio rosso maggiore, il picchio rosso minore, il picchio muratore, le cince iniziano, poi abbiamo sentito ad esempio anche questa mattina la capinera, il merlo. E poi a queste specie si aggiungeranno tutti quelli che arrivano dall'Africa, quindi i migratori transahariani, per cui tra un mese sarà anche, per chi vuole imparare, sarà anche, diciamo, più difficile, perché chiaramente i canti saranno molti di più.
0: Sovrapposti, poi uno sovrapposto all'altro.
1: Esattamente, anche se, per dire, adesso è un momento di grande attività del picchio verde, a mano che va avanti la stagione il picchio verde diventerà più silenzioso e invece ci saranno gli altri che cantano di più. Quindi è tutto un po' un calendario durante l'anno, ma è anche un calendario durante la giornata, perché ci sono le specie che sono molto mattiniere e che cantano presto anche prima dell'alba, come il codirosso spazzacamino, ci sono invece quelli che si svegliano comodamente e cantano magari quando il sole è già sorto dopo l'alba, come ad esempio il verdone o il verzellino. Quindi ognuno ha un po' il suo orario.
0: Chi è il pigrone in assoluto? No, per dire che si alza più, che inizia a cantare più tardi di tutti.
1: Ma appunto il verzellino, i verdoni, altri fringillidi o anche il cardellino, così solitamente non sono tanto mattinieri.
0: Ma quindi loro cantano per quali necessità?
1: Loro cantano per delimitare il territorio, quindi per dire qua ci sono io e non ci stai tu.
0: Durante l'inverno non ne hanno bisogno di delimitare il territorio?
1: Non così tanto come in estate, quindi magari comunque in inverno si può magari sentire qualche canto qua e là, ma non è un'attività importante come quella della primavera.
0: Però a un certo punto poi d'estate smettono, diciamo, in linea di massima.
1: Sì, la maggior parte delle specie in pianura viene censita ufficialmente dalla metà di aprile fino alla metà di giugno, all'inizio di giugno. Chiaramente in altitudine i censimenti partono un po' dopo e vanno avanti fino, ad esempio, fino all'inizio di luglio, però dopo l'attività canora diminuisce molto, quindi per ogni specie c'è una data che è quella che segna così il fatto se si può considerare quella specie nidificante o no. Ci sono anche delle specie che cantano durante la migrazione, ad esempio il lui grosso è una specie che arriverà dall'Africa transahariana. Lui non canta solo durante proprio la nidificazione, canta anche durante la migrazione. Quindi sentire un lui grosso cantare all'inizio di aprile non è sinonimo di nidificazione. La nidificazione del lui grosso viene accertata solo più avanti nella stagione e in Ticino questa specie non è ancora stata trovata come nidificante certa.
0: Tu dicevi prima che fra circa un mesetto poi arriveranno gli uccelli migratori e vengono a occupare anche loro questi posti. Qual è la prima specie che arriva solitamente qua sul piano di Magadino?
1: Durante l'anno comunque ci sono sempre spostamenti, quindi non c'è mai un periodo dell'anno nel quale non ci sono movimenti, però è chiaro che in primavera e in autunno i movimenti sono maggiori. Una delle prime specie che arriva a marzo è il torcicollo, ad esempio. Il torcicollo, ecco, è un picchio, però è l'unico picchio migratore europeo. È un picchio che si ciba praticamente quasi esclusivamente di formiche, quindi in inverno...
0: Dove va?
1: E va nell'Africa subsahariana, però ultimamente con gli inverni più miti, con magari il terreno che non gela, non c'è neve al suolo, eccetera, eccetera, ci sono dei torcicolli che hanno iniziato a svernare a sud dell'Italia, a sud della Spagna o anche nel Nord Africa. Qualche anno fa, in dicembre, è stato visto ad esempio un torcicollo su una pianta di cacchia porza e quindi lì si vede che sì, sono delle osservazioni, diciamo, di individui occasionali, però sono comunque indicative che magari i nostri inverni non sono così freddi come una volta, quindi questo torcicollo, ecco, non era a cercare formica, avrà trovato il cacco, però pur di alimentarsi avrà ripiegato su un po' di frutta.
0: La storia del torcicollo di Porza ci racconta che gli uccelli migratori ogni anno devono mantenere una promessa: tornare a nidificare nel luogo in cui sono nati. Arrivare nel posto giusto, al momento giusto, per loro è di vitale importanza. Le specie che nidificano in Europa trascorrono l'inverno principalmente in Africa e ogni primavera tornano qui, dopo un viaggio di migliaia di chilometri, attraversando tre grandi barriere ecologiche: il deserto del Sahara, il Mediterraneo e le Alpi. Devono arrivare in tempo per godere appieno della primavera, periodo in cui ci sono più ore di luce per svolgere tutte le attività necessarie: conquistare un territorio, un partner, costruire il nido, allevare una o più covate. Ed è anche un periodo in cui c'è la massima disponibilità alimentare per i baby uccellini. In migliaia di anni si è evoluta una sincronia perfetta tra l'arrivo dei migratori, la schiusa delle loro covate e il picco di disponibilità alimentare. Ma il cambiamento climatico sta spezzando questa sincronia. Si stima che in Europa il picco di disponibilità alimentare in primavera si stia anticipando tra i 9 e i 20 giorni. Gli uccelli migratori di conseguenza cercano di arrivare in anticipo a destinazione. E poi bisogna tener conto anche delle trasformazioni ambientali causate dai cambiamenti climatici. La maggiore aridità, gli incendi, la neve, il ghiaccio che fondono prima e si formano in ritardo non solo modificano le aree di svernamento e di nidificazione degli uccelli migratori, ma anche quelle da loro frequentate durante le soste. Insomma, gli uccelli migratori si stanno impegnando a tener testa ai cambiamenti climatici, ma quello che succederà in futuro è ancora tutto da studiare. Quindi che il cambiamento climatico stia cambiando le abitudini degli uccelli ormai è abbastanza... Cosa hai visto?
1: No, niente di particolare, una cornacchia, niente di... Però anche lei ha questo canto, che non è proprio un canto così melodioso, però anche lei delimita un po' il territorio. È chiaro che non è un canto melodioso come quello dei turdidi, come il merlo, il petirosso, l'usignolo, eccetera, eccetera. Lei ha il suo canto un po' sgraziato, ma comunque anche lei ha il suo canto.
0: Qual è il tuo canto preferito?
1: Ma io ho diverse specie per le quali mi piace il canto, ad esempio mi piace molto il codirosso spazzacamino, devo dire la verità, mi piace anche, mi sta simpatico anche il corvo imperiale, che in verità non ha un canto, ma, insomma, poi non posso dire di avere proprio il canto preferito, ecco. Questo che canta, che si sente bene, invece è il picchio muratore.
0: Questo?
1: Sì, esattamente.
0: Chiara, quando tu vieni a osservare, no? Quando tu vieni qua al mattino, come passi la tua mattinata?
1: Dunque, un conto se lo faccio per piacere mio personale e un conto se devo fare un censimento vero e proprio. Quindi, se devo fare un censimento vero e proprio, solitamente ho una metodologia che devo seguire, che può essere o dei punti di ascolto nello stesso posto di 10 minuti ad ascoltare, oppure può essere un transetto, quindi ad esempio camminare lentamente. Ad esempio ci sono dei censimenti dove devo fare un chilometro, 4 chilometri in un'ora, quindi si cammina molto lentamente. Per cui a seconda della metodologia, se devo fare un censimento vero e proprio, devo seguire quella metodologia. Cosa diversa invece se vado per conto mio e vado per osservare, devo dire che quando lo faccio magari per piacere, appunto a me piace anche guardare le specie comuni, perché comunque penso che anche guardare banalmente, come abbiamo visto prima, il germano reale o un pettirosso, un merlo, ci sono sempre dei comportamenti interessanti, non bisogna per forza andare alla ricerca delle rarità. C'è sempre qualcosa di nuovo, ecco.
0: Sarei stata ore a passeggio con Chiara quel mattino, ma era arrivato per me il momento di tornare a casa. Ho accompagnato Chiara a casa sua e prima di salutarci lei ha voluto offrirmi un caffè e mostrarmi un suo piccolo tesoro. Chiara da anni raccoglie e cataloga piume di uccelli. Ero al corrente della collezione, ma non l'avevo mai vista. Poi ho dato un'occhiata e chissà, mi sono detta, un giorno magari questa collezione diventerà un libro, un podcast. Vedremo. Siamo quasi in conclusione anche di questa puntata, ma ho delle comunicazioni per voi. Allora, prima di tutto, se volete saperne di più sulla migrazione, sulle specie di uccelli che sostano e nidificano da noi, Ficedola organizza un corso online che si terrà il 24 marzo. E poi ho qui fra le mani 5 calendari del 2026 di Ficedula. Se vi fa piacere averne uno, scrivetemi alessandra.bonzi@rsi.ch. Eh no, Picchio Verde, adesso non posso più parlare di voi. Siamo giunti alla fine di questa puntata del Giardino di Albert. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringraziando Fabio Bosia per l'assistenza tecnica, vi ricordo anche che siamo sul Play RS Rete 2.

Per esotismo si intende in generale un fenomeno culturale che esalta e imita alcune forme e suggestioni di paesi lontani. Per esotismo musicale si intende la particolare tendenza ad avvalersi di spunti presi a prestito da culture musicali diverse da quella della tradizione classico-romantica occidentale. Questo può avvenire sia tramite l'introduzione di strumenti musicali o timbri caratteristici, sia attraverso la riproduzione più o meno esatta di temi, intervalli, moduli espressivi propri di altri paesi, specialmente se lontani o se ricchi di colore locale. Blue Jay Way è una canzone dei Beatles tratta dall'album Magical Mystery Tour, sempre del 1967, come Yellow Submarine, composta da George Harrison e costruita sul solo accordo di Do maggiore. È una canzone, come altre dei Beatles che abbiamo già ascoltato, che appunto mette in gioco questo concetto di esotismo. Harrison e la moglie, Neil Aspinall e Alexis Mardas, si trovavano in vacanza a Los Angeles e avevano una casa in affitto su Blue Jay Way. Stava andando da loro Derek Taylor, che aveva appena chiamato per dire che era in ritardo anche a causa della nebbia. Mentre aspettava Taylor, George Harrison improvvisò su un organo Hammond il brano ispirandosi alla situazione. «C'è nebbia su Los Angeles», recita il testo, «e i miei amici si sono persi. Spero non facciano troppo tardi». La nebbia, il jet lag, l'attesa per gli amici che non riescono a trovare la strada. La storia di Blue Jay Way è tutta qui. Una volta immersa in studio in un effetto phaser, assume un tono leggermente sinistro grazie anche al prominente organo e al violoncello. Nella canzone compaiono vari effetti sonori come tam tam al rallentatore, tracce di chitarra al contrario. L'armonia modale la consegna però anche alla corposa panoplia di brani di George Harrison influenzati dalla musica indiana. Nel film Magical Mystery Tour viene inserita questa canzone in una scena nella quale i viaggiatori del pulmino entrano in una tenda. Lì viene proiettato il breve filmino che è diventato il videoclip della canzone. Compare per lo più George Harrison in meditazione o mentre suona una tastiera, duplicato per tutto lo schermo, e sullo sfondo si nota il pulmino che compare nel film.

Già da qualche tempo i Beatles nutrivano un interesse per elementi della tradizione orientale da inserire nella propria musica e avevano fatto uso di droghe nel tentativo di espandere la coscienza. Con la meditazione la cosa naturale che succede è l'espansione della coscienza, dichiarò all'epoca George Harrison. E quando la coscienza di una persona si è espansa, per quella persona le cose che faceva un tempo hanno meno senso, perché è in grado di vedersi leggermente meglio, in un modo un po' più chiaro. E dopo un bel po' che la pratichi, puoi cominciare ad agire e provare a cambiare il mondo leggermente in meglio. Dietro suggerimento di Patty Harrison, la moglie di George, i Beatles assistettero a una lezione tenuta dal Maharishi Mahesh Yogi presso l'Hilton di Park Lane a Londra nell'agosto del 67. Ai Beatles furono riservati posti in prima fila, naturalmente, e furono invitati a incontrare di persona il guru. Fu durante questo incontro che egli propose loro di partecipare a un ritiro che si sarebbe svolto a Bangor, nel Galles. I Beatles erano desiderosi di approfondire la loro conoscenza degli insegnamenti di Maharishi e iniziarono a pianificare un ritiro nell'ashram indiano del Guru nell'ottobre del 67. Rishikesh si trova nella regione dell'Uttar Pradesh, nei pressi del Gange, ai piedi dell'Himalaya e circondata da giungle nell'India più profonda. Un ponte fatiscente preceduto da un cartello che ammonisce «Vietato ai cammelli e agli elefanti». È un ponte che separa i Beatles dall'ashram di Maharishi Yogi. John Lennon, sua moglie Cynthia, George e Patty Harrison e la sorella di quest'ultima arrivarono a Delhi il 16 febbraio del 68, recandosi poi all'ashram di Rishikesh, lontano 150 miglia dalla capitale, in taxi. Paul McCartney e la sua compagna Jane Asher, Ringo Starr e sua moglie Maureen arrivarono invece 4 giorni dopo. Bene, noi ora ascoltiamo The Inner Light. La base musicale venne registrata da George Harrison a Bombay durante le registrazioni per la colonna sonora di Wonderwall. Tornato a Londra, aggiunse un testo che rielaborava alcune frasi del Tao Te Ching. Agli altri Beatles la canzone piacque molto e così diventò la prima di George Harrison a finire su un singolo dei Beatles, il primo passo di un anno scintillante, il 1968. The Inner

Per George Harrison, però, l'India non fu un'avventura passeggera, ma rimase costante fonte di ispirazione e di confronto. Nel novembre del 68 venne pubblicato il suo primo lavoro solista, la colonna sonora del film Wonderwall, album strumentale, una collaborazione con Shankar, in gran parte un tributo alla musica classica indiana inciso tra Londra e Bombay prima del ritiro a Rishikesh. In Wonderwall Music, la colonna sonora del film, appunto, molto accurata fu la scelta di strumenti indiani meno conosciuti in Occidente rispetto al sitar e alla tambura, come lo shehnai e il sarod. Wonderwall assomigliava più a un'opera di musica classica indiana che a qualsiasi altra cosa Harrison avesse prodotto prima.

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: I sospetti alla fine hanno trovato conferma. I resti umani ritrovati questa notte nella casa distrutta da un'esplosione aleontica sono dell'uomo in fuga da giovedì sera. Era il principale sospettato per la morte dell'ex moglie raggiunta da un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido. Buonasera ad Alessandro Broggini. Due morti, tre poliziotti feriti, una comunità scossa nel profondo.
4: Si richiste sta da giù, senti un gran muato, dici ma cosa succede? La ca quasi che la mazzerema, perché siamo proprio vicini, vicini, vicini. A un certo momento vedi che brusava qualcosa, agiri che fu macchina dalla polizia e la polizia non mi di poco, la mi di da sta in cada, tirai tenti e non avvicinarmi.
3: La voce di una cittadina di Leontica che ben riassume i primi momenti di tensione seguiti da tanta incertezza. Oggi ad Acqua Rossa abbiamo incontrato chi ha vissuto da vicino quei momenti. E la cronaca ci obbliga anche a fare un salto bello grosso, perché la Svizzera, e parliamo di calcio, la Svizzera intera attende la discesa in campo della nazionale nei quarti di finale dei mondiali. Ci collegheremo con Kansas City, dove alle 3 Schalke e compagni affronteranno l'Argentina di Messi. Sul fronte degli incendi invece l'Europa è sotto la canicola, brucia ettari di bosco e fa vittime come in Spagna. In Svizzera invece il rischio è estremamente elevato e fa eccezione al momento solo il Ticino insieme al Moesano. E a proposito di Grigione Italiano, in questi giorni è stata riaperta una via che sale fino alla capanna Sage-Fouré della Val Bondasca, 9 anni dopo la frana del Pizzo Cingalo. In apertura di questa edizione di 6 di sera torniamo in Val di Blegno, aggiorniamo la cronaca dopo l'omicidio di una donna giovedì a Faido. Il principale sospettato è l'ex marito di Leontica, lo stesso che si crede abbia fatto saltare in aria una casa ieri sera proprio a Leontica, ferendo 3 poliziotti. Si credeva, anzi, perché ormai è certo, e dopo i fatti saliremo ad Acqua Rossa in mezzo ai suoi cittadini. Con ordine però prima le novità con Cristian Gilardoni.
5: La novità più grande e recente è che sono stati identificati i resti umani trovati nella casa distrutta ieri dall'esplosione e dall'incendio divampato subito dopo a Leontica, frazione di Acqua Rossa. Si tratta del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera. L'ultima comunicazione della polizia cantonale, arrivata poco fa, chiude quindi il cerchio attorno a questa vicenda che ha traumatizzato una valle, mettendo la parola fine alla caccia all'uomo cominciata giovedì sera. Ripercorrendo i fatti, tutto è iniziato appunto giovedì, quando l'uomo sarebbe andato a trovare l'ex moglie all'ospedale di Faido, dove era ricoverata per una cura riabilitativa, e l'avrebbe uccisa sparandole in testa con una pistola nel parco dell'ospedale attorno alle 20. La polizia si è quindi messa sulle tracce dell'uomo senza riuscire a trovarlo. La svolta è arrivata il giorno dopo, quindi ieri sera, quando verso le 19 a Leontica si sono sentiti colpi di arma da fuoco provenire da un'abitazione che più fonti ci hanno detto appartenere al fratello del 59enne. La polizia cantonale è intervenuta con 5 agenti che sono rimasti coinvolti nell'esplosione dello stabile che ha ferito in modo non grave 3 di loro. Per poter garantire la massima sicurezza dell'area sono stati chiamati gli artificieri da Zurigo. Nella notte sono iniziate le ricerche tra le macerie che hanno portato alla luce resti umani ed esplosivi. All'inchiesta non resta quindi che confermare che l'uomo sia il responsabile dell'omicidio dell'ex moglie, anche se a questo punto sembra trattarsi di una pura formalità. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
3: Nella comunità belenese il doppio dramma ha lasciato molte persone incredule, lo sentiremo fra pochissimo nel servizio che riporta la testimonianza, le testimonianze raccolte da Michele Trefogli fra Acquarossa e Leontica. L'accesso al villaggio colpito dall'esplosione è stato riaperto nel tardo pomeriggio, l'unico ristorante era chiuso, ma il via vai di turisti e abitanti è continuato quasi in modo surreale.
2: Arrivo a Leontica in concomitanza con un gruppo di turisti provenienti in bus da Biasca. Vogliono visitare uno dei luoghi sacri più preziosi del Ticino, la chiesa romanica di San Carlo di Negrentino. Ma non potranno farlo, la strada per accedervi è sbarrata.
6: Un agente ci ha appena detto che non possiamo andare alla chiesa, perlomeno fino alle 17.
2: Non sanno ancora quanto sia successo ieri sera. A dirglielo sono degli altri turisti sangallesi che, valigia in mano, stanno lasciando il villaggio dopo una serata e una notte a dir poco movimentata.
7: Ieri sera eravamo a cena all'Arice, nel ristorante del posto. Poi abbiamo visto un grande dispositivo di polizia. Noi volevamo andare a casa e degli agenti ci hanno accompagnato perché abitavamo di fronte alla casa esplosa.
2: In realtà non era stato loro detto molto, se non di chiudersi.

0: Sí, e la polizia non mi ha detto poco, mi ha detto di stare in casa, tirare i tenti e non avvicinarmi.
1: Quasi novantenne, la signora Mariuccia non ha mai avuto paura, avendo visto la presenza di decine di agenti e di pompieri. Lei abita a pochi passi di distanza dalla casa in cui abitava il 59enne presunto autore dei fatti di cronaca nera delle ultime ore. Casa che non è quella andata e distrutta.
0: Ma se lo conoscevi molto bene, quel figlio lì, se avevi bisogno di qualcosa, si apprestava. Non mi dispiace, ecco, specialmente al paese, già piccolo e tutto, su cercherò lì e gravi.
1: Un paese sbigottito per due atti di violenza andati in scena a distanza di diversi chilometri e di poche ore. Anche Michele, un giovane pompiere che ieri non era in servizio e che incontro in un bar di Acquarossa, si dice basito.
2: Mi aveva un po' molto più serio, fui meno al sereno di Seresi. Dopo ormai tra da paese si conoscono tutti, quindi c'è anche la roba la tocca a tutti, ecco.
3: Se l'aspettava una situazione sci, visto che conosceva sia lei, ma soprattutto lui?
2: No, una roba sci no.
1: C'è invece chi, una volta sentite le esplosioni e assistito da lontano all'incendio, ha avuto qualche dubbio, mettendo proprio in relazione quanto stava accadendo a Leontica con la morte violenta della donna all'ospedale di Faido, che era residente in Valle di Blegno.
4: Di quello che si parlava già dalla giornata, ho pensato che c'era qualcosa che non andava anche con quella cosa della signora da Faido.
3: Ha fatto subito il legame?
4: Io sì, non so se era stato lui o non è lui, però comunque ho pensato così.
1: Più d'uno, inoltre, ci hanno raccontato di voci di paese che tali rimangono in assenza di conferme da parte degli inquirenti, di episodi inquietanti nel corso della giornata di ieri.
5: Ma qualcuno sentì una minaccia o quattro, però boh.
1: Parole che contrastano con il ricordo della donna di 56 anni, rimasta vittima di un gesto che non ha ancora un perché.
4: Ci conoscevamo bene.
3: E che persona era?
4: No, molto carina, molto molto anche come amica, sì, questo sì.
3: Siete sorpresi, insomma, in questa piccola comunità dove tutti vi conoscete?
4: Oh sì, già, ci ha toccato tanto comunque. Non si pensava che poteva fare una cosa così.
6: Le voci di una comunità scossa raccolte oggi in Valle di Blegno da Michele Trefogli. Adesso vi invito a fare un piccolo sforzo insieme a noi perché dobbiamo lasciare il dramma in Val di Blegno per fare spazio a quella che comincerà come una vera e propria festa, una festa estremamente importante. Mancano infatti 7 ore al fischio d'inizio del quarto di finale dei mondiali di calcio tra le nazionali di Svizzera e Argentina. Argentina che è campione del mondo in carica, Argentina che è pure la compagine in cui gioca l'attuale capocannoniere della rassegna, Lionel Messi. Noi ci colleghiamo con Kansas City e avremo due collegamenti con la capitale del Missouri. Il primo con Paolo Laurenti, che è il nostro collega dello sport. Buonasera Paolo.
7: Buonasera, buonasera a voi.
6: Allora, di Manzambi sappiamo, non scenderà in campo. Quali sono invece le certezze, le altre certezze sulla nazionale svizzera, ma anche quelle invece su quell'Argentina?
7: Ma direi che la certezza principale della nostra nazionale è l'organizzazione e la disciplina tattica che ha fatto la differenza già contro la Colombia nel mantenere il risultato, insomma, sullo 0-0, venendo a mancare, come dicevi bene, è da studio, la scheggia impazzita, colui che avrebbe potuto scombinare un po' una partita a piatto, ovvero Joan Manzambi. È stato uno shock perderlo, la nazionale è riuscita a reagire, ma evidentemente è una perdita molto molto importante per una nazionale come la nostra che non può disporre appunto di elementi come ce ne sono dall'altra parte, ovvero i vari Messi, Fernandes, Alvarez, ecco. Quindi ci si affiderà soprattutto a una difesa solida tra le migliori di questo mondiale, quindi Zaccaria, che è un po' la sorpresa anche del nostro mondiale in formazione. Zaccaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez, una cerniera difensiva ormai collaudata, un centrocampo anche questo ormai molto esperto, con Giaca che speriamo possa aumentare il livello delle proprie prestazioni. Non è sembrato nella sua miglior versione contro la Colombia, Freuler, e poi ecco il quesito davanti è se Vargas riuscirà a partire dal primo minuto, visto che anche lui era un po' acciaccato, se sarà una mossa da utilizzare a partita in corso. Ecco, io direi che rivedremo buona parte della formazione che aveva iniziato contro la Colombia con So al posto di Yashari.
6: E sul clima cosa possiamo dire? Mi riferisco in particolare al clima della squadra, perché tra i tifosi ci andremo tra pochissimo. Ricordiamoci che davanti, l'ho detto prima, abbiamo i campioni del mondo in carica e abbiamo anche Lionel Messi.
7: Sì, un'Argentina tra l'altro

0: che, stando alle dichiarazioni, è sempre più motivata anche dalle polemiche che, insomma, la stanno coinvolgendo. Da più parti ricevono critiche per quanto riguarda presunti favori arbitrali o errori che sono andati, soprattutto contro l'Egitto, a premiare la formazione argentina, e l'allenatore Scaloni ha detto che questa è una motivazione in più per fare meglio e zittire, ecco, chi pensa che l'Argentina sia favorita da questo punto di vista. Però è una formazione che ha mostrato delle vulnerabilità contro l'Egitto, appunto, e contro Capoverde. La Svizzera, invece, io credo che sia l'avversaria migliore da affrontare l'Argentina per i rossocrociati, perché ti obbliga i rossocrociati a mantenere alto il livello della concentrazione. Il passaggio finalmente degli ottavi di finale potrebbe aver scaricato le energie mentali della nazionale dopo aver superato l'ostacolo, invece l'Argentina, i campioni del mondo in carica, ti obbligano a mantenere il livello alto della tensione. L'ambiente sicuramente è molto concentrato, anche dopo la vittoria contro la Colombia non c'è stata una festa per tutta la notte, un brindisi, una pacche sulle spalle, ma evidentemente subito grande concentrazione, perché si può scrivere un'altra pagina di storia, forse ancora più difficile, ma insomma le matite sono appuntite.
1: Paolo Larenti, ti ritroveremo ancora nei prossimi appuntamenti con lo sport, soprattutto questa notte. Noi andiamo a Kansas City perché Kansas City è contagiata dalla febbre dei mondiali di calcio per la nazionale svizzera e lì c'è anche il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Nell'edizione di mezzogiorno del radiogiornale, Andrea, ci hai raccontato la città e la sua singolare per gli Stati Uniti grande passione per il calcio con un protagonista svizzero, l'ex nazionale Rafael Vicky, e ora allenatore della squadra locale. In questo momento non sei ancora allo stadio, perché lo sappiamo, mancano 7 ore all'inizio della partita e non si sa bene cosa ti potresti inventare in 7 ore per aspettarla. Allora ti chiedo questo: è davvero la capitale americana del calcio come si è autodefinita?
2: Ma diciamo subito che Kansas City non è certo la capitale del calcio per i risultati sportivi della sua squadra locale, perlomeno per quelli recenti. Lo Sporting di Rafael Vicky nella sua storia ha vinto 2 volte il campionato MLS, la Lega Calcistica Americana, ma attualmente dopo 15 partite di campionato è ultimo nella Western Conference con la miseria di 11 punti. Il titolo di capitale americana del soccer è piuttosto dovuto alla passione dei tifosi, che contendono a quelli di St. Louis il primato del tifo più caldo, diciamo così, e ai grandi investimenti fatti nelle strutture sportive. Nuovi stadi, tra cui uno molto bello a uso esclusivo della squadra femminile, e nuovi centri polisportivi super attrezzati. Non è un caso che Argentina, Inghilterra, Olanda e Algeria abbiano scelto proprio Kansas City, la città del Missouri, come sede del loro ritiro mondiale. A questo ha contribuito certo anche un aspetto puramente geografico. Se uno lancia infatti una freccetta sulla mappa degli Stati Uniti e colpisce il centro, ecco, questa è Kansas City. Da qui in 2 ore di aereo si arriva praticamente in tutto il resto del paese, Alaska e Hawaii ovviamente escluse. Insomma, Kansas City, capitale del calcio americano, sì, ma forse fino a un certo punto questa rimane prima di tutto la città dei Chiefs, la squadra di football americano che ha vinto 3 titoli negli ultimi 7 anni.
1: Sei gita da ieri, la città non è enorme, ci si può fare un'idea del clima abbastanza in fretta. Che colori ha Kansas City? Soprattutto bianco-azzurro, come abbiamo sentito in questi giorni, o c'è anche un po' di bianco-rosso?
2: Sì, ieri con alcuni colleghi abbiamo trascorso buona parte del pomeriggio girando per il downtown di Kansas City, che è un classico centro di una città americana, alcune vie pedonali con bar e commerci molto carine, attorniate da grattacieli e parcheggi a cielo aperto. Beh, devo confessare che per buona parte del tempo le maglie albiceleste erano in netta maggioranza per strada, sulle terrazze dei bar, nei negozi che vendono souvenir e articoli legati alla Coppa del Mondo. Va detto che a Kansas City vive una comunità ispanica piuttosto grande, quindi la simpatia per l'Argentina e per Leo Messi è comprensibile. Ma il clima era decisamente festoso, la gente ha preso d'assalto i maxischermi per assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio. Ho visto tifosi svizzeri e argentini chiacchierare, abbracciarsi, insieme una birra, insomma un ambiente davvero rilassato, del tutto privo di tensione, una vera e chiassosa e coloratissima festa del calcio e dei suoi tifosi. E poi a un certo punto sono arrivati anche i corni delle Alpi, ma allora per sentire suoni, voci e speranze dei tifosi svizzeri e argentini vi propongo di ascoltare il reportage da Kansas City.
1: E allora lanciamolo questo reportage.
2: vigilia di Svizzera-Argentina, a downtown Kansas City risuonano anche i corni delle Alpi.
3: Va, vivo a Zurigo.
4: D'accordo. Sì, sì.
3: Allora, pronostico per domani.
5: Che diciamo? 1-0 per la Svizzera.
3: Chi segna?
5: Diciamo Ndoi o Embolo.
6: Secondo me 2-1 per la Svizzera.
3: 2-1. Chi segna?
6: Embolo e Vargas.
3: Quindi niente rigori stavolta.
6: Speriamo di no, troppa ansia.
2: Adesso che è sicuro che Manzambi non gioca, sono un po' meno fiducioso, dice Daniel, arrivato da Zurigo. Ma spero che riusciremo a difenderci bene, che alla fine la vinceremo ai rigori, come con la Colombia.
6: Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass wir gut verteidigen und in Verlängerung und vielleicht sogar ins Penaltyschießen kommen.
7: On n'a pas peur. On a beaucoup de respect de l'Argentine. Ça c'est le champion du monde.
2: Non abbiamo paura. Abbiamo molto rispetto per l'Argentina che è campione del mondo, afferma Marcel Friburghese. Ma non abbiamo paura. Vinceremo noi, 2-1.
7: Mais on n'a pas peur.
3: Donc on va gagner?
7: Oui, 2-1.
8: Roberto de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina.
3: ¿Qué va a pasar mañana contra Suiza?
8: Esperemos que ganemos, qué sé yo, tenemos confianza, tenemos fe, que es lo importante.
2: Speriamo di vincere contro la Svizzera, siamo fiduciosi. Questo è quello che conta, risponde Roberto, che arriva dalla provincia di Buenos Aires. Non abbiamo paura di nessuno, poi a calcio si può vincere o si può perdere, ma paura, questo mai.
8: No, miedo de nadie. Nunca, nunca miedo, nunca miedo. Se puede ganar o perder con cualquiera, pero miedo nunca.
9: Yo pienso que Argentina puede ganar o perder con cualquiera, pero si pierde va a costar mucho porque van a dejar el alma en la cancha.
2: Io penso che l'Argentina vincerà, ma comunque vada i nostri giocatori daranno l'anima sul campo, dice Juan, arrivato da Cordoba. Avete delle buone ali sulle fasce, poi lì in mezzo mi piace molto Xhaka che fa il regista, ma penso che l'Argentina possa vincere.
9: Tiene buenos laterales, me gusta Xhaka che nel medio controlla l'equipo, pero creo que Argentina le puede ganar.
10: Soy Andrea y vengo de Buenos Aires, Argentina. Ojalá anulo Mufa.
2: Andrea arriva da Buenos Aires. Lui è il mio amuleto contro la malasorte, dice, indicando il marito. Vinceremo noi, 2-0.
10: Se gana Argentina, ovvio.
3: Quanto?
10: 2-0.
3: Tiene un poquito de miedo de Suiza?
11: Tiene muy buenos jugadores. Embolo, Vargas, Xhaka.
2: Avete ottimi giocatori. Embolo, Vargas, Xhaka, dice Agustin. Che ai mondiali nordamericani ha seguito l'Argentina fin dalla prima partita? Dico che vinceremo 3-1, ma non sarà affatto una partita facile.
3: Tuo pronostico?
11: Vamos a ganar 3-1. Pero un partido muy difícil, no va a ser fácil.
1: Un bel ambiente quindi quello a Kansas City, l'appuntamento con la partita per noi che la seguiamo da qui a per le 3 del mattino in TV ma anche alla radio o in streaming dal nostro Play. Ora, un tema che ci sta occupando da qualche giorno, che è quello degli incendi. In quasi tutta la Svizzera il rischio di incendi è elevatissimo, salvo poche eccezioni, tra cui c'è anche il Ticino. L'allerta siccità diramata da Meteo Suisse va dal livello 4 al livello 5, che è il più alto. Di conseguenza, a Ronguidotti, i cantoni stanno adottando diverse misure per evitare che partano dei roghi.
12: Sì, intanto il divieto di accendere fuochi nei boschi o in prossimità dei boschi è in vigore in tutti i cantoni, mentre in Svizzera romanda e in Ticino vige un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ultimo in ordine cronologico Neuchâtel, che stamattina ha diramato diverse misure, prevedendo tra l'altro controlli rafforzati e sanzioni. Le indicazioni sono molto concrete, ad esempio su dove e come si possono fare delle grigliate. Assolutamente vietato in boschi, praticamente o altre aree simili, mentre al di fuori di tali aree, ad almeno 200 metri di distanza, l'uso di barbecue e griglie rimane consentito esclusivamente su strutture in cemento, sotto costante sorveglianza e a distanza sufficiente da qualsiasi vegetazione secca o infiammabile. Quindi questo un po' per far capire il livello di preoccupazione delle autorità.
1: Siamo in estate, ci sono molti eventi, molte feste, soprattutto stanotte ci sarà la partita della Svizzera ai quarti di finale dei mondiali, l'abbiamo sentito, immagino ci sia preoccupazione anche per quel che riguarda i fuochi d'artificio.
12: Sì, nelle ultime ore Neuchâtel e Friburgo hanno comunicato il divieto dei fuochi d'artificio su tutto il territorio, mentre il Canton Vaud ne ha addirittura sospesa la vendita nei negozi. Va ricordato che già in condizioni normali il loro utilizzo è molto regolamentato, ma vista la siccità le autorità stanno inasprendo le misure. Proprio Neuchâtel, dopo la partita Marocco-Canada, alcuni fuochi d'artificio sono stati accesi durante i festeggiamenti in città, uno di questi ha raggiunto un'area secca provocando un principio di incendio, quindi questo per dire che anche in città bisogna fare attenzione. Gli esperti poi chiaramente ricordano il rischio legato ai mozziconi di sigarette, ma mettono in guardia anche sugli oggetti che ad esempio lasciamo in auto, che potrebbero surriscaldarsi oppure anche riflettere il sole sui sedili, e in generale ricordano che la minima fonte di calore su dell'erba secca potrebbe innescare un incendio.
1: Così la siccità e il conseguente rischio di incendi in Svizzera. In Spagna invece i roghi hanno già fatto vittime, e ci torniamo con gli aggiornamenti sul grande incendio boschivo scoppiato 2 giorni fa nella provincia di Almeria in Andalusia, che ha un bilancio grave e ancora provvisorio: 12 morti, 23 dispersi, migliaia di ettari bruciati e oltre 1000 cittadini evacuati. Ogni anno la Spagna perde a causa degli incendi circa 100.000 ettari di boschi, come ci racconta da Madrid Giulia Danieli.
4: Stanotte il vento caldo ha finalmente smesso di soffiare. Questo ha facilitato le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche se l'incendio nel sud della Spagna è ancora in corso. Sono state già eseguite le autopsie sulle 12 vittime, ma ancora non è sicuro che almeno 4 siano britanniche, come era stato riportato. Il fatto che siano state tutte trovate a bordo di un'auto con guida a destra lo lascerebbe supporre, ma la Guardia Civile per ora preferisce non sbilanciarsi su la nazionalità delle vittime, preferendo aspettare risultati autoptici. Le altre 8 persone invece sono decedute mentre cercavano di fuggire a piedi dopo aver deviato dal percorso consigliato. Ci sono anche 8 feriti, tra questi 4 versano in gravissime condizioni. Per quanto riguarda i dispersi, il governatore della regione Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato alla cautela.
13: Incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
14: Questo incendio che è molto duro, è terrificante, è complesso da gestire. Abbiamo già purtroppo confermati 12 morti e 23 persone che sono disperse e che non riusciamo a trovare. Questo non significa che siano morte, e già abbiamo esperienze precedenti in cui a volte praticamente sono in altre zone e non si sono ancora trovati però. E pertanto bisogna essere prudenti, aspettare durante il giorno di avere dati un pochettino più precisi.
4: La straordinaria velocità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate dalle condizioni meteorologiche estreme, ha reso questo incendio uno dei peggiori registrati in Spagna negli ultimi anni. Mentre le operazioni per stabilizzare il perimetro e domare l'incendio proseguono, la tragedia ha sollevato numerosi interrogativi, sia sulle cause della sua rapida propagazione e sia sulla gestione dell'allerta. Comunque l'incendio, divampato in Andalusia, ha già bruciato circa 6.600 ettari, secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal governo regionale, e nelle ultime 24 ore le fiamme stanno continuando a propagarsi, anche se meno velocemente.
1: E anche la Francia sta sperimentando la sua terza grande ondata di calore dall'inizio dell'estate, una condizione climatica che rischia addirittura di compromettere i festeggiamenti del prossimo 14 luglio, quelli insomma per la festa della Repubblica. Noi siamo con la nostra collaboratrice a Parigi, Annalisa Cappellini. Allora Annalisa, come si preannuncia questa festa della Repubblica?
15: Sicuramente sarà diverso dal solito, a cominciare da una delle grandi tradizioni francesi per il 14 di luglio, che è quella del ballo dei pompieri. È una festa molto popolare durante la quale le caserme dei vigili del fuoco diventano vere e proprie discoteche, con festeggiamenti e musica per tutta la notte. Ecco, molti di questi bal de pompiers sono stati annullati un po' dappertutto in Francia, a cominciare da Parigi ma anche a Nizza e a Montpellier nel sud, e a Saint-Nazaire e a Nantes sulla costa atlantica. La ragione è sempre sempre la stessa. Le autorità temono che le temperature estreme, unite alle bevande alcoliche, possano creare un cocktail perfetto per numerosi malori che sovraccaricherebbero i servizi d'urgenza e gli ospedali. Per questa festa nazionale, però, i francesi potrebbero anche dover fare a meno dei tradizionali fuochi d'artificio. Molti comuni in Francia hanno già deciso di annullarli, rispondendo così all'appello dei vigili del fuoco, che sono preoccupati per il rischio di incendi su un territorio particolarmente secco e, ancora una volta, molto caldo. Qualsiasi evento che possa causare un incendio o sovraccaricare i servizi di emergenza deve essere posticipato, secondo i pompieri francesi. Ma anche altri simboli della grandeur francese sono vittima di questa forte ondata di calore. La Torre Eiffel, il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay, che sono tre dei siti più simbolici della capitale francese, hanno adattato i loro orari e per i prossimi giorni prevedono chiusure anticipate a causa delle forti temperature previste nella capitale.
1: Adesso andiamo nel Grigione italiano, in Val Bregaglia, 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cingola, una delle mete più ambite dagli escursionisti e degli scalatori nel cuore delle Alpi Retiche. La capanna Sage-Fouré è di nuovo raggiungibile passando dalla Val Bondasca grazie a un nuovo sentiero. Stefano Barbusca l'ha percorsa per noi.
16: Dopo circa 3 ore di cammino e oltre 1000 metri di dislivello, alla fine del bosco si scorge la capanna Sage-Fouré. Qui, a 1900 metri di quota, ad accogliere gli alpinisti con gli zaini carichi di corde, rinvii e moschettoni, c'è la custode Daniela Rota.
17: Hallo. Hallo. Hallo. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut.
16: Negli scorsi anni c'è stato un calo delle presenze, perché la capanna, riaperta nel 2019, era raggiungibile solo con un sentiero bianco-blu lungo e impegnativo. Da 2 settimane invece c'è il nuovo itinerario bianco-rosso, costruito dal comune di Bregaglia al di fuori delle zone di pericolo. Questi, aggiunge Daniela Rota, sono giorni davvero particolari.
18: Perché finalmente è stato riaperto l'accesso più breve e quindi si spera che possa arrivare più gente e raggiungere questo bellissimo rifugio Sage-Fouré.
16: Questa capanna è il punto di partenza ideale per le vie del Pizzo Badile, uno dei giganti di granito sui quali sono state scritte pagine di storia dell'alpinismo. Alcuni escursionisti di Lecco osservano con il binocolo la via aperta quasi 90 anni fa dal concittadino Riccardo Cassin.
19: Ed è con grande piacere che guardiamo sempre il Badile, perché Cassin è stato un maestro.
20: Secondo me il Badile è un po' la storia dell'alpinismo del mondo, non solo dell'Italia o della Svizzera.
16: Questo legame con il Badile, sottolinea il presidente del CAS Bregaglia, Luca Giovanoli, rende unica la capanna Sage-Fouré.
21: È ai piedi della montagna più bella della Bregaglia, il Badile, e ha qualcosa di speciale. Salire dietro la capanna verso il Badile, penso che si rimane incantati vedendo il panorama.
16: Il nuovo sentiero attraversa la valle grazie a un ponte sospeso che prima si trovava tra Bondo e Promontonio. Nei mesi scorsi è stato smantellato e rimontato, sempre sulla Val Bondasca, dove oggi il Pizzo Cingalo, spiega il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, fa meno paura.
22: Al momento non si vedono segni di grossi movimenti, però lo confermerà poi le misurazioni di quest'estate.
16: Dal sentiero per la capanna Sage-Fouré si osservano le centinaia di migliaia di metri cubi di detriti della frana dell'agosto 2017. Le ferite del Cingalo sono ancora ben visibili, ma grazie al nuovo itinerario, una delle zone più belle delle Alpi Retiche, è di nuovo accessibile anche agli escursionisti meno esperti.
1: Questo era l'ultimo servizio questa sera. L'edizione è stata curata insieme a Gabriele Borer. Buona serata a tutti.
23: Lo sport.
24: Ben ritrovati. Iniziamo dal motomondiale, dal successo di Marc Márquez, che ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha battuto il fratello Alex in un podio completato da Di Gianantonio. Questo qualche ora dopo la caduta nelle qualifiche di Bezzecchi, pilota italiano che dovrà essere operato alla spalla. Capitolo mondiale, cresce l'attesa per Svizzera-Argentina. Quarto di finale di Kansas City in programma questa notte alle 3. La vincente in semifinale affronterà una tra Inghilterra e Norvegia in campo a Miami dalle 23. Mondo del calcio che piange il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, che ha giocato tutte le partite del girone ai mondiali, trovato senza vita questa mattina. Tramite comunicato il ministro non ha rilevato la causa della morte, anche se alcune fonti locali parlano di un possibile suicidio. Infine nel ciclismo, Team Merlier ha conquistato anche l'ottava tappa del Tour de France. Dopo il successo di Bordeaux, il velocista belga si è imposto in volata Bergerac, centrando la quinta vittoria in carriera alla Grande Boucle. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla. Da segnalare anche la lunga fuga del belga Slok, ripreso dal gruppo a poco più di un chilometro dal traguardo, prima dello sprint vincente appunto di Merlier.
0: Buonasera a tutte e tutti. La redazione Meteo torna per voi con gli ultimi aggiornamenti per domani, domenica 12 luglio, e informa che sarà una giornata soleggiata con qualche velatura in quota a tratti dense e poi nel pomeriggio qualche cumuletto sui rilievi, ma comunque senza temporali. Rimarrà una giornata calda con massime in generale attorno ai 32 gradi in tutto il paese e rimane quindi anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese e pure il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni siamo in chiusura. A tutte e tutti una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
5: Sei di sera Magazine.
6: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi abbiamo tre festival estivi distribuiti sul territorio. Il primo è OSA, dell'associazione Voci Audaci, un festival di canto e improvvisazione. Poi passiamo a Bellinzona con il Festival Internazionale di Musica da Camera della Fortezza. Stiamo parlando del Montebello Festival, che tra l'altro compie 20 anni quest'anno. E infine andiamo in Val Bregaglia Cultura, al Festival di Teatro di Castelmur, un evento che propone un fine settimana di aggregazione culturale e popolare. Voci Audaci organizza il Festival di Canto e Improvvisazione OSA dal 15 al 19 luglio alla Fabbrica di Losone. Giunto alla sua 23esima edizione, e torna anche quest'anno ad esplorare la collettività della voce. Concerti, workshop, incontri riuniscono artiste e artisti professionisti e professioniste provenienti da diversi paesi. Un programma che offre esperienze aperte a tutti i livelli, dal canto corale all'improvvisazione vocale, fino a percorsi di approfondimento e condivisione. Con noi Oscar Boldre, direttore artistico del festival.
7: Sì, siamo arrivati appunto, come si diceva, alla 23esima edizione. Proponiamo sempre d'estate delle giornate per chi ha curiosità rivolta al canto. Ci sono, come al solito, proposte per tutti i gusti. Abbiamo 5 insegnanti quest'anno: Anita Daulne, che proviene dal Belgio, fondatrice delle Zap Mama, che proporrà 2 workshop attorno al canto africano. Poi avremo Mauro Faccioli, che è un musicoterapeuta che propone anche un lavoro con un po' di movimento, un po' di percussioni, e per fare una musica come un'attività sociale, appunto. Poi abbiamo Amanda Tosoni, diplomata nel metodo Lichtenberg di Gisella Rochmert, propone invece un lavoro più sulla percezione del suono e sul sentire come si creano i suoni da dentro, diciamo una tecnica vocale però alla portata di tutto. Poi avremmo dovuto avere Rachele Andrioli, però per un grave problema familiare purtroppo non potrà esserci e sarà sostituita da un altro duo che propone canti del sud Italia, che si chiama Niula, Francesco Rina e Maria Sgro, e proporranno canti appunto del Partenopei e del Mediterraneo, abbordabili a chiunque.
6: Ma Oscar, c'è un evento cardine della settimana, sì. Il primo simposio internazionale sul fenomeno del
7: circle singing, sì, esatto.
6: Spieghiamo che cos'è.
7: Sì, quest'anno l'edizione si arricchisce di un appuntamento importantissimo, è una prima mondiale assoluta ed è un simposio che abbiamo voluto per così fare il punto della situazione sul movimento del canto in cerchio, del circle singing o circle song, nato a metà degli anni Ottanta grazie all'intuizione di Bobby McFerrin e al suo gruppo Voicestra. Sono passati 40 anni, il fenomeno si sta evolvendo e sta crescendo in maniera importante e ci è sembrato doveroso fare un po' il punto della situazione per vedere da dove siamo partiti e dove stiamo andando. Quindi avremo un gruppo di una dozzina tra gli esponenti più importanti d'Europa e attivi riguardo al circle singing, che faranno una giornata di lavoro per poi presentare il simposio serale, che sarà anche in diretta online grazie anche al portale The Well, che raccoglie più di 2000 tra insegnanti, cantanti sparsi in tutto il mondo. Quindi avremo la partecipazione di Rhiannon e David Worm, fondatori del gruppo Voicestra assieme a McFerrin, e è un evento molto importante, il primo che succede.
6: Ma voci audaci, bisogna essere audaci quindi per poter partecipare?
7: Allora, noi siamo audaci quando nasciamo, tutti noi siamo audaci perché come neonati la nostra voce nei primi mesi, nei primi anni di vita è
6: si fa sentire.
7: Sì, esatto, se abbiamo fame ci facciamo sentire e capiamo, raccontiamo il mondo, interpretiamo il mondo attraverso i suoni e non la grammatica. Quindi da quel punto di vista la voce è uno strumento che ci accompagna sempre. I workshop che proponiamo, a parte che ci sono diversi livelli, quindi ce n'è per tutti, ma sono tendenzialmente qualcosa che ha a che fare con la curiosità di provare qualcosa di nuovo. Quindi la voce è uno strumento alla portata di tutti da scoprire ed è una delle prime medicine scoperte dall'uomo.
6: E dunque ricordiamo, Oscar, l'appuntamento.
7: Sì, quindi dal 15 al 19 di luglio alla fabbrica di Losone ci sarà il simposio, il 15 la sera, e poi dal 16 al 19 i workshop con anche degli eventi serali, concerti, circle singing e sorprese.
6: Dal 20 al 30 di luglio torna il Festival Internazionale di Musica da Camera della Fortezza di Bellinzona. Stiamo parlando del Montebello Festival, quest'anno 20ª edizione, dal titolo Le tante voci del Novecento. Grazie alla qualità artistica e alla privilegiata cornice medievale in cui appunto si svolge il festival, il castello di Montebello di Bellinzona non è solo una rassegna musicale di statura internazionale, ma anche l'occasione di poter vivere le emozioni in un'atmosfera particolare, suggestiva, e di intrattenersi dopo gli spettacoli con ospiti ed artisti. E con noi abbiamo Fabio Tognetti, l'organizzatore del festival, a cui abbiamo chiesto di fare un bilancio di questi 20 anni.
2: Bilancio di questi 20 anni, cioè, può essere riassunto con una frase: bisogna resistere, bisogna tenere duro, non è mai facile, non è mai scontato. Insomma, noi abbiamo puntato sulla qualità. Montebello Festival è un piccolo festival, non è un festival di massa, e quindi ecco, la qualità è fondamentale. Questo è un punto chiave, no? La programmazione, gli interpreti e tutto quello che sta attorno anche alla nostra offerta. Con questo, ecco, in questi 20 anni abbiamo attraversato come tutti dei momenti anche difficili. Mi ricordo il 2008 con una crisi economica che ha coinvolto tutto il pianeta, la crisi dei subprime, e poi più recentemente il lockdown dato dal Covid. Quindi ecco, tenere duro mi sembra un termine appropriato. Però insomma, in questi 20 anni di attività abbiamo avuto anche i nostri bei riconoscimenti, a partire sin dalle prime edizioni con Euronews, che ci ha dedicato per 4 anni un servizio nella sua rubrica Le Mag, poi è arrivata RSI Rete 2, che dal 2010 ci garantisce le dirette di alcuni concerti a edizione, poi siamo stati ripresi dalla BBC, che ha trasmesso integralmente tutti i concerti dell'edizione 2019, Stingray Classica, che è un grosso canale interamente dedicato alla musica classica, che diffonde dal Canada alla Cina e che per 4 anni ha trasmesso un nostro videoconcerto prodotto nell'ambito dell'edizione 2019, e quest'anno, cosa di cui parleremo tra un po', l'ARD, il più grosso gruppo radiotelevisivo tedesco. Ecco, quindi da una parte difficoltà, dall'altra parte soddisfazioni.
6: E dunque tante voci del Novecento, che cosa ci attende per questa edizione?
2: Beh, le tante voci del Novecento è un titolo che innanzitutto ho preso a prestito da Andrea Malvano, che sarà il musicologo che introdurrà l'edizione. Appunto, come lo dice il titolo, è dedicato alla pluralità stilistica, questa molteplicità di stili che si intreccia nella prima metà del Novecento, e la programmazione è stata pensata con una distribuzione in aree geografiche o città significative. E che cosa vuol dire questo? Un esempio molto semplice: un concerto dedicato a Parigi intitolato Parigi, capitale multiculturale. E nei primi decenni del Novecento non c'erano solo francesi, c'era anche Stravinsky, c'era anche De Falla, c'era anche, per quanto concerne la pittura, Picasso, sempre tornando alla musica, c'era anche una presenza svizzera con Arthur Honegger nel gruppo dei francesi, il gruppo dei sei, e voilà. Quindi il concerto proporrà Stravinsky degli estratti della suite italienne, Manuel De Falla degli estratti da El Amor Brujo, poi Gabriel Fauré come rappresentante del tardo romanticismo francese, e per quanto concerne la musica francese propria di questi primi decenni del Novecento, Ravel con il suo splendido trio. Ecco, quindi in un'oretta di musica un'immagine molto diversificata di questa capitale multiculturale.
6: Quest'anno c'è anche una novità.
2: C'è la novità che ho annunciato prima. Dunque, ci saranno 2 concerti in diretta su RSI Rete 2, il 29 e il 30 luglio, e il concerto del 29 sarà poi ripreso in differita da ARD, che è il più importante gruppo radiotelevisivo nazionale pubblico della Germania, che nell'ambito del suo ARD Radio Festival ritrasmetterà il concerto del 29 luglio, questo appunto il 2 di agosto lo ritrasmetterà, e questo si iscrive appunto in quei riconoscimenti che abbiamo avuto in questi anni.
6: Che ha citato prima.
2: Il concerto, in occasione del 20° anniversario, il concerto del, proprio questo concerto del 29 luglio, che è molto rappresentativo per i nostri traguardi, sarà offerto a titolo gratuito al pubblico, e chi è interessato trova tutte le informazioni sul sito del festival montebello-festival.ch. Vi attendiamo numerosi. Il concerto è dedicato all'Inghilterra, tra tradizione e nuove tendenze.

0: Andiamo in Val Bregaglia al Palazzo Castelmur a Coltura, 20ª edizione anche del Festival di Teatro al Castelmur, un festival teatrale che propone un fine settimana di aggregazione culturale e popolare. Gli spettacoli programmati sono adatti a un pubblico misto, abitanti della valle, adulti, bambini, turisti e intenditori, ma anche amatori, e il festival si terrà giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, appunto presso il Palazzo Castelmur. Tutti i dettagli con Emanuel Rosenberg, cofondatore del festival.
1: Diciamo che è abbondantemente maggiorenne adesso il festival e siamo molto contenti, felici, rodato, perché appunto in questi 20 anni abbiamo avuto il tempo di sperimentare, di sviluppare, di far crescere questo festival, restando sempre, quest'anno sono 3 giorni, ma normalmente sono sempre 2 giorni di festival, e all'interno di quei giorni di riuscire ad arricchire, a colorare ogni anno, ogni edizione, con degli spettacoli per tutto pubblico.
0: Esatto, ce n'è per tutti i gusti. Teatro sì, per un pubblico adatto ad ogni lingua ed età, e con un programma, vedo, piuttosto variegato, insomma.
1: Sì, appunto, collaborando strettamente con gli abitanti della valle, in particolar modo con i contadini della valle che d'estate devono fare il fieno e hanno tanto da fare, abbiamo sempre mantenuto quei 2 giorni di festival, venerdì e sabato, e però arricchendoli parecchio, caricandoli parecchio, perciò c'è veramente tanta offerta, tante diversità, perché cerchiamo sempre di programmare almeno uno spettacolo di teatro di figura, uno spettacolo magari di danza, uno spettacolo di clowneria, circo, uno spettacolo di teatro parlato, in collaborazione con la Pro Grigioni Italiana Val Bregaglia, per avere proposte per tutte le persone che vengono sia da tanti anni o che capitano casualmente in vacanza in valle e scoprono quel weekend il festival. Cerchiamo veramente di essere accessibili a tutte e tutti. Appunto, quest'anno sui 20 anni abbiamo voluto festeggiare dando uno spazio in particolar modo, un'attenzione in particolare all'intergenerazionalità, nel senso che abbiamo spettacoli per i giovani, in particolar modo quest'anno per esempio per i più piccoli, la primissima volta che abbiamo uno spettacolo che è per bambini dai 2 ai 5 anni ed è uno spettacolo proprio per un bambino e un adulto che lo accompagna, ed è uno spettacolo di teatro immersivo ed è pensato veramente ai più piccoli, che non abbiamo mai fatto, normalmente i piccoli erano sempre ai loro genitori a vedere gli altri spettacoli. Coinvolgendo la valle attiviamo sempre un laboratorio di circo che inizia il lunedì e sfocia il venerdì nel presentare praticamente l'esito, e così apriamo anche il festival. Quest'anno abbiamo aggiunto un corso di danza per gli adolescenti, perciò dai 13 ai 18 anni, che è una novità di fare questo focus appunto sugli adolescenti. E vengono dal Ticino i Giullari di Gulliver il giovedì sera con la loro colonia Lazzi di Luzzo, una colonia storica di teatro integrato. E poi a livello internazionale invece abbiamo compagnie dal Belgio, dei clown che si chiamano Hockey Dog, oppure dall'Italia una compagnia storica che si chiamano Yacaré, che fanno uno spettacolo che è già venuto parecchi anni fa da noi, che però ci è piaciuto, l'abbiamo rinvitato, e dalla Svizzera interna / Svizzera romanda sono 2 circhi, Kunos Circus Theater e Mea Circus, arriva un vero chapiteau che monteremo insieme alla compagnia, con uno spettacolo appunto intergenerazionale di circo, recto verso, e insomma è un festival che cerca veramente di aprirsi a tutte e tutti in modo gioioso e propositivo.
0: Magari ricordiamo la location, non ne abbiamo parlato, il Castelmur, che è un edificio storico e meraviglioso.
1: Sì, lì per fortuna c'è questa collaborazione dall'inizio col comune della Val Bregaglia, che ci mette a disposizione il Palazzo Castelmur con i suoi bellissimi giardini attorno, la piazza davanti, ormai abbiamo usato veramente tutti gli spazi attorno e all'interno, il salone del Kastelmoor molto bello, è antico, tutto affrescato, c'è sempre uno spettacolo di dentro, magari quello più intimo, diciamo, di spettacoli. E poi, non so, c'è anche il femminile che ormai usiamo regolarmente, e questa location così suggestiva chiaramente ci dà varie possibilità dove proporre gli spettacoli, ma anche per il pubblico è bello passare proprio la giornata lì, sotto le piante, all'ombra, e i contadini che cucinano, perciò ci sono prodotti locali molto buoni da mangiare, ed è proprio una giornata sono delle giornate molto ricche sia culturalmente ma anche umanamente, perché si può stare insieme, e appunto anche per i bambini, per i più piccoli, essendo nel giardino, non, come dire, i bambini sono sereni e tranquilli a giocare senza che ci sia sempre un genitore che fa attenzione perché le macchine non possono passare. Insomma, è un luogo molto accogliente e molto suggestivo, che è un'ottima coulisse per proporre un festival di teatro.
0: Ecco, lei ha citato più volte i contadini della Val Bregaglia, che partecipano in modo attivo, in maniera attiva a questo festival.
1: Sì, da sempre.
0: Non sono disturbati.
1: No, per niente, no, anzi sono contenti che, anche se appunto l'estate è sempre faticosa tra fieno e i temporali, che magari bisogna sbrigarsi a tirare dentro il fieno e così, sono ben contenti di partecipare, perché appunto sono sempre 2 giorni di gioia, di festeggiamento, e loro ci regalano la loro attenzione. Appunto, da sempre c'è una sera che si mangiano gli hamburger fatti con la carne di pecora di una contadina o di diversi contadini della valle. Perciò sono proprio contadini che preparano gli hamburger e che li cucinano, e il pane è prodotto da un panettiere lì in valle, insomma veramente i formaggi, è tutto molto con tanta cura e tanta attenzione e tanto amore, diciamo.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, terzo sabato del nostro Festival d'Estate e secondo appuntamento con i festeggiamenti operistici del 2026, il fil rouge che guida la proposta di musica in scena del sabato per i mesi più caldi dell'anno. Questa sera, con qualche giorno di ritardo, celebriamo i 100 anni dalla nascita di un compositore la cui musica ha percorso in maniera carsica tutto il Novecento, riaffiorando e poi inabissandosi in maniera piuttosto irregolare, senza mai culminare però nella vera gloria. Stiamo parlando di Hans Werner Henze, classe 1926, nacque a Gütersloh nel nord Reno-Vestfalia in Germania. I primi anni della formazione di Henze furono funestati da dissapori familiari e dalle traversie della guerra. In seguito, quando già aveva cominciato a scrivere musica da gran tempo, si perfezionò con Fortner, che diede più sicure basi al suo talento. Le prime composizioni di Henze, dopo un primo approccio alla Hindemith, potremmo dire, sono liberamente dodecafoniche. Per tutta la vita Henze ha mantenuto un rapporto con la composizione con 12 note, mai dogmatico e notoriamente antiseriale. Contraddistingue la musica di Henze una tecnica strumentale sinfonica, sempre più approfondita insieme alla sua grande conoscenza della musica del passato. Nel 1953, per motivi personali, si trasferisce in Italia, prima a Ischia e in seguito ai Castelli Romani. Ed è proprio ai primi anni 50 che risale anche la collaborazione con la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann e poi con Oden e Kallmann, gli estensori del libretto del Reichsprogress di Stravinsky, per intenderci, che per lui scrissero il libretto dell'opera che noi vi presentiamo questa sera. The Bassarids, le Bassaridi. Opera seria in un atto dalle baccanti di Euripide. Prima rappresentazione Salisburgo, Grosses Festspielhaus, 6 agosto 1966. Quando Henze comincia a scrivere le Bassaridi nell'ottobre del 1964, subito dopo aver composto l'opera comica The Younger Lord, ha già alle spalle molte e importanti esperienze di teatro musicali, tra le quali Boulevard Solitude, Elegie für junge Liebende, Re Cervo, versione ridotta dall'originario König Hirsch. Le Bassaridi, commissionata dal Festival di Salisburgo, appare quindi quando il suo nome è già internazionalmente noto, benché difficilmente collocabile in una corrente o in un filone preciso della musica contemporanea. A differenza di molti compositori della sua generazione, ma anche di alcune precedenti e di molte successive, Henze ama e crede nell'opera in musica, vale a dire che considera la narrazione musicale come un valore imprescindibile dell'espressività individuale e collettiva, insofferente dei dettami dell'avanguardia, ma altrettanto lontano da nostalgie passatiste, pensa alla sostanza del suo messaggio, senza sentirsi costretto entro i confini astratti della tonalità o dell'atonalità, dello sperimentalismo o della tradizione. Con grande anticipo rispetto a una consapevolezza culturale più recente, cerca il senso della modernità nel modo in cui gli elementi linguistici si combinano e si ripensano. Proprio le Bassaridi costituiscono perciò il punto di incontro e di riflessione di alcune fondamentali caratteristiche della sua estetica, l'impegno politico e lo sforzo di salvaguardare lo spirito libertario, evitando la degenerazione dogmatica. Dell'originale tragedia di Euripide, Oden e Kallmann scelgono solo alcuni punti focali. I quattro movimenti nei quali si articola l'atto unico ripropongono continuamente il tema della fluidità e della metamorfosi. Oltre al dilemma di ciò che rivoluzione e reazione possono provocare se privi di tolleranza, affiora metaforicamente il problema del linguaggio, anche e soprattutto musicale. Henze coglie infatti appieno i legami tra il mito di Dioniso e quello di Orfeo, ponendo i simboli del teatro della musica e della poesia a stretto contatto con quelli della vita, dell'eros e della fertilità. L'edizione che noi vi proporremo questa sera è quella diretta da Gerd Albrecht alla testa di Rias Kammerchor e Radio Sinfonieorchester Berlin. Nel cast troviamo le voci di Kenneth Riegel, tenore nel ruolo di Dioniso, dio e straniero misterioso che diffonde il culto bacchico. A suo fianco Andreas Schmidt, baritono, è Penteo, re di Tebe ostile a Dioniso. Robert Thier, tenore, dà voce a Tiresia, il veggente cieco. Michael Burt, basso, è Cadmo, fondatore di Tebe e nonno di Penteo.
William Murray, baritono, dà voce a il capo della guardia ufficiale al servizio del re. Karen Armstrong, mezzo soprano, si disimpegna nel ruolo di Agave, madre di Penteo e seguace di Dioniso. Selina Lindley, soprano, è Autonoe, sorella di Agave, e chiude l'elenco Ortrun Wenkel, mezzo soprano, come Beroe, la vecchia nutrice di Semele e Penteo. Ed arriviamo dunque alla trama dell'opera che, nonostante si dispieghi in un atto unico, è tuttavia suddivisa in quattro movimenti. Ed è su questa suddivisione che noi baseremo la narrazione delle vicende. Partendo dall'antefatto, dopo aver costruito la Cadmea, la rocca della città di Tebe, di cui in seguito divenne re ed aver sposato Armonia, Cadmo divenne padre di un figlio, Polidoro, e di quattro figlie, Agave, Autonoe, Ino e Semele. Da Agave nacque Penteo, Semele invece, amata da Zeus, divenne madre del dio Dioniso. Il primo movimento si apre dunque a Tebe, dove la popolazione attende.

capitano della Guardia Reale, che legge un proclama del nuovo sovrano Penteo. Vi si dichiara che Dioniso è un furfante e che se ne vieta il culto, pena l'esilio per i seguaci. Per rafforzare il divieto, Penteo spegne personalmente la fiamma che arde sull'ara del sepolcro di Semele. Agave è colpita dalla determinazione di suo figlio, ma ad un tratto si ode una voce che attira gli ascoltatori verso il citerone. Il popolo non riesce a resistere e anche Agave e sua sorella Autonoe si uniscono alla folla come incantati.

0: father. My thanks.
1: Pentheus. Captain!

0: greatest. Go.
1: Così si conclude il primo quadro delle Bassaridi, opera seria in un atto e quattro movimenti di Hans Werner Henze, sul libretto di Winston Hugh Hoden e Chester Kallman, dalle Baccanti di Euripide, prima rappresentazione a Salisburgo, Grosses Festspielhaus, 6 agosto 1966. Vi ricordo che noi stiamo ascoltando l'edizione diretta da Gerd Albrecht alla testa di Rias Kammerchor e Radio Sinfonieorchester Berlin. Nel cast troviamo le voci di Kenneth Riegel, tenore nel ruolo di Dioniso, dio e straniero misterioso che diffonde il culto bacchico. Al suo fianco Andreas Schmidt, baritono, è Penteo, re di Tebe, ostile a Dioniso. Robert Thier, tenore, dà voce a Tiresia, il veggente cieco. Michael Burt, basso, è Cadmo, fondatore di Tebe e nonno di Penteo. William Murray, baritono, dà voce a il capo della guardia ufficiale al servizio del re. Karen Armstrong, mezzo soprano, si disimpegna nel ruolo di Agave, madre di Penteo e seguace di Dioniso. Selina Lindley, soprano, è Autonoe, sorella di Agave, e chiude l'elenco Ortrun Wenkel, mezzo soprano, come Beroe, la vecchia nutrice di Semele e Penteo. Arriviamo così alla trama del secondo movimento. Cadmo ammonisce ancora una volta suo nipote Penteo a non offendere gli dèi. Lui ha onorato tutti gli dèi durante il suo regno e crede nella divinità di Dioniso. Penteo non ha però una buona opinione del nuovo culto, come abbiamo visto nel primo movimento. Come spiega anche alla nutrice Beroe, per lui contano solo la verità e il bene e ha giurato di rinunciare al vino, alla carne e alle donne. Dioniso invece è un empio, è un nemico della luce. Penteo ordina perciò al capitano di arrestare tutti i fedeli di Dioniso e di condurli alla sua presenza. Il capitano porta al re un gruppo di seguaci del culto di Dioniso, tra cui Agave, Autonoe, Tiresia e una giovane schiava con la figlia. Penteo ordina quindi al capitano di interrogare i fermati, ricorrendo eventualmente anche alla tortura per scoprire dove si trova il loro capo. L'inchiesta del capitano è però infruttuosa. Ma Penteo non intende arrendersi, fa imprigionare perfino sua madre e sua zia e bandisce Tiresia. Quindi rivolge la propria attenzione ad un giovane sconosciuto che, a differenza degli altri, non sembra essere in trance. Beroe cerca invano di suggerirgli che si tratterebbe dello stesso Dioniso. Costui dichiara però di chiamarsi Acoete, di essere figlio di un mercante della Lidia, di aver incontrato Dioniso a Chio sotto forma di un bellissimo fanciullo e di averlo poi accompagnato su sua richiesta a Nasso, dove si manifestò appunto come divinità e che comunque attualmente Dioniso è presente proprio fra di loro. Penteo fa quindi portare via anche il giovane straniero perché sia torturato per estorcergli altre notizie.

Il secondo quadro delle Bassaridi, opera seria in un atto e quattro movimenti di Hans Werner Henze sul libretto di Winston Huhoden e Chester Kallman dalle Baccanti di Euripide. Prima rappresentazione Salisburgo, Großes Festspielhaus, 6 agosto 1966. L'edizione che noi stiamo ascoltando è quella diretta da Gerd Albrecht alla testa di Rias Kammerchor e Radio Symphony Orchestra Berlin. Nel cast troviamo le voci di Kenneth Riegel, tenore nel ruolo di Dioniso, dio e straniero misterioso che diffonde il culto bacchico. A suo fianco Andreas Schmidt, baritono, è Penteo, re di Tebe, ostile a Dioniso. Robert Heer, tenore, dà voce a Tiresia, il veggente cieco. Michael Burt, basso, è Cadmo, fondatore di Tebe e nonno di Penteo. William Murray, baritono, dà voce a il capo della guardia ufficiale al servizio del re. Karen Armstrong, mezzosoprano, si disimpegna nel ruolo di Agave, madre di Penteo e seguace di Dioniso.

Selina Lindley, soprano, è Autonoe, sorella di Agave, e chiude l'elenco Ortrun Wenkel, mezzo soprano, come Beroe, la vecchia nutrice di Semele e Penteo. Il terzo movimento dell'opera si apre con un terremoto che permette ai prigionieri di fuggire e rifugiarsi sul Citerone. Resta soltanto il giovane straniero che propone al re di rivelargli attraverso uno specchio incantato i segreti del culto di Dioniso, e cioè quello che sta succedendo sul monte. Penteo accetta. Inizia quindi un intermezzo, durante il quale, in un'atmosfera sensuale e decadente, i personaggi della mitologia si contendono il bellissimo Adone. Benché dovrebbe essere il giudizio della musa Calliope a decidere a chi debba andare il cuore di Adone, Venere, innamorata del giovane, riesce a conquistarlo, ma solo per breve tempo. Interviene infatti Marte che, geloso del suo fascino, lo uccide. L'intermezzo si conclude con un canto funebre intonato da tutti i personaggi in scena. Penteo è perplesso per ciò che ha visto, ma non è sicuro di potersi fidare dello specchio incantato e decide di recarsi lui stesso sul monte Citerone allo scopo di conoscere la verità. Lo sconosciuto gli consiglia di travestirsi da donna per non correre rischi. Beroe sospetta che Dioniso voglia tendere una trappola a Penteo e, ricordando al giovane dio di essere stata la nutrice di entrambi, gli chiede di risparmiare il cugino. Dioniso non vuole ascoltare preghiere, accusa anzi Beroe di non aver protetto a sufficienza sua madre Semele. Mentre a Tebe Beroe si duole già della sua perdita, Penteo, che si è recato travestito sul Citerone, osserva il comportamento dei suoi sudditi. Le bassaridi, in trance, cantano lodi a Dioniso. Si ode una voce che le avverte della presenza in mezzo a loro di un intruso. Penteo viene riconosciuto, la folla si precipita contro di lui e sua madre Agave, che lo ha scambiato per un leone, lo uccide e gli taglia la testa per esporla poi come trofeo.

Con l'assassinio di Penteo si conclude il terzo quadro delle Bassaridi, opera seria in un atto e quattro movimenti di Hans Werner Henze, sul libretto di Winston Houghton e Chester Kallman, dalle Baccanti di Euripide, prima rappresentazione Salisburgo, Großes Festspielhaus, 6 agosto 1966. L'edizione che noi stiamo ascoltando insieme è quella diretta da Gerd Albrecht, alla testa di Rias Kammer Chor e Radio Sinfonieorchester Berlin. Nel cast troviamo le voci di Kenneth Riegel, tenore nel ruolo di Dioniso, dio e straniero misterioso che diffonde il culto bacchico. A suo fianco Andreas Schmidt, baritono, è Penteo, re di Tebe, ostile a Dioniso. Robert Thier, tenore, dà voce a Tiresia, il veggente cieco. Michael Burt, basso, è Cadmo, fondatore di Tebe e nonno di Penteo. William Murray, baritono, dà voce a Il capo della guardia ufficiale al servizio del re. Karen Armstrong, mezzo soprano, si disimpegna nel ruolo di Agave, madre di Penteo e seguace di Dioniso. Selina Lindley, soprano, è Autonoe, sorella di Agave, e chiude l'elenco Ortrun Wenkel, mezzo soprano, come Beroe, la vecchia nutrice di Semele e Penteo. Ed arriviamo così al quarto ed ultimo movimento. A Tebe, Agave apprende da Cadmo che la notte precedente, in preda al potere di Dioniso, ha ucciso con le sue stesse mani, senza averne al momento consapevolezza, il figlio. Entra quindi in scena il giovane straniero, rivelando finalmente di essere Dioniso in persona. Ordina che il vecchio Cadmo e tutte le sue figlie abbandonino per sempre il regno. E mentre le fiamme divorano la città, Agave ricorda al dio che anche lui scenderà un giorno nel Tartaro. A questo punto però Dioniso chiama Semele, sua madre, per farla salire all'Olimpo e infine ingiunge ai tebani di prostrarsi per adorarlo.

con l'assunzione al cielo di Semele e l'adorazione di Dioniso da parte dei Tebani si conclude il quarto quadro delle Bassaridi, The Bassarids, opera seria in un atto e quattro movimenti di Hans Werner Henze sul libretto di Winston U. Hoden e Chester Kallman, dalle Baccanti di Euripide, prima rappresentazione, Salisburgo, Grosses Festspielhaus, 6 agosto 1966. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Gerd Albrecht alla testa di Rias Kammerchor e Radio Sinfonieorchester Berlin. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Kenneth Riegel, tenore nel ruolo di Dioniso, Andreas Schmidt, baritono, era Penteo, Robert Tia, tenore, interpretava Tiresia, Michael Burt, basso, dava voce a Cadmo, William Murray, baritono, si disimpegnava nel ruolo del capo della guardia, Karen Armstrong, mezzo soprano, era Agave, Selina Lindsay, soprano, interpretava Autonoe e chiudeva l'elenco Ortrun Wenkel, mezzo soprano, come Beroe.

La voce del soprano Edda Moser, interprete del terzo movimento della cantata Whispers from Heavenly Death per soprano e otto strumenti di Hans Werner.

Werner Hens, intitolato I Know It Not, Oh Soul, una registrazione effettuata nel 1968 per un disco Deutsche Grammophon in cui gli Instrumentalisten des Philharmonischen Kammerorchester Berlin erano diretti dallo stesso Hens. Ed arriviamo così alla parte conclusiva della nostra trasmissione. Continuiamo ad ascoltare la musica del compositore tedesco, cui la nostra serata è dedicata sulla scorta dell'ascolto integrale della sua opera Le Bassaridi. Come dicevamo in apertura, una grande parte della vita del compositore trascorse in Italia e fra le molte testimonianze dell'amore di Hens per quel paese troviamo una grandissima cantata intitolata Nove de Infinito Laudes, composta naturalmente a Roma, lavoro su commissione della London Philharmonic Society che venne eseguita in prima assoluta il 24 aprile 1963 alla Biennale di Venezia. Il lavoro si ispira alla figura del filosofo rinascimentale Giordano Bruno, condannato a rogo per le sue idee sull'infinito e sull'universo. I testi, tratti da sue opere, sono stati selezionati e rielaborati da Hens insieme allo scrittore Nanni Balestrini. La cantata si articola in 5 sezioni e culmina in un coro finale di carattere celebrativo. Scritta per coro, solisti e grande ensemble, si distingue per una strumentazione originale e per il tentativo di fondere linguaggio moderno e suggestioni della cultura rinascimentale, come sentiremo nell'esecuzione che noi vi proporremo per intero, in cui troviamo Milan Horvat alla testa di Orff Symphony Orchestra und Chor, con la partecipazione del soprano Edda Moser, del contralto Ingrid Meyer, del tenore Werner Krenn e del baritono Dietrich Fischer-Dieskau.

gli animanti tutti

la monumentale cantata per quattro soli, coro e strumenti di Hans Werner Henze su testi di Giordano Bruno, 9 de Infinito Laudes. L'abbiamo ascoltata per intero nell'esecuzione di Milan Horvat alla testa della Orff Symphony Orchestra und Chor, con la partecipazione del soprano Edda Moser, del tenore Werner Krenn, del contralto Ingrid Meyer e del baritono Dietrich Fischer-Dieskau, per una registrazione effettuata dal vivo alla Felsenreitschule di Salisburgo il 1 agosto 1972 e testimoniata su un disco Orfeo. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Un viaggio musicale, quello di oggi, tra il tango e il jazz. Ci muoveremo dunque tra il tango di Carlos Gardel fino a quello di Astor Piazzolla, il nuovo tango, passando per il jazz, per lo shoro brasiliano e anche per le musiche dei nostri ospiti. Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con la musica dal vivo, live musica viva, sempre qui al nostro bellissimo Studio 2. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, allora, a Max De Aloe. Buongiorno,
1: Ciao, buongiorno a
0: benvenuto.
1: tutti, grazie.

0: incontri sono stati nel mio quartetto che è venuto a suonare. Io ogni tanto alternavo quando c'era Gianni Coscia o Fausto Veccalossi o Flaviano. Mi piaceva un quartetto dove ci fosse la fisarmonica invece dello strumento armonico canonico del jazz, come il pianoforte e la chitarra. Poi da lì è nato l'idea di fare un duo, insomma.
1: Dunque, Flaviano Braga,
2: sì,
1: sei partito, diciamo, col bandoneon. Questo era un brano del tango tradizionale,
2: sì.
1: Quindi parliamo di Carlos Gardel, che è un monumento, diciamo, del tango tradizionale, figura importantissima, il Día que me quieras, e adesso passerai alla fisarmonica. Come ti sei avvicinato a questi due strumenti musicali?
2: La fisarmonica ce l'avevo in casa, perché mio papà era un fisarmonicista così amatoriale, abbastanza anche autodidatta, e quindi ho iniziato, diciamo, il mio approccio alla musica è stato cantando, non suonando. E lui suonava queste canzoni, questi brani di Liscio, del Liscio di Casadei, e io cantavo, insomma, ecco. E poi ho iniziato a prendere lezioni di fisarmonica, prima con la fisarmonica a pianoforte, che poi vedremo anche qui suonata da Max, e poi con questa a bottoni. Il bandoneon invece è stato un percorso successivo.
1: Certo, tra l'altro tu hai fatto un percorso anche con una fisarmonicista molto importante, Eugenia Marini.
2: Sì, sì, percorso di studi, sì, con lei ho studiato.
1: Come è stato questo incontro?
2: Diciamo, è arrivato con la voglia di misurarmi in un linguaggio che conoscevo poco, che era quello della musica classica, e nella musica classica si usano questi strumenti, si chiamano bayan o comunque fisarmonica convertitore, che hanno una parte tecnica sinistra della tastiera sinistra particolare, e quindi sapevo che lei era una brava insegnante. È venuto abbastanza poi spontaneo chiamarla, e in effetti poi devo dire che ho trovato una persona veramente molto capace nel trasmettere il suo sapere.
1: Certo, quindi un percorso che ti ha fatto toccare più ambiti,
2: sì,
1: no? Dei generi musicali, compositivi, fino alla musica contemporanea, passando dalla musica popolare,
2: sì,
1: attraverso il jazz e la vicinanza al tango, che però è un linguaggio molto particolare,
2: molto,
1: che ci porta anche qui dal bandoneon, che è lo strumento cardine del tango,
2: sì,
1: è la voce del tango, la voce,
2: esatto,
1: dell'Argentina, passando però attraverso la fisarmonica. Come passi da uno strumento all'altro in questo linguaggio così specifico, quello del tango?
2: All'inizio è stato difficile, perché come, diciamo, come tanti, ho conosciuto prima la parte moderna del tango, sia il tango nuovo di Astor Piazzolla, per poi scoprire invece gli autori del tango tradizionale, che è un tipo di linguaggio ancora, secondo me, ancora più complesso. Passare al bandoneon all'inizio è stato un po', devo dire, quasi traumatico, perché abituato a questo strumento che hai praticamente incollato addosso, e questo più piccolo che non ti sta fermo nemmeno sulle ginocchia, ogni tanto dico, forse l'ho detto anche a lui, che dopo un mesetto volevo buttarlo nel camino, perché proprio non capivo come fare.
1: Credo che sia la sensazione di molti, insomma,
2: sì,
1: è un strumento complesso, complicato.
2: Poi, diciamo, superati questi primi momenti, è uno strumento che comunque ha un suono, che talmente ha un suo fascino, e continuo ogni tanto a anche a prendere lezioni da musicisti sia argentini che italiani molto bravi, come, non so, Nicolas Maceratesi, Gianni Iorio.
1: Sì.
2: Suonarli tutti e due nello stesso, diciamo, nello stesso concerto, nello stesso repertorio, non è mai facilissimo fare il cambio, soprattutto nei primi tempi era un po' difficoltoso, adesso ci sono un po' più abituato.
1: Bene, continuiamo il vostro viaggio sonoro, perché siamo partiti dal tango, il tango tradizionale, Max de Aloe, ora invece approdiamo in Brasile con uno choro, quindi uno dei brani della musica popolare brasiliana, ma attraverso un musicista che è passato molto attraverso il jazz, anche un po' criticato per questo.
0: Pixinguinha è stato proprio criticato, tra l'altro siamo agli inizi, perché per esempio Carinhoso, che è il suo brano più famoso, è forse penso del 1916 o 19, per cui questo è di qualche anno dopo, Vo Vivendo, e lui è stato proprio criticato perché già allora no? Metteva insieme l'idea della musica tradizionale brasiliana meravigliosa con le influenze che arrivavano del jazz, no? Oggi abbiamo questa voglia di pensare, pensiamo che noi con internet allora veramente siamo in una società multiculturale, che basta un click e sappiamo tutto, invece poi nella realtà già succedevano

0: incastri di culture a tutti i livelli e influenze. Questo è un esempio di Pisinghigna. E soprattutto lo Scioro, questa musica tradizionale, è stato, e inizia anche prima con Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, sta tornando moltissimo in Brasile. Io sono andato più volte in Brasile e a Rio è più facile andare ad ascoltare musicisti che suonano Scioro nei locali, rode di Scioro, piuttosto che Bossa Nova o gruppi di samba, ecco.
1: Certo, quindi ascoltiamo molto volentieri questo vostro arrangiamento di Vo Vivendo di Pixinguinha, armonica cromatica con Max Di Aloe e la fisarmonica, in questo caso di Flaviano Braga.

0: Vou vivendo di Piscinghigna, Max De Alo è all'armonica cromatica e Flaviano Braga alla fisarmonica. Max De Alo è dunque
1: Presente.
0: l'armonica, il tuo strumento, il tuo punto di partenza. Poi approdi anche alla fisarmonica, ma ne parliamo tra poco. Come ti sei avvicinato al tuo strumento? Ti sei infilato nella strada del jazz? Come è partita la tua storia?
1: La mia storia nasce alle scuole medie, in prima media, quando scopro un insegnante molto brava, ci insegna le note, ci insegna a leggere la musica e questo codice nuovo che entra nella mia vita a 11 anni, che tradurre dei suoni in qualche cosa di scritto, questa cosa qui era già geniale. Mi avevano regalato l'organetto Bontempi con i numerini e io ho capito che era molto più facile leggere la musica che usare i numerini. E vabbè, da lì è nata una passione, ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, anche se in realtà usavo una tastiera, il pianoforte. I miei genitori me l'hanno comprato molti anni dopo, anzi noleggiato prima. Sono stato a studiare pianoforte, ho iniziato a fare un po' di musica classica e poi a suonare nei gruppettini rock, le tastiere, siamo a metà degli anni Ottanta, le tastiere anche andavano molto di moda. Poi a un certo punto arriva l'amore per il jazz, mi iscrivo a una scuola di musica a Milano per studiare jazz col pianoforte, ma avevo una fidanzata allora che aveva un padre appassionato di musica in generale, aveva una raccolta di dischi, di vinili, e ogni sera portava a casa un vinile da registrare. E una sera ho portato a casa un vinile dove c'era in copertina uno che sembrava molto un commercialista, no? Con questi occhialoni. E in realtà era un disco di Toots Thielemans, questo grandissimo armonicista che ha fatto la storia del jazz. E come è partito questa versione di Days of Wine and Roses con Joan Braccin al pianoforte, mi sono innamorato all'istante, proprio folgorazione. E da lì ho comprato un'armonica e ho iniziato a capire che le cose funzionavano, perché fino allora col pianoforte sentivo che mi piaceva, che però non scattavano delle cose. E invece lì avevo circa 20 anni, ho portato le conoscenze che avevo anche del jazz dal pianoforte all'armonica, ho iniziato ad andare a studiare da un grande armonicista classico per studiare la tecnica comunque e poi mutuare anche con jazzisti, con vari workshop, tutto insomma sull'armonica. Poi mi mancava un po' l'idea di poter armonizzare, di poter fare degli accordi e per cui è nato un po' l'amore per la fisarmonica e poi mi sono comprato prima una vecchia fisarmonica Excelsior e poi insomma sono andato avanti anche con la fisarmonica che rimane un po' il mio secondo strumento e suonare con Flaviano, non lo dico per piaggeria, è anche una cosa che mi fa imparare molto.
0: Oh, certo.
1: A parte che ho sempre cercato di suonare con musicisti più bravi, che è una tecnica per imparare. E il caso di Flaviano è un'occasione perché mentre suono con lui imparo, capito?
0: Questa è una strategia perfetta. Tra l'altro, tantissime le tue collaborazioni, tanti grandi nomi del jazz, mi viene in mente Enrico Rava, Piera Nunzi, insomma, solo per citare davvero due dei tanti. Molte registrazioni, grandi collaborazioni. L'armonica come appunto punto focale della tua attenzione. Nel primo brano ho visto che hai utilizzato anche uno strumento particolare, più grande, che mi piacerebbe che ci facessi conoscere, no? Tu
1: Sì, questa è
0: sei passato
1: un'armonica.
0: dall'armonica cromatica a un'armonica cromatica, ma di una tessitura diversa.
1: Sì, si chiama armonica basso, funziona anche tecnicamente in maniera completamente diversa, perché mentre l'armonica cromatica è uno strumento che ha bisogno, alcune note sono solo soffiate, alcune sono solo aspirate, alcune soffiate schiacciando il registro, altre aspirate schiacciando il registro, perché è l'unico strumento affiato in cui si suona anche con la tecnica dell'aspirato, per cui questo è, diciamo, un po' l'incubo degli armonicisti, perché comunque riuscire a creare un legato quando hai sei aspirati di seguito. Infatti, io che sono, ho delle piccole origini calabresi, tutto questo aspirato mi funziona bene perché si avvicina un po' al dialetto calabrese. Invece, l'armonica basso è uno strumento che si suona solo soffiando, per cui è uno strumento completamente diverso. Tutte le note sono solo soffiate, e veniva usato molto all'inizio del Novecento quando fino agli anni 50 del secolo scorso, quando esistevano i quartetti, i trio quartetti d'armonica, per cui c'era chi suonava la cromatica, chi suonava l'armonica ad accordi, che è un'armonica gigantesca fatta da tante piccole armonichine una vicino all'altra, per cui sfrutta la possibilità degli accordi, e un'armonica basso. E io di solito in realtà cerco più di usarla in un modo invece un po' più solistico. cioè nel senso che più che fare i bassi mi piace ogni tanto giocare a suonare qualche piccola melodia, ecco.
0: Che adesso ci farei sentire.
1: Che adesso ovviamente mi sono messo da solo in questa
0: situazione difficile.
1: E suonerò magari un pezzettino di questo Uskudar, che è un brano tradizionale molto suonato nel Medio Oriente, e mi piace molto suonarlo ogni tanto, soprattutto in questo periodo storico, perché è un brano che si perde la notte dei tempi e poi senti spesso suonato sia da musicisti di tradizione araba, ma anche da musicisti di Yiddish o di tradizione ebraica. Per cui in questo momento l'idea che esistono musicisti che potrebbero idealmente essere contrapposti in questa folle guerra, questa cosa invece poi in realtà se ne frega, la musica è come un fiume carsico che va oltre tutte queste cose, poi qui ci ritroviamo che questo brano viene suonato da chiunque voglia di suonarlo, no? Esiste meraviglia. Addirittura su YouTube una versione fatta in dialetto siciliano, per cui insomma,
0: la magia della musica.
1: La magia della musica, ci mettiamo anche noi, faccio un piccolo accenno soltanto.
0: Certo.
1: Anche perché è molto difficile, Flaviano non la sa. Devo prima insegnargliela, no, esatto. Poi quando imparerà, diventerà più grande, potrà suonarla anche lui.
0: Quindi Max de Aloe, armonica basso.

0: Max Dealo, grazie di questo regalo sonoro con questo strumento dal suono così fascinoso, l'armonica basso. Dunque, ora passiamo a due tue composizioni, Max. Raccontaci qualcosa di più prima di ascoltarle.
1: Sono due brani, uno si chiama Ul Juan Marcora, che è dedicato a mio nonno Giovanni. C'è un aneddoto, ma non lo posso dire in radio. No, perché mio nonno diceva pochissime parole, pochissime, era un uomo molto così arcigno, poi era una bravissima persona, aveva questo viso molto scuro, proprio da lombardo, e diceva pochissime parole e tutte parole che non si insegnano ai bambini. Per cui. Però un uomo così ho dedicato un brano che penso sia molto dolce, poi sentirete. E poi suoneremo un brano Aliando, che invece è un tre quarti, un valzerino che piace molto a Flaviano, ma piace ai fisarmonicisti. In realtà questo brano io l'ho scritto ormai più di 25 anni fa, quando mi accingevo a fare un disco con Gianni Coscia, questo meraviglioso fisarmonicista di 94 anni e mezzo, che ha fatto la storia del jazz in Italia, non solo, e non solo del jazz, che l'altro giorno mi ha detto per telefono: ho tre dischi in uscita. E se ci sono dei concerti, dimmelo che vengo, per cui 94 anni e mezzo è un po' il nostro punto di riferimento.
0: Fantastico,
1: Lui
0: sì.
1: si vanta di essere adesso in assoluto il numero uno, nel senso che sono il più vecchio. Per cui ho scritto questo brano pensando alla sua fisarmonica e adesso insomma, lo
0: E
1: suoneremo.
0: adesso noi lo
1: Grazie.
0: ascoltiamo con le due fisarmoniche, in questo caso di Max De Halo e Flaviano Braga, Ul Juan Marcora e Aliando.

0: Due brani di Max De Aloe, Uljuan Marcora e Aliando. Le due fisarmoniche insieme sono due strumenti diversi in realtà. Quali sono le particolarità di questi due strumenti?
1: Hanno delle caratteristiche tecniche e costruttive differenti. Le
2: Le ha
0: Sì.
2: fatte lo stesso
1: ha fatte lo
2: costruttore.
1: stesso costruttore. Sono, diciamo così, volgarmente parlando, dello stesso marchio. Sono firmate dalla
2: Potremmo
1: stessa
2: dirlo di
1: mano,
2: Claudio Beltrami, che
1: Claudio
2: è uno
1: Beltrami.
2: degli ultimi rimasti grandi artigiani del mondo della fisarmonica italiana.
1: Sì, sicuramente nel Nord Italia è un riferimento per tanti fisarmonicisti. Sono diverse tra loro proprio perché caratteristiche. La fisarmonica è ancora uno strumento dove il musicista può sceglierne alcune diversità, alcune tipologie di suono, di dimensioni, e quindi in questo caso sono sì due fisarmoniche doppio cassotto, si dice in gergo tecnico, ma con delle dimensioni diverse. La mia è un 120 bassi, la sua è un 96, giusto? Perché lui, giustamente lui ha avuto
2: La mia la suona chi ha mal di schiena.
1: diciamo. Sì, ecco, questa però è una di quelle peculiarità che fanno sì che queste verità si vedano proprio ad occhio, perché c'è chi non sopporta il peso. Io, ad esempio, a me questa non pesa e ormai ci sono abituato da tantissimi anni.
0: Dunque, il vostro viaggio prosegue e prosegue anche nella storia della musica e del tango. Prima siamo partiti da un brano, in realtà del tango tradizionale, adesso arriviamo in quel momento in cui arriva questa scheggia impazzita che decide che dopo decenni e decenni di tradizione rigida del tango bisogna fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Quindi, così come Pichinghigna fu, come dire, criticato per questo innesto con il jazz, naturalmente Astor Piazzolla fu osteggiato per voler cambiare il tango tradizionale, cosa che in realtà l'ha reso poi famosissimo, non subito, diciamo, in patria, ma sicuramente prima in Europa, ma poi riconosciuto anche come un genio in casa propria. Quindi due brani di Astor Piazzolla che ha modificato appunto il tango, innestando anche lui linguaggi diversi dalla musica contemporanea fino anche al jazz, perché sue esperienze sono state anche con dei musicisti jazz, pensiamo a
2: Jerry
0: Gary Barton.
2: Mulligan,
0: Esatto, Gary
2: Gary
0: Barton.
2: Barton.
0: Quindi innestando dei linguaggi diversi all'interno del tango. La cosa che mi ha sempre affascinato è il fatto che bisogna passare nell'interpretazione della musica di Piazzolla anche dal suo essere esecutore al bandoneon, musicista, con una sua idea personale, per esempio, dello stare sul tempo, che è molto particolare, perché ha un fraseggio tutto suo, una sorta di partecipazione al ritmo che è sempre un po' avanti il tempo, un po' indietro rispetto al tempo. Cosa ne pensi, Max?
2: Diciamo che è una cosa bella che ormai questi brani sono diventati degli standard, esattamente come suonare il San Martin di Gershwin nel jazz. E la cosa bella è che a un certo punto, anche se poi i puristi storcono il naso, è che si può suonare anche un po', farli diventare un po' propri, no? Che poi è quello che ha fatto lui col tango. Cioè, fondamentalmente, poi quando nasce un brano prende vita, poi è di chi lo suona, non poi da chi l'ha composto. Per cui, per esempio, io ho molto meno cultura di tango rispetto a Flaviano, però non mi sono mai fatto un cruccio, nel senso che io ci metto un po' più la mia influenza jazz in queste cose qui. Non mi sono mai posto tanto la problematica, anche perché non suonando il bandoneon, ma suonando strumenti diversi, di suonarlo un po' come lo sento io. Che è poi quello che si fa anche nel jazz, perché noi sentiamo in I Sentimental Mood come lo suonava inizialmente Duke Ellington o come lo suona Phil Woods, poi sentiamo la versione di John Coltrane, scusate, intanto mi viene in mente Giant Steps, che è il suo brano. John Coltrane, alla fine sono mondi diversi ed è questo il bello, no? Anche di fregarcene. Il Novecento ci ha insegnato questo, Piazzolla ci ha insegnato questo, Pichinghigna, Charlie Parker, cioè che si possono prendere delle cose rivoluzionarie. Questo non vuol dire che lo faccio alla mia maniera quando non ho cultura di, cioè, passi una vita a studiare magari come lo facevano loro e poi dopo pian piano trovi una tua strada.
0: Certo.
2: Che è importante avere un proprio suono e un proprio, un'idea di musica.
0: Certamente. Dunque, di Astor Piazzolla a questo punto eseguirete due brani davvero importanti nel suo repertorio. Innanzitutto Oblivion, che sono tutti e due brani cinematografici, sì. Perché Oblivion è stato scritto per il film di Marco Bellocchio, l'Enrico IV, e questo tema meraviglioso, lirico, una milonga lirica, se vogliamo chiamarla così. E poi Vuelvo al Sur, che è una vera e propria canzone che era stato scritto per il film Sur di Fernando Solanas e interpretato dal grande Goyeneche. Quindi qui ascoltiamo un vostro arrangiamento.
2: Bene, dopo questi nomi però un po' ci inibisci.
1: Abbastanza tanto.
0: No, adesso dico i vostri due, Max De Aloe e Flaviano Braga, qui con armonica e cromatica e fisarmonica per Oblivion e le due fisarmoniche invece per Vuelvo al Sur.

0: Oblivion e Vuelvo al Sur, brani di Astor Piazzolla che qui abbiamo ascoltato in questi due arrangiamenti con Max De Aloe all'armonica cromatica e alla fisarmonica e Flaviano Braga alla fisarmonica. Siamo passati dal tango tradizionale al choro brasiliano, alla musica contemporanea, al nuovo tango e ritorniamo alla contemporaneità. Vedo Flaviano Braga che nuovamente imbracci il bandoneon e qui adesso stiamo per ascoltare una tua composizione.
1: Sì.
0: Raccontaci, quando hai scritto questo brano il titolo è La mia mano nella tua.
1: Sì, è un ricordo, uh-huh. Un ricordo triste, possiamo definirlo triste, e risale all'ultima volta che ho appoggiato la mia mano su quella di mio padre. Uh-huh. Mio padre è scomparso molto giovane. Ricordo questo contatto, no? Magari quando penso a quel momento lì mi sembra quasi di, certo, di sentire ancora il suo palmo. Lui aveva le mani da muratore, delle mani molto grandi, io avevo 11 anni e avevo delle mani piccolissime. E niente, in un momento così di,
0: certo,
1: di questo ricordo.
0: In che modo componete una musica? Prevale, come dire, un approccio molto fisico sullo strumento musicale oppure è un'idea astratta che poi, come dire, concretizzate e realizzate sullo strumento? Immagino che le modalità con cui avvicinarsi alla composizione, no, sono sempre, sì, molto diverse e molto personali.
1: Ma innanzitutto io scrivo molto poco, pochi, uh-huh, brani miei, così. Quasi sempre li ho scritti per delle emozioni,
0: certo,
1: di cose accadute, di vissute, insomma. Però c'è anche un legame con lo strumento, nel senso che poi ovviamente questo linguaggio, questo approccio che si ha con lo strumento, con la musica, alcuni elementi poi finiscono inevitabilmente per inserirsi in queste cose, sì.
0: Certo.
1: Però magari Max, avendo più esperienza di me, che ha composto molto più di me.
2: Io le scrivo tutte con l'intelligenza artificiale, con l'intelligenza artigianale.
1: Lì ce l'hai da molti anni.
2: Con l'intelligenza artigianale. No, prima di tutto non le scrivo mai, quasi mai pensando allo strumento, scrivo quasi sempre col pianoforte, perché è lo strumento comunque che, se lo sai un po' suonare, con cui le cose sono più facili, perché melodia, armonia ce l'hai subito lì. Nella maggior parte dei casi ho scritto sempre, arrivo più ovviamente da una cosa più epidermica, io scrivevo anche le canzoni da ragazzino, invece scrivevo le poesie, per fortuna scrivevo le canzoni e avevamo un gruppo che si chiamava Toilet Rock, per cui ho fatto una fase della mia vita a scrivere le canzoni coi testi e avevo anche un brano che si chiamava Rozza, poi ovviamente ho abbandonato, poi a un certo punto, dopo che ho iniziato a studiare jazz, e a un certo punto a 30 anni mi è venuta voglia di riscrivere, ho iniziato a suonare brani che perlomeno hanno dei titoli più seri, ecco. Poi nasce sempre da un frammento melodico, che per me è la cosa, un elemento focale, la melodia nella mia musica, ma anche quella di Flaviano sentirete in questo brano, e poi da lì si va avanti. Scrivere musica è una cosa complicata, per fortuna che non vivo prevalentemente di quello, ma più suonando, perché tu hai un'idea e il momento che hai l'idea, la parte iniziale funziona sempre molto, cioè questa idea forte. Il problema è che devi finire, cioè è come quando se vai in montagna che non conti bene le forze, che continui a camminare, però poi devi tornare al rifugio, devi tornare a casa, per cui il problema è sapere che c'è questa parte iniziale che è sempre molto bella, affascinante, e poi alla fine questa problematica di finire un brano. Io la vivo così e penso a quelli che fanno sempre proprio i compositori tutto il giorno, perché comunque è una forza, un piccolo travaglio, no? Cioè, comunque c'è questa cosa che alla fine deve arrivare a un compimento, ti piace, non ti piace, poi dopo ti sembra bellissima, il giorno dopo non ti piace per niente, la metti in un cassetto, la tiri fuori dopo 6 mesi e dici, ma non era così male. Cioè, io ho provato a tenere nel cassetto dei brani che poi in realtà sono diventati quelli che suono di più negli anni. Non devi mai farlo sentire a moglie o fidanzate questi brani, e soprattutto non devi mai dargli i brani con i titoli di donne o fidanzate, perché poi non puoi riciclarle dopo. Per esempio Monk, che era un genio, aveva il grosso errore di fare questa roba Crepuscule with Nelly, Ruby, My Dear dedicata alla fidanzata, Pannonica, cioè questa roba di identificare un brano con una donna è sbagliato, perché poi cambi fidanzata, quella nuova non vuole che tu la suoni, che suoni quella, capito? Per cui,
0: certo. Quindi in questo caso Flaviano Braga ha, come dire, è rimasto vago sul titolo, e quindi La mia mano nella tua, armonica cromatica e bandoneon.

0: La mia mano nella tua, brano di Flaviano Braga, che qui abbiamo ascoltato con i nostri due musicisti, Flaviano Braga per l'appunto al bandoneon e Max De Alo all'armonica cromatica. Siamo in chiusura di questo bell'appuntamento musicale di cui vi ringrazio sentitamente. Chiudiamo questo appuntamento musicale con una bellissima scelta che io approvo moltissimo perché è un brano che io adoro. Molto particolare, un brano di Sting, La Belle Dame sans regret, che ascolteremo ancora con l'armonica cromatica e la fisarmonica. Grazie davvero di essere stati con noi per questo bellissimo momento di musica, quindi grazie a Max De Alo e a Flaviano
1: Grazie.
0: Braga.
1: Grazie a voi,
0: Buona
1: grazie.
0: musica, e finiamo appunto con La Belle Dame sans regret.
2: Ciao a tutti,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, ciao.

se non è il mare, è la sua immagine, la sua figura rovesciata nel cielo. Se non è il mare, è la sua voce sottile attraverso il vasto mondo, amplificata dal vento. Se non è il mare, è il suo nome in una lingua senza labbra, senza luogo, senza altra parola che questa. Mare. Se non è il mare, è la sua idea di fuoco, impenetrabile, pura. E io, ardente, affogo in lei.

gonna sing for you. African blues. It's not a joke. It's a reality.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. È morto il 59enne ricercato dalla polizia ticinese perché è sospettato di aver ucciso con un colpo di pistola la ex moglie ricoverata in una struttura a Faido. Tutto pronto a Kansas City negli Stati Uniti per la partita dei mondiali di calcio valida per la qualificazione alle semifinali. In campo stanotte la Svizzera contro l'Argentina. In pagina suoni e sensazioni dei tifosi rosso-crociati oltre oceano. Sotto controllo, ma non ancora del tutto spenti. Stiamo parlando degli incendi che in Spagna hanno causato 12 morti, oltre una ventina di dispersi. Intanto nel paese cresce la polemica per i sistemi di allerta e di pronto intervento. E per lo sport è giocato il mondiale di calcio in primo piano, in attesa della partita della nazionale svizzera contro l'Argentina. In campo in questi minuti Inghilterra-Norvegia, 1-1 il risultato parziale al termine del primo tempo. In primo piano questa sera il grave fatto di sangue avvenuto giovedì a Faido, dove una donna è morta per un colpo di pistola sparatole alla testa. Principale indiziato era l'ex marito di Leontica, ricercato dalla polizia, ex marito che potrebbe essere anche il responsabile dell'esplosione di una casa ieri sera proprio a Leontica, in Valle di Blegno, deflagrazione che ha ferito anche 3 poliziotti. All'interno dello stabile erano stati ritrovati i resti umani. Oggi la conferma, si tratta di quelli dell'uomo, 59enne ricercato. Il punto lo facciamo con Cristian Gilardoni.
3: Sono stati identificati i resti umani trovati nella casa distrutta ieri dall'esplosione e dall'incendio divampato subito dopo a Leontica, frazione di Acquarossa. Si tratta del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera. L'ultima comunicazione della polizia cantonale chiude quindi il cerchio attorno a questa vicenda che ha traumatizzato una valle, mettendo la parola fine alla caccia all'uomo cominciata giovedì sera. Ripercorrendo i fatti, tutto è iniziato appunto giovedì, quando l'uomo sarebbe andato a trovare l'ex moglie all'ospedale di Faido, dove era ricoverata per una cura riabilitativa, e l'avrebbe uccisa sparandole in testa con una pistola nel parco dell'ospedale attorno alle 20. La polizia si è quindi messa sulle tracce dell'uomo senza riuscire a trovarlo. La svolta è arrivata il giorno dopo, quindi ieri sera, quando verso le 19 a Leontica si sono sentiti colpi di arma da fuoco provenire da un'abitazione che più fonti ci hanno detto appartenere al fratello del 59enne. La polizia cantonale è intervenuta con 5 agenti che sono rimasti coinvolti nell'esplosione dello stabile che ha ferito in modo non grave 3 di loro. Per poter garantire la massima sicurezza dell'area sono stati chiamati gli artificieri da Zurigo. Nella notte sono iniziate le ricerche tra le macerie che hanno portato alla luce resti umani ed esplosivi. All'inchiesta non resta quindi che confermare che l'uomo sia il responsabile dell'omicidio dell'ex moglie, anche se a questo punto sembra trattarsi di una pura formalità. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
2: Tornano le minacce iraniane nei confronti degli Stati Uniti e lanciarle la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto e affidato ai media ha giurato vendetta per la morte del padre cui funerali solenni si sono conclusi venerdì. Nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi, che hanno portato anche alla violazione del cessate il fuoco concordata, sono ripresi i negoziati in Oman, seppur al momento con solo i rappresentanti di Teheran. I mediatori dell'Oman avrebbero avanzato alcune proposte, tra cui la creazione di 2 rotte di navigazione controllate separatamente nello stretto di Hormuz. Al momento nessuna risposta è giunta dagli emissari statunitensi che, ricordiamo, hanno interrotto il dialogo. Washington, che nelle scorse ore ha chiesto al regime iraniano un impegno formale e ufficiale per la riapertura alla navigazione commerciale sicura nello stretto. Si aggrava come prevedibile e come previsto l'elevato numero dei dispersi, il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno scorso. I morti accertati sono saliti a 4.300, più di 16.000 invece i feriti, mentre decine di migliaia restano i dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione venezuelana. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o con i bollettini postali di versamento con la menzione terremoto in Venezuela. Cambiamo decisamente argomento e parliamo ora dei mondiali di calcio che si stanno disputando oltreoceano, e questo perché tra poche ore scenderà in campo la nazionale svizzera contro l'Argentina, partita che inizierà alle 3 del mattino e che trasmetteremo sia in radio sia in TV, oltre allo streaming online sul nostro Play. Ebbene, la Svizzera, ricordiamo, affronterà a Kansas City la compagine di Leo Messi, campione del mondo in carica. I dettagli sportivi li sentiremo in coda a Radio Giornale. Quello che vi proponiamo ora è invece il reportage incentrato sull'aria che si respira tra i tifosi rossocrociati, umori e sensazioni, raccolte dal nostro corrispondente Andrea Vostri.
1: Ieri con alcuni colleghi abbiamo trascorso buona parte del pomeriggio girando per il downtown di Kansas City. Beh, devo confessare che per buona parte del tempo le maglie albiceleste erano in netta maggioranza per strada, sulle terrazze dei bar, nei negozi che vendono souvenir, ma il clima era decisamente festoso. La gente ha preso d'assalto i maxi schermi per assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio. Ho visto tifosi svizzeri e argentini chiacchierare, abbracciarsi, bere insieme una birra. Insomma, una vera e chiassosa e coloratissima festa del calcio e dei suoi tifosi. E poi a un certo punto sono arrivati anche i corni delle Alpi.
4: Va, vivo a Zurigo.
5: D'accordo.
4: Sì, sì. Allora, pronostico, diciamo 1-0 per la Svizzera.
5: Che segna?
4: Diciamo Ndoi o Embolo.
6: Secondo me 2-1 per la Svizzera.
5: Okay. Quindi niente rigori stavolta.
6: Speriamo di no, troppa ansia.
7: On a pas peur.
8: Non abbiamo paura, abbiamo molto rispetto per l'Argentina che è campione del mondo, afferma Marcel Friburghese. Ma non abbiamo paura, vinceremo noi.
7: On a pas peur.

0: E noi torniamo alla cronaca più stretta, diciamo così, ci spostiamo in Spagna, dove prosegue l'intervento di forestali e pompieri per spegnere l'incendio che ha causato almeno 12 morti e oltre una ventina di feriti nella provincia di Almeria in Andalusia. Rogo sotto controllo, ma non ancora domato del tutto a causa del caldo, il forte vento e della siccità che alimentano proprio le fiamme che hanno già incenerito migliaia di ettari di bosco e vegetazione. Oltre un migliaio le persone allontanate dalle loro case. Facciamo il punto da Madrid con Giulia Danieli.
1: Il vento caldo ha finalmente smesso di soffiare, questo ha facilitato le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche se l'incendio nel sud della Spagna è ancora in corso. Sono state già eseguite le autopsie sulle 12 vittime, ma ancora non è sicuro che almeno 4 siano britanniche. Le altre 8 persone invece sono decedute mentre cercavano di fuggire a piedi. Ci sono anche 8 feriti, tra questi 4 versano in gravissime condizioni. Per quanto riguarda i dispersi, il governatore della regione Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato alla cautela. La straordinaria velocità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate dalle condizioni meteorologiche estreme, ha reso questo incendio uno dei peggiori registrati in Spagna negli ultimi anni. Mentre le operazioni per stabilizzare il perimetro e domare l'incendio proseguono, la tragedia ha sollevato numerosi interrogativi, sia sulle cause della sua rapida propagazione e sia sulla gestione dell'allerta.
0: E a proposito di incendi, in quasi tutta la Svizzera il rischio di roghi è elevatissimo, salvo poche eccezioni, tra cui il Ticino. L'allerta siccità diramata da Meteo Svizzera va dal livello 4 al livello 5, il più alto. Diverse le misure adottate dai cantoni per evitare che possa scattare anche l'emergenza, come ci ricorda Aaron Guidotti.
2: Il divieto di accendere fuochi nei boschi o in prossimità dei boschi è in vigore in tutti i cantoni, mentre in Svizzera romanda e in Ticino vige un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ultimo in ordine cronologico Neuchâtel, che stamattina ha diramato diverse misure, prevedendo tra l'altro controlli rafforzati e sanzioni. Le indicazioni sono molto concrete, ad esempio su dove e come si possono fare delle grigliate. Assolutamente vietato in boschi, praterie o altre aree simili, mentre al di fuori di tali aree, ad almeno 200 metri di distanza, l'uso di barbecue e griglie rimane consentito esclusivamente su strutture in cemento, sotto costante sorveglianza e a distanza sufficiente da qualsiasi vegetazione secca o infiammabile. Quindi questo un po' per far capire il livello di preoccupazione delle autorità. Nelle ultime ore Neuchâtel e Friburgo hanno comunicato il divieto dei fuochi d'artificio su tutto il territorio, mentre il Canton Vaud ne ha addirittura sospesa la vendita nei negozi. Va ricordato che già in condizioni normali il loro utilizzo è molto regolamentato, ma vista la siccità le autorità stanno inasprendo le misure.
0: I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Crans-Montana devono restare chiusi. A ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti. Associazione che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. Nel rogo, ricordiamo, 41 persone sono morte e oltre un centinaio di altre sono rimaste ferite. Le notizie sportive ora con David Conti.
3: Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo dai quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. A Miami si sta giocando Inghilterra-Norvegia con diretta televisiva su La 2, ebbene al 48esimo minuto, anzi 49esimo, quindi al quarto minuto della ripresa, 1-1 il risultato. Norvegia in vantaggio al 36esimo con Skjelderup e poi il pareggio nei tempi di recupero al 47esimo con Bellingham degli inglesi, 1-1 tra l'altro Bellingham e Kane, che hanno raccolto, diciamo così, 11 gol sui 12 segnati dall'Inghilterra. Kane, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco. Giusto alle 3 l'appuntamento con la storia, con la nazionale svizzera che affronta l'Argentina, campione del mondo, diretta anche in questo caso diretta televisiva su La 2, e poi avremo anche la radiocronaca integrale con i nostri inviato Paolo Laurenti all'interno di Sport e Musica su Rete 1 a partire dalle 2:32 circa. Intanto, sempre per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, funzione in cui contribuirà anche alla scelta del nuovo commissario tecnico che dovrà risollevare le sorti degli azzurri dopo la terza mancata qualificazione mondiale consecutiva. Maldini sarà affiancato nel ruolo di advisor da Leonardo, il brasiliano ex compagno al Milan ed ex direttore sportivo proprio dei rossoneri e del Paris Saint-Germain. Infine il tennis, con la ceca Noskova che ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3 set la connazionale Muchova.
0: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 12 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a giovedì in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, da martedì possibili temporali localmente anche forti, soprattutto sui rilievi e oltralpe. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

L'avere tempo e l'essere rilassati sono due elementi preziosi per predisporsi alla lettura. Ben ritrovate e ben ritrovati da Moira Bubola in questo nostro pomeriggio letterario. Tra poco, assieme a Natascia Fioretti, scopriremo tre letture che potrebbero tenerci compagnia in questa stagione. E subito dopo, Letizia Bolzani ha scoperto per noi un libro che indaga il rapporto tra la moda, il consumismo e l'ambiente, un libro pensato per il pubblico più giovane. E allora non mi resta che augurarvi buon ascolto e buone letture.